0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Legend con Alex Farolfi.

0: Sunday Morning.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
2: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
1: Neffa,
3: devi stare molto calmo,
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: Sunday Morning.

0: let's go. Sunday morning.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
7: Ah, però!
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Ah, però!
8: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
11: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: My Movies presenta.
14: Inizia dicendomi perché sei qui.
15: Mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
15: Non sapevo dove altro andare.
13: Il premio Oscar Anne Hathaway.
15: Non volevo tagliarti fuori,
14: ma lo hai fatto.
15: Non puoi odiarmi davvero.
14: Oh sì che posso.
13: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
15: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
13: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
0: Sunday morning.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
14: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Levan.

Runway, Lady Gaga insieme a Doechii, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. E sì, è passato quasi un mese tra una balla e l'altra e ancora siamo qua che parliamo del Diavolo Veste Prada 2, perché effettivamente sta piacendo tanto, stiamo andando in tantissimi a vederlo, tant'è che leggevo anche un po' di dati, no, sui biglietti, anzi al botteghino, come si diceva una volta, e il Diavolo Veste Prada 2 mantiene la vetta del box office e sale a 27 milioni e mezzo di euro totali in Italia, quindi veramente un risultato al di là anche delle aspettative più rose, quindi bellissimo. Tra l'altro, se vi capita di cercare su Google, l'ho visto perché appunto cercando questo dato per voi, se su Google cercate il Diavolo Veste Prada 2, aprendo i risultati, Google ti fa comparire delle scarpe rosse, che sono un po' il simbolo del film, delle scarpe rosse che camminano per tutta la schermata di Google, ovviamente un accordo, ecco, tra il promozionale, tra il motore di ricerca e il film, però è stato molto bello vedere queste scarpette che giravano e che per fortuna non sporcavano, perché sai che un attimo che uno dice mi

0: 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
6: Have fun with 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Nonostante sia una domenica mattina e sono le 6 e 7 minuti, che uno dice, cosa c'è da essere contenti? Ma siamo di buon umore, ma siamo proprio sicuri? Sì, dai, alla fine, qualsiasi sia il motivo, no, per cui siamo svegli a quest'ora, a sto punto, visto che già dobbiamo esserlo, tanto vale cercare di portare

0: Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno a tutti, c'è già la luce.
0: È vero,
1: è bellissimo. Ma
0: tu sei contenta
1: almeno, almeno a Milano.
0: Almeno poi. Esatto, poi dipende un po' dalle zone, però di base che sia arrivata qua ti dà grande, grande gioia, grande speranza. Giornate che si stanno allungando veramente tantissimo, nonostante una settimana effettivamente un po' ballerina dal punto di vista meteorologico quantomeno. E a completare questo team della mattina presto con un entusiasmo incontenibile e immotivato, diciamoci la verità, la nostra Sabri in redazione da Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cosa, dai, esagerata, anche meno.
2: Buongiorno, va bene.
0: Buongiorno, dai, esatto, un po' più misteriosa, un po' più chantosa. Ci sta. Com'è Sabri, tutto bene?
2: Tutto a posto, sì.
0: Giornata ieri hai dovuto performare, hai lavorato.
2: Sì, però va bene, comunque le giornate, come dicevi tu, si allungano, sì. Quindi
0: ma voi
2: bello.
0: Ragazze, entrambe siete figlie del sole qua. Voi appena avete un po' di luce in più, un po' di caldino in più, rifiorite veramente, lo si vede proprio. Barbie è proprio un'altra espressione, guarda.
1: Sì,
0: veramente.
1: È bellissimo, cioè luce sempre.
0: Sì, voi contente. Io sì, vi dico
2: anche
0: solo,
2: se fa un po' freddo,
0: Brava, cioè. Stessa cosa ha detto Barbara stamattina arrivando. Siete identiche. No, guarda, io vi dico solo che ieri, tra l'altro, colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare tutte le persone, molti ascoltatori anche di Hola DJ che sono venuti alla Faster Than Death, che è stata questa corsa organizzata, corsetta, festa, perché fatto era un run party organizzata dal team di Runowin, quindi dal nostro DJ Aladdin. È stato bellissimo, c'erano centinaia di persone che sono venute a farsi una corsetta e poi a bersi una birrettina, DJ set insieme, c'era anche Francesco Qua. È stato molto bello, anche tanti amici sono venuti a trovarci e insomma tutto questo per dirvi che ieri se la mattina era un po' coperto, quindi c'era anche freschino, io avevo anche paura che piovesse a un certo punto, invece poi al pomeriggio sole che spaccava le pietre, è stato veramente una temperatura, un cielo perfetto, temperatura già calda. Io tra una cosa e l'altra sono stata addirittura tipo un'ora sotto il sole. Ragazze, ieri sera io mi sentivo come se mi avesse tirato sotto una macchina, cioè ero veramente

0: lita, proprio non sono abituata a questo tipo di clima, non sono fatta come voi che invece andate proprio sotto il sole per,
1: sì.
0: per nutrirvi.
1: Sì, sì.
0: Fate la fotosintesi.
1: Sbagliando, chiaramente.
0: Brava, beh, qua ti volevo. L'importante è la protezione solare.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: per
1: sì.
0: tutto il resto, Sabri, vero? Perché adesso la dobbiamo applicare di più, più del solito, giusto?
2: Sì, no, ma ho comprato anche quella stick. Così è più pratica.
0: Bravissima. La stick è per i ritocchi sopra, però, perché di solito ti metti prima, ti incremi bene, giusto? E la stick te la metti poi per fare i ritocchi ogni tot ore.
1: Aia.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Mamma mia, quanto lavoro ancora da fare in questa casa. Mamma mia. Vabbè, comunque spero che invece chi è all'ascolto sia un po' più ligio della nostra Sabri, che anche quest'estate me la troverò tostata da qualche parte quando verrà il flood. Ma ci penseremo. 347 342 5220, il numero per i vostri messaggi, per i vostri racconti del mattino. Perché poi anche oggi, che mattinata, perché per molti è il momento di DJ Ten a Treviso. Quindi aspettiamo naturalmente anche i vostri racconti.

0: così, mentre pulisco cacche di cane dalle 5:30 del mattino, canto I Believe I Can Fly. Grazie per questo mood.
1: Dai, abbiamo risollevato un pochino questa immagine della mattina presto di tanti padrone e padroni di cani che, insomma, come dire, i bisogni fisiologici vanno espletati a un certo punto. Farlo con una bella colonna sonora quantomeno ci migliora l'umore. Poi una canzone come questa, ragazzi, Believe I Can Fly, una volta, ogni volta ti viene la pelle d'oca, davvero. Buongiorno, hola DJ.
2: Hola Florencia, hola DJ. Allora, io stamattina vado al lavoro.
1: Ok.
2: Dopo essere rientrata da una settimana di ferie.
1: Mamma mia.
2: È che praticamente ieri abbiamo passato 8 ore in viaggio. Sono andata a letto verso 12:30 perché tra il rientro del viaggio, smonta le valigie, tutto quanto. Sono andata a letto a 12:30.
1: Mamma mia.
2: E stamattina la sveglia è suonata alle 5:30. Volevo morire. Mi servirebbe una giornata di ferie per riprendermi dalle ferie.
1: Bravo, esatto, sono d'accordo con te. Ma infatti, guarda, sempre più so di persone che hanno magari una settimana o 10 giorni, 2 settimane, più fortunati, insomma, di ferie, e sacrificano, tra virgolette, un giorno, rientrano un giorno prima per avere un momento di cuscinetto, per non che non sia troppo traumatico, perché effettivamente se tu torni la sera prima che hai vissuto in vacanza dei ritmi diversi, delle cose diverse, poi ti scontri subito con gli orari di lavoro, effettivamente può essere anche devastante sulla psiche e sul corpo. Quindi molti scelgono di, tra virgolette, sacrificare o di spendere un giorno proprio come passaggio tra le vacanze e il lavoro. Questo dice forse anche molto di come noi viviamo il mondo del lavoro, di come viviamo le giornate lavorative, perché se abbiamo bisogno di un momento soft per riprendere e tornare a lavorare, dice molto delle condizioni in cui di stress, anche proprio di in generale, no, a prescindere dal lavoro in cui viviamo. Però ecco, cerchiamo di aiutarci in qualche maniera. Lei, diciamo che in questo ha deciso di sfruttare fino all'ultimo minuto, e vabbè, per questa mattina ci sarà un po' di sonno, ma poi ti potrai riposare stasera, spero almeno. Hola.
3: Buongiorno Florencia.
1: Buongiorno.
3: Stamattina in gita con la mamma da Prato a Verona e Soave. Buona giornata, buenos dias.
1: Muy buenos dias. E poi figurati, vai a fare una bella gita con la tua mamma nella città più bella del mondo, giusto Barbara?
4: Sì.
1: Sì.
4: Dopo Lecce.
1: No! Sabrina, giusto? Verona
4: e
1: città
4: dopo
1: più bella.
4: Roma.
1: Veramente, ragazzi, cioè io niente, ma posso dirvi, colpa mia che vi do,
4: sì,
1: che vi do l'assist, cioè, esatto, non ti dovrei far parlare, guarda, questa è la verità. Oh, un buon viaggio a voi, naturalmente buona giornata bellissima a Verona Soave, che si sta da Dio, dai.
5: Hola. Buongiorno Flo, buongiorno DJ.
1: Buongiorno.
5: Un caro saluto da una Treviso splendente.
1: Ai.
5: E pronta per la DJ Tang.
1: Dai.
5: Tutto bene dal villaggio olimpico, dal villaggio di Radio DJ.
1: Vai.
5: Un bacio, buona giornata Flo.
1: Che
5: l'anno
1: bello
5: prossimo. Ti vogliamo.
1: Dai, speriamo che l'anno prossimo magari ci organizziamo, cerchiamo di capire come poter eventualmente trasmettere da lì, dal village di Treviso, perché veramente so che in tanti, insomma, sarebbe bello vedermi, ma intanto godetevi, sarà una giornata stupenda. Vedevo già anche sui nostri canali social, no, di DJ il racconto del pre, della preparazione. Ieri tanti sono andati appunto a prendere i pettorali, c'erano già tante attività, e Treviso in particolare, il Veneto con DJ risponde sempre in maniera calorosa, festosa, accogliente, e anche i miei colleghi, insomma, dalla Valle, Diego, Vic, insomma, che vedo sempre lì, tornano da Treviso con la luce negli occhi, davvero, perché è una marea di persone accogliente, gentile, entusiasta, festosa, e quindi insomma sarà una bellissima occasione. Se anche altri di voi stanno andando alla Ten, ovviamente ce lo raccontate. Per esempio Chicco, che ieri ci diceva di aver raccolto le ciliegie portandosi facendolo per tempo per avere oggi il modo di andare alla Ten, infatti con la sua fidanzata Betty stanno andando a Treviso per la mitica Ten, e quindi tanti saluti anche a voi. Direi che possiamo accompagnarvi anche con un po' di musica. Ci prendiamo bene col nuovo singolo di Elisa, vero Barbie? Amore.

0: Lisa, amore, alle 6:23 minuti della domenica mattina. Hola DJ, hola a tutti voi, buongiorno che vi state svegliando, un po' stiracchiando, preparando. Qualcuno invece magari ha fatto nottata, è ancora sveglio, oppure sta staccando dal turno di notte. Insomma, tante sono come sempre le storie del mattino presto, del perché siamo svegli così, così presto a quest'ora. E in realtà c'è anche chi si sta stiracchiando perché ha dormito poco e male, perché ieri ha seguito, non è lunga come la finale del Festival di Sanremo, questo bisogna dirlo, c'è molta più civiltà in questo senso. Però ecco, ieri c'è stata la finale dell'Eurovision Song Contest, dove immaginatevi, se non abbiamo cominciato urlando e stracciandoci le vesti, non ha evidentemente vinto il nostro Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Però ragazzi, risultato di tutto rispetto, perché è entrato nella top 5 arrivando quinto. Insomma, una competizione di questo tipo a livello europeo, voglio dire, comunque un risultato di tutto rispetto. E noi abbiamo tanto tanto affetto per una figura musicale come Sal Da Vinci, che vi devo dire, magari può piacere o non piacere, no? Non è magari il genere di tutti, però è una persona che, e tra l'altro è il concorrente più vecchio di tutta l'edizione, perché molti sono ragazzi giovani, anche artisti molto giovani. Lui con i suoi 57 credo anni, insomma, era il più saggio di tutti, ma aveva un entusiasmo contagioso, una voglia di essere lì, anche un'incredulità, no? Proprio lo vedevi che era stupito di tutto l'affetto che stava ricevendo, che davvero secondo me ha fatto un'ottima figura. E anche se non è arrivato primo, veramente si porta, può portarsi a casa davvero con vanto un bellissimo risultato, una bellissima esperienza. Chi ha vinto? Ha vinto la Bulgaria per la prima volta nella storia dell'Eurovision Song Contest. C'era quasi riuscita arrivando seconda nel 2017, ma questa è la prima volta che il pop bulgaro contemporaneo arriva nel vertice d'Europa con Dara e questo tormentone che si chiama Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: A Barbie piace. Devo dirvi, interessante, con la Sabri ne parlavamo ieri, lo commentavamo, no? Sabri via messaggio. E devo dire che tra le varie canzoni lei anche come artista riesce a unire vari generi, così anche un po' dolci come tipologia,
1: noi,
0: no?
1: Dobbiamo andarcele a giocare queste cose, io così almeno magari davvero diventiamo ricchi.
0: Sì, l'avevamo veramente un po' prevista la top 5, ci eravamo andate veramente, sì, molto molto vicine. Bangaranga mi sta piacendo molto, poi veramente Dara è una ragazza molto brava, una bravissima performer, quindi è stato molto figo vederla. E adesso è diventata appunto una figura di spicco non solo nella scena bulgara ma anche balcanica in generale, no? Più di 80 milioni di ascolti e visualizzazioni solo con questa settimana, quindi voglio dire un risultato molto molto figo. Quindi evviva la Bulgaria, anzi evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono. Quello era il pippero, però sarà bello l'anno prossimo vedere poi in Bulgaria come sarà la prossima edizione, e magari anche quest'anno, grazie alle nostre tese, avremo un bel gemellaggio tra Italia e Bulgaria, perché no?

0: Alice Merton, 6:29 minuti qui su DJ. Ci prendiamo una pausetta, torniamo tra pochissimo.
1: Hola DJ con Florencia.
0: Questo non è un messaggio pubblicitario, ma umanitario. Non è pubblicità, ma un gesto di solidarietà. Perché con il vostro 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere, la cura siete voi. Con la vostra firma nella dichiarazione dei redditi, portate cure e assistenza nelle emergenze umanitarie più gravi. Questo gesto non costa nulla e il 100% dei fondi raccolti verrà destinato a salvare vite umane in paesi come Sudan e Afghanistan.
2: La cura sei tu. Scopri di più su msf.it/5 per 1000.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Buon compleanno di... Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
12: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
18: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ. Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
19: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
20: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
21: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
22: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
23: Radio DJ, One Nation, One Station.
24: Sabrina.

0: Madonna. Sabrina, quanto ti fischiano le orecchie da 1 a 100 da quando esiste questa canzone?
1: Ogni volta mi giro, è sempre così.
0: Immagino. Sì, cioè, anche perché Madonna usa questo tono anche un po' serio, anche un po' perentorio,
1: esatto,
0: per chiamarla. Quindi ti senti anche un po', oddio, cosa ho fatto? Cioè, la sensazione penso sia quella di quando sale il controllore sull'autobus o in metro, sul tram, e tu hai il biglietto, sei a posto. Però comunque sale il controllore, sei sempre, oddio, avrò il biglietto, sarà giusto.
1: Mamma
0: perché,
1: mia.
0: Che è vero, cioè, quell'ansietta lì ce l'hai anche tu. Perché
1: Okay, sempre.
0: Perfetto. E quindi stessa cosa, secondo me, una si sente chiamare Sabrina, così si prende un po' male. Comunque, vabbè, Madonna non ha niente contro la nostra Sabrina. Se la prendeva con Sabrina Carpenter con Bring Your Love alle 6:38 minuti qui su DJ. Madonna che sarà protagonista insieme a Shakira, annata vuota, visto che lei è già protagonista del mondiale di calcio, ma erano quelli del 2012, se non ricordo male. Ma vabbè, insomma, comunque qualche anno fa, quella del Waka Waka, ecco, quei mondiali lì. Madonna, Shakira e BTS saranno i protagonisti del halftime show della finale dei prossimi mondiali di calcio. Quindi, evidentemente, essendo mondiali di calcio che saranno in Stati Uniti, Canada e Messico, sapete che gli Stati Uniti gli piace de fa la performance anche in queste occasioni sportive. Quindi il match della finale programmato per il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey. E quindi si giocherà appunto la partita finale, e in quel caso ci sarà una sorta appunto di evento sportivo, una halftime come fosse il Super Bowl, con BTS, Madonna e Shakira. E da quello che leggevo, chi curerà invece l'apertura l'11 giugno, ci sarà anche uno show di apertura, e se non sbaglio ci sarà anche lì una performance, però meno, diciamo, rispetto a quella della finale. Giusto per darvi un'idea, anche chi ha curato, anche chi ha scelto questi artisti, niente meno che Chris Martin di Coldplay, che ha detto: sapete che c'è, secondo me i BTS potrebbero essere una bella scelta. Beh, grazie tante, volevo dire, Chris, secondo me prendere in questo momento anche il K-pop era effettivamente una bella mossa, anche se come dire, l'estremo oriente in questo senso non brilla sempre per come dire, cultura calcistica. Adesso arriveranno i puristi del calcio: non è vero, perché il Giappone nel 94, vero, però capite, no? Di solito il calcio è un po' più europeo, dai, in qualche maniera, anche se il calcio africano in questo momento sta crescendo tantissimo in questo periodo. Quello statunitense, vabbè, lo sappiamo, gli appassionati sanno cosa sto pensando. Prendere anche così Giappone e Corea, perché no?

0: Hola DJ, io sto andando a fare le mie 12 ore di servizio 118.
1: Eccolo.
0: A 118 km da casa.
1: Vedi?
0: Buona giornata a tutti e non disturbatemi.
1: Ecco, non disturbatelo, mi raccomando, al 118. Devo dire che stamattina venendo, poi vabbè, sabato sera, per me è domenica mattina, ma di fatto è ancora sabato notte quando mi sposto per venire in redazione. Oggi devo dire che il 118 era stato abbastanza disturbato, c'erano un bel po' di ambulanze in giro, di sirene, speriamo niente di grave naturalmente, però ecco, sappiamo che la movida molto spesso porta anche questo. Tra l'altro, poi magari poi ne parliamo, insomma, sono anche giorni in cui per ragioni a caso vengono allertate polizia, forze dell'ordine, ma ne parliamo dopo perché anche lì fenomeni, come dire, di costume, per essere gentili, molto interessanti anche qui, per essere molto gentili. E dicevamo di sport invece, lasciamo da parte ancora i mondiali di calcio, visto che, a parte che ci interessano fino a un certo punto, perché non so se vi ricordate che l'Italia non si è qualificata, però vi ricordo che in questa trasmissione c'è una squadra di calcio, una nazionale che invece si è qualificata, quindi siete tutti invitati a tifare Argentina ai prossimi mondiali, quindi se vuoi Barbie, vuoi metterti già subito sul carro dei vincitori, non lo so, insomma, però sul carro degli argentini sentiti libera, ecco.
2: Me lo segno.
1: Ok, benissimo, perfetto. Sabri, tu invece, se mi dici che non tifi Argentina ma tifi un'altra squadra, ti giuro che parlo i piani alti, Sabrina.
3: Va bene, dai, tifo Argentina.
1: Mamma mia, che sforzo, che dobbiamo fare, ma scusami, ma è una bella squadra. Vabbè, comunque, meglio non parlare di calcio, piuttosto parliamo di tennis, perché sono gli ultimi giorni degli internazionali. È stato veramente un bellissimo clima di festa, clima dal punto di vista meteorologico così, perché il povero Jannik Sinner ha dovuto recuperare il match, visto che appunto è per la pioggia, per il maltempo si era interrotto. Per fortuna comunque Jannik Sinner torna in finale a Roma e quindi ieri appunto ha terminato quello che doveva terminare, per cui adesso sarà contro Rud e in tribuna come l'anno scorso con Jasmine Paolini, che poi sarà portata a casa singolo, doppio, aveva vinto tutto. Quest'anno è stato un po' più sfortunato per Jasmine. Per Jannik invece avrà il nostro presidente, il nostro Sergione Mattarella, nostro amore Barbie.
2: L'ho visto lunedì alla Scala.
1: Capito, sì. E lui non se ne perde una quando c'è
2: un'ovazione incredibile, tra incredibile, è una rockstar Mattarella,
1: pazzesco,
2: secondo me.
1: Veramente. E sarà appunto anche alla finale degli internazionali, quindi vedremo, si gusterà insomma Jannik Sinner in finale, speriamo che vada bene, anche perché è un po' stanchino il nostro Jannik, quindi speriamo davvero che riesca a tenere botta fino all'ultimo. D'altronde leggevo che da inizio anno non si è mai praticamente fermato, quindi dategli un po' di tregua anche questo povero signore. E gli internazionali invece femminili, è stata ieri Elina, io non so se si pronunci Svitolina o Svitolina, ma perché ogni volta lo pronuncio in maniera diversa e lei secondo me lascia ormai pronunciare un po' come ci pare, e ha vinto lei, la tennista ucraina, superando in 3-7 Coco Gauff e portandosi a casa quindi gli internazionali d'Italia femminili, quindi buon per loro, e vediamo oggi come andrà con il nostro Gianni.

calcio, ma anche di tennis, ma anche, perché no, mettiamoci pure altri sport così, che di solito vengono raccontati anche un pochino meno, perché adesso calcio, vabbè, lo sappiamo, la fa da padrone. Il tennis negli ultimi anni è diventato ormai a tutti gli effetti molto mainstream, quindi delle varie vicissitudini dei tennisti le conosciamo. Bisogna stare un pochino di più, insistere su altre discipline tipo l'atletica leggera, perché nel frattempo, in questo momento, siamo nella prima tappa della Diamond League di atletica e siamo a Shenzhou in Cina, e il nostro Mattia Furlani ha trovato un nuovo record personale, ha vinto in Cina. Tra l'altro leggevo che insomma adesso sarà lui andrà ad inseguire quello che era il record italiano di Andrew Hau, che voglio dire è un record di tutto rispetto. Lui ha fatto il suo personale con 8,43, dicendo anche è solo l'inizio. Noi gli crediamo, anche perché ogni giorno sta facendo dei salti di qualità letteralmente enormi, e quindi è qualcosa che va assolutamente monitorato e segnalato, e sarà bello perché soprattutto il 4 giugno al Golden Gala a Roma, con tutto il pubblico dello Stadio Olimpico che farà il tifo per lui, vediamo anche come se la caverà. Tra l'altro Golden Gala, dove andrò anche io, guarda, sono contenta, ci vado proprio il filarino, me la vado a godere, perché l'atletica va vista, va supportata, e sarà proprio una cosa molto bella. Poi a Roma, ciao, vabbè, figurati. E poi anche il pallavolo maschile, sappiate che il Perugia è in finale di Champions League, quindi all'Inalpi Arena di Torino la Monini ha battuto 3-0 nella prima sfida della Final Four i polacchi del PGE Varsavia, e adesso la squadra italiana, che è detentrice della Champions vinta lo scorso anno, aspetta di conoscere poi l'avversaria della finale di oggi, quella che sarà la semifinale di oggi, per vedere con chi si batterà. E questa sera alle 20:30 vediamo che succede.

0: Ogni volta che ascolto questa canzone mi viene in mente una puntata di Plaza Sesamo, di Sesame Street, i Muppets, no? E dove Nora Jones era stata invitata proprio ad andare a Sesame Street da Elmo, e diceva che non trovava la lettera Y, che è the letter Y, e quindi dice "Wait until I saw the sun, don't know why didn't come", perché la lettera Y non veniva più, e quindi Nora Jones era molto triste e Elmo diceva "Ma no, ma guarda che Y arriverà". Insomma, è una cosa di una dolcezza, detta così non si capisce niente, ma vi assicuro che se la cercate su YouTube Nora Jones i Muppets la trovate, ed è una cosa deliziosa veramente. A questo punto dobbiamo dare la linea alle news con le notizie del primo mattino, ma noi torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: This is DJ Training Center.
5: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: This is DJ Training Center.
1: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
10: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
11: Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Veramente?
12: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
16: My Movies presenta.
17: Inizia dicendomi perché sei qui.
18: Mi serve un vestito.
17: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
18: Non sapevo dove altro andare.
16: Il premio Oscar Anne Hathaway.
18: Non volevo tagliarti fuori.
17: Ma lo hai fatto.
18: Non puoi odiarmi davvero.
17: Oh sì che posso.
16: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
18: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
16: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
20: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa. Night.
21: Dici che resti, allora urlalo forte.
20: Fabri Fibra.
21: Stavo pensando a te.
20: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
7: Sono le 7.

0: Buongiorno, buona domenica mattina dalla redazione di Radio DJ. È accusato di strage il 31enne che si è lanciato ieri pomeriggio con la sua auto sui pedoni a Modena e poi si è schiantato contro la vetrina di un negozio. L'investitore è fuggito a piedi, ha accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo e poi è stato fermato da altri cittadini che sono intervenuti. Si tratta di un 31enne italiano di origini magrebine, laureato in economia, sembra non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma che in passato fosse stato in cura per problemi mentali. 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha voluto ringraziare i cittadini che hanno fermato l'aggressore.
1: Purtroppo ci sono 4 feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena. L'uomo giovane, sembra sulla trentina, è sceso dalla macchina ed si è dato alla fuga, ma devo dire ringraziare 4 o 5 cittadini che lo hanno inseguito e nonostante lui fosse a quanto pare armato di un coltello lo hanno atterrato, buttato per terra, catturato, poi sono arrivate le forze dell'ordine, l'hanno loro consegnato, quindi hanno dimostrato un grande coraggio, un grande senso civico, a loro va il mio ringraziamento, grandissimo ringraziamento per il senso, il coraggio e il senso civico che hanno avuto.
0: Cambiamo argomento. Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante. Almeno 3 persone sono rimaste uccise, decine i feriti. Le autorità russe hanno fatto sapere di aver abbattuto più di 70 droni. Si aggrava la tragedia di 5 sub italiani morti alle Maldive. Ieri ha perso la vita anche un sub della Marina Maldiviana che era impegnato nel recupero dei corpi. Domani arriverà sul posto un team specializzato di recuperi subacquei. Siamo allo sport. Finali azzurri oggi agli internazionali tennis di Roma. Jannik Sinner nel singolare maschile se la vedrà contro il norvegese Ruud alle 17. In precedenza si disputerà la finale del doppio con i nostri Bolelli Vavassori che sperano di fare la doppietta e replicare Miami. Al Foro Italico è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Calcio alle 12 in punto. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e il derby della capitale tra Roma e Lazio sono le partite che potrebbero dare verdetti in chiave Champions League. Alle 15 a San Siro ci sarà invece la festa scudetto dell'Inter che ospita il Verona retrocesso. Alle 18 in programma Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese alle 20.45 completano il quadro della penultima giornata di Serie A.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata stabile e soleggiato ovunque, con isolati piovaschi soltanto lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali, sereno altrove. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: con Potential alle 7 e 8 minuti. Cominciamo così la seconda ora di Hola DJ. Buongiorno, buongiorno a chi è sveglio da pochissimo, giusto il tempo di ascoltare le nostre news, a chi invece è sveglio già da un bel po' e anzi alle 6 era già bello connesso, beh connesso diciamo neuronalmente non lo so, però è sicuro connesso con noi e sintonizzato su DJ, ecco. Con Florencia, con Barbie in regia, con Sabri in redazione, abbiamo appunto un'altra oretta per stare insieme, per raccontarci un po' del perché siamo svegli così presto la domenica mattina. Molti di voi ce lo state proprio dicendo voi stessi al 347 342 5220, siete in addirittura d'arrivo per la DJ 10, ovviamente Treviso in questo momento pullula di ascoltatori e ascoltatrici, già lo è normalmente, figurati in questo momento, e quindi tanti di voi ci stanno raccontando dell'arrivo, no?
1: Hola Flo, eccolo. Allora, come ti avevo detto ieri, sì, nel messaggio, stiamo partendo direzione Treviso.
0: Merito.
1: Dai che ti aspetto. Avremo il spritzetto da bevere.
0: Mamma guarda, spettime che arrivo, spettime. Adesso guarda, ci metto un attimino adesso ad arrivare, ci organizziamo. No, ma prometto che per l'anno prossimo cerco di fare il possibile per organizzarci. Poi pronti, Carmen dice pronti per il risveglio muscolare con voi. Sì, perché troverai tutti i nostri talent di DJ che saranno pronti per fare prima il risveglio muscolare. Qualcuno poi correrà, qualcuno meno, insomma lo sapete. Però è bello sentire. E poi ci sono tante altre gare di corsa in realtà in giro per l'Italia oggi. Guardate, una ve la faccio raccontare proprio in viva voce da, a proposito di talent della radio, da una voce molto familiare che va a fare una gara molto particolare questa mattina. Sentiamolo.
2: Ciao Flo, buongiorno.
0: Eccolo.
2: Sono in macchina, ti sto ascoltando. Sto andando a fare la Monza Montevecchia col mio socio Luca a rappresentare il team Runwind.
0: Eccoli.
2: Una bella corsa di 33,5 km.
0: Mazza ragazzi.
2: Ci penseremo molto.
0: immagino. Buoni. Che bello. Baci DJ Aladdin che è all'ascolto questa mattina molto presto, così in scioltezza, una bella 33 km e mezzo, Barbara, no? Così, bello.

0: te lo volevo dire perché magari tra registi ti viene voglia anche a te, no? Di no, eh? No. No.
1: No.
0: Vabbè, vabbè,
1: ma in quanto tempo si fanno 33 km?
0: Ah, allora dipende. In macchina ci sbaglia. No. Allora, corsa, poi dipende. Lì c'era un dislivello, se non sbaglio, di 600-700, quindi neanche una roba barbara. E lol. E, sai che non so dirti, dipende. Potresti
1: cioè, il DJ
0: metterci
1: Aladdin, quanto tempo ci metterà?
0: Perché lui comunque è allenato. Dino, dicelo tu direttamente, mandaci un tempo, perché non vorrei dirti, secondo me, un 3 ore, eh? Sì, secondo me un 3 ore.
2: Solo 3 ore?
0: Raga, sì.
2: Come fate?
0: No, ma come fa lui? Io di sicuro no. Cioè, io per fare 33 chilometri devo prendermi mezza giornata di ferie.
1: 33 chilometri sono più o meno Lecce Brindisi a piedi.
0: Più
1: o meno.
0: Eh beh sì, sì. Lo so. E pensa, ti fa male le chiappe ad andarci in macchina. Figurati questi che se la fanno correndo. Ma secondo me sono stata anche esagerata nei tempi, ti dirò. Secondo me ci metti anche meno. Comunque, per non spaventarvi troppo. In ogni caso, non sono le uniche gare. Poi salutiamo il team Runowin che ci sta andando. E oggi c'è anche la Straverona, quindi è una corsa podistica da 5 o da 10 o da 20 km nella città, ripetiamolo, più bella del mondo. Ci eravamo già detti questa cosa. E quindi saluto chi sta andando a fare anche la Straverona. C'è la mezza maratona del Naviglio qui a Cernusco sul Naviglio nel Milanese, devo dire molto carina, e quindi anche qui 21 km, molto molto bella. C'è il trofeo Città di Sacile a Sacile, provincia di Pordenone, una 10 km agonistica su un percorso da ripetere 3 volte, così come il giro nella ruota del criceto, diciamocelo. E poi la Rimini Verucchio, quindi siamo nel riminese, che è una mezza maratona più qualcosina, competitiva. E c'è il Garda Trentino Trail ad Arco, quindi siamo appunto nella Garda Trentino, una gara bellissima, un evento internazionale di trail running che è già dall'altro ieri che si sta svolgendo. Insomma, come sempre, tantissime persone che inspiegabilmente, secondo Barbara e Sabrina, questa mattina si vanno a fare dei bei giretti a piedi.

0: DJ, buongiorno.
1: Buongiorno Florenziano, l'hai nominato la festa scudetto dell'Inter stasera. Anche quella è una bella maratona.
0: Beh sì.
1: Saltellare per ore, insomma. Mamma, non è da tutti.
0: Hai ragione, proprio ragione, bisogna festeggiarlo questo doblete, in effetti, perché insomma vincere il campionato, Coppa Italia. Siamo stati molto contenti, dai, diciamoci la verità, e quindi ci sarà proprio festa un po' da tutto il giorno di base, perché insomma leggevo che già due ore e mezza prima del fischio d'inizio di Inter Verona, tra l'altro partita che sarà introdotta poi dal minuto di silenzio in memoria dell'indimenticato Beccarossi, insomma ci sarà già, si comincia a festeggiare così e poi si va avanti fino a tarda serata, poi col classico pullman scoperto che girerà, penso arriverà anche lì fino in Duomo, insomma sarà festa granda come si suol dire, quindi siamo molto naturalmente contenti di questo, e gli interisti e gli altri insomma saranno contenti per altre ragioni, vabbè. Comunque sono in macchina, dice Amalia, che ha 12 anni, per andare alla gara interregionale di twirling. Forza Carru, dice, dai e sec, o dai e sec, non so, sarà comunque un twirling, sono tipo le clavette, Sabrina, è giusto? Una roba del genere, il twirling, se non sbaglio, è una disciplina della ginnastica artistica, vero?
2: Può darsi?
0: Sì, secondo me sì.
2: Mi fido.
0: Speravo che avessi controllato nel frattempo, però non fa niente. Ma secondo me sono tipo adesso, perché ho sempre paura di dire cose che siano vagamente offensive, no? Clavette.
2: Clavette, clavette.
0: Oh, meno male ragazzi, qua un attimo che si scivola veramente. Comunque, sono contenta di sapere che in tanti appunto si stanno svegliando presto per fare sport, per andare in giro, c'è chi si approfitta anche della giornata, perché il tempo dovrebbe in teoria reggere oggi, sarà una bella giornata. Ecco, mi farebbe un po' specie, un po' strano che ci siano persone all'ascolto di DJ che sono sveglie a quest'ora, perché sono accampate davanti ai negozi di orologi. Avete sentito? No, veramente per me è stata una cosa agghiacciante. Cioè, in realtà di per sé, sapete, in quanto amante, no, della moda, del lusso, del design, sto parlando della collaborazione tra Audemars Piguet, che è una delle case di orologi più importanti, tanti del lusso del mondo, orologi che sono insomma cose inaccessibili, costano 50.000 euro, insomma veramente dei manufatti impressionanti, che fanno questa collaborazione con Swatch, che è un marchio assolutamente pop, molto più accessibile, molto più a buon mercato. È come se Ferrari decidesse di fare una collaborazione con Dacia, insomma, giusto per darvi un po' l'idea dei livelli, no? E quindi hanno creato questo orologio che costa 400 euro, che insomma non sono pochi soldi, ma rispetto a un classico orologio Audemars Piguet sono pochissimi, e in questa collaborazione sono degli orologi che in realtà sono degli orologi da taschino, tipo da panciotto, non sono al polso, ma sono che si attaccano via, sono anche carini, per carità. Ecco, da accamparsi alle 5 del mattino con scene che avrete sicuramente visto, risse, gente che prendeva assediate altre persone, situazioni ai confini della realtà in tutte le città d'Italia, tant'è che i negozi Swatch hanno dovuto chiudere prima per motivi di sicurezza, insomma devo dire che lì diamo veramente il peggio di noi in qualche maniera, no? Anche perché leggevo, e ve lo dico, magari può esservi d'aiuto, questa collaborazione non sarà edizione limitatissima, quindi anche nei prossimi mesi potrete trovarla, non c'è bisogno né di accamparvi e neanche onestamente di menarvi per un orologio, poi ognuno fa quello che crede, però sono scene veramente a volte che dici boh, è lo schifo.

0: cattive abitudini, sì, sono un po' cattive abitudini, quelle che raccontavamo prima di gente che si deve menare per avere accesso a queste edizioni limitate di orologi, della moda. Ma devo dire che ieri, sì, mi è successo dopo la diretta, dovevo fare un po' di giri e quindi sono stata un po' in centro a Milano, ma c'era code per qualsiasi cosa. Ho visto che c'era un negozio di skincare coreana, a un certo punto guardo e dico wow, come mai c'è? Coda perché aprivano, facevano degli sconti particolari alle prime 100 persone, davano tipo un campioncino, una roba, e c'erano delle code impressionanti. Oppure per andare in una caffetteria in centro che è abbastanza, insomma, bella, rinomata, così code con attesa di 30 minuti. Poi ci piace stare in coda, evidentemente abbiamo una passione un po' come i new yorkesi. A New York sono in coda per fare qualsiasi cosa. Non ho mai capito questo fascino dello stare in coda. Boh, si vede, mi perdo qualcosa, io non lo so. Io, se posso evitare qualsiasi rapporto umano, no, però ecco, se posso evitare di stare in coda delle ore, lo evito volentieri, ma deve esserci qualche tipo di fascino anche, però ecco. Hola, buongiorno.
1: Ciao. Ciao, sono le 7:18, sì. Sto facendo una cosa che volevo fare da sempre, correre sulle mura di Lucca, spettacolo. La DJ Time prossima mi aspetta.
0: Dai,
1: ciao DJ.
0: Bravissimo. E mentre correva, ci teneva a farci sapere questa cosa, mentre stava correndo, a un certo punto Sabrina mi segnala questo messaggio e dice sì, sarebbe un bellissimo percorso. Dico, Sabrina, hai corso sulle mura di Lucca? No, perché ci vai per Lucca Comics, giusto?
2: Esatto.
0: Per un attimo,
2: quindi
0: ho detto,
2: lo conosco, l'ho girato più volte, ho fatto già tutto il percorso,
0: certo,
2: ma...
0: però ovviamente vestito da qualche principessa, di sicuro non,
2: esatto,
0: correndo, ecco, vabbè. Cioè, per un attimo ho avuto la folgorazione, ho detto questa ha corso sulle mura di Lucca, cioè non corre normalmente, lo fa in quel momento, e invece come sempre ci
2: sta. No, però sarebbe bello organizzare una DJ Ten lì, perché
0: allora diciamo magari non durante Lucca Comics, perché
2: no,
0: già è casino, figurati farci anche una Ten durante, quindi deve essere, però effettivamente può essere un buono spunto. Poi correre sempre sulle mura anche di una città così, beh, effettivamente ha il suo fascino. La correresti se la facessimo lì?
2: Camminerei.
0: Vabbè.
2: Soprattutto in autunno,
0: vabbè.
2: Ci sono tutti gli alberi, lei è veramente bello.
0: Dai,
2: sì,
0: va bene. Barbara, tu puoi venire anche col monopattino se vuoi, se non te
3: io vi metto la musica.
0: Va bene, ci sta, DJ set fatto. Oh, organizzata in 448, comunque.
4: Buongiorno alle super chicche.
0: Sto male.
4: Grazie chicche della compagnia che mi fate.
0: Ciao.
4: Sono Peppe, autista dell'ATAC di Roma.
0: Sì.
4: Oggi giornata fantastica.
0: Perché?
4: Dovrò andare con l'autobus verso l'Olimpico. E sarà un grande macello.
0: Infatti,
4: un bacio.
0: C'era del messaggio in questa ironia, caro mio. Insomma, comunque, che ridere che ci ha chiamato le super chicche. Quanto è vera questa cosa? Che loro sono in tre. Hai presente Barbie, personaggi dei cartoni animati? Le super chicche. E poi, allora, io sicuramente sono Molly, che è quella mora col caschetto corto e che è sempre incazzata per qualcosa, quella roba mi fa,
2: sì,
0: sempre molto, vero? Quindi sono io, sempre polemica, eccoci qua. Tu invece secondo me sei la Lolly, che sei quella rossa, Sabri, quindi ci può,
2: sì,
0: stare secondo
2: anche
0: me.
2: Questo.
0: E la Barbie, che è sempre un po' contenta, che sembra anche un po' in un'altra dimensione, è la Dolly, che è sempre contentina, è sempre sorridente, sgarzolina,
2: bionda
0: pure, quindi perfetto. E mancano solo i codini alla Barbara. Oh ragazzi, comunque le super chicche di Ola DJ, quanto c'è?

0: giorno di nascita di questa radio, Face to Face, Heart to Heart, Twins, alle 7:28. Questo DJ, adesso arriva un pochino di pubblicità, torniamo subito dopo.
1: Hola DJ, con Florencia.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Amore, è fatta!
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto.
13: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste!
11: Ma certo che sì!
13: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia.
16: Scegli un robot rasaerba.
15: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
18: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI. E migliora la vita dei bambini meno fortunati.
19: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
17: Parola di Giorgio,
20: Gabriele
19: e Furio.

0: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: guidare con prudenza. Drive safe, Miles Smith insieme a Nia Loran. 7:37 minuti qui su DJ. Ultima mezz'ora insieme con Ola DJ. Ola, tutti voi, buongiorno. Già adesso, dai, mattinata inoltrata. Siamo già belli svegli, belli operativi. Con la Barbie ci siamo presi anche un bel caffè durante la pubblicità, diciamoci la verità. Tu, Sabri, ti sei presa il caffettino anche tu? Ne avevi bisogno? O tieni botta ancora?
1: Ne ho ancora bisogno, faccio uno ogni ora, altrimenti esco da qui con la tachicardia.
0: No, infatti, datti una calmata, perché sennò, cioè, va bene che devi carburare, però insomma.
1: Dai, alle 7 e alle 8.
0: Va
1: due
0: bene.
1: Vanno bene. Dai,
0: dai, sì,
1: no.
0: Sì, sì. Un po' di basta, però, perché sennò ti scioppa.
1: Poi basta per tutta la giornata.
0: Ah,
1: io sono così. Cioè,
0: solo la mattina, quindi.
1: Solo la mattina, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Ah, beh, no, allora ci sta, ok. Ma tu sei una di quelle che non prendo il caffè dopo le 5 perché sennò non dormo. Sei così?
1: No, in realtà potrei anche berlo alle 9 di sera ed andare a dormire. Però è proprio una cosa che associo al mattino.
0: È vero,
1: quindi...
0: anche per me questa cosa, sì. A meno che, cioè, il caffè è tipo espresso mattina e basta. Cioè, dopo le 11 è difficile che io prenda un caffè. Però se mi capita, tipo, durante la merenda nel pomeriggio che c'è, come si chiamano, i beveroni, sai, i frappuccini vari, le robe così, lì sì,
1: quello
0: lo
1: ogni
0: prendo.
1: Tanto, però magari anche qualche occasione sociale, il caffè.
0: Sì,
1: però è molto più raro.
0: Sì, è più una cosa della mattina, effettivamente. Poi vabbè, di solito la caffeina ti serve la mattina per tirarti su, per capire come ti chiami, oppure magari una, ecco.
1: Beh, anche dopo pranzo.
0: Beh sì, c'è la biocco post-prandiale, hai anche ragione tu. Però ecco, lì sì, a me viene da quando ho 25 anni, quindi quando ero giovane, mi viene la tachicardia, effettivamente. Il
1: quindi
0: caffè
1: ieri.
0: Dopo pranzo no. Sì, ieri, bravissima, perché adesso ne ho 25, 6 mesi. Esatto, grazie. Ti sei salvata, guarda. Avevi cominciato male dicendo che Verona non era la città più bella del mondo e adesso hai recuperato.
1: Che
0: Sabrina.
1: Non ti fa Argentina, hai visto? È bastato poco.
0: Aspetta, però ti fiamo Argentina ai mondiali?
1: Sì, sì, non ti favo se non costretta.
0: Ma guarda, vabbè. Barba, tu resti sulle tue invece. Cioè, al di là di caffè, non caffè, cose. Argentina e mondiali.
2: Argentina e mondiali.
0: Siamo d'accordo, non è che ti fiamo robe tipo Brasil. No,
2: non siamo
0: pazzi.
2: No, no, no. Per carità.
0: Te ne frega niente, vero? Te ne frega niente. They say an end can be a start. Feels like a barbarian start.

0: belle tose.
1: Hola.
0: Natascia da Cittadella. Adesso
1: Eccola.
0: Vi prendo la Senè, la mia collega marocchina che fa la parrucchiera.
1: Ok.
0: Io sono una visaggista e una truccatrice. Andiamo a Padova a truccare Manuela, che fa il battesimo del suo secondo bambino.
1: Ah, però.
0: Ciao, buona giornata, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica a te, cara. Allora, ho delle domande. La prima domanda è: davvero? Ci sono persone, è un mondo che veramente io non conosco molto, vi dico la verità, anche perché essendo bravina nel truccarmi molto spesso, a meno che non siano cose proprio di lavoro, di eventi, mi trucco io da sola. Quindi ecco, detto questo, davvero ci sono persone che si fanno truccare per il battesimo del figlio? Sabri, sai che mi mancava questa cosa? Cioè pensavo fosse tipo più per i matrimoni, per le robe in cui tu sei protagonista reale, diciamo, no?
2: Però nel battesimo, comunione, anche i genitori sono in tutte le foto, quindi...
1: Hai ragione. Non ci avevo mai pensato, quindi effettivamente dici: voglio restare in bene in queste foto che le vedremo per sempre negli album delle prossime generazioni.
2: Esatto,
1: mi faccio truccare
2: dentro casa, mi faccio truccare.
1: Giusto, giusta osservazione. Seconda domanda che faccio, soprattutto a te: è questo forse, cioè il fatto che la truccatrice ci scriva alle 7:40 del mattino e che quindi vuol dire che si è svegliata prestissimo e che anche la persona in questione da truccare si è svegliata così presto, è questo forse il motivo per cui tu ti sposi di sera invece?
2: Sì, cioè
1: perché così non ti devi svegliare presto.
2: No, ma mi stanno uscendo poi ultimamente giustamente tutti i video reel sul matrimonio,
1: okay.
2: E tra cui anche la schedule, tipo se ti sposi alle 11 dovrai svegliarti alle 5:30.
1: Sì, vabbè. Beh, tu dici: amica, già mi devo svegliare, capito, alle 5 del mattino quando devo lavorare, perché devo farlo anche il giorno del mio matrimonio.
2: Esatto.
1: Giustamente.
2: Quindi
1: che programmi abbiamo? Svegliarci tipo alle 11 quando vogliamo svegliarci il giorno
2: del
1: matrimonio?
2: No, tanto la sveglia biologica oltre le 7 non è che va, però.
1: Certo, però non per forza svegliarsi così, anche con l'ansia alle 5 del mattino,
2: la cosa.
1: Quindi andiamo con grande calma. Benissimo. Comunque volevo solo sapere questo e mi hai risposto, evidentemente, anche perché per fare, lo dico anche per soprattutto i maschi etero che magari all'ascolto non hanno idea di quanto ci si metta a truccarci e a parruccarci, soprattutto in un'occasione speciale, cosa ti vanno via? Un paio d'ore, secondo me, tra trucco e parrucco sposa.
2: Sì,
1: forse sì, un paio d'ore, capito come? Lo so, sicuramente ci sono dei maschi che in questo momento avranno detto: in che senso due ore? Due ore per cosa? Caro mio, tu cosa pensi? Che qua si fanno le robe così, 5 minuti? Non siamo mica come voi, noi, eh? Noi siamo

0: Forza su DJ. Hola.
1: Buongiorno Radio DJ, sono Erika da Pavia. Io mi sono sposata alle 11.
0: Ok.
1: Mi sono svegliata alle 7 tra trucco e parrucco.
0: Sì.
1: Boh, ci avrò messo un'oretta e mezza.
0: Vedi.
1: Però contando che avevo i capelli molto molto lunghi, quasi a metà schiena.
0: Caspita.
1: 2 ore sono tante,
0: ciao, amica
1: mia. Ciao, bacio, buona giornata.
0: Ma si vede che sei già bella di tuo. Non hai bisogno di grandi ristrutturazioni. Io ti dico, quando in occasioni, appunto, non il matrimonio, ma magari devo, per il lavoro che faccio, no? Devo presentare un evento, magari, quindi non c'è la truccatrice a disposizione. A volte succede che mi devo truccare io. Io faccio con estrema calma, perché me la sento un po' la Michelangelo Buonarroti, capito, del make-up. Solo trucco, un 45 minuti mi vanno via, 45-50. Poi adesso ho 2 capelli in croce che sono cortissimi, quindi un'oretta. Però secondo me la Sabri, con tutti i capelli che c'ha, lunghi, poi col trucco che si vuol fare lei, che è un trucco bello interessante, secondo me stai per non sfruttare, non essere di corsa, 2 ore ti van via, no Sabri?
2: Forse sì, ma mi preoccupano più i capelli, perché avendoli fini non tengono, quindi secondo me sarà tosta.
0: Sarà tosta per la parrucchiera, la truccatrice, non tanto
2: sì.
0: Per te, sì.
2: Infatti io già chiedo scusa a tutti, perché
0: perché sarai la bridezilla, come si dice, no?
2: Porca miseria, sì.
0: Quella sposa intrattabile, no, non ci far vergognare, Sabri.
3: Buongiorno Flo.
0: Hola.
3: Io mi sono sposata quasi esattamente un anno fa, nel senso che tra una settimana faccio l'anniversario.
0: Ah, dai, che bello.
3: E
0: auguri.
3: Mattinata.
0: Sì.
3: Cioè in mattina, sì. 11.
0: Ok.
3: E sveglia alle 7:30,
0: no,
3: ho preparato anche le brioche per il parrucco, per il trucco, per il fotografo, per tutto, la testimone.
0: Ok.
3: Ma un'oretta trucco e parrucco.
0: Ah.
3: Un'ora.
0: Tu veloce, sei stata veloce allora. Poi c'è anche da dire questo, molto spesso si trucca sia la sposa in questo caso, ma poi c'è anche la sorella della sposa, la testimone, la mamma della sposa, tutto il cucuzzaro. Ma vuoi non fare un ritocco anche la nonna? Ma vuoi che anche la damigella c'ha la cosa? E alla fine la povera truccatrice doveva truccarne una, ne trucca 18, quindi funziona sempre così. Prendiamoci per

0: 32 minuti. Buongiorno. Ieri invito improvviso ad un matrimonio. Avvertiti alle 16, usciti di casa alle 17, preparati a puntino. Tutto da ridere. Beh, Maria Teresa, io non so come tu abbia fatto, cioè dove
1: eravate? Imbucati,
0: ma
1: dai.
0: Infatti, ma com'è possibile? Adesso scusa, va bene tutto, però mi sembra un po' improbabile. Oppure cosa, dovevano fare numero e mancavano dei posti? Cosa?
1: Erano scesi sotto il minimo garantito.
0: Capito? No? Deve essere andata così. Come fai? Poi bravissimi loro che in un'ora sono stati avvertiti, preparati, partiti, fatto tutto. Cioè comunque una reattività importante. E guarda, vorrei che questa puntata durasse per sempre, perché mi state cominciando a mandare anche le vostre foto dei vostri look, dei trucchi che vi fate da sole, dei capelli che vi sistemate da sole, gente che con poca manutenzione tipo Tiziana, piastra, ombretto leggero, poco mascara, via, anche un sposa easy. Guarda, farei durare questa puntata per sempre, ma purtroppo, cara Barbara, lo sappiamo,
2: todo tiene su final.
0: Sì, nada dura para siempre. Purtroppo neanche questa puntata di Ola DJ, che stava prendendo una piega beauty insospettata, insospettabile, ma purtroppo però magari l'aula potrebbe continuare tranquillamente, secondo me, questa discussione sul beauty. Sposa, lei è sposa anche recente piuttosto,
1: ha detto sì,
0: benissimo,
1: detto
0: quindi
1: sì.
0: Voglio vedere Rudy quando parlerà anche di make up e di capelli soprattutto, ma ci penseranno dopo loro. Intanto grazie mille Barbie,
1: grazie a te, grazie a tutti,
0: ci sentiamo la settimana prossima. Grazie mille Sabri,
1: grazie a te Flo.
0: Noi ci sentiamo appunto sabato sempre dalle 6 alle 8 con Ola DJ. Arrivano Rudy e Laura, un besito da Florencia, ciao.
3: Ola DJ con Florencia
4: Radio DJ,
5: One Nation One Station.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova

0: Zero, zero zucchero, zero calorie.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
5: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
4: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Mancano pochi secondi alle 8. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo, l'uomo che ha seminato ieri pomeriggio il panico a Modena. Il 31enne ha lanciato la sua auto a folle velocità nel centro cittadino. Pesante il bilancio: 8 feriti, a 2 persone sono state amputate le gambe, 4 sono in gravi condizioni. L'aggressore è un cittadino italiano di origini nordafricane, nato a Bergamo e laureato in economia. È tuttora disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco di Modena e ha ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. 2 dei feriti sono ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Sentiamo il responsabile del reparto di rianimazione, il dottor Carlo Coniglio.
2: All'ospedale maggiore abbiamo ricoverato 2 pazienti critici, di cui uno particolarmente grave, in pericolo di vita, l'altro sempre grave ma con parametri più stabili. Stiamo continuando con il supporto delle funzioni vitali, sono stati stabilizzati, sottoposti ad alcuni interventi e al momento continuiamo appunto il trattamento in terapia intensiva e rianimazione. In questi casi le prime ore ovviamente sono critiche, i primi giorni, per cui poi insomma seguiranno degli aggiornamenti.
1: Cambiamo argomento. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump deciderà nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi sull'Iran. Lo dice la stampa israeliana, precisando che le forze americane e quelle di Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Intanto Teheran ha fatto sapere di aver predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Jannik Sinner alle 17 sfiderà il norvegese Casper Ruud nella finale degli internazionali di Roma. Il numero 1 al mondo potrebbe diventare il primo italiano a trionfare sulla terra rossa della capitale dopo 50 anni. L'ultimo fu infatti Adriano Panatta nel 1976. Anche Bolelli e Vavassori si giocano oggi la finale nel doppio alle 14. Mezzogiorno di fuoco invece per il campionato. Alle 12 in punto in contemporanea si giocano infatti le 5 partite delle squadre in corsa per la zona Champions League: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e il derby della capitale tra Roma e Lazio. A San Siro invece ci sarà la festa scudetto per l'Inter, che davanti ai suoi tifosi alzerà la coppa del tricolore dopo il match contro il Verona. Alle 14 scatta invece il Gran Premio di Catalogna della MotoGP. A Barcellona in pole position ci sarà lo spagnolo Pedro Acosta su KTM.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno Rudy, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno, oggi cosa stranissima, parti invertite, cioè Laura Antonini a Milano, io a Roma, città dove c'è tanto da fare. Buongiorno Sabrina e buongiorno Barbara,
2: buongiorno
1: anche loro divise,
2: tutti, buongiorno a tutti, Sabri, buongiorno. Che è lontana da me oggi.
1: Sì, sì, sì, sì, ma ti vede molto bene, la tecnologia ci fa fare cose incredibili, ci si può vedere da Roma a Milano.
2: Incredibile,
1: che cosa
2: ma
1: pazzesca.
2: Vero, e ci si può parlare ovviamente con tutti, come sempre tra le 8 e le 10 con Rudy e Laura, il nostro programmello. La mettiamo una sigla?
1: Sì, ne mettiamola, vai, vai, vai, vai. Dagli studi lontani di Milano e Roma, vorrei non dal programma bello, quello bello, bello, bellissimo oggi.
3: Rudy

0: risposta, perché è qui la matrice, qui dal punto da cui sgorga il suono.
1: Non canta, che c'è la finale stasera, non canta, non inquinare il talento.
0: Oggi no, non voglio rovinare nessun talento. Nessun talento è stato ferito, urtato durante la mia performance. Però volevo dire che oggi è una domenica un po', diciamo, traumatizzante, perché c'è troppa roba, ragazzi. Cioè, bisogna calmarsi un po' la domenica, secondo me.
1: Sì, allora, l'hashtag di questa mattina è ho da fare. Quello che vi chiediamo è: tutti noi oggi abbiamo qualcosa da fare. Oggi Roma, per esempio, è un po' una Milano. Sapete che a Milano succedono tante cose tutte insieme.
0: Perché
1: oggi
0: mi sono
1: a Roma
0: spostata
1: c'è.
0: Io, vedi? È così.
1: Sei scappata per quello. Esatto. Oggi a Roma c'è il derby alle 12, quindi vuol dire che dalle 9:30 di stamattina già non si circola più. Poi, sempre nel primo pomeriggio, credo, precisione l'orario adesso ce lo dirà Sabrina,
0: c'è alle 15, possibile.
1: La finale, c'è Sinner che gioca, speriamo, in bocca al lupo, caro Yannick. Poi c'è la DJ Ten a Treviso, a Torino il Salone del Mobile. A Milano cosa c'è da fare? Niente.
0: Nel libro, non del mobile.
1: Cosa ho detto? Salone
0: tu
1: del
0: vuoi
1: mobile.
0: Sempre spostare. Cosa devi fare a casa? Perché io so che quando tu hai questi lapsus, scusate, vuol dire che stai pensando a un armadio da sistemare.
1: Sì,
0: cosa
1: c'è? Sì. Sai che sto cercando, anzi faccio un annuncio qui in radio, sto cercando un artigiano che mi sappia fare con del legno un po' riciclato, del legno un po' vintage, un po' antico, un bel mobilone, ma grande, una parete intera per tenere i miei vinili, che sto riesumando. Quindi se ci sono falegnami bravi a fare mobili per tenere i vinili grandi
0: ma
1: con legno
0: che
1: riciclato,
0: ce ne sono e ti faranno anche dei lavori spettacolari, secondo me.
1: Fatevi vivi. Ma torniamo a noi.
0: Preparati, perché quei lavori lì sono lavori impegnativi, nel
1: costano.
0: Senso è abbastanza onerosi.
1: Ma io pensavo lo facessero per amicizia.
0: Ma quella amicizia, non c'è amicizia nel lavoro, ricorda. Ma non siamo più amici.
1: Allora,
0: l'unico
1: se c'è qualcuno
0: che conosciamo è quello che va in onda questa sera nella finale. Gli altri amici non esistono.
1: Se c'è qualcuno

0: uno che in amicizia vuole farmi un morto.
1: È pazzo, non gli date retta, chiedetegli i soldi.
0: A Bari c'è la Race for the Cure, dice Chiara.
1: Vero, vero, okay. Vero.
0: Dai, hashtag ho da fare, come la canzone di Giorgia che era c'è da fare, ma comunque non c'è problema. 347-342-5220, ognuno di noi ha il proprio impegno oggi.
1: Eh sì. Io mi rilasso oggi, ho fatto tutto ieri. Sei come quelli che si anticipano i compiti a scuola.
0: Poi ci devi raccontare del salone del mobile, mi raccomando.
1: Il mobile del libro. Il mobile del libro, anche
0: sì,
1: se volete.
0: Sì,
1: la libreria.
0: Sì, ci devi raccontare. Vogliamo sapere tutto, sì, com'è andato il tuo incontro. Sei
1: bellissimo.
0: Visto tante star,
1: ho
0: giovanotti.
1: Visto un sacco di

0: del DJ. Stavo leggendo un po' dei vostri messaggi arrivati al 347 342 5220. C'è quello del vasino, non so se l'hai letto, Rudy.
1: No, leggi.
0: Che dice: oggi è un grande giorno, il mio bimbo di 1 anno e 9 mesi ha usato per la prima volta il vasino.
1: E
0: non
1: andiamo.
0: Pensavo di essere così felice per una cosa del genere. Invece sì, perché è il momento in cui diciamo il bambino si emancipa dal pannolino ed è meraviglioso.
1: Sì,
0: no?
1: Scusami, ed è sì. Anche una gran bella notizia per i nostri portafogli, perché
0: sì.
1: Sappiamo che il pannolino, diciamo, è una voce abbastanza importante,
0: molto importante,
1: nei costi.
0: A proposito di costi, visto che stamattina siamo partiti così facendo un po' di conti in tasca, te Rudy, perché dovevi acquistare un mobile e cercavi di estorcerlo agli ascoltatori di DJ.
1: Sì, grazie, ringrazio tutti quelli che si stanno candidando per farmi il mobile gratis. Nessuno,
0: cioè ci sono un sacco di pannolini,
1: no.
0: Ma non ci sono mobili per il vinile. No,
1: stanno scrivendo, grazie
0: sì.
1: Ad Attilio e grazie anche a Lelina che dice: da Prato con possibilità di andare ovunque abbiamo bisogno di clienti. Lelina, non ti preoccupare, ti faremo pubblicità al di là del mio scherzo e del mio gioco. L'hashtag è ho da fare, però Laura oggi sul Sole 24 Ore, prima di sentire i messaggi degli ascoltatori, si parla, guarda caso, di ritorno al vinile, il giradischi in questo caso, non il mobile per tenere i vinili, come icona d'arredo, e si parla di passato, di presente e di tanti modelli di giradischi, proprio così si chiamavano
0: sì.
1: Ai tempi continuano a chiamarsi, bellissimi di design, ci sono dei modelli assurdi, tanti li abbiamo visti nei salotti dei nostri genitori, amici, parenti.
0: È vero, però ci sono ancora, io per esempio ce l'ho il mobile
1: sì.
0: Con i vinili dentro, quindi
1: il mobilone, ma in questo caso è proprio il mobile giradischi con il piatto, con l'amplificatore, ci sono dei modelli incredibili,
0: sì.
1: Modelli inarrivabili, tipo per esempio un giradischi di Louis Vuitton.
0: Oh mamma mia, che eleganza però, veramente.
1: E poi quello di Baxter, quello di Medea, il Brion Vega, ecco il Brion
0: ecco.
1: Vega era un giradischi che avevamo
0: sì,
1: in
0: ne abbiamo parlato tante
1: casa.
0: Volte in radio, sì.
1: E tanti altri. Bello, un articolo interessante che vi segnaliamo stamattina, pagina 20 del Sole 24 Ore. Ma andiamo alle voci dei nostri ascoltatori.
0: Ecco.
1: Vi abbiamo chiesto cosa avete da fare questa mattina. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi! Oggi ho molto da fare.
1: Sì, dicelo.
2: Partito ora direzione Allianz Stadium Torino per la mia amata Juventus. Ci giochiamo la Champions. Ma è una storia che dura una vita. A presto.
1: Ciao amico. Ciao. Sembrava un po' un parente di Farolfi come.
0: Ci sono passata ieri davanti allo stadium, quindi che bella Torino, non me la ricordavo, era tantissimo che non ci andavo e si vedono sempre le montagne, è una cosa che non mi ricordavo e che mi ha colpito tanto vedere le montagne da.
1: Erano innevate?
0: Erano le punte innevate, sì,
1: certo,
0: e per
1: ancora,
0: me che vedo
1: sì.
0: mare, è stranissimo vivere, cioè passare in una città dove ti giri e c'è una montagna, è proprio una cosa che mi aliena, mi stranisce.
1: Lo capisco. Hai parlato di città?
0: Sì.
1: Perché c'è una canzone che parla di paese, la vuoi sentire?
0: Sì, la voglio sentire, tutta! Mi sento un

0: domenica soprattutto, e tanti ascoltatori ci stanno raccontando e rispondendo per iscritto. Da dove vuoi partire, Rudy?
1: Bah, io partirei dalla DJ Ten, che è la nostra grande festa di oggi. Tantissimi sono in viaggio verso una DJ Ten che sarà bellissima, perché oggi ce l'ha anche garantito Enrico Albagnino. Insomma, sembra che stia ricominciando a tornare un po' il bel tempo, almeno qui a Roma è così.
0: Anche
1: vedo,
0: qui a
1: vedo
0: Milano
1: del sole dietro.
0: Sì, sì,
1: di
0: c'è
1: te.
0: Del
1: sì.
0: Sole anche qui su Milano. E quindi bel tempo oggi, DJ Ten a Treviso, e poi trofeo Topolino di rugby sempre a Treviso, città del rugby, scrive Michele, che salutiamo.
1: Il trofeo Topolino, sì, ma che bello, che sì. Ricordo, pensavo non ci fosse più, invece continua a esserci il trofeo Topolino, bello.
0: Lui dice non ci sarà nessuno oggi a Treviso, sì, una città vuota, un po' come tutti, veramente ormai siamo tutti accalcati da qualche parte, però è anche un po' bello, dai, poter fare sì. Cose tutti insieme, anche delle file magari per qualcosa che ci piace, no? Tra tutte le cose che ci sono da fare oggi, scrive Corinna, io sono invitata a una comunione, mi preparo insieme a voi. Bene, c'è stata
1: vero...
0: della skin care prima, lo so, perché ho sentito il programma di Florenza, quindi c'è preparazione oggi.
1: C'è, bisogna farsi belli, adesso periodo di comunioni, cresime, matrimoni. Ma perché
0: sì.
1: Tutti a maggio? Per quale motivo?
0: Ma perché
1: chissà,
0: il maggio è il mese proprio dell'amore, probabilmente.
1: Dell'amore.
0: Del coronamento dell'amore, della Madonna, allora, anche per questo
1: c'è anche
0: forse.
1: Forse sì,
0: per
1: forse
0: un motivo religioso, ecco.
1: C'è anche una gara per il mio mobile vinili.
0: Sì. Allora, non c'è la gara, però se ti piace farlo credere, continuiamo pure così. Vai pure.
1: Un messaggio.
0: Vai.
2: Laura, Rudy, mi dispiace, sono andato in pensione, era proprio il mio mestiere. Fare mobili vecchi con trave di castagno.
0: Che bello.
2: E quant'altro. Mi dispiace, ciao,
1: peccato, le castagne adesso te le mangi, basta.
0: Sì. Ma anche perché non è un lavoro, insomma, semplice, è un lavoro abbastanza usurante, faticoso, quello del falegname, quindi
1: non c'è dubbio
0: che
1: non
0: tu
1: c'è
0: ti
1: dubbio.
0: Possa godere questo riposo, altro che Rudy Zerbi,
1: è giusto.
0: Lascialo stare con i suoi vinili
1: e poi vado avanti.
3: Ragazzi, buongiorno. Oggi sto pulendo i ferri da stiro antichi in ghisa per fare la mia esposizione a luglio in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.
0: Vedi? Ma quanto peserà un ferro da stiro in ghisa?
1: Tantissimo, però
0: botto.
1: Sai come stira. Prova a metterlo sotto una
0: lo
1: camicia sotto
0: lì,
1: un ferro.
0: Fa il buco praticamente se lo lasci
1: c'è
0: da solo.
1: C'è da fare.
0: Sì, tanto.
1: Ecco, per esempio, questo disco in vinile suonerebbe benissimo.
0: Sì, ce l'hai sicuramente. Vai a cercare. Quanti vinili hai, Rudy? Le mai contate?
1: Sono tanti, infatti mi servirebbe un mobilone. No.

0: Losing My Religion, R.E.M. su Radio DJ. Allora, storie degli ascoltatori.
1: Storie, buongiorno. Con questa canzone di R.E.M. ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie, Fernando. E poi, a proposito di amore, Massimiliano, sono in treno verso Milano da Parma per incontrare Simona di Varese, conosciuta sabato scorso grazie a Radio DJ con la rubrica di Andy Mike.
0: Oh, e mamma, capisci che bello? Che bello!
1: E poi un saluto a proposito di C'è da fare a Silvia, che dice: stamattina sveglia alle 5 per andare a vedere il concerto di Brunori Sas in spiaggia
0: grande,
1: a Fano. Che bello,
0: grande Brunori.
1: Allora, ci fermiamo un attimo?
0: Sì?
1: Torniamo tra pochissimo.
0: A tra poco.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sei nell'anima.
7: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
8: Goccia, goccia.
9: Radio DJ consiglia.
10: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
11: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
12: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
10: Wimbrace Games, Play Wild.
11: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
12: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
10: Tutte le info su dj.it.
13: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì!
17: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
23: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
24: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: questo è Know It All, Teddy Swims su Radio DJ. Allora, sono le 8:38, adesso sono le 8 veramente, lo volevo dire perché
1: non come ieri
0: che io invento delle ore, credo che sia un'ora, invece non è, perché ho una percezione tutta mia del mondo e del tempo, secondo me, sai?
1: Sì, sai perché? Perché tu vuoi vedere il mondo come appare a te e non come realmente è. Scusami se ti do questo assist.
0: C'è filosofia, c'è della filosofia in te stamattina, ma c'è un articolo molto interessante nella sezione salute del Corriere della Sera che dice perché il mondo non è come ci appare, e parla del fatto che colori, sapori, odori esistono come tali per noi e per nessun altro, quindi è una cosa assolutamente soggettiva perché sono il risultato di un'elaborazione del nostro cervello. Sembra una cosa complicatissima, ma in realtà è come dire: io vedo, sento, respiro, sento degli odori, vedo dei colori che sono miei, non è detto che siano poi uguali a quelli di Barbara, a quelli... Senti un odore?
1: Sai che sento odore di brioche, di briochina calda, non è come sembra, allora vuoi dire?
0: Diciamo che se spogliassimo tutto questo della fisica, della quantistica, cioè, riassumendo un po' l'articolo, sarebbe tutto un po' diverso, un po' più grigio,
1: aspetta, sembra con la Nutella.
0: Vedi che noi siamo in un altro mondo fatto di roba dolce. No, mi ha fatto pensare questo effettivamente, io ci ho sempre pensato a questa cosa di magari... Chissà se questa cosa è come la vedo io, se quello che credo io è quello che credono anche gli altri. Quindi essere un po' in un mondo a sé, a volte, in cui tu forse sei l'unico abitante, no? Che...
1: Ho capito, tu stai dicendo quelle cose di cui sono sempre stato convinto.
0: Esatto,
1: e poi magari
0: arrivano,
1: non
0: gli
1: sono
0: altri
1: così,
0: e ti guardano e ti dicono: ma guarda che non è così. E tu invece continuavi a spada tratta.
1: E allora aspetta, Laura, terrapiattisti d'Italia,
0: esatto.
1: 347 342 5.
0: Senza arrivare agli eccessi, però no, direi anche le piccole cose quotidiane.
1: Sì.
0: No?
1: Che... Gioco subito la mia.
0: Vai, gioca.
1: Allora, l'hashtag è: ero convinto che, sì, sono sempre stato convinto che, io ce l'ho, Sabrina ce l'ha, io dico la mia subito.
0: Vai.
1: Io, fino a quando mia madre, che nella mia vita ha fatto dei, mi

0: procurato dei grandi traumi, ma il più grande di tutti, sì, è Rudy. Ma guarda che l'aereo non vola sbattendo le ali come gli albatros. Io ero convinto, quella prima volta che sono salito in aereo ho detto: mamma, ma non sbatte le tipo ali, le ali sono ferme. Ecco, questo era il mio, io ero convinto.
1: Ma che
0: Sabrina,
1: bella Sabrina, ti prego, anche vada.
2: Il cavallo non si chiama Donato.
0: No, no.
1: Oh, il cavallo, no, Donato,
2: sì. Esatto.
0: È solo la libreria per i miei vinili che è Donato.
1: No. Non ci provare. 347 342 5220. Aggiungete carne al fuoco, perché vogliamo sapere nel vostro mondo come sono le cose, quelle che noi, dai, non possiamo vedere.

0: cose crediamo, di quante cose siamo convinti. 1, 2, 3, 4, Feast su Radio DJ. Stiamo ridendo come pazzi perché ci sono delle cose che veramente ci fanno riflettere, altre sganasciare per dalle risate.
1: Mio fratello era convinto che Alias fosse il nome di qualcuno, il signor Alias.
0: Certo. L'alias, come Donato, scusa.
1: Esatto. E poi io pensavo che Titi di Silvestro fosse femmina.
0: Lo
1: dice
0: sai
1: Silvia
0: che su questo
1: Trebbiano.
0: Stiamo dibattendo tutti qui dentro e nessuno è convinto della sessualità.
1: Però,
0: del
1: invece
0: sesso
1: parlando di come si vede il mondo, Laura, c'è Marco, dobbiamo andare molto veloci,
0: sì,
1: però
0: Marco,
1: ci tenevamo tanto a parlarti. Tu daltonico, ci dici se vai sui siti come vedono i daltonici ti spaventi, giusto Marco?
2: Giusto, giustissimo, ciao, buongiorno.
0: Ciao Marco, benvenuto su DJ. Allora, prova a descriverci questo sito senza che andiamo a guardarlo.
2: Immaginate questa scena, io sono in ufficio, racconto della mia deuteranopia, che vabbè è un mischione che fa il mio cervello con i colori, però non è che li vedo male, vedo solo male i colori, nel senso il verdino e il giallino, queste cose qua, quindi tranquilli, sto bene, non è un problema.
1: Okay.
2: Però immaginate che ci sono dei siti che ti dicono ecco come vede un deuteranopico, ecco come vede un daltonico pure, eccetera eccetera. Quando vai a vedere questa cosa, immaginate una foto di mercato francese con un sacco di colori.
1: Sì.
2: La collega che sta guardando mi guarda e mi dice ma poverino, e io gli ho detto ma perché poverino, non è che, cioè io non ho un'altra realtà, il mio mondo
0: giusto
2: è questo, quindi
0: bravo,
2: cioè,
0: quindi tu fin da piccolo perché è così, ma la concordanza con gli altri com'è andata, cioè quando qualcuno ti dice prendi quello verde e tu
2: No, beh, allora diciamo che nel mio caso quello verde, magari chiedo a mia figlia ma questo è verde o è marrone?
0: Okay. No, per quello dico,
2: però
0: per mettersi d'accordo
2: problema,
0: con il resto del mondo, però insomma per il resto
2: sì.
0: Te la sei cavata molto bene a quanto pare con
2: ho iniziato a leggere da piccolo perché c'erano i nomi dei colori sulle matite, ecco.
1: Ah, vedi?
0: Ok, giusto.
1: Bravo,
0: quindi,
1: Marco.
0: Stimolato da sta cosa, dice almeno so si chiamano più che altro, visto che il colore lo decido io poi che colore è, perché in un certo senso fai così.
2: E poi più che altro perché facevo i piedi grigi dei disegni, quindi
0: certo,
2: la maestra a un certo punto ha chiesto alla mamma.
0: Ma perché tutti hanno i piedi grigi sui disegni? Vedi però.
2: Esatto.
1: Scusa Marco, una domanda velocissima, 10 secondi, ma qual è la domanda classica che quando scoprono che tu hai questa forma comune di daltonismo, si dice daltonismo, è giusto?
2: Sì.
1: Ok, qual è la domanda più ovvia, banale che ti senti fare sempre?
2: Ah, quindi non vedi i colori, questo è.
0: Loro pensano che tu veda in bianco e nero, quindi la maggior parte delle persone.
2: Sì, perché c'è il famoso tema del toro che vede in bianco e nero, queste cose qua. Poi in realtà è tutto molto più articolato e molto più interessante anche. Quindi
1: va bene.
0: Grazie,
1: va bene, Marco,
0: di averci dato queste spiegazioni.
2: Grazie,
0: perché sicuramente hai così aggiornato un po' l'idea per molte persone che magari erano convinte del bianco e nero. Quindi
2: esatto.
0: Così.
2: Saluto mio fratello che è messo peggio di me. Grazie, mamma.
0: Un abbraccio grande.
1: Ciao Marco,
2: ciao,
1: ti si ama. Ciao.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza per i 20 anni, quindi XX dono sarebbe come 20 di, certo, perdono. Bello, bello, mi piace questa loro unione in questa canzone, mi piace molto. Vabbè, poi è una canzone che abbiamo amato tutti tantissimo, questa di Tiziano Ferro, quindi...
1: Beh, quando uscì fu una sì, novità, perché in Italia ancora nessuno aveva affrontato questo genere che andava fortissimo

0: negli Stati Uniti, ma in Italia in italiano non l'avevano,
1: esatto,
0: quasi fatto.
1: Poi lui
0: fatto
1: cantava, mai. Ballava, insomma faceva un sacco di cose molto belle Tiziano, quindi
0: sì. eravamo convinti che un italiano non potesse fare questo genere. Questo è il tema di questo momento. Io credevo che, ero convinto che, non so Laura se vuoi sentire, se no io ti faccio sentire delle voci.
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: vuoi,
1: vai
0: tu
1: con le voci, vai.
0: Vado
1: pure.
0: Vado. Buongiorno.
2: Ciao Ivan da provincia di Brescia.
0: Sì,
2: mia mamma mi diceva sempre da piccolo, quando mi lamentavo che la pasta era calda, mi diceva mettici sopra il formaggio che così si raffredda.
0: Ciao,
2: ciao, buona domenica.
0: Carina, vedi le cose che ti dicono le mamme.
3: Ciao Fabrizio da Bassano del Grappa. Io fino adesso non mi ricordo l'età, però ero convinto, visto che la mucca faceva il latte, che il toro facesse il caffè.
1: Ciao. Un'unione perfetta, direi.
0: Io non so se è vera o se è una battuta ironica,
1: no,
0: però è molto carina.
4: Sì. Io quando ero piccolino mi ricordo che al supermercato, dove c'era la porta d'uscita d'emergenza, io leggevo maniglione antipatico invece che maniglione antipanico.
1: In effetti, però, se ci pensi, quando lo spingi non si apre mai, quindi un po' antipatico, lo devi colpire col fianco tante volte, no, per farlo buttare giù. Mi fa riderissimo il messaggio di Daniela che dice: a pensarci bene, anche si unirono compatti nella canzone I 44 gatti. Ho sempre pensato che non fossero compatti nel senso di uniti, ma che si unissero con Patti, con
0: Patrizia,
1: la signora Patti. Sì. Cosa facevano?
0: Forse sì.
1: Un'armata di gatti capitanata da Patrizia, sì.
0: Da Patrizia, probabilmente sì. Da bimba, sentendo parlare di terzo mondo, ho sempre immaginato che ci fossero tre mondi. E quando mio papà mi diceva ti voglio un mondo di bene, sì, rispondevo io quanto i tre mondi. E ancora oggi a 50 anni rispondo così.
1: Ma che carini.
0: Oddio.
1: Ma ti rendi conto? Beh, sì, quelle cose da piccolo sono meravigliose, quindi io direi che le raccogliamo volentieri ancora. Noi ci stiamo per fermare, ma nella prossima ora abbiamo innanzitutto un meteo da chiarire, perché dobbiamo chiarire che tempo farà la prossima settimana.
0: Purtroppo ve lo dico subito, una caldazza imbarazzante, le zanzare spopoleranno, sarà lo speciale zanzare.
1: È la mia stagione.
0: E poi parleremo anche della regola segreta del trucco per vivere fino a 100 anni. Chi lo vuole.
1: Esatto.
0: C'è anche chi non lo vuole.
1: Forse. Va bene, a tra poco.
5: Rudy e Laura su Radio DJ.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
16: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
17: Alcuni sono fatti per stare insieme.
16: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
18: Questo killer non sbaglia mai.
16: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori

0: garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
13: Radio DJ c'è! Sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
14: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it. Mancano pochi secondi alle 9. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri pomeriggio un 31enne italiano di seconda generazione ha falciato con l'auto 8 pedoni, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava, insieme con altri, di bloccarlo. L'investitore è stato sentito in questura. Da quanto emerge, il suo gesto non sarebbe legato a una radicalizzazione. In passato era stato in cura per problemi psichiatrici, ora è accusato di strage e lesioni. Il capo dello Stato ieri aveva già chiamato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che hanno bloccato il colpevole. Si aggrava la tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Ha perso la vita ieri anche un militare della Marina Maldiviana che era impegnato nel recupero dei corpi. Nelle prossime ore arriverà sul posto un team specializzato proprio nei recuperi subacquei. Lo ha spiegato a Sky TG24 Laura Marrone, amministratrice di Dan Europe, la fondazione internazionale che si occupa di sicurezza dei sub.
1: Si tratta di un team internazionale, nello specifico saranno 3 subacquei dalla Finlandia. Hanno con loro attrezzature tecniche, useranno delle miscele diverse dall'altra, adatte alla profondità che dovranno affrontare. In più sono già a disposizione sul campo scooter subacquei che loro utilizzeranno anche per affrontare eventuali correnti che potrebbero trovare a quelle profondità. Si stima che le operazioni potranno riprendere il lunedì mattina il prima possibile.
0: Oltre 500 droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta di un attacco su vasta scala contro l'area della capitale russa, dicono le autorità di Mosca. Yannick Sinner alle 17 sfiderà il norvegese Casper Ruud nella finale degli internazionali di tennis a Roma. Il numero 1 al mondo potrebbe diventare il primo italiano a trionfare sulla terra rossa della capitale da 50 anni a questa parte. Alle 14 sarà il turno di Bolelli e Vavassori che si giocano il titolo nel doppio. In questo caso sarebbe il primo per una coppia tutta italiana. Mezzogiorno di fuoco per il campionato. Alle 12 in punto in contemporanea si giocano infatti le 5 partite delle squadre in corsa per la zona Champions League. Como Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli e il derby tra Roma e Lazio. A San Siro invece alle 15 ci sarà la festa per lo scudetto dell'Inter che davanti ai suoi tifosi alzerà la coppa del tricolore dopo il match contro il Verona. Alle 14 scatta invece il Gran Premio di Catalogna della MotoGP. A Barcellona in pole position ci sarà lo spagnolo Pedro Costa su KTM.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Si intitola Dracula Remix.
1: Dracula.
0: E i temi Impala, lo so, l'ha già fatta Linus questa battuta, però mettere Dracula, con, cioè Vlad l'impalatore, i temi Impala, cioè io pure l'avrei fatta se non l'avessi già sentita da Linus, quindi Ubi Maior Minor Cessat, non la faccio la battuta, però fatevela da soli.
1: Sì,
0: ma come vi viene in mente,
1: ridere,
0: ragazzi?
1: Bravo Linus, fine
0: vero,
1: calambur
0: vero,
1: che tutti noi abbiamo
0: che
1: apprezzato.
0: Tutti noi appassionati di quel tipo di letteratura, no? Di quelle cose lì, insomma, avremmo notato sicuramente.
1: Sì, di, a proposito di Linus, come siamo messi con la partenza della DJ Ten, ragazzi?
0: Beh, secondo me siamo lì,
1: foto,
0: siamo lì. Gente
1: scriveteci
0: che si scalda,
1: se siete lì.
0: Gente
1: sì,
0: che corre
1: sapere
0: sul posto, gente che oggi è felice perché dovrebbe essere bel tempo, vero Enrico?
1: Enrico.
2: Come annunciato da me da giorni e giorni, sì, oggi a Treviso una bellissima giornata.
1: Oh, ancora fresca, beh, fresca per poco, perché
2: sì,
1: ho visto Enrico un po', ho cercato di capire come, sì, che aria tirerà la prossima settimana, si parte subito con delle botte di 28 gradi.
2: Eh sì, perché adesso per esempio al passaggio di questa perturbazione i barometri sono già schizzati verso il bello, quindi
0: belli, belli di casa. Che bello. Io so, mi metto seduta perché poi tra l'altro in questo studio c'è una temperatura glaciale che voglio sottolineare. So che anche altri miei colleghi si sono lamentati, come Federico Pecchia per esempio, mi hanno detto che soffre il freddo, quindi adesso sentire di queste temperature mi fa veramente star bene. Grazie Enrico, continua.
1: Vai Harry, vai.
2: Sì, aumentano perché oggi ovviamente tende a prevalere il sole, dove non è, magari adesso può essere nuvoloso in alcune zone, però comunque tende poi a migliorare, quindi il trionfo del sole oggi piano piano, gradualmente un po' dappertutto, con temperature che tendono ad aumentare. E poi fra domani e dopodomani passerà una veloce e blanda perturbazione, prima al nord poi al centro, ma veramente blanda, non porterà grossi effetti, e dalla seconda parte della settimana ecco che trionfa l'anticiclone in tutto e per tutto, anche con le sue temperature. Perché io ho dato un'occhiata dove può essere più caldo, indubbiamente il posto dove sarà più caldo sarà il cuore della pianura padana,
1: ecco
2: lì,
1: ecco,
2: si supereranno anche i 30, quindi
0: purtroppo,
2: perché più si è lontani dal mare e nelle zone di pianura più fa caldo, quindi proprio il cuore della pianura padana sarà la zona più calda nei prossimi giorni, dalla seconda parte della settimana.
0: Quindi Enrico, in tutta sincerità, aspetta, noi ci prepariamo, però tu in tutta sincerità, questo cambio dell'armadio lo facciamo?
2: Ma io sì, adesso
1: sì,
2: lo farei,
1: dai,
2: sicuramente.
1: Okay.
2: Magari so, se volete proprio aspettare che mercoledì, così giusto.
0: Ah, dici,
1: no, è fatta, dai, è fatta, fatta, abbiamo scavallato.
2: Poi c'è anche lo speciale Zanzare, perché
1: così, dai,
0: lo stavamo aspettando.
2: Ecco, ovviamente trionferanno anche loro da metà settimana, quindi aumenta il caldo, aumenta anche la loro cattiveria. Però c'è un rimedio, ho scoperto innanzitutto di avere una cosa in comune con le zanzare. Cioè,
1: sì.
2: Le zanzare, come
1: sei fastidioso, sì Enrico, sì, sei fastidioso.
0: No,
2: che,
0: ma
2: che odiano il vento, ecco,
0: ah,
2: quindi,
0: ecco, quindi mettiamo dei ventilatori,
2: con un ventilatore gli si dà molto fastidio,
0: sì,
2: ecco, quindi
0: anche a noi
2: potrebbe
0: però
2: essere una soluzione.
0: Questo vento di notte, no?
1: Una bella tracheite, ma non ci mordono le zanzare. Grazie Enrico,
2: ciao.
1: Ciao,
2: grazie, ciao.

0: of You.
1: Shape of You, Ed Sheeran su Radio DJ. Mi raccomando, Rudy, comportati bene.
2: Non ridere, non ridere.
1: No, non rido, sono seria, sono
2: allora,
1: serissima.
2: Visto che stiamo per andare sulla pagina 59, salute, del Corriere della Sera, con un articolo che ci ha molto incuriositi, salutiamo insieme il professor Gasperi, che è all'ascolto, il nostro amico endocrinologo, che ci dà tante regole per vivere, per il viver sani, no?
1: Grazie, quindi, insomma, dottore, e grazie a tutti i dottori che fanno questo con i propri pazienti e li curano con amore, diciamo
2: tutti,
1: così.
2: Tutti. Allora, c'è un articolo che racconta appunto che a diventare centenari, quindi a vivere a lungo e in maniera soprattutto sana, che è forse la cosa più importante, ancora molto più importante che vivere a lungo, si comincia da piccoli. Quindi già addirittura, pensate, fin dalle prime fasi della vita, già dal periodo fetale, ok, uno stile di vita sano, per esempio se siete un feto non uscite, non fate tardi la sera, insomma.
1: Feti che escono la sera, è bello, però è una bella immagine. Vabbè, mamma, comunque, torno tardi stasera.
2: Sì, esatto, è in grado di modificare profondamente e concretamente la predisposizione genetica, e quindi insomma si migliora poi quello che sarà lo stile di vita. Per i bambini, insomma quelli già nati, quindi non più feti, diciamo così, è importante la dieta mediterranea, perché si dice che
1: quindi
2: ci stiamo
1: allontanati.
2: Quindi
1: è tornata, perché sai che ogni tanto la discriminano un po', poi torna, cioè lei rimane sempre
2: allontanati.
1: Con noi, meno male.
2: Ci siamo allontanati e non va bene dalla dieta mediterranea, prendendo le abitudini della Western Diet, che non va bene, dieta occidentale. No. Un'ora di attività fisica al giorno per i bambini, quindi genitori, prendete in considerazione questa cosa, e almeno 9 ore di sonno a notte.
1: È quello che un po' sta andando via, questa buona abitudine, che io sento tante famiglie dire: ieri

0: Era alle 11, mio figlio era ancora in giro, cosa che sì, insomma a casa nostra, non so Rudy da te, ma immagino che la tua mamma fosse abbastanza rigida in questo, cioè,
1: mi cacciava, ecco, verso le 5 e mezzo 6 dalla camera,
0: assenciate, sì. No, pure sì, la mia insomma verso le 8, 8 e mezza, finito carosello, basta, tutti a nanna, si diceva una volta, no?
1: Più o meno è così, è giusto, ma ci sono altre cose, aggiungo un paio di altri punti, scusate, perché ce ne sono, la psiche, ecco, su altre, la psiche, se viene rafforzata nei primi 1000 giorni di vita, renderà il bambino un adulto resiliente, dotato di maggiore forza per far fronte agli stress che nel corso della vita dovrà affrontare. Mi sembra anche un'altra cosa molto, molto importante. Ognuno di noi ha la propria regola, no? Ognuno di noi si è convinto. Possiamo scendere un attimo di livello, perché abbiamo volato
0: alto. Infatti ti stavo seguendo e ho detto adesso quando è che va a sbaccare?
1: Quando scende, sbacco, esatto, sbacco subito.
0: Quando è lo scivolo?
1: Sbacco,
0: dai,
1: subito.
0: Vai.
1: Tutti noi siamo convinti, e questa convinzione cambia almeno una volta all'anno, che un piccolo trucco, una piccola cosa ci farà vivere fino a 100 anni.
0: Esatto, sì.
1: Che ne so, faccio un esempio, io che sono il re di queste cose, ogni mese mi leggo una cosa e mi convinco che sia giusta, adesso la mattina prima di qualsiasi altra cosa bevo una tazza intera di acqua tiepida.
0: Ha cercato di convincere anche me a farlo, però se sono qui oggi con voi è perché non l'ho fatto, diciamo, giusto?
1: E mi sento in grande forma, sì, capisco che bevendo acqua tiepida tutta la vita vivrò fino a 100 anni.
0: Sì, esatto, potreste avere uno stimolo, diciamo, bevendo acqua tiepida appena svegli, però noi non vogliamo entrare così nello specifico, vogliamo semplicemente sapere di cosa siete convinti, giusto?
1: 347-342-5220, la mia regola inutile per vivere fino a 100 anni.

Ezzi su DJ 921, messaggi che arrivano, Rudy ha chiesto di che cosa in questo momento siete forti sostenitori, quindi lui dell'acqua calda, però vi voglio ricordare che ci aveva già proposto delle bacche

0: cambio e frutti idea di bosco.
1: Io ammetto, cambio idea, kefir.
0: No, sto facendo l'elenco perché sto ricordando a ritroso strani impasti che facevi tu, cioè mischioni dentro dei contenitori Tupperware. E insomma, quindi in questi anni Rudy salutista, il Barbie salutista, ci ha portato un sacco di cose, però adesso è l'acqua calda, quindi è la scoperta dell'acqua calda, diciamo.
1: Esatto, Corriere della Sera di oggi, a diventare centenari si comincia da piccoli. Vi abbiamo chiesto la vostra piccola regola, forse inutile, lo sappiamo ma ci piace lo stesso, per vivere fino a 100 anni. Parto, vado?
0: Vai, vai, vai.
1: Allora, Claudia, carissimi, io al mattino da un anno bevo una tazzona di acqua calda con mezzo limone spremuto, la mia pancia ringrazia. Capito? Fernando, buongiorno, faccio 15 minuti di allungamenti per la schiena nel letto prima di alzarmi. Non vivrò fino a 100 anni, ma la mia schiena sta meglio.
0: Questo mi sembra un ottimo consiglio.
1: Poi, ciao, io ogni anno faccio qualcosa di diverso. Quest'anno collagene e vitamina D3K2. Ho 62 anni, vorrei arrivare a 93, Anna. Sì. Ma perché 93 e non 100?
0: Scusa. Oggi c'era una intervista a Julianne Moore, attrice meravigliosa, nata nel 60 e non ritoccata, di una bellezza incredibile. Ho detto, io aspiro alla Julianne Mooreitudine, cioè vorrei sapere cosa mangia lei, perché veramente sta molto molto molto bene.
1: Glielo chiediamo. Ma nel frattempo i vostri messaggi, andiamo.
2: Buongiorno Laudi, io ormai ho la convinzione proprio, ma penso sia anche scientificamente provato, ma non te lo dice, che visto la mia famiglia che c'è un sacco di longevi che non hanno fatto mai niente di quello che si dice, 10.000 passi così, quindi il 99% è la genetica. E perciò l'unica cosa che posso fare è le preghiere, che forse è la meno inutile di tutte.
0: Meno male che sei tornato, io era tanto che non ci mandavi un messaggio, io ci sei mancato, te lo dico, prenditi questo impegno, perché a noi serve questo messaggio ogni weekend, per favore.
1: Sì, grazie, è vero.
3: Buongiorno. Si sa, farsi i cavoli propri e si campa fino a 100 anni.
1: E anche questo è
0: vero.
1: La saggezza popolare.
4: Ciao Laura e ciao Rudy, bentrovati.
1: Ciao.
4: Io ho 52 anni, chiamo dal Delta del Po e ogni mattina faccio 3 minuti di meditazione, o meglio di respiro profondo appena svegliato.
0: Giusto. Sì.
4: Poi faccio i 5 tibetani, una decina di minuti, e poi mi alleno per un'oretta. E questo non lo so se mi porterà a 100 anni, spero comunque mi consenta di invecchiare bene, come diceva Rudy. Un abbraccio e buona domenica.
1: Scusa, non ho capito.
4: Alessandro.
1: Ciao Alessandro, non ho capito. Quindi per vivere fino a 100 anni bisogna farsi 5 tibetani.
0: Rudy!
1: È così.
0: Sono esercizi.
1: Allora, io se c'è qualche tibetano all'ascolto che magari è libero.

0: 28, non ci sono tibetani, nessun tibetano si è offeso fortunatamente.
1: Li cerco da qualche parte. Nel frattempo cerchiamo un premiato, abbiamo un regalo da farvi, il nostro premio fedeltà di oggi: 2 biglietti per il docufilm Bowie The Final Act al cinema solo 25, 26 e 27 maggio. Astenersi per di tempo oggi, solo super fan di David Bowie per andare a vedere questo film che sarà straordinario. Scrivete subito, è di corsa, perché vi premiamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: This is DJ Training Center.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
5: This is DJ Training Center.
2: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
10: Oh, prendi 2 salse, una da rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
17: Sì.
16: Quando ti dicono che è misura.
17: Sì.
16: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari.

0: posta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Venerdì 5,
9: sabato 6,
8: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
10: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
11: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
12: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
13: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
14: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: concentrando. Mi sto concentrando.
1: Allora, ti dico solo che è
0: non dirmi il nome.
1: Ragazzo. Una donna.
0: Da dove scrive?
1: Da Padova.
0: Ok. Allora, voi lo sapete, io conosco tutti gli ascoltatori di Radio DJ di persona, a memoria. Sento la voce, riconosco il nome.
1: Rudy il mentalista in questo momento. Vai
0: amica,
1: pure.
0: Saluta di qualcosa, amica.
2: Ciao, sono Nicoletta da Padova.
1: No!
0: Ma come Nicoletta? Hai rovinato tutto il gioco. Come sono Nicoletta da Padova?
2: Ciao Rudy, ciao Laura.
0: Buongiorno.
1: Niente,
0: ciao.
1: Nicoletta
0: buongiorno.
1: Non voleva lasciare un dubbio, Rudy. Non voleva che tu potessi sbagliare il suo nome, quindi...
0: Grazie. Abbiamo scelto te, Nicoletta, perché tu non solo ami David Bowie, ma hai avuto la fortuna di incontrarlo in un luogo, tra l'altro, pazzesco.
2: Bellissimo.
0: Racconta.
2: Quindi era il 1990, i primi di settembre, e stavo facendo uno stage, io dovevo iniziare la quinta superiore, facevo uno stage alla Cappella degli Scrovegni perché facevo liceo linguistico, quindi quella era una delle opzioni che avevamo a disposizione.
1: Okay.
2: Lui era in concerto a Modena, mi pare il 7 o l'8 settembre.
0: Sì, ti posso anche dire che era il Sound and Vision Tour, me lo ricordo molto bene, l'ho visto, sì.
2: E quindi lui il giorno prima è venuto con la sua assistente a visitare la Cappella degli Scrovegni. Quindi io me lo sono trovata alla biglietteria davanti a comprare il biglietto per la cappella. Quindi figurati, io ho 18 anni, volavo alto. E niente, gli ho venduto il biglietto, poi l'ho seguito dentro la cappella.
0: Sì.
2: E gli sono stata praticamente appiccicata.
1: Quindi hai avuto modo di scambiare qualche parola con lui?
2: Gli ho detto solo "You are beautiful".
1: Giusto, perché in quei momenti non si sa perché tutti noi siamo Nicoletta. È vero, è verissimo.
2: Poi è arrivata anche la giornalista del Mattino di Padova e mi ha fatto anche una foto a fianco a lui.
1: Però.
2: Che io da stupida non ho più poi.
0: Ma la troviamo!
1: Scusa,
0: ma la troviamo!
2: Ho provato, ma quell'epoca non si tenevano le copie digitali.
1: No.
0: Non ti preoccupare, Nicoletta. Ti ricordi il giorno?
2: Non mi ricordo se era il 6 o il 7 settembre del 90.
0: Va bene, allora 6-7 novembre,
2: settembre
0: del 1990, per cortesia fornire copia del Mattino di Padova. La troveremo d'archivio e Nicoletta riavrai la tua foto, ti faccio questa promessa.
2: Mamma mia, che sogno.
0: Va bene?
2: Grazie mille.
0: A te.
1: Nicoletta,
0: a te.
1: Hai vinto tu, un abbraccio.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Vedi,
0: certo,
1: la settimana scorsa ci avevano tirato un po' le orecchie, Rudy, ti ricordi?
0: Infatti stavo per dire proprio questo. Certo che si parla di Bowie, mi parte Peter Gabriel, però comunque rimaniamo nella musica di un certo livello,
1: direi.
0: Giusto?
1: Sì,
0: direi di sì. Quindi va bene così.

0: 1986, Peter Gabriel, Sledgehammer su Radio DJ 946. Allora, Rudy, ci manca poco al termine di questo appuntamento, un pochissimo, abbiamo un sacco di cose da dire, da ricordare, di appuntamenti, di cose belle che stanno per succedere. Una di queste è un premio importante che è stato istituito da Maurizio Costanzo, si chiama Premio Maurizio Costanzo nelle carceri, che è stato assegnato anche quest'anno ad un'opera fatta proprio da persone che sono detenute e che tra poco verrà messa in scena.
1: È vero, è tutto vero, sarà mercoledì 20 maggio al Teatro Parioli Costanzo in Roma. Lo sappiamo, Maurizio Costanzo è sempre stato molto dedito e molto attento alla realtà delle carceri, è sempre stata una cosa che gli è stata sempre molto molto a cuore. Quest'anno ha vinto appunto il premio Maurizio Costanzo nelle carceri la pièce teatrale Un bar di paese, la sceneggiatura scritta dai detenuti del carcere Santo Spirito di Siena. E quindi insomma ci sarà questa rappresentazione mercoledì 20 maggio. Sul palco le persone detenute nel CR Santo Spirito di Siena, che raccontano una vicenda che si svolge interamente in un bar gestito da un ex detenuto. Tanti amici, ospiti illustri saranno lì a godersi lo spettacolo: Paolo Bonolis, Mara Venier, Francesca Fagnani, Giobbe Covatta, Aurelio De Laurentiis, veramente tantissime. Per cui insomma vi invitiamo, uno, a sostenere l'associazione Maurizio Costanzo, e magari seguitela anche sui social, ci sono tante iniziative importanti, e comunque anche a seguire proprio questo premio Maurizio Costanzo nelle carceri. Ci teniamo molto molto molto, anche
0: Laura. Si chiama Un bar di paese questa
1: pièce
0: teatrale, quindi seguite, andate magari a cercare i biglietti, perché secondo me sarà una bellissima rappresentazione. Detto questo, Rudy, una cosa che volevo raccontare della giornata di ieri invece, quella del Salone del Libro, visto che c'è tantissimo sui giornali oggi, che a parte che ho incontrato un sacco di ascoltatori di DJ che ci salutavano, che dicevano salutaci Rudy, fagli gli auguri, così come sta succedendo adesso nella messaggeria. Sì, sì, come sta lo sposino, e di qua
1: sta
0: e di là.
1: Bene, lo sposino sta bene,
0: è andata bene la prima settimana di matrimonio,
1: tutto a posto.
0: Sì, sì, sì. Si preoccupano, ha mangiato, sta
1: benissimo, ho mangiato come sempre, tutto tranquillo,
0: È stata una bellissima giornata, e consigliamo a tutti di andare, visto che ancora c'è tutta la giornata di oggi e quella di domani, e lo stand di podcast di Radio Capital è bellissimo, c'è da dire questo. Ieri siamo stati ospiti io e Alessandro Mora con l'allenamento, ed era veramente un ambiente meraviglioso.
1: Ho visto immagini, un sacco di gente che vi ascoltava, siamo contenti. Chi non è potuto essere a Torino con Laura ed Alessandro trova le puntate dell'allenamento online, quindi seguitele,
0: sì,
1: ogni settimana
0: sono.
1: Ce n'è una nuova. E poi aggiungo un'altra informazione: ci sono dei nostri amici, uno dei gruppi italiani più di successo degli ultimi anni, che si aggiungono alla grande festa di Party Like DJ il 6 giugno, e questi nostri amici sono i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Direi,
1: quindi siamo
0: che
1: contenti.
0: Stiamo per partire alla grande, allora.
1: Dai, manca poco, mancano veramente pochi giorni.

0: Harry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari che si sono aggiunti, come ha detto Rudy qualche minuto fa, al Plaid di sabato 6 giugno e allora andremo alla grande, ci mancate solo voi, eh. Noi ci siamo pronti?
1: Noi ci siamo, sì.
0: Siamo
1: sì,
0: già
1: sì,
0: belli,
1: sì,
0: preparati, stiamo scegliendo l'outfit e a proposito di questo, caro Rudy, visto che stasera
1: dica,
0: anche per te arriva un momento molto importante, per amici è un momento molto importante perché c'è la finale questa sera, lo ricordiamo, tra le
1: in
0: tante...
1: diretta
0: esatto,
1: stasera,
0: tra le tante cose finali che ci sono oggi nella capitale c'è anche questa. E
1: è vero.
0: Come ti vesti? Perché magari uno, un uomo non lo chiede mai, ma hai già scelto l'outfit?
1: Guarda, riciclo l'abito del matrimonio.
0: Beh, eri bellino, c'è da
1: allora,
0: dire.
1: L'unica cosa è che ho paura di inciampare nel velo.
0: Vabbè, hai preso quello di Grace di abito,
1: sì,
0: non ho capito. Io non lo so, basta con questi travestimenti, Rudy. Rudy
1: me...
0: e Sabrina, tutte e due, basta travestirsi, ok?
1: Oh. No, decido all'ultimo, ho un'arella piena di abiti,
0: oh,
1: e quindi sceglierò.
0: Che fighetto. Ma blu sempre, siamo sul blu, siamo sullo scuro,
1: so,
0: vogliamo prendere un colore, non lo
1: magari,
0: so.
1: Magari un color Malaga con delle uvette attaccate sulle spalle.
0: Così tutti a leccare il televisore stasera per vedere Rudy. Ti
1: dai,
0: guarderemo,
1: dai, ci vediamo
0: vi guarderemo
1: sera,
0: e saremo molto contenti di passare la serata con voi, caro Rudy. Intanto ringraziamo la nostra super DJ Barbie che oggi
1: grazie,
0: finalmente
1: Barbie,
0: ho avuto qui dal vivo. Ciao Barbie. E anche Sabrina che invece
1: grazie
0: oggi è stata
1: Sabrina,
0: tutta tua. E noi ci ritroviamo il prossimo weekend.
1: Alla prossima settimana. Ciao a tutti, ciao Laura.
0: Ciao Rudy, grazie a tutti, a presto. Ciao,
2: ciao. Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
9: Fiorentini.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes,

0: James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
2: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, da

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Mancano pochi secondi alle 10. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Restano gravi le condizioni di 4 degli 8 feriti che ieri pomeriggio nel centro di Modena sono stati falciati da un'auto guidata da un 31enne italiano di origine marocchina. A preoccupare sono in particolare le condizioni di due turiste, una tedesca e una polacca, alle quali è stato necessario amputare le gambe. In mattinata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni andranno in visita nella città emiliana a trovare i feriti. Gravi anche altri due passanti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Delle loro condizioni ha parlato ieri a Sky TG24 il dottor Carlo Coniglio, responsabile del reparto di rianimazione.
3: All'ospedale maggiore abbiamo ricoverato due pazienti critici, di cui uno particolarmente grave, in pericolo di vita, l'altro sempre grave ma con parametri più stabili. Stiamo continuando con il supporto delle funzioni vitali, sono stati stabilizzati, sottoposti ad alcuni interventi e al momento continuiamo appunto il trattamento in terapia intensiva e rianimazione. In questi casi le prime ore ovviamente sono critiche, i primi giorni, per cui poi insomma seguiranno degli aggiornamenti.
2: L'investitore è stato bloccato da alcuni passanti e poi consegnato alle forze dell'ordine, è stato sentito per ore, il suo appartamento è stato perquisito. Non sarebbero emersi elementi che farebbero pensare a una sua radicalizzazione. Il 31enne è nato in provincia di Bergamo, ma abita a Ravarino, nel modenese, ed è laureato in economia. In passato era stato in cura psichiatrica, il suo casellario giudiziario è pulito e stava cercando lavoro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nelle prossime ore dovrebbe decidere se riprendere o meno i bombardamenti sull'Iran. Il capo della Casa Bianca ha postato l'immagine di navi da guerra americane. Anche Israele sarebbe pronto a nuovi raid mirati contro alti funzionari e infrastrutture energetiche. La pagina sportiva: Jannik Sinner alle 17 sfiderà il norvegese Casper Ruud nella finale degli internazionali di Roma al Foro.

0: italico. Alle 12 siamo al calcio, si giocano 5 partite della penultima giornata di Serie A, si tratta di quelle che coinvolgono le squadre in lotta per la zona Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e il derby tra Roma e Lazio. Alle 15 l'Inter invece festeggerà lo scudetto a San Siro dopo il match contro il Verona. Alle 20:45 sono infine in programma le partite che interessano la zona retrocessione, che sono Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. Per i motori, oggi si corre il Gran Premio di Catalogna di MotoGP a Barcellona, dove ieri Alex Marquez ha vinto la sprint race. In pole position c'è Pedro Acosta.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: DJ Chiama Italia.
14: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Fatela dire da ChatGPT.
1: Allora, le ragazze americane sono generalmente percepite come indipendenti, sicure di sé e dirette, con un approccio al corteggiamento più aperto rispetto a quelli italiani.
0: Hai capito perché i
2: suoi sono agili.
1: Secondo me
0: non cominciamo a mettere malizia.
2: Cioè, invece noi, le nostre ragazze italiane hanno tutto un foulard nero e un neopeloso qua vicino e tu vai lì,
1: portano il lutto anzitempo.
2: Fa attento un approccio con me.
1: Allora, ciao, come ti chiami?
2: Che cazzo vuoi? Vai a fanculo.
0: Questa è finta di essere americana italiane, invece. Eh? Rifai la
1: Ciao, come hi, how are you?
2: Scopriamo.
1: Questo è bello. Mazza. Questo. Dove si questo, va? Questo a New York, dice, così.
2: Questo
1: a Miami, forse a Miami.
2: A Miami.
0: La canzone appena ascoltata parlava esattamente di questo. Il problema sai qual è? Che se tu le corteggi una di ragazza americana, la storia diventa importante, te la porti a casa a far conoscere i tuoi parenti e amici e poi dopo cena fai una Italian passeggiata. Però lì ti prende per matto.
2: Dici,
0: tu la prendi per mano, ma lei ti prende per matto.
2: Certo. Funzione. Lei voleva andare dritta al punto, come accennavo io, diciamo.
0: Avete ascoltato un po' di cagate prima ancora di cominciare. Buongiorno.

0: è la faccia di uno che ha o dormito poco o dormito male.
1: Dormito malissimo, e la notte poco. È una lente che deforma la realtà e mi fa vedere dei mostri. Ma non c'è una notte alternativa che uno dice, uno va a dormire un po' arrabbiato e di notte è tutto bellissimo.
0: No, sai cos'è? Che fare. Di notte, è vero, funziona come un amplificatore o come un gioco di specchi che deforma. Però questa cosa funziona solo con le cose brutte.
1: Sì.
0: Cioè non è che tu, perché tu ti svegli di notte magari per qualunque motivo e ti assalgono un po' di pensieri, che è la proiezione di quello che ti aspetta magari il giorno dopo, no? Però magari il giorno dopo ti aspetta una cosa bellissima.
1: Ma chiaro.
0: E non è che tu fantastichi ancora di più su quello che dovrai fare o vedere
1: che
0: o incontrare. No, non succede mai.
1: No. No. Nella cosa che ti aspetta il giorno dopo non è che te la immagini molto più
0: ancora
1: bella,
0: ancora più bella di quella che no. Pensi semmai, e se non è così bella,
1: se non è così bella sarà brutta, sarà un disastro, che palle.
0: Che poi è un po' casalinetti, Alex, per
1: va ora in onda Caccaracacca Casalinetti.
0: Eccomi. A proposito di specchi deformanti, da tanto tempo non andavo a fare due passi con mia moglie a comprarmi qualcosa, come si dice.
1: Certo.
0: Perché da solo non ci vado perché mi vergogno.
1: No, poi va detto, si può dire, insomma, senza violare la vostra privacy, che non abitate in un quartiere con negozi.
0: No.
1: Quindi vi capita di rado di
0: devi per forza
1: passeggiare.
0: Organizzarti per farlo.
1: Io so
0: insomma.
1: Cosa stai per dire.
0: Allora, sono andato in un negozio dove vado ogni tanto, sono amici perché c'è un turnover di commessi per cui non ne conosco mai uno, però sono sempre molto gentili, mediamente fanno delle cose che mi piacciono, va tutto bene. Il problema sono i camerini. Nel camerino, se tu ti provi una maglietta, una camicia, un paio di pantaloni, ti devi spogliare.
1: Certo.
0: Allora io chiedo a quelli che, come dire, arredano i negozi, invece che fare il negozio fichissimo e il camerino che il
1: molto
0: nostro ascensore
1: brutto.
0: In confronto sembra un laboratorio di chirurgia estetica, cazzo, investite sulle luci nel camerino.
1: Sono d'accordo.
0: Io sono uscito da quel camerino mortificato, non mi sono ancora ripreso.
1: Madonna,
0: è da venerdì
1: ragazzi.
0: Pomeriggio
1: Oddio.
0: Che sono convinto e continuo a dire a mia moglie, dai ma sono così brutto, dai ma sono così basso, dai ma sono così grasso,
1: sì così basso,
0: dai,
1: sì.
0: dai ma sono così bianco, ma bravo, oh, meno male che arriva, sì, sì. La cellulite, avevo la cellulite,
1: sì,
0: ero bianchissimo, pelosissimo,
1: cellulite sulla pelosissimo.
2: Le luci dall'altro lo fanno,
1: le luci,
0: tu, ma cazzo, ma un camerino ti dovrebbe convincere
2: Giappone,
0: che stai bene con
2: in
0: una
2: Giappone
0: cosa,
2: i camerini
0: che stai male.
2: Hanno delle luci verticali perfette e sullo specchio tu puoi fare lo screenshot,
1: sì.
2: Fai la foto,
0: ma non è che ci vuole tanto a pensarci a questa cosa,
1: vero? Dovete prendere spunto dai vostri colleghi negozianti delle oreficerie, gioiellerie. Che cosa
0: che
1: fanno?
0: Che tu frequenti.
1: No, io non frequento.

0: Io,
1: e chi te l'ha detto?
0: Io
1: allora?
0: Le guardo già dalla vetrina, le guardo, basta guardare in vetrina. Cosa fanno? Seguimi Linus, perché sì, sono dei satanassi. Ci sono gli anelli in vetrina, sopra gli anelli.
1: Vabbè, certo.
0: No, fermo. Lucetta. Non c'è solo una lucetta, dilettante che non sei altro. C'è una cosa che ruota con varie luci, luce rossa, luce blu, in modo che il diamante...
1: ho capito, ma quella è la vetrina. Anche i vestiti in vetrina o i vestiti appesi alle grucce sono belli come devono essere. Poi te li metti addosso tu, prima di metterteli ti devi spogliare, e nel momento in cui... Cazzo, io mi spoglio tutti i giorni davanti al mio specchio.
0: Non è
1: il
0: la
1: mio
0: stessa
1: specchio,
0: cosa.
2: Ma secondo
1: delle mie
2: me
1: brame.
2: È per farti rimanere poco tempo nel camerino, che se no uno sta lì, si guarda
0: e non compra.
2: E non compra.
1: Guarda, guarda, un ascoltatore subito, mi è successa la stessa cosa sabato, ne sono uscito umiliato. Ma è terrificante, fate qualcosa nel vostro e nel nostro interesse.
0: Assolutamente.
1: Però il mio pensiero tutto il fine settimana è stato: chissà se con questa pioggia Harry Styles è uscito a correre.
0: Perché?
1: No, perché è lì che fai la differenza. Certo. Sono bravi tutti a correre quando c'è la primavera,
0: è vero,
1: c'è la temperatura ideale. Facci com'era ieri mattina.

0: Guarda, guarda, guarda.
1: Cosa? Cosa?
0: Leggi.
2: Leggi.
0: Leggi.
2: Leggi,
0: leggi, leggi, leggi, leggi, leggi, leggi. Tu sei magro, pensa a una donna un po' in sovrappeso,
1: ah,
0: Manuela.
1: Ma chissene.
0: Alessandra, Linus, benvenuto nel mondo del disagio femminile dei camerini. Manuela, io nei camerini ho imparato a spogliarmi dando le spalle allo specchio e mi giro solo quando ho indossato
1: giusto,
0: il capo. Ma
1: giusto.
0: Non è una contraddizione?
1: Ma no,
0: tu devi
1: ma
0: venderli questi capi, non li puoi rendere più brutti, peggiorando, diciamo, il fisico
1: infatti,
0: di chi li deve indossare.
1: Ma lei si gira quando ha indossato il capo. Lei il capo lo vede nel massimo
0: certo,
1: dello splendore.
0: Ma ti sembra una cosa corretta che non puoi.
1: Oddio, adesso non so.
0: So che
1: voi.
0: Tu hai tolto tutti gli specchi da casa.
1: Bravissimo,
0: tua e lo stesso ho fatto io.
1: Quello stavo per dire. Cioè, non è che quando ti spogli proprio tu vedi questo David di
0: però
1: Michelangelo.
0: Ho studiato un po' le luci, so come mettermi, prima
1: bravo,
0: respiro, so,
1: bravo,
0: ci sono
1: bravo,
0: tante cose.
1: Sì,
0: molto
1: sì,
0: spesso
1: sì,
0: in questi camerini le luci sono tre o quattro, capito, su diversi sì, lati e non riesci neanche a sfuggirne. Quindi non fai come Jovanotti nella mia moto.
1: No, quello lo fa la mano.
0: Mi specchio quando guardo.
1: Mi guardo quando passo
0: nei muri dei palazzi.
1: Che lui si specchia nelle vetrine, insomma.
0: Mi guardo quando passo nei muri dei palazzi. Quando sto su di lei mi sento proprio Fonzi.
1: Una cosa del
0: arriva
1: genere.
0: Un po' avventurosa.
1: Sì, sì. Ma non lo fa Carlotta quando andate per le vetrine così che.
0: Ma non
1: che
0: andiamo mai per vetrine.
1: Non andate mai.
0: Poi come dicevi tu, non abitiamo in una zona con i negozi.
1: Con i negozi.
0: Tu c'hai i negozi vicini.
1: Qualsiasi
0: io
1: negozio.
0: Io c'ho solo del verde vicino.
1: Qualsiasi negozio.
0: Banconote da un dollaro.
1: Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, qualsiasi negozio e si gira, e chi guardi? No, no, sta niente. E invece in realtà vedo che sta guardando.
0: Dile che non va bene.
1: Lo so.
0: Che alla lunga
1: specchio
0: si allunga il naso. Cioè, mia mamma mi diceva sempre che se ti guardi troppo ti si allunga, il naso. Tu l'hai fatto,
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì.
3: Mi guardo quando passo sui vetri dei negozi. Mi accorgo che con lei mi sento proprio forte.
0: Vabbè, ho sbagliato i tre quarti delle parole, ma il senso
1: vetri,
0: era quello.
1: Sui vetri
0: dei negozi.

0: benedetto me.
1: Allora, io ho la fascetta di Fulminacci, sabato 6 giugno, sono lì in prima fila, c'è Party Like a DJ, c'è anche Fulminacci.
2: C'è anche Fulminacci, c'è, ma anche se Fulminacci. Tu fossi stato nella capitale ieri, sì, ti saresti imbattuto in lui che fa in una via del centro, adesso non so dirti quale, ma qualche ascoltatore magari era presente, a sorpresa, in piedi su una sedia, tipo.
1: Bello. Il vero speaker's corner,
2: un piccolo concertino per gli astanti. Bello. Il problema è che ho pensato tra me e me: se è veramente in centro a Roma, saranno tutti stranieri.
1: Ma meglio.
2: E si chiederanno: who is this guy?
1: Certo.
3: Trastevere, una folla di.

0: di gente per lui a Trastevere, ma
1: guarda.
0: In uno spazio
1: guarda. Io vedo romanica. Solo una folla di cellulari.
2: Beh, ma questo
1: Linus, in fondo c'è anche lui.
2: Ci sono delle persone
1: soffocato da 200 cellulare. Telefoni, c'è sì. Fulminacci che canta da solo e con la chitarra su un rialzo, vedi, se non è la sedia poco ci
0: sta
1: male,
0: in via adesso. Della Pelliccia.
2: Bello, sta a via della Pelliccia.
0: Lo so, ho detto male.
1: Ne conoscevi cioè. L'esistenza?
0: Via della Pelliccia no, però sai, quella zona lì è tutta relativa a chi ci ha lavorato.
2: Certo,
0: e quindi
2: certo,
0: lì ci saranno state
1: pensate pellicce. Quando noi donne dobbiamo provare i costumi da bagno, i pianti, dice la buongiorno, avete mai provato a indossare un costume in un negozio? Esco schifata da me stessa e senza il costume. Ti vedi grassa con la cellulite, un colore di incarnato come una malata e piena di rughe. Sì. Fosse solo il costume. L'unica tecnica è comprare ciò che ci piace, provarlo a casa e nel caso tornare a cambiarlo.
2: Sì.
1: L'apologia, l'apoteosi è quella di Diego che dice io non vado più in un camerino proprio dalla mortificazione ricevuta. Compro soltanto online anche rischiando di sbagliare. Che brutta
2: certo.
1: Fine. Si vede che tu da tanto non frequenti perché sei viziato e te li portano a casa i vestiti.
2: Ma no, ma figurati, no, io vado sempre in giro perché? Ma io,
3: Ciao a tutti, tanto è terribile questa cosa che un mio amico che è chirurgo estetico ha detto che vorrebbe mettere dei bigliettini da visita all'interno di ogni
2: bravo,
3: camerino.
2: Bravo.
3: Ciao Valentina da Torino.
2: Bravo,
1: sì,
2: bravo.
1: Poi arriva Elisa, Bastian Contraria, che dice ragazzi ho lavorato una vita per grossi brand di abbigliamento. Gli specchi dei camerini sono lievemente allungati, siamo tutti bellissimi lì dentro. Guarda, può darsi che ci sia questo effetto di allungamento del corpo. Ma di certo non c'è l'ammorbidimento dei difetti. Insomma.
2: No, certo, ma no, non l'hanno ancora inventato quello col filtro di Instagram. E meno male, cioè che ti restituisce.
1: Beh, però...
2: Tu lo vorresti.
1: No, sai cos'è? Che negli ultimi anni, forse avrete notato, nei bagni, lo specchio del bagno, lo specchio, diciamo il trend dell'arredamento.
2: Dell'arredo bagno.
1: Prevede degli specchi illuminati da dietro.
2: Sì.
1: Che è un modo di illuminare molto morbido.
0: Che contengono all'interno della cornice una luce che ti illumina.
1: Sì, io ho cambiato gli specchi in casa mia e ho messo quelli di legno.
2: Ovviamente. Sì, bravo. E ti risulta.
1: E
2: allora, ma chi se ne frega?
1: No, guarda che è un particolare importante, ma lo dico per il bene di quelli che vogliono vendere gli abiti.
2: Certo, certo.
1: Se tu perdi la stima in te stesso, non è che con quella camicia poi migliori.
2: Sì, sì,
1: dentro
2: no,
1: sai sempre che cosa c'è dentro a quella camicia. Volevo parlare dell'antivirus.
2: Ma infatti lo sto aspettando.
1: Ma è troppo tardi.
2: Ma che palle!
4: DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: This is DJ.
1: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
7: This is DJ Training Center.
8: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
14: Fiorentini.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho...

0: un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.

0: aspetta, pedala.
1: Sono in tandem in questa canzone, non soltanto sì, musicalmente ma anche graficamente, no? Frankie I Energy davanti, Lorenzo dietro. Ho un ricordo incredibile, forse in qualche modo lo ha visto anche Matteo, non so se in quel momento era con noi o meno. Quando abbiamo fatto l'eroica in bicicletta,
2: sì,
1: tutta l'ultima parte di gara l'abbiamo fatta noi spietati con il nostro gruppo e due ragazzi, due giovani uomini in tandem, con una bici d'epoca. Quello dietro, non quello davanti ovviamente, era non vedente,
3: certo.
1: E porca miseria, cioè devi avere veramente grande fiducia in quello che ti sta davanti e magari anche grande abitudine.
3: Certo,
1: insomma, no?
3: Certo, l'importante è metterci la gamba. Cioè,
1: allora ti chiederai che cosa abbiamo lasciato in sospeso prima a proposito della Francia che non sia il Festival di Cannes. Una scelta coraggiosa. Sì, i francesi, premessa, ci stanno sul cazzo perché per mille motivi e così. Però alla fine un po' li invidiamo, così come loro invidiano noi per altri motivi, perché sono un po' più decisi quando c'è da prendere, da fare una scelta.
3: Rifai questa cosa del decisi che ha fatto un rumore importante.
1: E non è ovviamente.
3: Esatto.
1: No, sono un po' di barattoli qui,
3: sì,
1: in giro.
3: Sì, sì.
1: Per esempio, a Parigi, così come a Milano e così come in molte altre città molto frequentate, c'è la crisi degli alloggi. Mm-hmm. Cioè, uno che deve trovare una casa fa fatica a trovarla. Eppure, si dice sempre, tra le varie cose, ci sono un sacco di case che rimangono sfitte.
3: Sfitte, sì, sì, sì.
1: Nella nostra cultura, se tu hai delle case e le tieni sfitte, sono fatti tuoi, tendenzialmente, no? Non dovresti essere obbligato ad affittarle. Invece, per cercare di venire incontro a quello che il mercato chiede, in alcune città hanno cambiato atteggiamento nei confronti di quelle che appunto non le affittano. E per esempio a Parigi c'è una tassa annuale catastale che è del 17% sul valore dell'immobile, qualcosa di questo genere. Il primo anno che la casa rimane sfitta, che non è una seconda casa intesa come casa di vacanze e roba del genere, casa sfitta, vuota, la tassa raddoppia dal 17 al 34%.
3: Quindi il secondo anno.
1: Il primo anno è subito.
3: Il primo anno è 17.
1: È già 17. Adesso diventerà 34.
3: Caspita.
1: L'anno dopo, se rimane ancora vuoto, da 34 arriva al 60.
3: Caspita.
1: E l'esempio lo ha dato il Belgio, eccola, è alla luce dalla
3: ramennate.
1: Sì. A Bruxelles mantenere una casa sfitta per più di 12 mesi costituisce una violazione, punita da una sanzione amministrativa di 7.500 euro per il primo anno, multa proprio, 15.000 per il secondo, 22.000 per il terzo, sì, e così via.
3: Sì, ci sta dibattito.
1: Come mai le case rimangono sfitte?
3: Allora, adesso che ne parli, perché ne abbiamo già parlato in riunione.
1: Sì, sì, ma non ho trovato una risposta convincente.
3: No, adesso che ne parli mi è venuto in mente un altro caso.
1: Una possibilità. No, perché una possibilità, quella che è emersa dalla chiacchierata che abbiamo fatto prima, che ora era? 4:30
3: circa. Sì, poi iniziavano gli uccellini.
1: Era un po' assonnati.
3: Quindi 4:45.
1: Una possibilità è l'esosità dei proprietari, cioè che avrebbero una casa da mettere sul mercato in affitto, ma chiedono talmente tanto che rimane vuota, ok?
3: Cioè domande,
1: quindi
3: offerta,
1: se tu gli dici o la affitti, sì, o paghi una multa, a quel punto tu sei costretto ad abbassare un po' il,
3: esatto,
1: prezzo dell'affitto e probabilmente trovi un cliente.
3: Domande offerta non si.
1: Ipotesi 1.
3: Questa è ipotesi 1. Mi è venuta in mente un'altra cosa mentre parlavamo, cioè lutto, papà o mamma muoiono, casa va, muoiono, non so, a marzo,
1: sì,
3: la casa va svuotata,
1: sì,
3: bisogna prendere una decisione, cosa facciamo, ci
2: i
3: mettiamo d'accordo,
2: litigano,
3: i figli litigano,
1: certo,
3: e nel frattempo
2: velaria,
3: rimane lì, rimane il museo alla loro esistenza, e comunque di fatto è un immobile vuoto.
1: Sì,
3: cioè, non
1: sì,
3: è...
1: sì, diciamo che se succede questo è un caso limite un pochino.
3: Non è tanto caso limite, perché però
2: sì,
3: viene da pensare,
2: certo,
3: quello che diceva Linus in riunione alle 5:15.
1: Nel frattempo si erano fatte.
3: Sì, sì, perché ne abbiamo parlato un'ora di questa cosa. Che siano grandi gruppi in realtà a determinare.
1: Sì, quantomeno famiglie facoltose che magari hanno ereditato tanti appartamenti.
3: Come le tue
1: che
3: serate,
1: hanno...
3: ne hanno ereditate 100-200. Quanti appartamenti?
1: No, io non le ho ereditate, io le ho fatte le 100-200.
3: Serate, certo, no, ma.
1: Magari qualcuno ha ereditato
3: 100-200 appartamenti
1: e li tiene lì. No, no, non li voglio affittare perché poi,
3: esatto,
1: dopo non li mando più via.
3: Perché, come ha detto una nostra collaboratrice, e si erano fatte le 6, e se no ci paghi le tasse. Io, per esempio, la tengo libera perché se no ci pago le tasse.

0: tassi.
1: Cioè paghi le tasse se paghi se la metti
0: se
1: in affitto.
0: La metti in affitto.
1: Però evidentemente è proprio per questo che si cerca di forzare la cosa.
0: Esattamente.
1: No? Non lasciarle lì a morire, insomma.
0: Senti qua questa chiusa. E voi cosa ne pensate? Scriveteci un engagement.
1: Ma più che altro voi fate parte di quelli che non le vogliono affittare o fate parte di quelli che le vorrebbero affittare ma gli manca la materia prima?
0: La seconda che hai detto.
1: Secondo me la seconda.

0: avete appena ascoltato i Duran Duran, e non a caso qui a Radio DJ, perché insomma il titolare di questo programma, in cui io sono ospite da 30 anni, è
1: moroso, peraltro
0: moroso, esatto,
1: come un affittuario, sì,
0: bravissimo,
1: sì.
0: Bravissimo, è il marito di una delle della fan numero uno in Italia. Voglio sapere
1: where poi, you wanna go to parare,
0: prima che di andare avanti voglio sapere cosa bolle in pentola a livello di attività live.
1: Come
0: di Carlotta,
1: cosa bolle in pentola? C'è un tour europeo dei Duran Duran, fanno tappa a Verona, ma The Stordit, che è l'equivalente di noi, siamo in bicicletta gli spietati,
0: sì.
1: Loro, il loro gruppetto, sono The Stordit,
0: che sei uno stronzo,
1: hanno perso tempo, no. E non sono riusciti a comprare i biglietti per la data di Verona,
0: no,
1: mi pare, quindi vanno comunque a vedere i Duran Duran a Budapest,
0: no,
1: che peraltro è anche una bella città, e quindi
0: certo,
1: si fanno anche la gita,
0: certo,
1: insomma,
0: giusto, no? Giusto,
1: si inventano tutto pur di non stare a casa,
0: ovviamente.
1: Faccio anch'io,
0: ovviamente.
1: La lontananza, sai,
0: è come il vento. Ok, vedi che comunque portava qualcosa di buono.
1: Si può dire che sia la più bella canzone dei Duran Duran questa,
0: sì,
1: nel senso che è una canzone che ti piace anche se non sei un fan dei Duran Duran, insomma,
0: sì, ed
1: no?
0: È fuori dal perimetro degli anni 80,
1: sì,
0: incredibilmente,
1: sì, sì. Molto, almeno 10-15 anni,
0: sì,
1: dopo il periodo,
0: insomma,
1: d'oro.
0: Sì.
1: Bene, era Ordinary World. Il feedback è piuttosto corposo, ma anche abbastanza semplice, perché il 99% dei messaggi che sono arrivati dice con parole diverse quello che dice questo ascoltatore.
2: Sì, tutto bello, è vero, è giusto obbligare ad affittare, perché è giusto che se c'è, cioè, bisogna affittare gli alloggi se c'è necessità,
0: certo.
2: Però cioè, la città o lo Stato, oltre a obbligarmi ad affittarlo,
1: sì,
2: deve anche però poi tutelarmi in caso di mancato pagamento degli affitti, perché porta pazienza. Personalmente ho un alloggio che ho affittato in varie occasioni, ok, per anni, però se devo dirti la verità, la maggior parte delle volte poi è finita male, con magari mancati incassi per 2-3 mila euro di affitti, non potevo mandar via gli inquilini, alla fine c'è, cioè, mi è passata la fantasia, voglia di tenerlo sfitto, perché
1: certo,
2: per me se no era veramente, cioè, sborsare soldi per gli altri.
0: Per gli altri.
2: Tutto bene, ma anche essere tutelati.
0: Giusto, giusto, ha ragione. Buongiorno.
1: Perché
0: a tutti.
1: C'era anche Vercellone, cosa
0: perché
1: voleva?
0: Lui è un collega di Torino, un investitore, anche lui è un investitore. Buongiorno, io sono Piero Pierotto con Fabio Vercellone.
1: Avete anche voi gli appartamenti?
0: Noi abbiamo 200 appartamenti, zona Milano Barriera. Milano Barriera, ci sono dentro i Napoli, i magrebini, tutta quella gente lì, e c'è una persona che voi conoscete, si chiama Giuseppe Gallo, detto Beppone, che ha detto al, diciamo, recupero crediti, e noi abbiamo risolto, si dice in italiano, con la forza, diciamo, con l'uso della forza, e anche Borghezio ogni tanto passa con noi, così, quella gente lì. La Piepie Fave SRL sta andando a gonfie vele. Piepie Fave, Piero Pielotto e Fabio Vercellone. Linus,
1: sì,
0: interessa,
1: sì,
0: un appartamento zona Vanchiglia?
1: Ma non c'è, cosa ci vado a fare? 30.000 euro.
0: 30.000.
1: Allora sì.
0: Beh, da noi i prezzi sono calmierati,
1: come si diceva.
0: Da noi sono calmierati.
1: Può essere interessante.
0: Lo paghi come il tuo autolavaggio,
1: Comunque mi rifiuto di credere che non esista un modo per tutelarsi. È probabilmente come dicono tutti quanti, no?
0: Io credo,
1: è sicuramente
0: che,
1: molto difficile.
0: Io credo che
1: però con una fideiussione, con un deposito cauzionale, non lo so,
0: sì,
1: non lo so.
0: È poi difficile.
1: Non possiedo appartamenti da affittare né vuoti.
0: È difficile chiedere all'inquilino la fideiussione a livelli normali, a livelli di una pigione sotto i 1.000 euro al mese, però comunque le garanzie, il buon senso, quando guardi una persona,
3: alcuni si organizzano con i contanti,
4: 600.000 euro in contanti, incredibile, 600.000 euro, 600.000 euro in contanti,
0: no, comunque
4: 600.000 euro.
0: È un problema reale. Ci sono poi persone, appunto, quelli che li ereditano, che purtroppo non riescono
1: a... Invece che quello sbattimento li tengono lì a far niente, anche perché non ne hanno evidentemente un immediato bisogno. No, c'è un altro punto di vista comunque.
5: Ciao ragazzi, tema case. Io ho due appartamenti donati da mia nonna,
1: sì,
5: ma impianti non a norma, tutta da ristrutturare. Già pago il mutuo di casa mia.
1: Certo.
5: Difficile sistemare anche altri appartamenti per poi mettermi in affitto.
1: Vero, vero, però potresti magari con un po' di spirito di iniziativa venderne uno e con il ricavato sistemare l'altro.
3: No, tutto fermo deve
0: tutto
3: restare.
0: Fermo.
1: Tutto fermo.
0: Perché?
1: Povera, magari non c'è nessuno che le dia una mano anche da un punto di vista pratico.
0: Pratico,
1: perché non sono mica cose semplici in cui
0: poi
1: muore,
0: magari la nonna o cosa, o la mamma, cosa.

0: sì, perché qui è proprio un investimento senza possibilità di uscita.
1: Sì, è l'amore. Sì, l'amore
0: sì,
1: è sempre
0: sì,
1: all-in.
0: Tu insegni per esperienza di alcuni nostri amici che dei matrimoni si può anche uscire.
1: Sì, certo.
0: Qui invece c'è il lieto fine che è veramente per tutta la vita.
1: Perché appunto il titolo è Rischio Tutto, no?
0: Sì, sì, sì. E nel video della canzone Bruno Mars, nella scena finale, lui e la sua compagna, un po' sfumata l'immagine, sono anziani con i capelli bianchi.
1: E guardano le foto della loro
0: Risky
1: vita.
0: Doll! Il mondiale di quest'anno, quello... Stati Uniti, Messico e Canada, insomma, che è ormai alle porte, che noi forse neanche vedremo, nel senso che lo faranno vedere, ma non so se avremo voglia di vederlo, o magari sì, perché è più deresponsabilizzante. Sarà l'ultimo in cui, anzi no, il penultimo, in cui ci sarà l'album delle figurine del mondiale della Panini. Ah. Perché dopo 50 edizioni, dopo 50 mondiali, finisce il rapporto con la FIFA e dal 2031 sarà un marchio americano che si chiama Fanatics a prenderne il posto. Loro faranno fino al 2030, che peraltro è il mondiale del centenario, quindi mondiale particolarmente importante. Già. Dopo di quello basta
2: poi
0: Panini.
2: Le nuove edizioni saranno ugualmente album di figurine classici, no? O cambia?
1: Cioè lo fa un'altra azienda
0: americana, che però è specializzata anche in altri tipi di gadgets, perché alla fine, insomma, così come la FIFA ha fatto un accordo con TikTok, ha fatto un accordo con YouTube come canali ufficiali appunto dei campionati del mondo, hanno fatto un accordo con questa compagnia americana che produce tanta memorabilia, diciamo, oltre alle figurine, mentre la Panini fa soltanto, o quasi, insomma, soltanto le figurine, insomma.
1: Peccato, fine di un'epoca.
0: Continueranno a fare quelle per il campionato italiano, quelle per altre cose, però insomma ogni lega evidentemente ha le sue scelte che può fare. No, c'è una cosa che riguarda sempre i Panini che non ho capito benissimo, c'è un po' di polemica sul costo dei biglietti in America.
1: Dei mondiali.
0: Sì,
1: sempre,
0: costano tantissimo, anche Trump ha detto che secondo lui sono troppo cari, però hanno avuto una richiesta pazzesca, cioè nel 2022 la richiesta fu di circa 20 milioni di biglietti, per i mondiali in America, Canada e Messico hanno ricevuto fino adesso una richiesta per 500 milioni, quindi
1: tantissimo.
0: Ovviamente la richiesta è altissima e il prezzo sale anche. Infantino, con quel bellissimo nome, ha detto: a chi comprerà un biglietto da 2 milioni gli porto io il panino con l'hot dog.
1: A proposito
0: di panini.
1: Sì, certo, okay. È una battuta.
0: La mia è una battuta, ma lui ha detto questa cosa qua.
1: Sì,
0: insomma,
1: perché c'è questa cosa dell'algoritmo che funziona anche nei concerti, che ti alza automaticamente
0: il biglietto. Funziona con i biglietti aerei,
1: funziona
0: con tante cose ormai.
1: Esattamente,
0: no?
1: Esattamente.
0: Anche il mio fruttivendolo. Cioè.
1: Fa così. In effetti tu scherzando dici una cosa che è normale, cioè quando ci sono poche albicocche perché gli alberi ne hanno fatte poche.
2: Ma rispetto a questa cosa dei biglietti, la rivendita è legale?
0: Sì.
2: Quindi uno può mettere il prezzo che vuole, poi non è detto che venda a quella cifra. Io dico 2 milioni.
0: Sì,
2: poi
0: sì, però stiamo parlando di eventi di interesse popolare e quindi secondo me ci deve essere una minima, un minimo rispetto del diritto di chiunque di poter accedere. Chiaro che in America se ne strafottono di questo, però tendenzialmente uno non può vendere i biglietti di una partita a delle cifre così alte, anche perché poi succede quello che sta succedendo al resto del tennis. Non so se avete letto, no? Che il tennis sta avendo così tanta visibilità negli ultimi 3 o 4 anni che i tornei stanno incassando delle cifre pazzesche, dai diritti televisivi, dai biglietti, dagli sponsor. Però i premi che danno ai giocatori sono rimasti gli stessi da parecchi anni a questa parte.
1: Ciccio.
0: E quindi la Ciccio S.P.A.
1: Io non sono d'accordo, perché comunque citate troppo poco.
0: DJ Yama Italia
3: Radio DJ One Nation One Station. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 € e materasso Memory Way Air a 329 €. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia.
15: Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
18: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
19: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
18: E poi dura come minimo 20 minuti.
19: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
18: Sì, esatto, ed è confuso uguale.

0: le volte che con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi? Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio. Ottimo, mi piace questo, mi piace.
0: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
6: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
5: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
6: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
7: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
13: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
12: Neffa,
14: devi stare molto calmo,
12: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: Tu ne prendi un po', ragazze, ne volete un po'?
1: Sì,
0: offro
1: sì,
0: io, offro
1: sì.
0: Io perché oh no. Oggi è il 17 maggio, perché quindi... ieri tutti a festeggiare che era il 16 maggio, che è il compleanno, Fiorello, Baglioni, Laura Pausini e tantissimi altri, forse anche Nicolo Fabi, e nessuno che si ricordi che oggi è San Pasquale.
1: Ah, San Pasquale, quindi Fanta per tutti, Fanta.
0: Sì, esattamente, Fanta. Pensavate di avermi fatto fuori con no. gli auguri il giorno di Pasqua? No, perché il giorno di Pasqua non è San Pasquale.
1: Ok.
0: Aranciata.
1: Sentite, cari ascoltatori di Radio DJ, vi diciamo una cosa: ancora buona domenica. Sai quando si dice buona domenica? L'abbiamo già detto, allora ancora buona domenica.
0: Beh, sono le 11 del mattino, certo. Insomma, si può dire fino a che ora? Dopo pranzo, secondo me, no, sai?
1: Dopo pranzo.
0: Cioè, se tu alle 3 del pomeriggio esci a passeggio col cane, incontri qualcuno, poi lo saluti, non gli dici buona domenica.
1: Buona domenica, no, è già. No, Alessandro, è già finito.
0: Vabbè, allora, buon fine weekend.
1: Buon fine weekend.
0: Sarà anche garbato, ma è un po' antico.
1: Esatto.
0: Insieme fino a mezzogiorno con il meglio della settimana di DJ Chiama Italia.

0: scelta apposta per due motivi: il Salone del Libro a Torino e un po' perché c'è un nostro amico che da 10 anni a questa parte ormai fai quasi a tempo pieno lo scrittore o il giornalista.
1: Sì,
0: quasi.
1: Sì, no, a tempo pieno.
0: A proprio, tempo pieno. Sì, Walter Veltroni, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno.
0: Ho cercato di fare il conto di quanti libri hai scritto in questi anni e faccio fatica, sono almeno una dozzina o forse anche
1: sì,
0: più.
1: Sì, può essere che sono qualche saggio. Sei gialli. Sei gialli di Bonvino che stasera va in onda su Rai 1. Sì. Ma sai, io ho applicato a questa mia nuova vita i tempi di lavoro della vecchia vita.
0: Quindi cui, a tempo pieno.
1: Sì, ma poi ho il senso di colpa se sto fermo.
0: Quindi, anche certo. La stessa passione?
1: Sì, assolutamente la stessa passione.
0: Ed è ricambiata meglio della vita vecchia?
1: No, guarda, io sono di quelli che non hanno nulla da rimproverare.
2: Don't
1: alla
2: look
1: vita.
2: Back in anger, come dicono gli Oasis.
1: Se da bambino mi avessero detto, guarda, nella vita farai quello che poi ho fatto, avrei pensato a un sogno. Quindi io sono grato e la passione e il ritorno sono gli stessi.
2: Mi interessa però un discorso sulla creatività, perché molti dicono ma la creatività nasce dalla noia, dalla inattività. Tu cosa ne pensi?
1: Sì, nasce dalle pause.
2: Ok.
1: Nasce dalle pause.
2: Però tu ci hai detto no, ma io non riesco a star fermo.
1: Non riesco a star fermo.
0: E che poi una cosa che tu fai per piacere alla fine diventa anche quella un lavoro, no?
1: Sì, io quando sento anche i miei colleghi dire la mia ultima fatica, penso sempre che un camionista.
0: Per fortuna non si usa più dirla.
1: Ecco, un operaio che sta certo. Sul.
0: Senti, avviciniamoci con circospezione a questo bel libro che si intitola Il Bar di Cinecittà, che esce in questi giorni. Tanto per cominciare, chi sono Ettore e Federico? C'è una dedica all'inizio, no? Per quel pranzo a Piazza Margana potrebbero essere Ettore Scola, Federico Fellini?
1: Sono loro.
0: Sono loro. Era facile. Cazzo.
1: Faccio un numero alla Gianni Minà.
2: Grande.
1: Era un pranzo
0: era
1: a Piazza Margana con Ettore Scola, Federico Fellini e Milo Manara.
2: Però, mi e ricordo, Walter Veltroni, per dire.
1: Cioè. Mi ricordo la data, 1990, perché Fellini a un certo punto ci raccontò una storia assolutamente inventata.
0: Quanti
1: di quelle
0: anni avevi,
1: sue.
0: Perdonami.
1: Nel 90 io ne avevo 35.
0: 35, quindi eri giovanissimo ma molto in grado di intendere, di volere.
1: Sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: Percepivi l'emozione
1: sì,
0: del
1: beh,
0: momento.
1: Insomma, no, è stato un pranzo che io ricordo ancora adesso perché veramente era il meglio che si potesse avere. E lui raccontò che stava con la sua macchina, lui del calcio non fregava assolutamente nulla.
2: Perdonami, quale dei
1: Fellini?
2: Okay.
1: Fellini, quando si inventa è quasi sempre okay. Fellini. Okay. Stava con la sua macchina a Via del Babuino, diceva c'erano tutte le luci spente, si vedeva quella luce azzurrognola del teleschermo, si sentiva la telecronaca in tutte le case, finestre aperte. Io stavo nella mia macchina, avevo un piccolo televisore nella macchina, avevo i finestrini tirati giù. E tutti i turisti che passavano si affollavano ai finestrini. Ora, evidentemente inventata, perché adesso.
2: Perché inventava anche lui? Inventava.
1: Lui era, come dice Sordi, era il più grande bugiardo della storia.
2: Come Lucio Dalla, un altro
1: sì,
2: delle tue
1: esatto,
2: grandi
1: ma tutti i geni, tutti quelli che frequentano, e il libro parla di questo, che frequentano quella zona di confine tra realtà e fantasia,
2: certo.
1: Sono dei meravigliosi inventori bello. Di storie.
0: Senti, invece il film più famoso forse di Ettore Scola è Una giornata particolare,
1: sì.
0: No? In cui c'è la voce di tuo papà.
1: No, non è la voce non di mio papà. Non è mio papà allora aveva 18 anni, aveva coordinato.
0: Okay, perché
1: no,
0: c'era una voce fuori campo.
1: No, era un altro cronista, Fulvio Palmieri, okay. che raccontò la giornata di Hitler a Roma. Quel film di Ettore è uno dei più belli che lui abbia mai girato.
0: Assolutamente. Marcello Mastroianni e Sofia Loren.
1: Mastroianni e Sofia Loren. Ed è uno dei più bei film sul fascismo, perché fascismo non c'è. Cioè, tu non vedi mai,
0: certo.
1: No, è un vuoto, è
0: certo,
1: un rumore,
0: certo, è un sapore,
1: però è un senso di oppressione sulla vita di questa donna.
0: È un temporale che sta per scoppiare.
1: Esatto.
2: Poi parliamo del libro, è quello del lungo piano sequenza,
1: sì.
2: Che entra, che è misterioso, quello, come abbiano fatto a farlo.
1: Quello non è fatto coi droni, no?
2: No, cioè, hai capito?
1: Loro montarono una gigantesca struttura in legno, il direttore della fotografia si organizzò e Ettore lo guidò in questo senso, che entrava dentro la casa.
0: È un po' come la scena iniziale di Psycho di Hitchcock.
1: Esatto.
0: Allo stesso modo, no?
1: Ma
0: la camera che da lontano entra nella camera d'albergo.
1: O come la Steadicam di Stanley Kubrick, sono quei giganti,
2: certo.
1: Del cinema che a un certo punto utilizzano o la tecnologia, o nel caso del quale stiamo parlando, la maestria,
2: certo,
1: delle professionalità.
2: Certo. Artigiani, proprio artigiani.
1: Artigiani che inventano
2: pazienti.
1: Delle soluzioni.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Posso leggere

0: Questa specie,
1: È qua
0: come si chiama in
1: apposta.
0: termine tecnico questa cosa che hai preso di Italo Calvino? Epigrafe,
2: l'epigrafe,
0: ok.
2: sì.
0: Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno. Ed erano gli anni tra, diciamo, il 36 e la guerra, l'epoca insomma della mia adolescenza. Anni in cui il cinema è stato per me il mondo, un altro mondo da quello che mi circondava, ma per me solo ciò che vedevo sullo schermo possedeva le proprietà di un mondo, la pienezza, la necessità, la coerenza, mentre fuori dello schermo s'ammucchiavano elementi eterogenei che sembravano messi insieme per caso, i materiali della mia vita che mi parevano privi di qualsiasi forma. Italo Calvino, La strada di San Giovanni. E Giovanni è il nome del protagonista
2: Esatto.
0: del libro.

0: Allora, la canzone è di adesso, ma l'ambientazione sembra un po' quella del romanzo. Il libro si chiama Il bar di Cinecittà, ce lo racconta l'autore che è con noi stamattina, sì, cioè Walter Veltroni.
1: Perché Linus la
0: abbiamo
1: dedica,
0: fatto una lunga prefazione.
1: La dedica l'hai letta, l'altra cosa di Italo Calvino, le prime due pagine le abbiamo lette e il resto...
0: No, adesso voglio sapere di Cesare, di Rosa e di Giovanni e della bicicletta soprattutto.
2: Allora, Giovanni è un ragazzo di 16 anni, figlio di un facchino dei Mercati Generali di Roma.
0: Quindi Ostiense.
2: Ostiense, okay. Il quale facchino porta gli agrumi migliori a casa di un gerarca fascista, che io ho chiamato Fulchignoni, mi sembrava un cognome da gerarca fascista.
0: Che avevano tutti questi cognomi.
2: Sì,
0: comunque.
2: Con rispetto per tutti i Fulchignoni.
1: Fulchignoni, non Fulchignini.
2: E che gli chiede di assumere il figlio a Cinecittà. E questo ragazzino di 16 anni, finita la terza media, va a lavorare a Cinecittà ed entra nel momento in cui Cinecittà 1937 viene inaugurata. Insomma, entra con l'emozione di chi ha 16 anni, di chi fa il primo lavoro e di chi fa il primo lavoro nella più grande macchina di sogni.
0: Era un po' fuori città, Cinecittà allora, no?
2: Sì, sì, era molto
0: fuori.
2: Poi
0: la città si è espansa e l'ha inglobata, ma
2: era
0: allora,
2: molto
0: no?
2: Fuori, sì, sì. E lui entra lì e io praticamente seguo tre storie. Una è la storia di Giovanni, che poi incontra una ragazza che si chiama Mariuccia, che fa la sarta, fanno un figlio che si chiama Umberto, in omaggio a Umberto.

0: fatto di... E questa è una fascia della storia, cominciamo nel 37 e arriviamo a metà degli anni 80. Poi c'è la storia di Cinecittà, che è una storia incredibile perché Cinecittà nasce come fascismo, e entra in crisi con la guerra, poi arrivano i nazisti a Cinecittà che la distruggono.
1: È vero che licenziano tutti tranne i bar?
0: Sì, perché il bar era l'unica struttura e doveva restare aperta anche per i servizi, ma lì vengono licenziati violentemente tutti quanti, arrivano i nazisti che distruggono tutto, dopo i nazisti arrivano, Cinecittà si trasforma in un campo sfollati, il Teatro 5 di Fellini, dove lui ha girato i suoi film, era un luogo dove abitavano centinaia e centinaia di persone sfollate e anche alcuni sopravvissuti alla Shoah. È una storia tragica quella, perché ci sono suicidi, ci sono lotte tra etnie e tutto dentro il luogo deputato a produrre sogni. Poi arrivano gli americani e arrivano Cleopatra, Ben Hur, Quo Vadis e il neorealismo, che invece esce da Cinecittà, perché il neorealismo deve raccontare la realtà, non deve riprodurla fintamente. E poi arrivano gli spaghetti western, e poi arrivano i peplum, i musicarelli di Gianni Morandi diretti da Ettore Fizzarotti, e poi i grandi maestri. Per cui Giovanni in questo bar vede tutto questo che gli scorre davanti, e in questo bar ci sta la comparsa vestita da Garibaldino e Federico Fellini, giovane, che in un angolo corregge le scenografie. Le
2: sceneggiature. Domanda retorica: sei stato tu anche recentemente?
0: Sono stato
2: proprio nel bar.
0: Nel bar sono stato a
2: perché
0: fare.
2: È un luogo meraviglioso in cui tu vedi uno magari con un coltello, naturalmente fintamente, infilato nella gola,
0: che mangia un tramezzino.
2: Che mangia un tramezzino, parla che sta a fare.
1: Cosa affascinante è che in qualche caso, quando si sono costruite delle strutture molto importanti, poi quelle sono rimaste e sono diventate l'ambientazione di un altro.
2: Come si chiama quello lì?
1: Gangs on New York, credo ci abbiano fatto. No?
0: Sì, sì.
1: Ma negli anni 50 chi ha portato gli americani lì? Di chi è il merito?
0: Ma no, gli americani sono arrivati dal 44 in poi, si sono piazzati giustamente a tutela dopo quello che era successo, e poi nel momento in cui si sono insediati hanno cominciato a guardare anche alla specie degli affari, e il cinema italiano è, per la competenza della manodopera, era diciamo molto competitivo, e quindi hanno cominciato a spostare qui alcune grandi produzioni. Ma se tu giri per Roma popolare, per i quartieri, hanno fatto tutti la comparsa Cleopatra, e sono delle storie meravigliose, a parte gli orologi che avevano le comparse perché dovevano tenere d'occhio.
1: Non era una leggenda.
0: No, è vero. Dovevano tenere d'occhio che non li facessero lavorare più del pattuito, quindi avevano loro. Ma allora, in quella Italia affamata, l'idea che a fine giornata ti dessero la paga e soprattutto a pranzo ti dessero il cestino.
1: Certo.
0: Era una garanzia, ma ho scoperto in un'intervista con Corrado Augias che anche lui ha fatto la comparsa. Corrado Augias non
1: si vorrei sapere
0: immagina.
1: Cosa non ha fatto Corrado Augias, perché nei suoi racconti c'è tutto proprio.
0: Però dice di aver fatto anche questo. E quindi, insomma, io racconto questa storia. Il miglior amico di Giovanni è Marcello Mastroianni, che noi conosciamo come attore affermato, ma allora
2: e
0: nel 37
2: anche per l'imitazione di Favino, che devo dire non è male.
0: Nel 37 lui era un ragazzino che andava lì a cercare di fare la comparsa, come Alberto Sordi, come tanti altri che compaiono nel libro. E io nel libro ho cercato di fare quel gioco, cioè tutta la storia che racconto è inventata, ma gli episodi storici sono reali, e qualche volta le frasi che dicono Fellini, Mastroianni, eccetera, sono veramente
1: da chi
0: loro
1: hai
0: frasi.
1: Attinto in particolare? C'è qualche amico?
0: Ma c'è una bibliografia, ho letto quasi tutto quello che si poteva leggere, e poi racconti, perché una delle fortune della mia vita è stata quella di conoscere gran parte delle persone citate.
1: Sei cresciuto un po' in mezzo.
0: Sì, sono cresciuto un po' per mio padre, diciamo, che li conosceva tutti, ma poi anche per il mio lavoro: Pasolini, Antonioni, Fellini, Monicelli, Rosi, Scola, ovviamente, che diciamo è dominante in questo libro, perché Ettore ha fatto due film che io ho sempre nella memoria, oltre a Una giornata particolare. Uno è La famiglia e l'altro è Ballando Ballando, che sono due film ai quali mi sono un po' ispirato, nel senso che qui c'è un luogo nel quale scorre la storia. Nella famiglia era il corridoio.
1: Il luogo rimane fermo e la storia gira intorno.
0: Sì. Nella famiglia era il corridoio, nel Ballando Ballando è una sala da ballo. A me piace molto, mi piaceva

0: l'idea di un bar, perché il bar è il posto dove la gente parla.
1: Sì, sarà il film di questo? Ne state parlando?
0: No,
1: è presto.
0: No, per ora è presto. Sono contento che l'abbiano comprato in Spagna e in Germania prima ancora che uscisse, perché evidentemente anche il nome Cinecittà aiuta.
2: Walter Veltroni, il bar di Cinecittà. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: One Nation, One Station.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio.

0: termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente.
12: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
16: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
17: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
16: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
18: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: With Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Diamonds, Rihanna su Radio DJ. C'è qualcuno che si è allargato, non di solito l'ospite si mette di qua, ma siccome Nicola se n'è andato, ho detto no, allora io lo voglio al posto di chi abitualmente parla.
1: Nicola
0: lì, no?
1: È andato a Roma e ha perso la
0: poltrona.
1: Questo è un po' un fatto.
0: Buongiorno evidente. E benvenuto ad Alessandro Perugini.
2: Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti gli spettatori, è un grandissimo onore. Per me è un sogno anche questo che si realizza.
0: Mi piace l'accento umbro, anche se ad Arezzo si comincia a mischiare un po' col toscano. Però adesso che hai parlato in maniera più formale...
2: Perché io sono un mix, è una cosa che mi porto dietro fin dalla nascita praticamente.
0: Cioè?
2: Sono nato ad Arezzo negli anni 80, ma io faccio Perugini di cognome.
0: Di cognome.
2: E negli anni 80 c'era una rivalità pazzesca.
0: Fra Aretini e Perugini.
2: E poi abitavo in un paese ancora più piccolo, a metà, 30 km da Arezzo e 30 da Perugia. Quindi ho... un po' della parlata perugina e un po' della toscana. Poi ho vissuto anche un po' di anni a Perugia, quindi ormai non sono né aretino né perugino. Tutte le volte mi sento
0: cittadino del mondo, a secondo dei posti dove vai tu gli appartieni. Tra l'altro la canzone appena ascoltata si ricollega un pochino al mondo dei disegni, perché nei giorni scorsi Rihanna ha pubblicato un video in cui la si vede, il suo tatuatore di fiducia, che le riproduce su una gamba un disegno fatto da sua figlia che ha pochi anni. Il disegno in verità è lo scarabocchio.
1: Sì, insomma, io capisco i disegni dei figli che possono essere dei ricordi, sono cose anche molto belle, no? Ma questo è uno scarabocchio, non è niente. L'ha messo dietro il ginocchio, nella parte dove il ginocchio si piega. Ed è veramente, tu prendi la penna e boom, boom, boom, boom, alla cieca.
0: E la domanda è, chissà se qualcuno si è fatto.

0: fatto
1: ma sembra sporco.
0: Tatuare un personaggio, eccolo lì, terribile. Un tatuaggio dei Peratums da qualche parte. Tu non ce l'hai addosso un personaggio tatuato?
2: No, no, né di altri cartoni o personaggi. Una volta mi chiesero se potevo mandargli un disegno da far tatuare.
0: Da riprodurre?
2: Detto, no, non, troppa responsabilità.
0: Se volete farlo, fatevelo voi, ecco, vi comprate il libro e lo ricopiate, insomma.
2: Bravo.
0: A che età hai imparato a disegnare o hai scoperto di essere bravo a farlo?
2: Allora, la prima volta che mi sono approcciato al disegno era proprio alla materna. Mi ingarellai, come si dice in Toscana, mi misi in competizione con una bambina bravissima e lì capii che ero bravino a disegnare e mi piaceva. Poi dopo ripresi tanto a disegnare alle medie, soprattutto le vignette, perché amavo leggere fumetti tipo i Peanuts,
0: okay,
2: non so se
0: bravo.
2: Ti dice qualcosa.
0: Leggermente.
2: E Lupo Alberto, tutto questo genere a vignetta.
0: Scuole medie, stiamo parlando dei primi anni 90.
2: Sì,
0: quindi, no?
2: Sì, sì, io sono dell'83, quindi nel 92, 93, 93 così. Insomma. E lì incominciai a disegnare le vignette, questo format.
0: Perché, perdonami, quelli che disegnano, i fumettisti, insomma, hanno due strade, no? O disegnano i pupazzetti, no? Tiramolla, il Lupo Alberto, tutte quelle cose, oppure vanno verso, che ne so, Dylan Dog o cose ancora più elaborate. Tu hai scelto la via del pupazzo, insomma.
2: Sì, mi piaceva tanto quello, quel tratto lì, anche il bianco e nero in quel modo, proprio il format una, due pagine, la striscia appunto.
0: Certo.
2: Quella l'adoravo, mi faceva ridere il fatto che ogni tot ci fosse sempre una battuta. E alle medie facevo queste vignette nei diari dei miei compagni di classe.
0: Okay.
2: Mi aiutava a fare amicizia, a essere anche un po' al centro dell'attenzione. Il disegno mi ha aiutato tanto, proprio in generale, facevo i cartelloni nella scuola.
0: Anche da un punto di vista relazionale, insomma.
2: Sì. Dopo non ho mai sognato di diventare fumettista.
0: Certo. Finiscono le medie, che scuola fai?
2: Faccio lo scientifico, perché amo anche la matematica.
0: Dove siamo in questo momento?
2: Arezzo, sempre in via Francesco Re di lo scientifico.
0: Bastava Arezzo, sì.
2: Sì, sì, no, magari così sono contenti.
0: Ah certo, c'hai ragione anche te.
2: Scientifico, perché amavo la matematica fin da piccolo e quindi dopo scelgo ingegneria, insomma. Serve un lavoro stabile.
0: Chiaro.
2: Non lo sogni neanche il fumettista, è troppo.
0: Certo, ci siamo passati tutti per questo percorso. E hai fatto davvero l'università?
2: Ho fatto 3 anni lì di università, ma in 3 anni avevo fatto gli esami del primo anno. Con la mia capacità matematica ho detto: se continuo così, 3 per 3, 9,
0: ci vorrà un po' di più.
2: Anni, solo per la triennale. Quindi, che cosa ho fatto? Qui c'entrate anche voi di Radio DJ, sono venuto a Milano.
0: Ok.
2: E a fare una scuola di grafica pubblicitaria, mi sono trovato benissimo, Milano è splendida, la mia seconda casa, ho trovato subito lavoro, appena sono andato in uno studio da grafico pubblicitario, lì ogni mattina, indovina che cosa ascoltavano?
0: Per forza, ecco, era obbligatorio.
2: E c'eri tu e Nicola, quindi per me siete
0: tu
2: di
0: tu puoi
2: famiglia.
0: Raccontare qualunque cosa della tua vita e noi già c'eravamo comunque.
2: Infatti.
0: Perché anche quando sei nato, io già c'ero che facevo la radio.
2: Lo so, però portate bene entrambi.
0: Grazie.
2: Si vede che fate sport, insomma.
0: Senti, il salto di qualità lo fai quando fai una sorta di South Park italiano.
2: Sì. C'entra South Park nel senso che prendo in prestito il nome Kenny, che è un personaggio di South Park che muore sempre, e lo porto in un format
0: che muore sempre. Ma vai tranquillo che a noi piace molto.
2: Sì, sì, lo so, infatti me lo dicevano tutti quando stavo a Milano, che era una bella parlata la mia, mi sentivo speciale solo per quello. Prendo in prestito Kenny come nome, non visivamente, e crea un personaggio che tutti i giorni sui social muore, crea un delitto.
0: Okay.
2: E tutti i giorni bambini, ragazzi, teenagers.
0: La serie si chiamava Chi ha ucciso Kenny.
2: Chi ha ucciso,
0: no?
2: Kenny.
0: Che però non era disegnato come quello di South Park.
2: No, era diverso.
0: Era uno dei tuoi tipici. Insomma.
2: Era comunque semplice, teste grosse,
0: certo.
2: Molto minimale. Ma mica perché ho scelto quello a priori, ma perché è più facile da disegnare, insomma. dovevo allenarmi i primi anni. Quel format mi portò nell'arco di un anno 500.000 di follower. Poi capii che dovevo fare altri tipi di format, dovevo essere quasi proprio come una radio che ha tanti tipi di programmi e reinserì diciamo il programma Freddure. Infatti oggi è freschino a Milano, colpa mia, scusate, sono arrivato con le freddure.
0: Lo porti dietro, insomma.
2: E
0: quindi i social ti hanno fatto fare la grande svolta, insomma.
2: Sì, sì, soprattutto perché con tutti i difetti che hanno, soprattutto se sei lì l'utente che ti porta via un sacco di tempo, hanno il grandissimo pregio di darti un feedback istantaneo. Quindi capivo cosa piacesse.

0: cosa, non
1: ah,
0: piacere,
1: certo,
0: se
1: certo.
0: quello è stato utilissimo. Poi ti dà anche l'obiettivo giornaliero, quei like, quelle visualizzazioni, quei feedback ti facevano lavorare oltre misura, facendoti passare quelle ore di disegno come un hobby e non come un lavoro. Certo. Quindi io i primi 3 anni praticamente non ho monetizzato, non lo volevo neanche, volevo solo...
1: Però ti accorgevi che stavi diventando popolare.
0: Sì.
1: E siamo arrivati alla fine degli anni 10, diciamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Devo dire che Dito nella piaga è un po' un nome da fumetto.
2: Sì.
1: No,
2: sì,
1: cioè anche lei alla fine interpreta un personaggio un po' sopra, certo, le righe, volutamente, insomma. La tua famiglia come ha vissuto questa tua evoluzione da ingegnere a fumettista?
3: Sempre appoggiato, più o meno tutti, però è un appoggio che deve venire fin da piccolo. Cioè non è che quando inizia un progetto viene di base, e quello me l'hanno sempre dato, tanta fiducia a mia mamma, a mio babbo. Poi quando ho iniziato, che vedevano che ci stavo tanto davanti a questo telefono a disegnare, erano preoccupati, che succede? Mi avevano visto, certo, proprio appassionato, e lì mi ha sostenuto tanto mio babbo, che figurati, l'arte a lui piace tantissimo, e invece la mia mamma dice ma ok, ma
1: è più preoccupata per il suo bambino, insomma.
3: Sì, comunque già avevo un bel lavoro che amavo, che era il grafico pubblicitario,
1: certo,
3: e non si sa mai che impazzisca questo Alessandro Pera e molli tutto.
1: Ecco perché siamo con Pera Tunes, lo dico per i genitori dei ragazzini che magari in questo momento sono a scuola. La puntata la si potrà anche riascoltare, fategliela riascoltare,
2: si potrà anche rivedere,
1: e anche soprattutto
2: su YouTube,
1: rivedere
2: sui nostri social.
1: Però tu sei l'unione di due cose contemporanee, no? Perché sei quello che disegna, ma sei quello che idea le freddure, le battute. Nasce prima la battuta e poi il disegno, evidentemente. Sì,
3: sì, sulle freddure ormai è diventata una maledizione la mia, perché qualunque cosa sento, mi viene la freddura, sono allenato, quindi quelli mi vengono.
1: Le fai
3: benissimo.
1: Anche scherzando con i tuoi amici?
3: Sì, sì, le testo.
1: E non ti sopportano per questo, allora.
3: Infatti, se vuoi testo una con te, che mi è venuta venendo. Per la prima volta ho preso la metropolitana Lilla, la M5,
1: sì.
3: Ho chiesto a una signora dove fosse, e lei ha detto Lilla. Sì, ma dov'è? Lì o là? È brutta questa, però
1: è capire. Un po' Frankenstein Junior, no? Lupo ululì, castello ululà.
3: E quindi le faccio, ma nel senso ho anche altri format, tipo rifare vecchie barzellette, indovinelli, quelli mi vengono proprio abbastanza bene anche quelli. Quindi molte è farina del mio sacco, tanto è rivisitazione.
1: Chiaro.
3: E tanti infatti si chiedono come fai a fare tutte queste battute, se guardi i miei contenuti sono tantissimi.
1: Certo.
3: Quindi uso anche questi espedienti qui. Poi va bene, le disegno, le doppio anche, prima le montavo, adesso ho dei collaboratori, adesso ho anche degli animatori, uno studio fortissimo che mi aiuta, okay. Un po' mi sto allargando.
1: È una piccola impresa insomma la tua, no? D'altronde hai venduto fino adesso in meno di 10 anni 4 milioni di libri.
3: Un po' meno, siamo sui 3.
1: Beh, però ho visto che un po' di tempo fa eri primo assoluto nella classifica,
3: sì,
1: di vendita.
3: Sì, quello è un altro
1: non
3: sogno.
1: Non soltanto nelle varie o nelle cose lì.
3: Sì, quello è incredibile, cioè proprio come autore di libri.
1: Quanti ne sono usciti fino adesso?
3: Siamo a 13, deve
1: 13,
3: uscire 14.
1: Perché ne escono due all'anno,
3: sì, ora sì,
1: mediamente.
3: Sì.
1: E poi c'è il diario scolastico.
3: Sì, anche quello ci sta.
1: Quando tu concepisci una battuta, un gioco di parole, una barzelletta, pensi più o meno alla faccia del ragazzino o della ragazzina che la leggerà?
3: Penso alla mia, cioè ormai poi sono anche abbastanza, so cosa potrebbe funzionare e no.
1: Okay.
3: Su qualcuna sì, la penso, soprattutto nelle battute, quelle un po' scherzose, che giocano anche un po' nell'interazione con il contenuto. Mm-hmm. Lì ci ridacchio sotto i baffi, dico guarda qui ho fatto un bello scherzetto. Sui social, quelli dove c'è l'età un po' più alta, li faccio proprio arrabbiare su queste cose qui, che ne so, contenuti tipo che io dico tutti i colori esistenti per arrivare a una fine che chissà che fine ci dirà questo Pera. In verità dico mandate questo contenuto per far perdere tempo al vostro amico e quindi io rido su questa cosa.
1: Com'è
3: qua.
1: Quella della convention degli spermatozoi e di quello che prende il microfono e dice grazie di essere venuti?
3: Ecco, quella non la posso più fare, però una delle mie cose più virali, però quella non la posso più fare perché mi si è allargato così tanto
1: il pubblico.
3: Il pubblico che sono un po' più, però per fortuna quella lì non la capirebbero.
1: Mm-hmm.
3: Quindi delle volte se non è per loro, no, io tanto non è esplicita, non la capiscono, magari,
1: certo,
3: la ripescano tra qualche anno.
1: E dicono hai capito che Pera era anche un po' malizioso.
3: Sì, sì, vabbè.
1: No, c'è una cosa importante che succede nella tua vita, cioè da lunedì prossimo c'è una serie in televisione, no? Su Rai Gulp e Rai Play, ed è quella a cui facevi riferimento prima quando parlavi dei tuoi amici animatori.
3: Infatti.
1: Che la stanno muovendo, insomma, no?
3: Si chiama Prova a non ridere, dal format che uso spesso nei miei social, che funziona tantissimo, perché già quando tu dici prova a non ridere, ti viene da ridere.
1: Certo.
3: Hai fatto la gara con gli amici, guardiamoci negli occhi,
1: sì,
3: e vediamo,
1: sì,
3: di non ridere,
1: sì,
3: cioè
1: ovviamente.
3: È difficilissimo.
1: Sì. Ci hanno fatto un programma come LOL.
3: Ecco,
1: no?
3: Infatti, quindi con quel nome lì già vuol dire pongo delle basi, tantissime battute una dietro quell'altra in puntate da 6 minuti su Rai Gulp ogni giorno alle 19:30. Prendo tantissime delle mie migliori battute e ho aggiunto anche battute nuove animate coi fiocchi, dico, perché per fortuna c'è un team di animatori che sono animatori.
1: Beh, qual è il tuo disegnatore preferito?
3: Allora, a me piace tantissimo italiano Leo Ortolani.
1: Piace anche storico.
3: Per me è un maestro praticamente, lo adoro. Ratman è il mio personaggio preferito. E anche Lupo Alberto con Silver. Come italiani, poi mi piacciono anche i manga, Kentaro Miura, e fumetti americani meno, dell'America adoro tantissimo le serie, le sitcom.
1: Bene, complimenti, bravo, vedo che la gente ti vuole molto bene e nel frattempo meno male sei arrivato a Radio DJ anche,
3: sì,
1: no? Ci hai impiegato un po' di anni, ma eccoli qua. Grazie, a domani.

0: notizia! Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre!
1: Amore, è fatta!
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste!
1: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
2: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
1: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Radio DJ consiglia.
6: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
7: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
8: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
6: Wimbrace Games, Play Wild.
7: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
6: Tutte le info su dj.it.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con To

0: biglietti su ticketone.it.
1: Un minuto a mezzogiorno. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Modena, dove visiterà le 8 persone rimaste ferite ieri. Con il capo dello Stato c'è anche la premier Giorgia Meloni, che ha modificato il viaggio istituzionale a Cipro per recarsi nella città emiliana. Insieme visiteranno gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverati i feriti più gravi. Il ministro dell'Interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani si recheranno invece in prefettura per seguire le indagini. L'aggressore, 31 anni, lo ricordiamo, nato a Bergamo di origini marocchine, in cura per problemi psichiatrici, ha investito alcune persone con l'auto lanciata a folle velocità sui pedoni. Arrestato, è stato accusato di strage e lesioni, ma non di terrorismo. Dopo la morte di un soccorritore della Marina delle Maldive che stava cercando di recuperare i corpi dei 4 nostri connazionali morti durante un'immersione in una grotta, oggi è arrivata nell'arcipelago la squadra dei 3 subspeleologi finlandesi. Sommozzatori forniti di attrezzature tecniche specializzate stanno coordinando le operazioni con la Guardia Costiera Maldiviana prima della ripresa delle ricerche, che è in programma nelle prossime ore. La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra la regione di Mosca. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa della capitale russa in un comunicato in cui si precisa che 3 persone sono rimaste uccise e altre decine sono rimaste ferite. Siamo allo sport, il calcio. In questi minuti scatta la corsa alla Champions League. Si giocano in contemporanea le partite che coinvolgono le squadre che sono in cerca della qualificazione per l'Europa, che conta: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Alle 15 invece l'Inter affronta San Siro il Verona, già retrocesso, e poi festeggerà lo scudetto anche con l'ormai tradizionale parata su autobus scoperto fino a Piazza del Duomo. Alle 20.45 si giocano Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Tennis. Alle 17 invece Jannik Sinner sfida il norvegese Ruud nella finale degli internazionali d'Italia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: 10 è il parento di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di Sì. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
11: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Tra poco, DJ Training Center.
15: Sponsored by
16: Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.

0: Runway, Lady Gaga e Dutchy dal film Il diavolo veste Prada 2. Sei poi andato a vederlo, Alex?
1: No.
0: Cioè, ma io avevo poche certezze nella vita.
1: Vedi,
0: una riguardava
1: vedi che
0: te.
1: Ti stupisco sempre.
0: Ma come mai? Ma cosa sta succedendo?
1: No,
0: ma come sei vestito? Ma sei impazzito? È domenica mattina, è tempo di DJ Trading Center.
2: Da Radio DJ, Linus presenta

0: Buona domenica, bentornata Ele Casi, la nostra esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Hai passato una buona settimana?
1: Sì, dai, abbastanza intensa, però bene.
0: Sì, ho visto un tuo video sul tuo profilo l'altro giorno che mi ha fatto molto ridere, ma non mi ricordo qual era l'argomento.
1: Di cosa ho parlato? Di snacks exercise?
0: Boh,
1: ho parlato di alzarsi sulle punte, ecco cosa volevo chiederti.
0: 20 volte o
1: esatto.
0: 200 volte?
1: Esatto, mentre aspetti la moca, visto che so
0: sì,
1: che anche
0: sì.
1: Tu sei un appassionato.
0: Ok.
1: Vai, ti alzi 20 volte sulla punta dei piedi e volevo chiederti, quando
0: sì.
1: Ti lavi i denti, stai ancora sulla Bosu?
0: Non sempre, però sì, però quando lo faccio ti penso.
1: Verissimo, prossimo reel sarà tu allora.
0: È un cortocircuito questo ormai. Voilà, bentornato al mio amico Daniel Fontana, come stai?
2: Buongiorno, grazie Linus.
0: Ti ripeto quello che ti ho detto fuori onda, un po' ti detesto. Perché tu stai mettendo in crisi il mio già precario matrimonio.
3: Ma è esagerato, ve lo assicuro io.
0: Che non so se arriverà alla data vicinissima del 17 di giugno in cui dovremo festeggiare le nostre nozze d'argento, ma io penso di separarmi prima. E sarà per colpo di Daniel Fontana, che mi ha fatto avere una cosa fantastica. Come si chiama quell'aggeggio?
2: Sono la prestoterapia.
0: Ok.
2: Sono dei boots, dei pantaloni che si gonfiano dai piedi verso le cosce, che servono per il drenaggio linfatico, per un massaggio per gli atleti, okay. Il recupero muscolare, per magari si usa nei centri estetici per la circolazione, la cellulite.
0: Okay. Le prime volte che lo usavo, mi mettevo davanti alla televisione, mia moglie mi insultava, mi diceva: ma cosa fai, che brutto, ma non ti posso vedere così. Poi l'ha provato lei. E adesso vive dentro quei due gamboni, ci mette sopra anche la coperta per non farmi vedere, ma io dico: cazzo, ma c'è un minimo di erotismo.
1: Ma perché sei gelosa e li rivuoi tu.
0: No, ormai sono una preda sua. Una cosa un po' più seria invece, sempre girando sui social, ho visto che diversi

0: di sviluppo di tutto quello che è stata la Toscana Maremma, e quando ha smesso di lavorare si è dedicato agli atleti e a fare assistenza agli atleti, ha sviluppato tutto quello che va da San Vincenzo a Piombino. Lui ha misurato ogni centimetro con la ruota,
1: La rotella
0: la
1: metrica.
0: rotella metrica, e ha accompagnato tanti atleti. Io lo conosco dal 2005
1: Ti ha seguito
0: e
1: qualche
0: mi ha
1: volta in
0: seguito
1: bicicletta?
0: tantissime volte, mi dava i parziali ogni 200 metri, facevo i lunghi da
1: Fa ma che incubo
0: 30 km.
1: comunque.
0: Conosceva molto bene Baldini,
1: Certo.
0: Estraneo, adesso con la Battocleti, una passione enorme, ci ha aiutato tantissimo e lo sentiamo molto
1: Sì,
0: tutti,
1: qualche giorno
0: credo che
1: fa.
0: l'abbiamo
1: So che sua
0: conosciuto.
1: figlia è un'ascoltatrice, quindi le
0: Salutiamo.
1: mandiamo un abbraccio. Bene, allora mettiamo una canzone, non prima però di avervi ricordato il numero per entrare in contatto con noi, che è 347-342-5220.
2: Trying to keep you close to me. But life got in between.

0: James Bay su Radio DJ. Mettiamo soltanto cantanti che abbiano il cognome che fa rima con la radio.
1: Hai visto?
0: Sì, non sono tantissimi, ma ce ne sono abbastanza. Vai, Ale.
1: Allora, Gianluca chiede: consumare della bresaola o parmigiano subito dopo un'ora di CrossFit, va bene?
2: Allora, va benissimo, alcuni suggerimenti,
0: non è
2: nel senso
0: un'ora.
2: Che ma diciamo che la prima mezz'ora, prima lo fai
0: la
2: meglio, non ho letto,
0: chiusa,
2: me l'ho concentrata sulla fonte degli alimenti.
1: Credo che intenda un'ora di CrossFit, non dopo un'ora
2: dopo,
1: di CrossFit,
2: sì.
1: Un'ora dopo.
2: Sì,
0: okay.
2: Sì, anche io l'ho intesa così.
0: Oh, che
2: e mancavano le virgole. Va assolutamente bene, prima li assumi meglio è, perché danno la risposta allo stimolo allenante,
0: certo,
2: che tu hai effettuato. Una cosa a cui fare attenzione, perché le proteine vengono fissate sui muscoli in presenza di carboidrati,

0: Infatti le miscele, ad esempio, di proteine contengono sempre un pochino di carboidrati, certo. Proprio per questo motivo. Quindi nel tuo caso puoi o utilizzare queste o aggiungere una fonte di carboidrati alle proteine che già assumi.
1: Non si è sentito, ma nel suo cervello Daniel Fontana ha detto magari anche una birra, giusto?
2: Sempre carboidrati.
0: Lui sempre. Quando entri in casa sua ti porta subito una birra.
3: Quindi Bresaola, la parmigiana e birra, perfetto.
2: Diciamo che, non lo so. Che è gratificante, ci sono sicuramente delle opzioni anche più salutari.
1: Andrea, l'omega 3 in boccetta è più puro di quello in capsule?
0: No, nel senso che innanzitutto è importante la certificazione di qualità, quindi per tutti quanti IFOS per esempio è un ente indipendente a qualsiasi azienda e certifica, lo vedete anche sul suo sito, tutti gli integratori di omega 3 puri a livello mondiale, quindi è il suo lavoro quello di certificare quelli puri. Poi che cosa succede? Che ci sono alcuni fattori esterni, quindi ad esempio il calore, i raggi UV, che possono andare a denaturare gli omega 3 o comunque i grassi in generale, quindi irrancidire i grassi presenti in un olio, in un integratore di omega 3.
1: Come
0: quindi,
1: vale anche per l'olio d'oliva.
0: Esattamente, vale anche
1: il sole
0: per le,
1: gli fa male.
0: Assolutamente,
1: insomma.
0: Quindi andrebbero conservati innanzitutto con una confezione che riesca a filtrare questi raggi, comunque ridurli il più possibile.
1: Ma nel
0: come
1: frigo?
0: Il vetro scuro, oppure stare al buio, io per esempio i miei omega 3.
1: Perché devo dire che col fresco sono già un po' meglio.
0: Sì,
1: da
0: li tengo sempre in frigorifero.
1: Vale come il fritto, no? Fritto è buono tutto, fresco è buono tutto. Giacomo, faccio triathlon da un anno e mezzo, 4 allenamenti a settimana e carichi di lavoro abbastanza importanti. Il mio punto dolente è il recupero, che mi accorgo non è mai ottimale. Quali sono modo e tempi corretti di recuperare fra un allenamento e l'altro?
2: Allora, se fai 4 allenamenti a settimana per un triatleta, diciamo che sono un po' pochi, anche se i carichi sono importanti.
3: Cioè, sta sono caricando. Pochi e lui è stanco,
2: no,
3: ti
2: sarebbe
3: dice.
2: Consigliabile di fare più allenamenti brevi, per esempio nuotare più volte, fare più allenamenti di corsa e così permettersi anche di fare allenamenti più vari. Poi il recupero è importante, abbiamo già detto con Elena che il recupero comincia dall'allenamento, quindi integrare bene durante l'allenamento con dei carboidrati ci permette di recuperare meglio dopo. C'è sicuramente degli antiossidanti, degli aminoacidi come il Magic Cherry, un antiossidante molto utilizzato che ci aiuterà. Poi sicuramente come a livello tattico mai fare un allenamento dietro l'altro con meno di 3 ore di recupero. Se facciamo un bigiornaliero, fare un allenamento al mattino, 1 ora alla sera, pedaliamo al mattino, 3 ore di recupero. Se fai 4 allenamenti, sicuramente concentrarti sull'assunzione di carboidrati durante gli allenamenti e il recupero dopo.
1: Mi piace questa cosa di mai meno di 3 ore di recupero. Io di solito
0: preciso.
1: Quando finisco il mio smartwatch mi dice 72 ore.
3: Anche il mio, se ti può rassicurare.
1: Dai, questa è Gaia e questa è Bossa Nostra.

0: Ale, bentornati domenica mattina a Radio DJ, DJ Training Center. Il mal di testa, chiede Matteo, può essere collegato alla poca idratazione?
1: Assolutamente sì, perché il nostro cervello, semplifico ovviamente, è immerso nell'acqua, in un fluido sostanzialmente.
0: Okay.
1: E quindi quando arriviamo per esempio da un weekend alcolico oppure abbiamo dormito poco, perché spesso il mal di testa è legato al lunedì, che è legato a una carenza di sonno, all'alcol o magari anche al fatto di essersi idratati di meno, di aver fatto un allenamento più lungo che ci ha portato a una grande sudorazione, non abbiamo recuperato. Quindi sì, mantenerci idratati durante il giorno è fondamentale, proprio anche per, oltre che ridurre il mal di testa, migliorare la lucidità mentale, quindi la capacità di concentrazione e via dicendo. Ricordo sempre che se sudiamo non perdiamo solo acqua ma anche elettroliti, che vanno recuperati per avere un'adeguata reidratazione.
0: Prego.
2: Mauro, è una domanda a cui potete rispondere entrambi. Dopo un allenamento, quali sono i parametri registrati dallo smartwatch più utili da saper interpretare?
1: Allora, io, Daniel, poi dimmi anche il tuo pensiero, suggerisco l'HRV, cioè quel valore che ormai raccontiamo spesso qua a Training Center, si chiama proprio HRV, quindi Heart Rate Variability, che ci racconta il tempo che passa tra un battito e l'altro. Si parla di millisecondi, quindi una quantità di tempo che noi non percepiamo, ma il nostro smartwatch in questo caso sì. E ci dice quanto tempo, come ci siamo allenati sostanzialmente, se siamo in grado di sottoporci a un nuovo allenamento intenso oppure meglio rimodulare quell'allenamento e abbassare l'intensità per quella giornata lì. Non lo vediamo subito dopo, lo vediamo la mattina dopo, quindi è un dato da guardare appena ci svegliamo. Quindi in che situazione sono?
0: Sai che non so neanche arrivarci.
1: Dopo lo cerchiamo sul tuo schermo, te lo mettiamo nella pagina principale.
2: Ne avevamo già parlato, quindi di solito se è bilanciato, quindi vuol dire che possiamo allenarci
1: che
2: tranquillamente.
1: Poi, esatto, vedo che il tuo ti aiuta anche con un semaforo molto comodo,
2: sì,
1: che ti permette di meglio interpretare il dato, e quindi oggi potresti fare un allenamento abbastanza intenso. Se invece è sul rosso, in questo caso comunque un valore basso, meglio quel giorno inserire un allenamento di recupero attivo.
0: Non sto pensando a nient'altro adesso, devo guardare
1: avanti
0: come
1: noi,
3: anche ci sono dei parametri anche immediati come la frequenza cardiaca, la velocità del passo, che se noi abbiamo degli allenamenti simili possiamo fare dei paragoni, e poi anche la stamina, che ci dice quanto nel serbatoio ci è rimasto energia.
0: Come si traduce in italiano il termine stamina? È una parola anche italiana, però noi la usiamo molto poco nel linguaggio corrente, mentre gli anglosassoni sì.
1: Sai,
0: ho due figli ormai anglosassoni.
1: Sì, ormai sì. Si utilizza ormai sempre stamina, quindi è un po' il mix tra il risultato, tra l'intensità e la durata dell'allenamento e la tua prontezza che ti rimane alla fine di questo allenamento. Quindi ci dà un po' il livello di energia in cui ci possiamo trovare in quella situazione.
0: Sì, il livello di energia alla
1: sì,
0: fine.
1: Più o meno,
0: però è brutto
1: sì.
0: Livello di energia.
1: Più stamina
0: più
1: fa più figo,
0: stamina.
1: Vero?
0: Va bene, un po' di pubblicità e poi arriva la stamina.
4: DJ Training Center. DJ Training Center.
0: Se amate pedalare in compagnia, non perdete la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro attraverso le colline romagnole. Partenza e arrivo dal circuito di Misano. Iscrivetevi su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto anche quest'anno a Dynamo Camp.
5: Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.

0: nuotere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, da

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Sei nell'anima.
10: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo, ogni goccia conta.
11: Goccia, goccia.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
16: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
16: Parola di Giorgio,
19: Gabriele
18: e Furio.
20: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Per le vostre domande potete scrivere all'equipe Enervit all'indirizzo trainingcenter@dj.it. Enervit, The Positive Nutrition Company. This is DJ Training Center. Over.

0: Domenica mattina su Radio DJ fino alle 13 c'è DJ Training Center, 347-342-5220 come sempre il numero per mandare i messaggi, cerchiamo di rispondere anche in diretta, se il messaggio è un po' più lungo c'è anche un indirizzo mail che è trainingcenter@dj.it. Mi piace la domanda di Laura che chiede se il couscous è un pasto bilanciato, dipende da come lo fai,
1: esattamente,
0: da cosa ci metti,
1: nel senso che couscous è una fonte di carboidrati, poi dobbiamo inserire una fonte di proteine, di grassi buoni, quindi potremmo aggiungere per esempio molto velocemente del tonno e poi ad esempio dell'avocado, quindi questo e magari anche della verdura in più, quindi dipende dalla quantità di couscous che proprio fisicamente inserisci e da come è bilanciato.
0: Però solitamente
1: con gli altri...
0: non ci sono molte proteine nel couscous,
1: è proprio una fonte di carboidrati, quindi sta a noi aggiungere il resto.
2: Valentina, triatleta, sono ferma per un infortunio da più di un mese e ne avrò ancora per un po'. Tutti mi dicono di stare tranquilla che tornerò più forte, ma sono piena di dubbi. Come si gestiscono dal punto di vista mentale questi periodi?
3: Allora, dal punto di vista mentale, anche soprattutto per gli atleti professionisti, l'infortunio è una cosa terribile, perché non puoi farci niente. Quello che suggerisco, che è quello che facevo io, è lavorare su altri aspetti che puoi lavorare. Per esempio, se ti operano al tendine d'Achille, puoi fare un lavoro sugli addominali, sul core stability, sulle spalle, sull'elasticità, puoi fare dei movimenti che puoi fare, che non ti aiuteranno tantissimo.

0: poi nel recupero, però almeno metti fieno in cascina su una cosa che poi non puoi più lavorare.
1: Beh, anche la piscina magari, a meno che tu non
0: la
1: abbia
0: piscina,
1: una ferita aperta
0: o
1: insomma.
0: Anche delle cose che comunque puoi fare e ti tengono allenato con quell'atteggiamento di continuare a lavorare, e quello che è l'atteggiamento dello sportivo, fare il meglio che puoi, quindi sempre il meglio che puoi.
1: Allora Dino, riferendosi alla ormai leggendaria maratona di Londra, dove hanno stabilito il record nel mondo, dove sono andati in due sotto le due ore, il secondo, che Gelcha, che è un etiope, ha raccontato, e ci sono le foto anche insomma di quello che lui dice, di aver seguito nelle settimane precedenti la gara un'alimentazione basata esclusivamente su pollo e riso. È un'estremizzazione che solo i professionisti possono permettersi o ha in qualche modo senso? Cioè sono in effetti carboidrati e proteine.
2: Assolutamente, che è quello che poi un atleta amatore può fare nei 2 o 3 giorni che precedono la maratona, in questo caso comunque una gara molto lunga. Poi bisogna considerare diversi aspetti, perché comunque questi atleti, parlo appunto di Gela e altri, viaggiano e stanno tanto tempo lontani dal loro paese e devono cercare un'alimentazione più simile a quella che hanno quotidianamente. Chiaro. L'altro tema è che mangiare fuori casa prima di una gara non è sempre sicuro, quindi cerchi gli alimenti che riducono il rischio di contaminazioni o altri problemi che potrebbero darti poi a livello gastrointestinale durante la gara. Quindi diciamo che con ogni probabilità il pollo e riso ha un po' riassunto tutti questi aspetti.
1: Un saluto a tutti gli italiani che vanno a correre la maratona di New York e poi il sabato sera cercano un posto dove mangiare la pasta.
2: Sì.
1: Già trovarlo è difficile, trovarla buona poi è praticamente impossibile. Paolo, un altro triatleta, scusate la domanda davvero molto tecnica, qui è un affare fra te e lui, noi ci asteniamo. Approfitto della presenza di Daniel. In questo periodo ho due parametri che mi sembrano in contraddizione fra loro. Uno è il MAP, massima potenza media, mentre il VO2 max è l'altro. Uno è in aumento, il MAP, e l'altro il VO2 max in diminuzione. Può aver senso, può succedere?
0: Può aver senso, poi teniamo sempre conto che sono parametri che sono misurazioni indirette. Spesso sono misurazioni indirette, quindi non sono molto attendibile tante volte. Poi il VO2 max, per esempio, durante un allenamento molto probabilmente scende con il passare dei chilometri perché noi siamo meno performanti. Invece la MAP, che è la massima potenza aerobica, è una questione meccanica che ti dice quanti watt, a quanti watt di potenza mentre tu pedali è la tua diciamo parametro ottimale. Okay. E questo può migliorare soprattutto per le persone che si allenano molto sporadicamente. Se tu pedali una volta a settimana, la prima ora di pedalata un po' ci serve per metterti sopra la bici. Anche se sei più stanco, poi sei più efficiente perché sei più abituato alla...
1: Senti, da che livello di, come dire, specializzazione ha senso guardare queste cose?
0: Allora, noi oggi siamo bombardati di dati.
1: Questo te lo dico, no? Perché un amatore a volte magari potrebbe anche farne a meno di perdere la testa.
0: Sicuramente può farne a meno, e poi abbiamo già discusso molte volte che il buon senso è una cosa molto difficile di chiedere. Oggi ci sono tanti, nella nostra indole, puoi guardare i dati, ci divertiamo a fine allenamento, bisogna mantenere sempre l'idea che noi stiamo andando in bici, non stiamo producendo dati, cioè magari guardarci anche un po' attorno.
1: Bravo.

0: Alanis Morissette su Radio DJ con una canzone bellissima da un album che dovete assolutamente avere. Così, se avete un giradischi, ogni tanto mi dicono: oh, io ho comprato il giradischi, dimmi un LP che devo avere. Vabbè. Quello di Alanis Morissette del, cos'è, 96?
1: Sì, ero
0: bellissimo,
1: piccolina io.
0: Bellissimo. Vai.
1: Daniela, un argomento caldo in questo periodo. Quella. Ci sono sport più adatti di altre a donne in menopausa?
2: Allora sì, diciamo che faccio una premessa, dovremmo evitare gli allenamenti molto lunghi, soprattutto quelli a bassa intensità, perché comunque vanno ad aumentare il rischio di alcuni sintomi che già si possono avere in perimenopausa e menopausa, e poi mettono a repentaglio un po' anche la salute delle nostre ossa. Quello che dovremmo fare prima su tutti è un allenamento di forza, piccoli pesi, grandi pesi, a seconda della vostra esperienza, quello che preferite voi, perché ricordo che dobbiamo stimolare il muscolo e le nostre ossa, e questo ci aiuta tanto anche nel dimagrire o ricercare un equilibrio del punto di vista della composizione corporea. Poi se vogliamo possiamo abbinare a questo allenamento di forza il nuoto, la camminata, la corsa. L'importante è che non sia eccessivamente lunga e a bassa intensità, quindi magari preferire sessioni più brevi sfruttando l'interval training.
0: Quindi tu il testo, eh?
2: Quindi cambi di ritmo.
1: Io sto, a parte che non sono ancora in menopausa, probabilmente sono in premenopausa vista l'età, però io faccio pesi, corsa, però no, la corsa è troppo lenta, mia, no, quindi non va bene.
0: Sei scesa sotto i 7 al chilometro?
1: Sto scendendo. Il problema sono i battiti. Il mio problema sono i battiti troppo alti.
2: È
1: Daniel,
2: un adattamento lungo, abbi speranza, di fede.
1: Sì. Ecco, tanto io ho detto che farò la 10 km
0: a ottobre.
1: Con se vuoi la facciamo assieme. Sto al tuo passo.
0: Sarebbe fantastico. Almeno l'autorizzazione ad andare un po' più civilmente. Per me. Per Daniel, Mattia, triatleta, soprattutto in gara la mia difficoltà è la gestione delle energie, nel senso che a volte mi risparmio nel timore di ritrovarmi senza forze alla fine, per poi scoprire che invece avrei potuto accelerare altre volte e altre invece spingo convinto di avere. Insomma, è questione solo di esperienza, dice.
3: È questione di esperienza, di costruire uno stato di forma che ti permette anche di tenere tutta la gara. Poi il mondo appartiene a quelli che osano. Lo sport è quello da rischiare un po', ti suggerisco di non tenerti, che è meglio saltare un po' negli ultimi chilometri che rischiare di rimanere con
0: ancora un po' di benzina energie. Che non hai usato.
3: Poi la gestione delle energie è molto importante, con l'integrazione si può salvare molto. Quindi abituati, fatti una strategia di alimentazione durante la gara e durante gli allenamenti che ti permettono di gestire queste energie.
0: Beh, però magari anche usare la fascia cardio per controllare le pulsazioni.
3: E ascoltare il proprio corpo, capire cosa stiamo facendo. Sicuramente idratarti e mangiare durante le gare, poi se le gare sono molto più lunghe sono il segreto.
0: Bene.
1: Federico, nei giorni in cui si prendono i gel con caffeina, sarebbe meglio evitare il caffè?
2: Allora, non è indispensabile, però può esserti di supporto nel meglio percepire poi questi gel con caffeina. Si chiama washout, cioè togliere una sostanza per poi percepirne un beneficio maggiore. Quindi, ad esempio, ma anche per godere dei benefici del caffè che magari puoi prendere prima di un allenamento, durante l'allenamento stesso. Quindi, se hai voglia di fare questo test, sì, e poi valuta su di te i benefici.
0: Da novembre ho perso 12 kg, dice Stefania, sistemando l'alimentazione e facendo tanta attività fisica. Il dietologo mi ha consigliato adesso le proteine in polvere per supportare i muscoli. Quando è meglio prenderle?
2: Allora, spero che il dietologo insieme alle proteine ti abbia consigliato l'allenamento.

0: Comunque un allenamento di forza. Per quale motivo? Perché o queste proteine le puoi aggiungere in un pasto dove ti avrà consigliato per raggiungere tutto l'apporto, il fabbisogno di proteine che ti servono, oppure se le vuoi assumere dopo un allenamento vanno a completare quello stimolo. Quindi assumere proteine durante la giornata ci aiuta fino a un certo punto. Dobbiamo farlo se il muscolo è stato stimolato per poi assorbirle al meglio. Quindi il mio suggerimento è inserisci un allenamento di forza e successivamente prendi le proteine in polvere.
1: Okay.

0: domenica.
1: Buona domenica, non stiamo salutando, eh. Era il titolo della canzone che avete appena sentito. Il buona domenica ve lo diremo fra 4 o 5 minuti, il tempo di rispondere a qualche domanda. Saluto Peppe, ascoltatore di non so dove, che però è reduce dal 70.3 di Jesolo. Mi è venuto in mente Jesolo perché ci sono stato ieri pomeriggio. Dice: mi sono concesso un po' di riposo dopo il mezzo Ironman e ora vorrei concentrarmi sul prossimo che farò a fine luglio. Ce n'è uno importante di 70.3 a fine luglio?
2: Ci sono anche delle gare importanti in Italia. Sì, c'è un calendario pieno, c'è tutto il mondo. Sì. In Italia no, c'è Jesolo e c'è, scusate, Sardegna l'8 giugno e poi c'è la gara di Cervia il 20 di settembre.
1: A grandissime linee, come potrei suddividere le 10 settimane che mi separano dalla gara? Cioè, 3 macrocicli.
2: Allora, io le suggerisco di fare una settimana di recupero, che immagino l'hai già fatta, poi fare un report di quello che è successo nell'ultima gara e capire cosa è andata bene e cosa non è andata bene. Prendersi 4 settimane per un lavoro generale, per lavorare anche su quelle cose che ci mancano, e poi le ultime 4 settimane di lavoro, lavorare sul race pace, sul ritmo gara, su tutte le cose che gli servono per affrontare la gara in modo migliore, lavorare sull'alimentazione, sulla nutrizione, sui ritmi di gara specifici, poi fare un po' di recupero e arrivare alla gara e cercare di ancora di osare un po' di più,
0: come Aldo Rock che osa, esatto, ogni volta di più, eh.
3: 2 weekend di seguito,
0: esatto. Milena chiede: esiste qualche controindicazione a fare yoga prima o dopo una corsa?
3: Allora, ci sono diversi tipi di yoga, quindi quelli più dinamici.
1: Hai
3: magari
1: fatto yoga per un po'?
3: Io sì, l'ho fatto, mi piaceva tanto, poi non c'è stata più l'opportunità e anche il tempo perché sono troppe cose e poco spazio dove inserirle. Dicevo,
1: tu niente?
2: Io ho fatto anche, io sono maestro, sono maestro,
3: lui è maestro
2: di yoga.
3: Lui è maestro non certificato di yoga.
1: Maestro non certificato.
3: Sei autocertificato.
2: Io sono, amo molto lo yoga, lo stretching, e poi il yoga è un mondo molto vario. E io lo suggerisco tanto, soprattutto per noi che siamo più di 40-45 anni, che perdiamo tanta mobilità, ed è anche un momento di ripristino di tutti i sistemi.
1: Hai capito? E quindi
3: dicevo,
1: si può fare yoga?
3: Si può fare yoga, dipende dai vari stili. Quelli più dinamici prima vanno benissimo, che come diceva Daniel ci preparano a. Invece quelli più tra virgolette rilassanti ci possono aiutare a defaticare. Per quale motivo? Perché attivano il sistema parasimpatico, che è quello che abbassa le nostre funzioni vitali e ci accompagna nella fase di recupero. Quindi a seconda del tipo di yoga e poi anche di come si inserisce nella giornata, dobbiamo scegliere quello da mettere prima e quello da mettere dopo.
1: Nella mia testa, in maniera veramente superficiale, yoga uguale mattino, forse perché c'è il saluto al sole, quelle robe lì retoriche, banali, insomma. Ma si può fare anche alla sera.
3: Ma assolutamente, io lo facevo alla sera, forse lo conduco a quel momento della giornata solo per un mio vissuto personale. Però ecco, ogni momento della giornata è un ottimo momento per praticare yoga. Peraltro aiuta tantissimo anche a percepire meglio la respirazione durante la corsa, essere più consapevoli della nostra respirazione.
1: Fantastico, non potevamo chiudere meglio. Ci vediamo e ci sentiamo domenica prossima. Grazie a tutti.

0: dopo lo sport.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio, al cinema.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Vabbè. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
22: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
23: Oggi non c'è sole intorno a me.
22: Night.
24: Dici che resti, allora urlalo forte.
22: Fabri Fibra.
25: Sto

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, portate il vostro amore alla radio, perché comincia Animal House.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
13: Have fun with
14: Proggy. Felici voi, felice la natura.

0: piazza degli animali su Radio DJ.
1: Buongiorno Animal Housers, portate il vostro amore, anzi i vostri amori pelosi al Plaid. Abbiamo una grande notizia io e Dunia da darvi.
2: Eccola.
1: Perché per la prima volta quest'anno avremo il nostro spazio all'interno del Plaid. Siamo proprio contenti, l'ufficialità ci è arrivata proprio nei giorni scorsi, siamo contenti di condividere questa notizia con voi.
2: Sì, anche perché ovviamente lo spazio pensato è uno spazio di incontro proprio con voi.
1: Certo, quindi siamo qui a dirvi che sabato 6 giugno intorno alle 11:15 ci troverete al DJ Caffè.
2: Sì.
1: E insomma faremo un incontro con voi per parlare dei vostri animali.
2: Cioè, in buona sostanza è un SOS Dunia Live.
1: Bravissima.
2: Cioè, quindi ci porterete le vostre questioni. Ovviamente chi ha il cane può portarlo. Io porterò i miei mucchini, i miei due cagnotti.
1: Io porterò il mio amore, come dicevano Sabrina Carpenter e Madonna.
2: E voi invece porterete il vostro amore e ci potrete fare tutte le domande che volete su gatti e cane, ovviamente. E noi saremo per più o meno un'oretta lì per
1: a vostra
2: con voi.
1: Completa disposizione. Ci sarà ovviamente Tito Sampieri, che è in regia oggi, ci sarà anche Agnese Vannucci, che è in redazione, ci saremo io, ci sarà Dunia, insomma,
2: ci ammetterebbe.
1: Vogliamo che ci siate anche voi il più possibile. Io queste cose ho paura che poi ci si trovi davanti a poca gente.
2: Dai, non ci fate fare brutta figura, dai, venite anche soltanto per pietà nei confronti miei e di Paolo.
1: Esatto, anche se non avete cani,
2: venite a farci compagnia.
1: Sì, esatto. Sarà un momento
2: Tito,
1: molto bello.
2: Promettiamo che metterà della musica soft che non dia fastidio ai nostri cagnolini, giusto Tito?
1: Sì, anche ogni tanto magari spingi un po', facciamo un po' di rock and roll.
2: Posso dire una cosa che mi è venuta in mente, così si parli in
1: frase? Prego, certo.
2: A Milano hanno deliberato i vietati definitivamente i fuochi d'artificio,
1: sì,
2: le bombe,
1: bene,
2: le botte,
1: queste ordinanze comunali.
2: No, non essere così disfattista, guardiamo le cose. Anzi,
1: no, sono realista.
2: No, vi diremo che questa puntata è piena di belle notizie, quindi questa fa parte delle belle notizie. Mi è venuto in mente perché
1: hanno vietato i botti, quindi per Capodanno in teoria.
2: No, per tutto l'anno non si può dare fastidio agli animaletti, quindi noi
1: però
2: non daremo
1: fastidio.
2: Ma è a Capodanno
1: che c'è il clou.
2: No, guarda, spaccano i maroni anche durante l'anno.
1: No, questo lo so benissimo, però il clou del casino.
2: Vabbè, comunque.
1: Però,
2: sono saltata di palo in frasca. Rimane che vi aspettiamo sabato.
1: Sabato 6 giugno, ore 11:15 al DJ Caffè all'interno del Parco Sempione, all'interno del Plaid. Ovviamente tutto gratuito, ragazzi.
2: Sì, certo,
1: ragazze. Grazie. Tutto assolutamente gratuito. Ci troverete, saremo a vostra completa disposizione per parlare dei vostri animali. Ecco,
2: esatto.
1: Tutto qua. Noi siamo molto contenti, speriamo che lo siate anche voi.
2: Domande, domande.
1: Domande, curiosità.
2: Non bisogna prenotarsi, bisogna solo venire lì.
1: Bisogna solo esserci.
2: Con noi,
1: e ci siamo anche questa domenica. Domenica 17 maggio.
2: Mandateli anche adesso le vostre SOS.
1: Arrivano i Frankie Goes to Hollywood su Radio DJ. Relax.

0: Max e Frankie Goes to Hollywood nell'Animal House di Radio DJ. Siamo molto gasati io e Dunio oggi dopo questa bella notizia che avremo il nostro spazio all'interno del Plaid.
1: Sì.
0: E vogliamo parlare di amore come sempre, no? Perché sì, gli animali portano amore, portano felicità, portano gioia, portano anche tante rotture di palle, insomma, tanti impegni, diciamo,
1: come così, tutte le relazioni come importanti.
0: Bravissima, bravissima. Quindi, a proposito di relazioni importanti e di amore, parliamo di uno studio fatto dagli scienziati dell'Università di Ankara, siamo in Turchia.
1: Sì.
0: Uno studio sui gatti. Tra l'altro, la Turchia è un paese dove i gatti sono trattati ma meglio quasi degli esseri umani.
1: Spesso sì.
0: A Istanbul sono in giro, sì, ovunque, sì, trovano gente che si occupa di loro. E questi studiosi dell'Università di Ankara hanno scoperto una cosa che ci ha fatto molto riflettere un attimino. Allora, hanno fatto uno studio su...
1: I gatti dicono la verità anche negli studi, una grandissima verità. Dici Paolo, dici.
0: Allora, sostanzialmente...
1: Ne uscite male voi maschietti, ve lo dico
0: come
1: già.
0: Come sempre, siamo sempre maltrattati. Allora, in sostanza hanno scoperto che i gatti miagolano di più
1: insistentemente
0: agli esseri umani maschili, sì, agli uomini di casa, diciamo così, no? Piuttosto che alle donne. Hanno fatto uno studio guardando il comportamento dei felini quando qualcuno ritornava in casa e hanno notato che, cioè, stiamo parlando di un livello di miagoli che è il doppio nei confronti degli uomini che non nei confronti delle donne.
1: E uno pensa perché?
0: Uno dice perché?
1: Ma perché questa differenza?
0: I gatti sono più contenti di vedere tornare un essere umano maschile all'interno della famiglia?
1: No,
0: sono non preferiscono l'uomo, amano di più l'uomo che la donna?
1: Assolutamente
0: no. Perché sostanzialmente i gatti, appunto, come diceva Dunia, confermano una realtà che è sotto gli occhi di tutti.
1: Esatto.
0: Sotto il modo che noi siamo dei rincoglioniti.
1: Esatto. Che gli uomini sono un pelino più gnocchi nel percepire un'informazione. Noi donne lo sappiamo benissimo, lo sanno anche i gatti.
0: La teoria è che, appunto, i gatti miagolano di più agli uomini perché gli uomini non se ne accorgono, cioè hanno bisogno di essere richiamati di più.
1: Gnocchi, gnocchi.
0: Le donne invece non hanno bisogno che qualcuno dica cosa fare, sono più attente
1: smart
0: ai bisogni, li prevedono addirittura i bisogni, anche quelli degli animali. Quindi un gatto sa che una donna prima o poi si prenderà cura di lui, mentre con l'uomo deve insistere un attimo.
1: Un attimo, martellarlo se non vuole morire di fame. In pratica è questo. Ma le differenze di come gli animali, diciamo, si rapportano, proprio si comportano nei nostri confronti in base al genere, sono state evidenziate anche in uno studio che è stato pubblicato su People and Nature ed è stato fatto in 5 città europee. Hanno analizzato più di 2000 esperimenti, quindi non una roba fatta così alla carlona, fatto bene, in Francia, Germania, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca. E cosa hanno visto? Che gli uccellini, quindi parlano di animali selvatici, in questo caso principalmente uccelli selvatici urbani come merli, cinciarelle, passeri, hanno visto che scappano con molta più velocità davanti a una donna rispetto che davanti a un uomo.
0: Quindi, cioè, uno direbbe, hanno più paura delle donne.
1: Hanno più paura delle donne, esattamente. L'hanno compreso, diciamo, perché facevano avanzare delle persone verso l'uccellino e vedevano quando questo prendeva e volava via. E hanno visto che era ridotta la velocità, lo spazio di fuga, cioè l'uomo riusciva a avvicinarsi un metro più rispetto alla donna. La cosa interessante di questo studio è che non si sa assolutamente perché. Cioè, l'hanno evidenziato, adesso dovranno cercare di capire.
0: Aspettiamo le motivazioni.
1: Esatto.
0: E aspettiamo anche i vostri messaggi, perché vogliamo sapere se nelle vostre famiglie bestiali i vostri animali, in particolare, ma non solo i gatti, no?
1: Però, gatti, cani, tutti,
0: hanno delle preferenze.

0: di più, il papà o la mamma umana?
1: Esatto, anche perché la domenica scorsa avevamo detto, se avevamo chiesto,
0: esatto,
1: se vi fate,
0: se eravate, vi sentivate genitori,
1: esatto, rispetto, risposta è un plebiscito praticamente tutti sì, e quindi i vostri animali chi preferiscono?
0: Chi amano di più?
1: Mamma,
0: di più
1: papà.
0: Qualcuno? Mamma, papà. 347 342 5220, questa puntata sull'onda dell'amore
1: e come ve lo dimostrano questa preferenza,
0: brava, esatto.
1: Quella è la cosa importante.
0: E amiamo anche i Day Colors con Rolling Stones su Radio

0: Rolling Stones, che saranno anche loro al Plaid, se non ricordo male. E per avere un'idea di che cosa succederà al Plaid, quando noi saremo...
1: Ero distratto, ho capito, ci saranno anche i Rolling Stones. Ho detto, boh, alla faccia, me l'ero perso.
0: Ma magari un salto lo fanno.
1: Esatto, so mai. Ci siamo anche noi, ci saranno anche loro.
0: Ecco, per avere una minima idea di quello che succederà, appunto, nel nostro momento di incontro con voi, Animal Housers, ricordiamo, sabato 6 giugno alle 11:15 al DJ Caffè all'interno di Parco Sempione, sì. È arrivato il momento dell'SOS Donia! Oh yes! Momento SOS per Dennis. Ciao Dennis!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao Dennis!
0: Ok, ciao, come stai?
2: Ciao. Bene, bene.
0: Da dove ci hai scritto?
2: Dalla provincia di Varese, Bustarsizio.
0: Ok,
2: Varese.
0: Perfetto. Allora,
1: Dennis, c'è un problema.
0: C'è un problema. Allora,
1: c'è un cruccio. C'è un problema.
0: Una domanda che sì, secondo me è importante. Abbastanza intelligente. Vai.
2: Niente, io e la mia compagna quest'estate passeremo una settimana nella provincia di Cuneo, sulle Alpi Marittime, e sappiamo che ormai la presenza dei lupi lì è ormai una realtà.
0: Sì.
2: E abbiamo paura di incrociarli e non sappiamo come comportarci.
0: Ma voi avete animali?
2: Noi abbiamo due cocker. Toby e Nana, un cocker di 10 anni e un'altra cockerina di 4.
1: Sì,
0: ok.
2: E giustamente loro,
1: siete preoccupati, certo.
2: Ma loro amano esplorare, anche se sono capaci di ascoltare, eseguono un richiamo, non c'è nessun problema, però
1: vanno a esplorare.
0: Allora, come ci si può tutelare? Perché effettivamente è un po' un tema delle ultime settimane,
1: sì,
0: quelle
1: sì,
0: delle predazioni dei lupi, che lo ricordiamo, fanno i lupi.
1: Sì, adesso poi non vogliamo entrare troppo in quella questione lì, perché magari ne parleremo in futuro, ma adesso è giusto che le persone che hanno questo timore abbiano proprio degli strumenti per gestire al meglio,
0: esatto,
1: la passeggiata in zone dove
0: per godersi di più anche la vacanza.
2: Più che altro per non rovinare le vacanze.
0: Esatto.
1: Esatto, allora, innanzitutto hai fatto bene a specificare: i miei cani sono cocker e quindi giustamente vogliono andare in giro a esplorare, perché non tutti i cani sono uguali, ho scritto pure un libro. E quindi
0: non tutti i cani sono uguali.
1: Quindi ovviamente se tu hai, non so, io quando avevo il Bomber, che era un Labrador, era uno che si faceva i cavoli suoi, ma rimaneva sempre a vista, non andava a cacciare o non andava a infilarsi nel bosco naso basso. Mentre se il mio cagnolino, la mia cagnolina hanno questa pulsione, quindi magari hanno una forte motivazione predatoria, è molto importante, dove ci sono, in territori dove abitati dai lupi, gestirli con le lunghine. Quindi anche lunghine da 15 metri, 20 metri. Detto ciò, e si può anche lasciare poi però il cane libero, magari in contesti dove non c'è il bosco, magari siete in alto in montagna, quei bei pratoni grandi, avete una buona visuale, avete un buon richiamo sul cane, e allora lì ci può anche stare che uno lo sganci un attimo. Ma bisogna stare molto attenti, questo perché quando un lupo e un cane si incontrano, di fianco al cane ci deve essere il suo umano, perché i lupi hanno paura delle persone. Questo l'hanno anche dimostrato molto
0: degli
1: di
0: studi,
1: recente,
0: sì, ne abbiamo
1: recente
0: parlato.
1: Che basta un tono di voce anche normale che i lupi scappano. Qual è il problema? Se i lupi incontrano il cane che è da solo, è lì il problema. Quindi lì dipende molto da com'è la gestione con i propri cani.
0: Dennis, i tuoi cani come sono? Vanno in giro, no? Dicevi
2: allora,
0: prima.
2: Sì, diciamo che, vabbè, Toby ha 10 anni e diciamo che non è che fa queste grandi corse, corre, però sai, il momento dell'eccitazione parte, inizia ad annusare, scruta il territorio, si allontana di quei 20-30 metri, però al richiamo ritorna.
0: Okay.
2: Assolutamente. Così Nanà, che è la sua ombra e anche la nostra ombra, perché sono due trovatelli.
1: Sì.
2: E quindi ormai sono abituati a stare e vivere praticamente insieme, quindi vivono costantemente con un occhio su di noi e un occio a l'olfatto
0: e il naso sulla natura.
1: Dennis, bisogna vedere proprio quanto sono affidabili, perché se c'è un margine per cui sai che se passa un capriolo gli vanno dietro a correre e sai che in quel bosco ci potrebbero essere i lupi, lì corri un rischio. Quindi lì li tengo la lunghina, sono in cima a una montagna in mezzo agli alpeggi, tutto bello erboso, dove se vedi un lupo lo vedi lontano un miglio, ma soprattutto lui vede te e tu hai tutto il tempo di riagganciare il cane, riassicurarlo, richiamarlo, farlo venire vicino. Cioè bisogna essere un pochino prudenti ma non allarmisti, perché lo ripeto insomma per tutti, ma per essere sicuri che il lupo non predi il cane, di fianco al cane ci deve essere il suo umano o la sua umana, perché il lupo a quel punto se ne va. Quindi fate molta attenzione proprio a gestire in base a dove siete.
0: Avete mai lavorato con la longhina, con i vostri cani, con Tobi e Nana?
2: Noi anche ci capita spesso di andare in giro, usiamo la longhina, però giustamente a un certo punto sono veramente loro iniziano a tirare.
0: Certo.
2: E quindi magari fare 2 o 3 ore camminare,
1: No, lì magari gli fate fare la prima parte in posti dove non è troppo bosco, dove ci sono più prati, gli fate fare una bella sgroppata lì, e poi magari dove ci sono invece situazioni un pochino più pericolose, lì andate con la longhina.
2: Nei boschi,
1: esatto.
0: Vedrai che sarà una vacanza meravigliosa, anche perché appunto la vivrete insieme a Tobi e Nana.
2: Esatto, grazie mille.
1: Ciao
2: ragazzi.
1: Dennis,
0: ciao
1: Dennis,
0: Paola. Un abbraccio. Ciao.
2: Animal House,
3: la casa degli animali.

0: Stereophonics, Maybe Tomorrow, nell'Animal House di Radio DJ. Allora, stiamo parlando di chi i vostri animali preferiscono in casa, in famiglia, papà umano o la mamma umana. Allora, Simona ci dice: Artù è democratico, mangia con mamma, ma per il gioco cerca papà. Però se c'è da fare il bagno, scappa da entrambi. Nala preferisce papà per l'adrenalina, corsa e palline, ma corre da me appena sente un tuono, sono il suo punto sicuro, Chiara.
1: Questa cosa succede spesso, gli uomini sono più fisici, quindi sono quelli del gioco, della lotta, però
0: le donne sono più accudenti
1: e accoglienti.
0: Lulu preferisce mia moglie al 100%, quando lei torna dal lavoro fa la danza della felicità, quando torno io apre un occhio, scodinzolo una volta e torna a dormire. Luigi, ti do un consiglio: renditi più interessante allora appena rientri.
1: No, anzi, Luigi, devi assolutamente adottare un gatto, perché il gatto è quello che voi uomini da soddisfazione.
0: È il gatto che poi
1: fidati
0: fa finta di amarti.
1: Esatto.
0: Mica ama me, lo dimostra Mica, non il cantante,
1: no.
0: Lo dimostra portandomi dei regalini, lucertole sul tappeto dell'ufficio. Mia moglie non apprezza, quindi direi che la scelta è fatta. Jack, ok, bravo Jack,
1: mi raccomando. Povere lucertoline.
0: Continuate a scriverci le vostre preferenze. No, le vostre, le preferenze bestiali, esatto, dei vostri animali. 347-342-5220. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
2: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan. Da oggi c'è una bella novità per chi ama gli animali. Proggy, il nuovo alimento completo senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, lenticchie, ceci, piselli, per una scelta sana, etica e italiana. Proggy offre un'ampia gamma di prodotti dal profilo nutrizionale unico ed evoluto, per la salute e il benessere del tuo cane. Una scelta consapevole e responsabile per gli amici a quattro zampe e per il nostro pianeta. Proggy corre a fianco della DJ Ten.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: 5 per 1000.

0: 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.

0: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
3: Venerdì 5,
4: sabato 6,
3: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
5: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
6: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
3: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
7: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
8: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: with you.
1: Wow, che dolcezza sta canzone! Aaron, Wonderful Thing. E a proposito di cose meravigliose, ne sono successe nelle ultime settimane.
2: C'è bisogno di bellezza, quindi abbiamo selezionato solo belle notizie.
1: Solo belle notizie.
2: E per le prossime settimane faremo così, fino all'estate.
1: Sì,
2: fino solo bellezza.
1: Bellezza e amore.
2: Visto che usciamo da un anno scolastico, non propriamente.
1: Scolastico?
2: Sì, perché da settembre, giugno, okay, che è quello anche il nostro anno radiofonico.
1: Sì, anche se noi finiamo luglio.
2: Fine luglio, cioè.
1: A proposito di amore, Zelda è una ruffiana, tutto il giorno sta con mia moglie, ma appena sente le mie chiavi nella toppa le salta addosso come se non la vedesse da anni. Chiaramente preferisce me perché sa che sono l'anello debole quando si tratta dei biscottini extra. Claudio. Ok. Il mio gatto Puffy adora il papà, come lo dimostra, dorme esclusivamente sulla sua faccia, ignorando me che gli riempio la ciotola ogni mattina. Elena, secondo me invece ama proprio te, perché se dorme sulla faccia di tuo del tuo compagno, di tuo marito, insomma, vuol dire che
2: in ogni caso meglio che adori lui. Esatto. A sto punto
1: almeno tu dormi.
2: Esatto.
1: Ecco, allora, appunto, a proposito di belle notizie, ce n'è una che arriva dal Piemonte, che riguarda un signore che si chiama, lo diciamo il nome perché
2: sì,
1: è già stato pubblicato,
2: ovunque,
1: è un signore che ha fatto un gesto veramente commovente. Allora, si chiama Luciano Quaglia, anche diciamo così, signor Luciano Quaglia,
2: Luciano.
1: Se vuole essere nostro ospite, ci scriva un messaggio al 347-342-5220 e la chiamiamo subito perché ha fatto un gesto meraviglioso. Che cosa è successo?
2: Cosa ci ha combinato
1: questo signore? Un pensionato di Castagnole Monferrato, appunto siamo nell'Astigiano, ha vinto 5 al Superenalotto. Cioè,
2: 100.000 euro.
1: C'è quasi 100.000 euro, per la precisione 92.000 euro, una bella cifra.
2: E invece che comprarsi
1: prendersi la macchina bella o
2: fare turismo sessuale.
1: ma povero signor Quaglia.
2: No, infatti non l'ha fatto. Ma sai quanti l'avrebbero fatto?
1: No, dai, non credo.
2: Non lo so. Un po' di cattiveria.
1: La macchina bella magari sì, però.
2: Macchina.
1: Allora, il signor cosa ha deciso di fare, il signor Luciano Quaglia? Una parte di questa vincita l'ha devoluta al canile locale della zona, al sostegno dei cani abbandonati. Lui ha sempre avuto un grande amore per gli animali, soprattutto per i cani.
2: Ma tutto glieli ha dati?
1: Perché una parte l'ha tenuta perché vuole fare una cosa in più, vuole creare il suo canile personale in casa, vuole creare un canile privato per appunto accogliere i cani che hanno bisogno.
2: No vabbè, ma cioè, chi è Luciano?
1: Signor Quaglia, davvero, noi la amiamo. Se qualcuno conosce il signor Luciano Quaglia,
2: gli dica che Dugno e Paolo lo stanno cercando.
1: Di Castagnole Monferrato, non solo lo stiamo cercando, ma lo amiamo follemente. Quindi ha devoluto questa vittoria
2: al canile e un altro.
1: 100.000 euro, una parte al canile e un'altra per costruire un suo rifugio personale, privato.
2: Hai capito? E non è stato neanche l'unico, eh?
1: Eh no, c'è altra gente che ha messo lì il cash.
2: Esattamente. E quest'altra bella notizia arriva dalla Serbia, dove un gruppo di birdwatcher. Cosa ha deciso di fare? Visto che c'era un bosco che stava per finire malissimo, e questo bosco custodiva una meravigliosa biodiversità sia di animali che di piante, cosa hanno fatto? Hanno lanciato

0: crowdfunding, okay, per trovare i soldi per acquistarlo. Mai si sarebbero aspettati che quegli 8.000 euro arrivassero in un baleno, e ne arrivassero anche molti di più.
1: Cioè, con 8.000 euro ti compri un bosco.
0: In Serbia, però.
1: Ah, ok.
0: Non qua.
1: Evidentemente non è terreno edificabile.
0: Poi, magari anche qua da qualche parte. Lì sono bastati 8.000 euro. Ma che in realtà sono diventati molti di più, perché il crowdfunding poi è diventato comunque virale, c'è stato molto sostegno, e quindi è stato comprato questi 2 ettari di bosco, quindi per ora non enorme, ma con l'idea comunque di ampliare questo terreno protetto. E questa cosa credo che sia anche una bellissima, diciamo, esempio, un bellissimo esempio che si potrebbe seguire, perché questo è proprio il potere della comunità. Cioè, si sono comprati il loro pezzettino,
1: cioè,
0: di bosco dell'usignolo.
1: Che bel nome!
0: Bosco dell'usignolo. Se lo sono comprati insieme, cioè il loro bosco. Ecco, io lo trovo una cosa meravigliosa, e anzi penso che in Italia a volte questi tipi di crowdfunding possano essere veramente molto efficaci, perché le persone hanno voglia di partecipare.
1: Hanno
0: a
1: voglia
0: cose.
1: Di partecipare, di condividere e di aiutare soprattutto.
0: Esatto.
1: Perché noi italiani siamo un popolo che aiuta,
0: esatto,
1: un popolo
0: tanto
1: accogliente,
0: generosi.
1: Nonostante come ci disegnino ogni tanto, noi invece siamo molto generosi, ma lo siamo storicamente.
0: Soprattutto
1: molto
0: nei confronti
1: accogliente.
0: Degli animali siamo veramente molto molto attenti.
1: Ok, a proposito di animali da palco come i Roxette, ma dove li trovate? Su Radio DJ. Hello.

0: Roxette. Allora, stiamo parlando delle preferenze bestiali nelle vostre famiglie, cioè chi amano di più i vostri animali in casa? Mamma, papà, figli e figli? Igor preferisce me. Quando mio marito prova a sgridarlo, lui viene da me a fare la faccia triste per farsi difendere. Questo un po', questo ce lo dice Serena, un po' come quello di prima, no? Quando dicevamo che le donne sono più coccolanti,
1: accudenti. Sì, a volte gli uomini, sai, anche un po' per la fisicità, per il tono della voce, un po' i modi, possono essere un po' preoccupanti. Le donne hanno una... non tutte, stiamo generalizzando estremamente, però è...

0: Ecco, a volte gli uomini pagano banalmente lo scotto della loro fisicità e della loro voce.
1: Dante, a proposito di fisicità, 70 kg di cane.
0: Ah, la faccia!
1: Preferisce la mamma perché lei lo chiama piccolino. Vi si ama, Animal Housers. Quando vedete me, sa che è ora della passeggiata faticosa e fa finta di essere zoppo, Filippo.
0: Anche perché cani 70 kg, cioè adesso non so, qua non dice che razza è, ma di solito non hanno tutta sta voglia di andare a fare le maratone.
1: No, è vero.
0: Sono pigri.
1: Sono un po' pigroni.
0: Invece,
1: secondo me, non sono pigri, anzi sono belli arzilli gli animali di Chiara da Modena, che ha vinto il premio Fedeltà!

0: Animal House Box che va a Modena, appunto, da Chiara. Ciao Chiara!
1: Ciao, ma che emozione!
0: Oh, ma quanti anni hai? 12! Cos'è questa vocina?
1: Io 12,
0: 13
1: massimo.
0: Che vocina bella! Come stai, Chiara?
1: Grazie, tutto bene, tutto bene. Sono felicissima, vi ascolto sempre.
0: Ma grazie, sei gentilissima.
1: È un momento speciale, mentre pranziamo la domenica con tutti i miei uomini.
0: Oh,
1: vi ascoltiamo sempre.
0: Che grazie, ci fai, così ci fai piangere.
2: Ci fai commuovere, ma raccontaci chi è che c'è intorno al tavolo o sotto il tavolo in giro?
1: Al tavolo ci sono 3 figli maschi,
2: sì?
1: Un marito maschio.
0: Cambiato il tono sul marito. È sceso un po' l'entusiasmo. Ma l'entusiasmo risalirà perché ci sono anche
1: i 4 veri figli che
2: sono
1: i miei.
2: I tuoi gatti. Gatti. Ma scusa, ma sono tutti maschi?
0: Oh, è caduta la linea.
2: Ma adesso tornerà anche, adesso perché tornerà. Io devo sapere,
0: allora,
2: se questa povera donna.
0: Sono tutti neri e tutti maschi.
2: No, cioè se questa povera donna vive con, aspetta, 8 maschi tra umani,
0: sì,
2: e gatti.
0: 4 gatti.
2: Cioè dobbiamo mandarle altro che la DJ Box. Cioè dobbiamo mandarle una coccarda, povera donna.
0: Allora c'è Agnese che sta cercando di riprendere la connessione con Chiara da Modena.
2: Vabbè, intanto comunque, diciamo cosa c'è dentro.
0: Appunto, nel premio fedeltà che arriverà a casa di Chiara, offerto, sì, da Almonatura. Ci sono tante cose buone da Almonature, molte cose da mangiare.
2: Da mangiare, ci sono i gadget.
0: Ci sono i gadget di Radio DJ, per i gatti immagino che lei scelga quella per i gatti perché è personalizzabile, puoi sceglierla per il cane, puoi sceglierla per il gatto, puoi sceglierla per la taglia e l'età del vostro animale che avete in casa.
2: Niente, intanto non importa.
0: Va bene Chiara, sappi che comunque ti arriverà a casa l'Animal House Box offerta da Almonature. Volevamo sapere appunto se...
2: Scrivicelo così dopo ve lo diciamo nell'ultimo intervento.
0: Sei circondata soltanto da maschi a sto punto, 4 gatti, 3 figli e un marito. Vabbè, ve lo faremo sapere nel prossimo intervento. Ciao Chiara, hai vinto il premio fedeltà, ci sentiamo tra poco.
3: Animal House. Animal House. La casa degli animali su Radio DJ. Animal House.
4: E ciao.

0: Allora, Chiara ci ha fatto sapere, Chiara è la vincitrice del premio Fedeltà, che prima
1: è caduta
0: la linea, non siamo riusciti a indagare ulteriormente come è formata la sua famiglia, però avevamo intuito che è circondata effettivamente da maschi, 4 gatti maschi, tutti neri,
1: 3 figli maschi
0: e un marito,
1: quindi,
0: anche lui maschio.
1: A questo punto, Chiara, cosa dirti se non che estrema solidarietà?
0: Come dicevamo prima, insomma, noi maschietti siamo, adesso magari non dico che i figli e il marito di Chiara siano rincoglioniti quanto sono io, ci mancherebbe.
1: Ma già
0: però...
1: sti gatti quanto gli miagolano, infatti.
0: Sa che bordello, anche quello volevamo chiedere. Sa quanto bordello fanno i gatti, perché abbiamo iniziato la puntata dicendo appunto che i gatti miagolano di più verso gli uomini che non verso le donne, proprio perché noi siamo distratti, non ci badiamo,
1: esatto.
0: E ci chiamano per farsi notare. Ok, detto questo, abbiamo giusto il tempo, sì Tito, ancora per rispondere a una domanda di Sofia. Ciao, sono Sofia, vorrei comprare un cucciolo di bulldog inglese, voi cosa ne pensate? Mi hanno detto che si ammala molto facilmente. Sofia ci dice che ha 11 anni.
1: Allora secondo me
0: so cosa vuoi dire.
1: C'ho anche un sospetto. Io credo che i genitori ti abbiano mandato, cara Sofia, qua da noi per farti dire:
0: Sofia, scrivi un messaggio a Radio DJ, senti cosa ti dicono, perché forse i genitori non sono proprio dell'idea.
1: Allora, inizia malissimo la frase: che vorrei comprare un cucciolo. No, si va in canile, nei rifugi, quindi non si compra la vita.
0: Con tutto rispetto, con tutto rispetto per chi li compra, cioè ci mancherebbe, ognuno è libero di fare quello
1: però
0: che vuole.
1: Però se c'è 11 anni io mi sento di consigliarti di andare a prenderlo in un bel rifugio, in un bel canile. Ma a parte questo,
0: ci sono anche i gruppi rescue.
1: Ci sono anche i gruppi rescue delle
0: razze.
1: Ma
0: però,
1: benedetta Sofia, stai parlando di un bulldog inglese, che è una razza fortemente appunto criticata, come anche tu scrivi, perché è un brachicefalo.
0: Sono di una bellezza assurda.
1: Sì, però il brachicefalo è quel cane al cui il naso gliel'hanno un po' fregato via gli allevatori, la selezione genetica. Quindi l'hanno rincagnato, per cui sono animali che soffrono tantissimo, perché oltre a tutti i problemi a cui poi bisogna stare dietro, anche con sinceramente un grandissimo borso economico, ma la sofferenza che patiscono questi cani, che praticamente non respirano, la stragrande maggioranza, adesso magari non tutti sono anche allevatori lungimiranti, però la stragrande maggioranza viene, diciamo, allevata in modo che le tare genetiche li portano ad avere sempre una respirazione costretta, non riescono mai a respirare bene.
0: Quando fa caldo soffrono tanto,
1: tantissimo.
0: Non riescono a camminare tanto, non riescono a correre più di tanto,
1: esatto.
0: Insomma,
1: quindi certe razze andrebbero proprio magari un po' evitate, perché portano delle tare genetiche che portano sofferenza a loro, ai cani, ma anche poi a voi, famiglia.
0: Genitori di Sofia, siamo stati bravi?
1: Scriveteci.
0: Fateci sapere.
1: Diteci se alla fine era questo quello che volevate.
0: Ok. No, però poi ovviamente poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Noi invece non siamo liberi di fare quello che vogliamo, perché dobbiamo andare via. E quindi vi salutiamo, torniamo domenica prossima. Adesso arrivano Pecchi e Damiani. Ciao, grazie Tito, grazie Agnese, grazie Dunix.
1: Grazie Paolino Menegatti e buona domenica a tutti.
0: Grazie Animal Housers, ciao.
2: Animal House su Radio DJ. Animal House Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
9: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: My Movies presenta.
22: Inizia dicendomi perché sei qui.
23: Mi serve un vestito.
22: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
23: Non sapevo dove altro andare.
21: Il premio Oscar Anne Hathaway.
23: Non volevo tagliarti fuori,
22: ma lo hai fatto.
23: Non puoi odiarmi davvero.
22: Oh sì che posso.
21: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
23: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
21: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
24: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
25: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Madame.
1: Volevo capire chi mi amasse davvero.
0: Frankie High Energy.
2: Sono intorno a me.
0: Ernie.
3: Però mi si ferma al battito.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: Buon pomeriggio, sono le 2.

0: delle vibes un po' da Somebody That I Used To Know.
1: Sì, sì.
0: Questo perché in quanto grande conoscitore della musica.
1: Quindi fosse stato il Festival di Sanremo avresti avuto dei dubbi per metterlo in gara?
0: No, non mi permetterei mai assolutamente, perché non è un plagio. Ho detto che ha delle vibes.
1: Ok, ti ricorda vagamente quel pezzo lì.
0: Ha quelle vibes, quel sound lì, non so come.
1: Veniamo
0: come
1: anche
0: dire.
1: Da una serata di Eurovision dove erano tanti pezzi che magari ti facevano dire: ma sai,
0: questo
1: cosa l'ho
0: sentita.
1: Sentito sì. Quindi forse c'è un po', diciamo,
0: quel
1: l'abitudine
0: lì,
1: di ieri sera ancora
0: lì.
1: Qua, sulle spalle.
0: Mandiamo un abbraccio subito agli amici del Regno Unito, che all'Eurovision vanno sempre forte forte.
1: No, no, dopo bisogna parlarne in maniera approfondita.
0: Ma come mai?
1: Cioè, non la lanciare
0: no,
1: così.
0: No, no, ora ne parliamo.
1: Perché è una situazione tragica. Va quella veramente. Del Regno Unito. Va bene, insomma, naturalmente partiremo con la DJ Ten.
0: Ma certo, ora salutiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 347-342-5220 che tornano da Treviso prima un po' di pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Corri da Troni. Da

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Ciao Toscani, siamo di rientro da Treviso, direzione San Damiano d'Asti, io e mio figlio per la seconda di weekend dell'anno. Ovviamente Torino, Treviso, e ci vediamo a Milano, mi raccomando, e ci teniamo a fare una foto con voi.
1: Certo.
0: Lo scorso anno vi abbiamo intrevisto, ma non siamo riusciti a bloccarvi. Mm. Come sempre Treviso ci accolta alla grande, sole splendido, si è corso benissimo, tantissima gente e tanto sprinto. Ciao Toscani!
1: Bello, bello.
2: Beh, per niente ho vattato questo messaggio vocale.
1: Da dove l'ho mandato?
2: Cioè, lo so, sembra quelli delle Iene. Sì, per non farsi riconoscere. Sì, sì.
1: Però più o meno abbiamo capito. Abbiamo capito che il nostro ascoltatore ha fatto una bellissima corsa stamattina a Treviso alla DJ Ten, perché era meravigliosa. Davide, stai controllando che tutti gli speaker di Radio DJ erano lì tranne te?
3: No, no, no, sto mettendo in lista il nostro amico per fare la foto al Vlad, al Partito della Cadice, perché ho comunque una lista da aggiornare.
1: Ma certo.
3: Sei per adesso il nome, c'era il nome
1: Federico, si
3: allora,
1: chiama
3: Federico, per adesso sei 147esimo. Sì. Se qualcuno scala, perché magari non può venire.
1: Sì, sì.
3: Cioè, se qualcuno non c'è, scali tu.
1: Sì, perché Davide durante il Plaid, insomma, è piuttosto ricercato. C'è sempre un paio di persone dell'entourage di Radio DJ che gravitano attorno a Davide, in modo che non abbia troppi fastidi da parte vostra, che è quello un po' che dice Davide fuori onda.
2: Aspetta, cioè... era semplicemente una cazzata che ho detto. Beh, ma ci devi fare la storia. Comunque, è andata alla grande a Treviso. Beh, l'avevamo detto ieri che sarebbe stato, poi il meteo sarebbe stato dalla parte dei nostri ascoltatori e della radio. Mm-hmm. Perché è stata una bellissima giornata.
1: Sì.
2: Nonostante i giorni precedenti che facevano un po' paura. Damn. Con la pioggia, con il vento e con il freddo. Invece ho visto bello questa macchia di verde, no?
1: Bellissima. No, ma che perché le maglie di Treviso è veramente bellissima.
2: Veramente belle. Allora, quella è una roba. Lo sai che io c'ho sempre, no? Sono un po' geloso, eh. Ecco, tutte le maglie, mi piacerebbe proprio avere in casa, al muro, proprio tutte le maglie, come quelle dei calciatori, cioè tutte le maglie, perché già ce n'ho un pochine, no?
1: Sì, certo.
2: Magari quelle 5, 6, perché ci sono dei colori che sono bellissimi, però questa c'era quella di Treviso particolarmente interessante.
1: Salutiamo quell'ascoltatrice che adesso non mi ricordo come, forse Cristina, non mi ricordo come si chiama, che ci ha taggato su Instagram perché è andata a fare la DJ Ten di Treviso con scritto dietro grazie a te Linus.
2: Io immagino sempre le persone che sono lì a fare, a lavorare.
1: Certo.
2: E quindi io vorrei grazie a te Linus perché Damiani è sicura, cioè, perché non ci risulta nella lista delle cose più richieste. No, no, no, vada, vada, proceda.
1: È proprio così. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a Barbie e a Mary. Ciao.
4: Buon pomeriggio.
5: Ciao ciao.
4: Ma la ragazza è riuscita anche a scriverlo tutto, perché è riuscita a trovare la composizione giusta per farlo stare.
1: Sì, ha scritto GRZ, quindi grazie a te Linus.
2: Sì,
1: poi
2: perché
1: tutto
2: i caratteri
1: insieme
2: sono 11 pari.
1: Vabbè, ma perché ci remano un po' contro, diciamolo, questa è la verità. Sto scherzando. Erika scrive: tre magliette bianche e un pelosetto di ritorno in direzione Udine, meteo super per una piacevole camminata nella bella Treviso, perché effettivamente alla DJ Ten si può anche camminare, non è che per forza bisogna correre.
2: Poi tanta gente ancora lì a mangiare. Sono le 2.09, vai a Treviso, ti fai la gita fuori porta, ma che fai, non lo vai a mangiare un tiramisù?
1: Lo sapevo che...
2: perché tu parliamo anche di quello. Non ne ha mai parlato nessuno.
1: No, no.

0: ogni volta che ripensate a grazie a te Linus, a me ricordate che stavo salendo in montagna di notte, mi stavo a caga sotto per Capodanno per vedere i fuochi d'artificio dall'alto, e ogni volta mi fate risentire sta sensazione che la civetta mi è arrivata da dietro, mi ha fatto pian colpo. Ciao ciao!
1: Francesco da Perugia, sì. L'ultimo dell'anno appunto era una sensazione abbastanza di terrore.
2: Era complicata, sì.
1: Ma succede, no? Che certo. Poi una parola, una musica ti ricorda un episodio della tua vita. Ci dispiace solamente che ti facciamo ricadere nella paura.
2: Sì, sì, rievocare questi ricordi. Tra l'altro lo facciamo alla fine di ogni puntata, sì. Almeno per cui.
1: Oggi ci abbiamo iniziato perché con appunto il messaggio ci è stato inviato della maglia fatta con grazie a Tellinus. Allora, parlavamo di tiramisù, no?
2: Sì.
1: Perché l'abbiamo sempre detto, è la patria del tiramisù, Treviso.
2: Certo.
1: Ma c'è una novità che riguarda la nuova stagione di Tucci in Italy, di Stanley Tucci, che è disponibile su Disney Plus. E in una delle puntate lui è proprio a Treviso a scoprire i segreti del tiramisù.
2: Sì, perché in questa serie lui va in giro per l'Italia a scoprire appunto prelibatezze del nostro paese, perché lui dice che la cultura di un paese la ritrovi soprattutto nel cibo, nel senso
1: ci sta lì, che ha scoperto l'acqua calda.
2: Salutiamo, diamo un abbraccio a Stanley Tucci.
1: Naturalmente lo dico perché è un attore di Hollywood, però è stato un attore italiano.
2: Sì, però sa molto bene l'italiano. Se in questo momento è in Italia, magari potrebbe ascoltare. Un abbraccio, mandiamo un abbraccio a Stanley Tucci.
1: Ma sì, allora dai, fammi partire la shitstorm. Vai, sta.
2: No, ci mancherebbe. È stato a Treviso e appunto è stato a questo ristorante. Sì, è l'ambulanza, adesso chiudo le porte. Vabbè, facciamola passare.
1: Chiude le porte. E noi appena c'è un po' di caldo, ci piace proprio come a casa aprire le imposte.
2: Sì, sentire l'aria fresca. Stanley Tucci è stato alle Beccherie, ristorante nel cuore di Treviso, dove secondo la tradizione, diciamo, è stato creato lì il tiramisù, e quindi lui si è fatto spiegare un po' tutti i segreti e la storia di questo dolce che è diventato di fama mondiale, cioè sì. Uno dei dolci penso più apprezzati in tutto il mondo.
1: E quello che non manca mai nella lista dei dolci al ristorante.
2: No, certo,
1: in qualsiasi
2: tiramisù.
1: Tipo di ristorante, anche se vai nel ristorante di pizza americana,
2: no,
1: cioè, certo. Che dolci avete? Red Velvet, tiramisù.
2: Tiramisù, la mattonella, c'eravamo negli anni 2000 c'era la mattonella.

0: bottonella da, da,
1: no,
0: da...
1: c'è da dire una cosa, c'è da dire che Radio DJ vi porta nel cuore proprio dello show business, perché a Treviso Stanley Tucci, ora che c'è Il Diavolo Veste Prada 2, che è il film più visto al cinema, cioè voi siete stati lì a contatto negli stessi posti dove c'era Stanley fino a poco tempo fa.
0: È incredibile la fortuna che avete.
2: E soprattutto il tiramisù è diventato ancora più famoso con le Olimpiadi invernali, perché gli atleti mangiavano quantità di tiramisù in
0: certo. Che momenti abbiamo vissuto anche lì, guarda che...
1: Cioè, le uniche Olimpiadi dove hanno preso 4-5 kg,
0: certo.
1: Pesavano fino alle Olimpiadi, nonostante tutti gli allenamenti quotidiani.
0: E poi si mangiavano la pizza con le lasagne, poi il tiramisù, poi un pezzo di carne.
1: Ma l'Italia è questa, è un paese
0: tutta,
1: bellissimo.
0: È bella tutta.

0: nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry Scusa Lo Siento, lo ascolteremo anche sul palco del Party Like a DJ, perché il 6 giugno saranno tra i protagonisti di questa bella festa di Radio DJ.
1: Sì, si sono aggiunti agli artisti che conosciamo ormai già da parecchie settimane. Io mi sono segnato due robe che sono fuori uscite dalle interviste che ha rilasciato Riccardo dei
0: Zanotti.
1: Pinguini Tattici Nucleari a proposito di questo nuovo pezzo.
0: Sì.
1: Quali sono gli obiettivi di questa nuova canzone estiva?
0: Quali sono?
1: Allora, il primo è destrutturare i classici temi delle canzoni estive, perché in effetti non è che racconta robe che magari senti in altre canzoni tipicamente estive, anche se il sound le ricorda.
0: È quello, certo.
1: Ma questo era già successo anche con
0: Giovani
1: Wannabe, cioè era estiva dal punto di vista del sound, ma raccontava diversa.
0: Certo.
1: Non la Spagna che si ballava, insomma.
0: Certo, il mojito, eccetera.
1: E poi questa canzone racconta, dice, una storia di fantasmi.
0: Una storia di fantasmi. Sì. Dimmi di più, Davide, non è che è solo quella frasetta.
1: No, ha detto questo.
0: Tu hai preso il titolo, Davide. Tu hai preso

0: non ho preso il team pass, ma sei fuori, cioè, ma tu giochi contro di te in questo programma? Cioè, vuoi un programma che faccia pecchia e pecchia?
1: Tutto per...
0: cioè, non ho capito io, ma stiamo viaggiando, ma poi ma si può lavorare con uno che c'ha la tosse da 8 settimane, è rimasto a livello di anima e di fisico ancora a Parigi, a Disney.
2: È così, sono un ragazzo cagionevole. Salutiamo tutti gli amici che al 347 342 5220 ci stanno raccontando come è andata la DJ Ten a Treviso, come sono stati anche i vostri tempi, se siete contenti, soddisfatti, oppure se pensavate di fare un tempo di migliore, o se l'avete presa così, insomma, alla leggera, avete fatto una camminata di 10 o 5 chilometri. Ma noi vi raccontiamo lo sport invece quello professionistico, perché si è appena conclusa, sono appena concluse 5 partite decisive per la corsa Champions League, e quindi alla luce di queste 5 partite, sì. Allora intanto vi diamo i risultati. Il Napoli ha vinto a Pisa per 3-0, il Como ha vinto 1-0 contro il Parma, il Milan ha vinto 2-1 a Genova, la Roma si è aggiudicata il derby di Roma
0: quindi
2: per
0: c'è
2: 2-0
0: stato sto derby.
2: Alla fine c'è stato. L'unica squadra che ha perso e che insomma è in corsa ancora per l'Europa è la Juventus, che ha perso 2-0 dalla Fiorentina. Questo significa che adesso vi do la classifica.
0: Vai, Fede, siamo qui.
2: Il Napoli è matematicamente in Champions League, okay. Quindi può mettersi l'anima in pace.
0: Potete festeggiare.
2: La prossima giornata va in scioltezza.
0: Andate al mare la prossima settimana.
2: Il Milan e la Roma sono al terzo e quarto posto, entrambi a 70 punti. Il Como è lì. Il Como è lì a 68, al quinto posto. In questo momento si troverebbe in Europa League. Al sesto è sceso la Juventus con 68 punti. E poi Atalanta, Bologna, Lazio, eccetera.
0: Allora, quindi sì. Napoli sono tranquilli.
2: Napoli
0: gli
2: sono
0: altri
2: tranquilli.
0: C'è da aspettare un po'.
2: No, gli altri, l'ultima giornata per Milan, Roma, Como, Juventus sarà fondamentale. C'è da dire che se il Como comunque non dovesse andare in Champions, anche se dovesse andare comunque in Europa League, un risultato straordinario. È chiaro che la Champions fa più gol anche per una questione di soldi.
0: Tanto poi ci sarà George Clooney a vedere la partita.
2: Certo, mi sento un po' Zazzaroni e Caressa, vero?
0: Cioè, insieme?
2: No, tu sei Caressa.
0: Ah, no, capito.

0: Che, ha visto allora,
1: questa è perfetta per l'acqua gym.
0: Sì,
1: questa
0: è stupendo, Sì, perché qua, hai visto quella sensazione in cui tu ti ricordi di una cosa molto divertente che ti è successa e cominci a ridere da solo. È quello che è successo a Barbie mentre era lì che pigiava i pulsanti della regia. Si è messa a ridere per conto suo per una storia sua
1: legata all'acqua gym.
0: Legata all'acqua gym, vabbè, è così che voglio. Ma poi continua a ridere.
1: Sì, sì.
0: Ma non è professionale.
2: No, è stata una scena incredibile.
0: No, allora, raccontala.
2: E niente, ero in piscina.
1: Ma sta piangendo.
2: È partita la musica.
0: No, così no, come
3: non
0: va,
3: non riesco.
0: La racconti dopo.
1: No, no, scusa,
0: pubblicità.
1: Ma apri Instagram, fai una storia, la racconta lì e seguitela.
0: Non ce la fa. Chi è Damiano? Benvenuto dai Toscani. Radio
1: DJ. One Nation, One Station. Ah, dai ragazzi.
4: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
8: This is DJ Radio. One nation, one station.

0: 14:35 su Radio DJ Picchi e Damiani. Lui era Harry Styles con American Girls. Ha cominciato il tour Harry Styles.
1: Sì, è cominciato ieri sera da Amsterdam. È iniziato tutto quanto con una telefonata. Cioè, mentre tutti erano lì che già avevano preso postazione, aspettavano l'inizio

0: all'inizio del concerto. Ecco, questo si apre con una telefonata la cui voce è quasi certamente riconducibile a quella di Zoe Kravitz.
1: La
0: Flutipa,
1: ce l'ha voluta mettere.
0: In cui praticamente lei chiede: Harry, stai uscendo stasera? Lui risponde di spalle. E da lì apriti cielo, concerto che è piaciuto tantissimo.
1: Okay.
0: Io ti so anche dire già quali sono le differenze rispetto al tour precedente, che aveva visto la fine proprio a Reggio Emilia.
1: Ok.
0: 2023.
1: Ok, ti prego, Davide, dimmi le differenze rispetto al tour precedente di Harry Styles.
0: È un tour più maturo.
1: No. Tu me l'hai letta?
0: Allora, l'ho letto su Vanity Fair i commenti di chi c'era davvero, ok, degli esperti. Ma in realtà.
1: No, scusa, non ce l'avevo con te.
0: No, ma vedendo anche le foto di ieri sera, anche dal punto di vista dello style, degli outfit, è decisamente diverso rispetto a quello precedente. Cioè, ci sono. Lui è uscito praticamente con una camicia blu, un bomber rosso e pantaloni neri che ha tenuto per tutta la sera. Cioè, proprio la polo, quella classica, blu che c'ho anche io, ce l'avevo l'altra settimana. È la stessa di Harry Style.
1: Quindi non credo sia la stessa.
0: Capelli da cowboy, c'aveva gli strass le altre volte, il boa.
1: Certo, è vero.
0: Era molto più, diciamo, un outfit molto più eccentrico.
1: Sì, invece...
0: No, sono cresciuto, ha detto. Va andato in sottrazione. Le sneakers, tenute tutto il concerto proprio come nei video.
1: Non si è mai cambiato.
0: Magari qualcosa ha cambiato,
1: certo.
0: Però tutto abbastanza lineare a livello di outfit. Quindi anche cravatte stracolorate,
1: sgargianti, niente.
0: 60.000 persone c'erano. Beh, quindi non puoi, direbbe,
1: certo,
0: la mia nonna.
1: Certo, la tua nonna, sì.
0: E poi andiamo proprio alla roba succulenta.
1: Oh, finalmente
0: Zoe Kravitz
1: è salita sul palco.
0: La sua voce forse era quella voce forse era la sua all'inizio con la telefonata. Ma lei era davvero lì. Lei era tra il pubblico accanto alla mamma di Harry Styles.
1: Davvero?
0: Con la suocera. E quando vai a vedere il tuo futuro marito con la suocera, è fatta. Ma io me la immagino lì a sgomitarsi.
1: Ma come l'ho cresciuto?
0: Trattamelo bene sto bambino.
1: Certo,
0: ma la marmellata, quella dal bihocchio la mattina.
1: Si danno di gomito tutte e due.
0: Ma sì. E sono state inquadrate parecchie volte. Uh-huh. E poi non mi ha finito qui.
1: Cosa?
0: Ma lo sapete chi c'era nel pubblico anche?
1: Chi c'era? Chi c'era, Davide?
0: Allora, vi do tre opzioni.
1: Vai.
0: Salda Vinci.
1: Sì, no, è difficile.
0: Ministro Giuli.
1: È difficile anche.
0: Lenny Kravitz.
1: Sarà Lenny Kravitz.
0: Era il ministro Giuli.
1: Non è vero.
0: Oppure Salda Vinci, quando ha capito che aveva perso l'Eurovision, si è spostato.
1: È andato.
0: C'era Lenny Kravitz che ballava tutto scatenato.
1: Ma pensa
0: no,
1: a
0: cioè,
1: Dio.
0: Quindi... Futura moglie, la mamma e il socio.
1: Che concerto, che apertura di
0: tutto. Tra l'altro,
1: mi
0: hanno detto Lenny Kravitz, il biglietto l'ha pagato.
1: Sì, l'ha pagato.
0: Con la prevendita.
1: Sì, di sicuro, vabbè.

0: Ragazzi toscani, ma voi che siete così ferrati in costume e società, sì, come certo. spiegate questo fenomeno di Harry Style che è così transgenerazionale? Perché io che ho 45 anni sono una sua fan accanita, non dovrebbe rientrare nella mia categoria, o no? E invece chiappa un sacco a quelle della mia generazione.
1: Davide, a te la parola.
2: Allora, intanto io sul contratto non ci ho scritto di parlare di sociologia in diretta.
1: però
2: come
1: però,
2: non sono grazie. Tenuto a dare soluzioni a quesiti che pongono le persone.
1: Ho capito, io però ti fanno una domanda.
2: Ho letto l'articolo di Vanity Fair, ci ho messo del mio prima e io potrei già andare a casa. Ma visto che lo chiedete
1: punto,
2: e Fede mi ha proprio lasciato
1: sì,
2: così, fai
1: no,
2: te.
1: È il tuo momento, va.
2: Allora, l'ho detto in tempi non sospetti, cioè nel senso, secondo me è un po' la versione
1: attenzione
2: aggiornata,
1: alla cosa,
2: contemporanea.
1: Attenzione.
2: No,
1: attenzione.
2: Di Robbie Williams, cioè come è successo ai tempi quando lui lasciò i Take That, quindi secondo me si è portato anche Robbie Williams, che adoro un artista assolutamente, e tra l'altro inglese anche lui, si è sì. portato comunque tanti fan dei Take That.
1: Sì.
2: E così ci sarà sicuramente una bella scia di persone che vengono dal mondo dei One Direction, mm-hmm. che quindi Harry Styles ha preso, e poi ci metti anche tutti i fan che ha preso dopo, perché comunque okay. non è che si regge sulle fan, sui fan dei One Direction.
1: No, no,
2: assolutamente,
1: assolutamente
2: no.
1: No, ma è vero che è
2: però
1: un artista.
2: Però io ci vedo una somiglianza nella, mm-hmm. diciamo, nel tipo di carriera che ha fatto.
1: È vero, ci può stare.
2: Indipendentemente dal fatto che uno piaccia o non
1: piaccia,
2: no.
1: certo, è una questione di paragone di percorso, sì. sono d'accordo. Però è vero che Harry Styles è transgenerazionale, perché sì, sì. Ha secondo me ha cominciato, diciamo, con un pubblico più giovane. Poi, come diceva l'articolo di Vanity Fair, il suo pop è maturato.
2: E anche il suo pubblico è cresciuto.
1: E il pubblico è cresciuto, e quindi adesso ha questo tipo di audience davanti. E fa 60.000 persone alla prima data. E
2: quando ti trovi fan over 30, over 35, quelli restano.
1: In che senso?
2: Sono quelli, diciamo, più
1: affezionati, certo, anche quelli.
2: Il ragazzino di 15 anni, 14, la ragazzina, è logico che nel tempo può anche sì, farsi piacere qualcun
1: cambiare,
2: altro di più, in maniera proprio così netta.
1: E in più l'over 30, l'over 35 ha più potere d'acquisto rispetto al quindicenne, quindi paga di più per le magliette, il CD, le cose, o andare al pit per il live di Harry Styles.
2: Ma perché non ci invita a Bruxelles a parlare dell'economia
1: no,
2: europea?
1: No, che c'entra l'economia? Dai,
2: ma,
1: perché, stiamo parlando
2: ma come stiamo trattando? Sì, si parte da questo fenomeno per arrivare poi ai problemi reali del paese, della comunità europea.
1: Non credo.
2: Ma chiamateci!
1: Non credo sia.
2: Però, siamo andati a Disneyland Paris, chiamateci anche a Bruxelles.
1: Ma scusa, avevamo fatto 2 minuti e mezzo di discorso anche abbastanza interessante.
2: Non riesco a tenere
1: dal punto di vista anche intellettuale. Cioè, secondo me ci incastrava tutto. Poi alla fine hai voluto sbaccare.
2: Tanto posso dire, sto sudando.
1: Per avere
2: quando la esci dal tuo giardinetto.
1: Non sei più, capito? Non c'è
2: ho bisogno di rilassare un secondino.
1: È
2: vai,
1: giusto.
2: Culminacci, vai.

0: maledetto me.
1: Il nuovo singolo estratto dall'ultimo album di Fulminacci si intitola Maledetto me. Su Radio DJ alle 14.47 vi diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda la MotoGP, il Gran Premio di Catalunya. In realtà l'aggiornamento non è dei migliori, perché è tutto fermo perché c'è stato un brutto incidente, nel senso, poi alla fine nessuno, adesso Alex Marquez è in ospedale ma è conscio e insomma non ha perso i sensi, però poteva andare molto molto male, sì, perché Acosta ha avuto un problema con la moto e quindi ha rallentato all'improvviso. Alex Marquez l'ha preso non in pieno, perché è riuscito all'ultimo secondo a evitarlo, però poi si è staccata la sua ruota, quindi sono caduti in 3-4 piloti e Alex Marquez è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. Ripetiamo, è conscio, è cosciente, però insomma ci sono degli accertamenti da fare. Adesso tra poco dovrebbe ripartire tutto quanto, se non sbaglio mancano 12 giri al termine.
2: Cosa vuoi da me?
1: Da te voglio. Mi ha guardato tutta la cosa. Adesso andiamo. No, andiamo avanti.
2: Mi ha guardato negli occhi, come dire. Adesso vai ora.
1: No,
2: vai, se lo sai di meglio.
1: Andiamo avanti raccontando quello che è successo. Andiamo avanti raccontando quello che è successo ieri sera, no? Perché c'è stato l'Eurovision. Abbiamo raccontato dello sport che c'è oggi, ma ieri sera, insomma, c'è stato l'Eurovision con il trionfo da parte della Bulgaria.
2: Ma lo vogliamo

0: fisico perfetto!
1: Sulla sella ora!
0: Langa, langa. Ora siete in Egitto in questo momento. Al Cairo.
1: Ha vinto Bangaranga.
0: Ho sudato.
1: Non so se vi interessa, noi eravamo a vederla col nostro gruppo di amici, c'era anche Davide.
0: No, fa bene a dirlo, perché noi infatti diciamo delle cose perché l'abbiamo visto, non perché l'abbiamo letta e basta.
1: Certo, e abbiamo votato Bangaranga come canzone che più ci era piaciuta.
0: Pensa alle altre.
1: Esatto, nel senso, diciamo,
0: ovviamente lasciando stare Salda Vinci, perché l'Italia non è che voti l'Italia, tanto non si poteva votare.
1: No, ma noi nella nostra tabellina proprio non abbiamo votato Salda Vinci, che ha fatto una prestazione super. Cioè, comunque è stato
0: anche la coreografia attorno del matrimonio. Io mi sono emozionato.
1: Non è vero, sei emozionato.
0: Comunque, allora, è andato benissimo in realtà Salda Vinci, perché si è posizionato quinto. Anche se bisogna dire la verità, a classifica finale prima del televoto, del voto da casa, ci speravi un po' di più.
1: Sì.
0: Perché comunque era messo bene, partiva settimo.
1: Sì.
0: Basti ricordare che i Maneskin partivano quarti l'anno che hanno vinto, eh?
1: Sì.
0: Quindi lì bastava il televoto. Non è stato molto generoso, perché ha ricevuto solo 147 punti da casa.
1: Sì. Che non sono, diciamo, se vuoi vincere non ti bastano.
0: No, intanto poi parleremo anche di viaggi oggi. Se volete fissare un viaggio nei prossimi mesi, Albania e Malta.
1: Albania e Malta, che sono.
0: Non andate negli altri paesi.
1: Che ci hanno dato 12 punti. Sì, sono quelli, diciamo.
0: San Marino 10. Comunque
1: sì,
0: è stato.
1: Ci va bene. E quindi niente, Bangaranga ha vinto. Oh, la levi per favore,
0: sì, basta.
1: Gucciarlo.
0: C'ho l'ansia.
1: No, con tutto rispetto.
0: Prima volta per la Bulgaria, tra l'altro,
1: è
0: che
1: vero.
0: Vince l'Euro.

0: Just Wanna Live, così si intitola questo pezzo del 2005 dei Good Charlotte, a chiudere la prima ora di Picchia e Damiani. O Good Charlotte?
1: No, no, Good Charlotte, cioè no, no, io l'ho sempre sentito nominare, Good chiamare Charlotte. Good Charlotte, anche al Festival Bar.
0: Che compilation erano?
1: Quella blu, 2005 blu.
0: Qualcuno può controllare, perché secondo me Davide dice blu. Cavolate, blu.
1: Sì, sì.
0: Del 2005 sì, compilation
1: sì.
0: Blu,
1: sì.
0: Festival Bar.
1: Dove c'erano anche Lascia che io sia di Neck e Happy Hour di Ligabue. Non mi ricordo quale delle due vinse, secondo me Neck.
0: Vediamo.
2: Vabbè, vedremo perché.
0: Ah, non abbiamo il tempo, vabbè, andiamo in pubblicità, lo facciamo.
1: Avete paura, eh?
3: Benvenuto dai Toscani. Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
11: Ah, però. Quando ti dicono che è misura. Ah, però. Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
12: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che...

0: Andi ad un'amica.
1: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
0: E poi dura come minimo 20 minuti.
1: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
0: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
2: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
0: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
1: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
2: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
17: Sabato 6 giugno.

0: La canzone dei mondiali 2026, cantata da Shakira e Burna Boy, si titola Dai Dai su Radio DJ.
1: Ma secondo te, tanto ne parliamo tra di noi?
0: Sì, no, non c'è il microfono aperto. Ah, ok, sì, vabbè, sì. Allora.
1: Ma secondo te questa canzone ce l'avevano comunque da parte lì nello studio di registrazione e poi ci hanno aggiunto le robe calcistiche?
0: Ah.
1: Oppure si sono proprio messi lì all'opera dopo che hanno saputo che avevano vinto l'appalto?
0: Non ti so rispondere a questa domanda, è una domanda legittima. Perché
1: dai,
0: dici
1: dai,
0: questo?
1: Poteva starci anche come singolo estivo di Shakira senza,
0: a sto punto,
1: senza i calciatori, che ci metteva, che so, qualcosa oltre la suocera.
0: Invece
1: immagini,
0: no,
1: se davvero era nata, ha dovuto togliere e giure contro la suocera.
0: Non poteva.
1: Maldini, Zidane.
0: Sì, è tornata tra l'altro Shakira a parlare di quella della vecchia canzone dei mondiali, quella del 2010, Waka Waka, che ha detto che è la canzone che le ha cambiato la vita, non solo da un punto di vista, insomma, della carriera, ma è anche la canzone che gli ha permesso di conoscere il padre dei suoi figli.
1: Anche la banca ha detto è la canzone che ci ha cambiato la vita.
0: sì, è vero.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
7: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: alla DJ Ten a Treviso, insomma, di come è andata, gara meravigliosa, bellissima, l'abbiamo visto anche dai social di Radio DJ. Per rimanere sempre in tema di sport, vi diamo un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda il Gran Premio di Catalogna in Spagna, MotoGP. Avevamo raccontato di questo brutto incidente che aveva visto coinvolti Alex Marquez, Acosta, Di Giannantonio e qualche altro, brutto incidente, poi alla fine insomma erano tutti coscienti, bandiera rossa, si riparte con la gara, prima curva, di nuovo un brutto incidente, questa volta ha visto coinvolti Bagnaia, Marini e Zarco, anche loro stanno bene, però di nuovo la gara è sospesa per il momento. Insomma, sta diventando una gara maledetta questa di Barcellona, quindi speriamo insomma che riescano a portarla a termine con tutti insomma illesi, ecco.
1: Invece adesso vorremmo parlare, tenendoci comunque sempre aggiornati sullo sport, di un fenomeno che ha riguardato per tanto tempo altri paesi, ok? Quindi non se ne parlava tanto in Italia. Invece quest'anno bisogna dire che ci riguarda molto da vicino. Questo fenomeno si chiama subghosting, ovvero è quella tendenza a smettere di utilizzare un servizio tenendosi però l'abbonamento attivo. Quindi paghi dei soldi ma non usufruisci del servizio, che può essere una roba telefonica,
0: certo.
1: Oppure un
0: servizio
1: app,
0: di streaming, certo,
1: lo streaming
0: app, certo.
1: Musicale o di cinema,
0: certo,
1: di serie,
0: certo.
1: Una roba medica,
0: ma perché magari ti dimentichi di avere.
1: Ora capiremo perché ci sono varie percentuali che spiegano la situazione.
0: Scusa, volevo anticipare le percentuali.
1: Io impazzisco, scusa.
0: No,
1: le percentuali,
0: scusa.
1: Lo sai, con calma.
0: Colpa
1: intanto
0: mia.
1: Partiamo da noi, cioè vediamo se facciamo parte degli italiani che si dimenticano di disdire un abbonamento. Il famoso giro d'affari attorno a questa tendenza è di 1,7 miliardi di euro che si perdono appunto in abbonamenti che rimangono lì.
0: Cioè, pazzesca questa roba. Cioè, 1,7 miliardi di abbonamenti non usufruiti è un dato abbastanza allarmante. Ma poi dice c'è la crisi. Ho capito, se ti dimentichi di dire un abbonamento che non usi, scusami.
1: Allora, guarda, vi dico altri due dati, poi capiamo noi. Allora, l'88% degli italiani, secondo questa ricerca, che è stata condotta da Dainata, l'88% ha almeno un abbonamento attivo.
0: Ok, vabbè, questo ci sta.
1: Questo, ok. Però quasi un italiano su 5 dichiara di non rivedere mai o raramente i propri abbonamenti. Quindi cioè di lasciarli lì, né di capire se posso spendere meno usufruendo della stessa roba.
0: Giusto.
1: Oppure cancellarlo completamente. E no, voi come siete messi? Perché io ho un'esperienza da raccontare che Fede sa che riguarda proprio le ultime settimane.
0: Già, giusto, è vero. Ora tra poco ci andiamo. Prima Mary.
2: Allora, io negli ultimi 6 mesi ho fatto appunto questo tipo di pulizia.
0: Pulizia abbonamenti.
2: Mi sono messa lì, ho riguardato, ho controllato i costi, ho visto quello che usavo e quello che non usavo, e devo dire che a livello mensile è comunque un bel risparmio.
0: Certo.
2: Se ti metti a togliere le cose che non usi, è la stessa cosa l'ho fatta con le mail, nel senso che tutte le iscrizioni alle newsletter.
0: Certo, anche quelle.
2: No, devo dire che l'ho fatto negli ultimi 6 mesi però, perché mi sono resa conto di questa cosa che tenevo delle cose attive senza usufruire.
0: Ma anche servizi streaming, cioè piattaforme streaming
2: che non usavo.
0: Cioè, esatto, perché magari quella serie o quel film tu te l'hai rivista, le altre che ci sono non ti interessano,
2: esatto,
0: più di tanto, e quindi togli.
2: Disattivato gli abbonamenti.
0: Okay.
2: E poi li riprenderò quando mi reinteresserà di nuovo,
0: certo,
2: usufruirne.
0: Certo, Barbina.
3: Io quando faccio l'abbonamento a qualsiasi cosa metto sempre un anno dalla scadenza il
0: reminder.
3: Memo, sì.
1: Okay.
3: Dopo un anno, così
0: è furba e scaltra. Prova a fotterla.
1: Come direbbe Virginia Raffaele. Genio!
0: Genio! Scaltra questa Barbie. Non rientra, non c'è tra le percentuali quelli che si mettono il reminder a distanza di un anno?
1: No.
0: Non c'è, peccato.
1: No.
0: Tra poco racconteremo tutte le percentuali. Tra poco racconteremo anche il caso di Davide D'Amico.
1: E voi cosa ne pensate? 347-342-5220. L'ho detto, lo volevo dire.
0: Va bene.

0: Bisogna fare così. Si aspetta che escano tutte le puntate della serie che ci interessa. Si apre l'abbonamento, si usufruisce del mese gratis, tanto una serie in un mese si riesce a vedere. Dopodiché si disdice. La volta dopo bisognerà avere un'altra email, perché su quelle email in mese gratis non te lo faranno più. Ecco, il problema è che poi ho aperto 37 email.
1: No, vabbè.
0: Però funziona.
1: Questo roba qua ormai non ha più senso farla.
2: Tutti scaltri i nostri ascoltatori.
1: Come Barbie. Però è vero, anch'io soprattutto su alcune piattaforme di cui mi interessano solo determinati contenuti, io faccio l'abbonamento per quel mese e mezzo, e poi disdico subito e lo riattivo quando esce la stagione dopo. Cioè, ci sta, voglio dire. Che cosa è successo invece a Davide Damiani?
2: Perché io sono particolarmente legato al subghosting. Appena ho letto sta roba a settimana, ho detto: Fede, ne voglio parlare.
1: Certo, certo.
2: Perché, allora, io ho avuto uno stretto contatto, cioè ho tuttora, con un noto sito che riguarda i viaggi, app di viaggi, che ho il cui abbonamento è stato attivato da me medesimo l'anno scorso per andare in Grecia, perché ho avuto la possibilità di risparmiare circa 40 euro sul biglietto del viaggio, di tutto quanto, ho detto, beh, l'attivo.
1: Un aggregatore di voli,
2: sì,
1: ok?
2: Sì, poi hotel, tutto quanto. Poi disdico. Ti dico con calma. Ok, cioè, io per
1: risparmiare. Tu volevi risparmiare 40 euro e quindi hai fatto questo abbonamento.
2: Sì, ma perché mi costava 4 euro e avevo la possibilità poi di fare un altro viaggio dopo.
1: Ok.
2: Quindi, diciamo, l'ho usufruito in quel mese lì.
3: Domanda: abbonamento di quanto è al mese?
1: O pagamento al mese?
3: O pagamento
2: annuale? No, pagamento mensile.
1: Aspetta, fammi vedere.
2: E che potevo disdire. Ok. Che si poteva disdire, ok? Quindi io faccio poi torno ad agosto, settembre, ho detto, ah cavolo, è il momento di disdire. Quindi chiamo, no, mi mettono, non riesco mai a parlare con nessuno, perché non si poteva, non era una roba che non è una roba che si può fare online sul sito o sull'applicazione. Devi per forza parlare con qualcuno al call center. Oh, non riuscivo mai a parlare con nessuno, al che io mi rompevo, dicevo, vabbè, richiamerò. Nel tempo io mi sono dimenticato, quindi
1: hai fatto subghosting
2: senza

0: usufruire del consiglio di Barbie, cosa saputo oggi però, okay, il fatto di mettermi l'allarme e dire certo, ok, devi pagare oggi,
1: devi disdire, dici, certo, prima.
0: Niente, io arrivavo, ma arrivava la mail: ah, abbiamo pagato 4,99 anche questo mese. Ho detto, ma porca miseria,
1: ma perché ci non ci cascato? Penso, certo.
0: Quindi ho ricominciato dopo mesi a telefonare. È sempre uguale, sempre uguale. Finché riesco, tre settimane fa a parlarci, ci sono stata al telefono. Scopro lì che invece non potevo disdire, ma dovevo per forza finire l'anno. Okay. Perché se no, perché mi ha detto: però se vuoi ti posso aggiustare l'abbonamento e da 4,99 ti va 10,99. No! Però in questo modo puoi avere un viaggio a tutti, tipo non due me viaggi frega. Gratis. Non ho il tempo di fare i viaggi gratis. Poi gratis.
1: Scusa, cosa? Davide,
0: io sto pagando da 8-9 mesi.
1: 10 mesi. Verrai da agosto.
0: 10 mesi.
1: 10 mesi.
0: 46 euro. Quanto ho pagato?
1: Scusa, il 4,99. Quindi 5 euro. Sono 50 euro.
0: Sì, sì, sì.
1: Sono, tu hai dato 50 euro per risparmiarne 40.
0: Quindi io sono in difetto di 10 euro. No ragazzi,
2: e da adesso ad agosto ci saranno altri 3 abbonamenti.
0: Certo, io devo pagare maggio, giugno e luglio, quindi mi mancano altri 3 mesi.
1: Scusami, sei sicuro che non è la chiusura dell'anno?
0: No, quello me l'ha detto, me l'ha garantito.
1: E però... te l'ha garantito, te l'ha garantito.
0: No ragazzi, no, è un anno. Sì, boh, sì,
1: incredibile quanti soldi sta regalando.
0: Ho trovato un altro viaggio che si apre, un'altra app.
2: No,

0: A me tutti i mesi mi tolgono 5 euro per delle cartucce, delle stampanti che ogni tanto non ho capito come mi arrivano a casa e non ho ancora capito se mi conviene o se è una fregatura.
1: Alzi la mano chi pensa che sia una fregatura.
2: Io.
1: L'abbiamo alzata in 4 su 4.
2: Tutti e 4, tutti e 4. In questo caso si tratta di un abbonamento non online, cioè nel senso che fisicamente. No, vabbè, sì, poi l'abbonamento
1: no,
2: l'ha
1: ci
2: fatto
1: sono passato
2: online.
1: Anche io, eh.
2: Anche su quello?
1: Sì. Cioè, le cose dei miei quando ho comprato la stampante nuova. Non l'ho fatto. Ho detto no, ho agito diversamente perché è una roba.
2: Cioè com'è questa storia, scusami?
1: La sa spiegare bene Mary.

0: ci sono delle stampanti che per poter stampare, anche se tu hai la cartuccia, i fogli, tutto quello che serve per poter stampare, ti obbligano a fare un abbonamento per ricevere le cartucce ogni tot fogli stampati.
1: Sono io proprio.
0: E, e senza quello non ti fanno stampare.
2: No.
0: Ti impediscono di stampare. Poi ci sono modi per poter stampare ugualmente, però è una sorta di abbonamento
1: qui
0: che ti costringe a comprare le cartucce da loro.
1: Guarda che assurdo, eh.
2: No, no, ma la stampante è un oggetto che non lo so, ora mi dispiace, farò fallire delle aziende, ma non dobbiamo
1: non
2: più averlo in casa.
1: Non ti sentire tanto potere. Cioè, così,
2: non ho il potere di far fallire le aziende.
1: Io
2: dicendo non è un oggetto che deve stare nelle case degli italiani.
1: Ho il presentimento che ci sarà un aumento delle vendite. Cioè succede proprio il contrario. Comunque anche io il rapporto con le stampanti è sempre stato non facilissimo.
2: Sì, no, ma in tanti altri 47342, adesso sto leggendo messaggi 5220, hanno avuto questo problema con le stampanti, quindi non sei il solo. Mi dai per favore i dati, le percentuali, Davide?
1: Certo. Allora, perché così tanti italiani alla fine spendono soldi?
2: Perfetto.
1: E però l'abbonamento poi non ne usufruiscono. Allora, per il 36% del campione che è stato insomma intervistato, non c'è una ragione reale, ma semplicemente dicono io lo faccio, cioè alla fine del mese poi scopro che ho pagato quell'abbonamento, non ne usufruisco, ma non ti so dire perché continuo a portarlo avanti.
2: E lo sta dicendo
1: io
2: in prima persona, perché sì, effettivamente è quello che succede.
1: Ma io leggo, ma è un monologo,
2: Davide,
1: cioè potete anche fare altro mentre io lo leggo.
2: Davide fa parte del 36%.
1: Il 26% invece dice potrei volerlo usare di nuovo. Magari questa è legata secondo me anche per esempio allo streaming.
2: Certo, sì principalmente per quello, è vero.
1: Il 17% se l'è dimenticato. Un pezzo di Davide Damiani c'è anche in questo 17%.
2: Sì. Però te lo ricordi tutte le volte che ti arrivi, che vedi dal conto della banca che ti scalano 5 euro.
1: Continuo con le ultime due percentuali. Quella del 15% delle persone che dicono che la ragione è nel basso costo del servizio. Cioè alla fine sono 2,99 euro al mese, ma che vuoi che sia.
2: Certo.
1: Che vuoi sia.
2: Comunque 3 euro oggi, 3 euro domani.
1: E sono più di due caffè.
2: Certo, vabbè, questa sono 6.000 lire,
1: sì,
2: vabbè, via,
1: del vecchio conio.
2: Certo, andiamo.
1: L'11% invece sostiene che le aziende rendono il recesso un percorso a ostacoli e dunque rinuncia per difficoltà tecniche. Posso dire? Alla fine della fiera questo è proprio il mio.
2: Cioè, non è il tuo. Perché tu dici almeno ci hai provato.
1: E ho telefonato un sacco di volte e mi mettevano la musichetta, la suoneria. Che poi parlavo di suoneria.
2: Tra l'altro questa ti metteva.
1: Ma che pezzo è questo?
2: Questa al telefono.
1: Sì.
2: Nel

0: di Yves La Rock, e Davide ci ha insomma tenuto a ricordare a tutti quanti che questa è stata la canzone del suo viaggio di maturità.
1: No, ma nel senso era finita lì, non è che mo voglio ricordare.
0: Anche,
1: e il tuo invece era Waka Waka. No. È difficile dirlo, Waka Waka.
0: No, scusami, non era del tuo viaggio di maturità, era della tua maturità.
1: No, del mio viaggio di maturità.
0: Ah, proprio del viaggio, no, sì. Allora... C'era Waka Waka durante la mia maturità, ma la canzone del mio viaggio
1: era
0: maturità...
1: Guccini o De Gregori?
0: No, Lenny Kravitz era. Where are we running?
1: Sì, dov'è che stavi correndo?
0: Correvo in Interrail, sì, Davide.
1: Io invece ero a ballare, questa che mettevano sempre in discoteca.
0: Praga, Berlino, capito, Davide? Parigi, sì, Parigi. Andavo in giro. Vabbè. Diamo pubblicità, dai, per favore.
2: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
17: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
16: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
17: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
18: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
19: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
20: Doppio Malto.
21: Birra, cucina e felicità.
19: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all'inclusive con Costa.
22: Sì!
24: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Star Wars The Man-

0: Mandalorian and Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
6: Venerdì 5,
7: sabato 6,
6: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
8: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
9: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
6: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
10: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli speakers corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
6: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
11: Radio DJ. DJ. Radio DJ.
12: DJ. One Nation, One Station.

0: Pula su Radio DJ 15:36 con Picchia e Damiani. Al telefono abbiamo Renato. Ciao Renato.
1: Ciao ragazzi, buongiorno,
2: Buon pomeriggio a te Renato. Allora, ti abbiamo chiamato perché ci ha mandato un messaggio, ci ha fatto molto sorridere, che parla appunto di questi abbonamenti che rimangono fermi lì. Cosa è successo a te?
1: Niente, mia moglie l'anno scorso, per aiutare mio figlio con lo spagnolo, non trovavamo nessuno che facesse ripetizioni, okay, ha attivato un abbonamento con una piattaforma che faceva queste ripetizioni, pagavamo 120 euro al mese mi sembra.
0: Okay.
1: Scaduto a fine anno scolastico, scaduto l'abbonamento per le ripetizioni, certo, è rimasto attivo un abbonamento per delle fantomatici aiuti nel fare i compiti, e pago 13 euro al mese, a tutt'oggi continuo a pagare 13 euro al mese.
0: Ma il figlio non fa più spagnolo?
1: No, no, ha cambiato scuola.
2: ha cambiato proprio indirizzo di studi, non fa più spagnolo?
1: No, assolutamente, però continuiamo a pagare 13 euro al mese. Io per principio dico a mia moglie che lo deve dire lei, il problema è che sulla mia carta di credito la debito, non sulla sua.
0: E quindi tu per partito preso dici no, lo devi disdire tu perché l'hai fatto tu, sì, però i soldi poi li scalano a te, quindi secondo me a lei non gliene frega proprio nulla di disattivare.
1: Mi dice settimana prossima lo faccio, però siccome sai, per attivarli ci vogliono due click,
0: Sì, è vero, perché più delle volte è così. Questo diciamo tra insomma i vari messaggi che ci sono arrivati è il caso più emblematico, cioè tu fai un abbonamento anche molto dispendioso, ti serve, poi a un certo punto non ti serve più, qui addirittura c'è la doppia fregatura, perché non è che l'abbonamento magari scende di perché se fosse stato sempre 100 euro al mese l'avresti disdetto anche tu, non ci sarebbe stata la presa di posizione, esatto, e in questo caso continua a esserci con un figlio che ha cambiato indirizzo, lo spagnolo non lo fa proprio più, e quindi la domanda è, almeno l'abbonamento in sé, quello vero e proprio, cioè quello da 100 euro, è servito in qualche maniera al figlio?
1: No, assolutamente no.
2: Cioè anche è riuscito a prendere un 6 almeno a un'interrogazione?
1: No. Sopra il 4 non è mai salito.
0: Quindi fallimento.
2: Non diciamo il nome dell'applicazione perché diciamo non è un consiglio da lasciare agli ascoltatori.
1: Guarda, io spero che abbiano messo una targa all'entrata con i nostri nomi come benefattori.
0: Questo spazio è stato gentilmente donato da Renato e la famiglia.
2: Almeno un viaggio in Spagna fatelo, qualcosa.
0: Ve lo meritate. Renato, dove ti trovi adesso in questo momento?
1: Sono in macchina con l'altro figlio, quello più
0: con l'altro figlio
2: che non vuole fare spagnolo.
1: Speriamo di no.
0: Ma scusa, ce l'hai già l'abbonamento in questo caso? Se il caso dovesse fare lo spagnolo, almeno sei avvantaggiato. Renato, davvero una storia molto molto divertente. Per questo
2: per
0: motivo
2: noi divertente.
0: Sì, per te no, assolutamente. Però visto che nessuno poi disdice l'abbonamento, almeno un premio te lo diamo noi. Ti diamo il premio Feta.
1: Ah, grazie.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
2: La DJ Box che contiene anche un libro di ricette per la paella. Tutto a indirizzo spagnolo, giusto per ricordarti i soldi che ti vengono prelevati ogni mese dove vanno.
0: No, è importante adesso che voi, tu e tua moglie vi mettiate al tavolino e facciate questa procedura, perché anche se è lunga e tutto quanto, alla fine, scusami, dalla fine dell'anno scolastico, quindi da settembre scorso?
1: Allora lui ha usufruito delle ripetizioni fino a maggio
2: dell'anno scorso.
1: Quindi è praticamente un anno che noi paghiamo 15 euro al mese.
2: Quindi si è già rinnovato l'abbonamento
0: ma
2: nuovo.
0: È una roba incredibile, scusami, ma è pazzesco. Ma no,
2: allora, si va per i 13 mesi ormai.
0: No, è incredibile. Scusami, 13 euro per 12 fa 156 euro.
2: Fatti cavoli
0: tuoi. Ormai te l'ho voluto dire. No, ma perché se magari nella DJ Box mettiamogli anche una colletta, qualcosina, perché sennò è un disastro. Renato, molto simpatico, ti mandiamo un abbraccio a te e ai tuoi figli e anche alla moglie a questo punto.
1: Grazie.
2: Un abbraccio, ciao Renato.
0: Ciao Renato, ciao.

0: Si intitola proprio così il pezzo degli Smash Mouth su Radio DJ alle 15.43.
1: Era difficile da pronunciare dopo aver fatto merenda.
0: Ma perché lo devi dire? Perché lo devi dire?
1: Siccome lo dici sempre di me, ho mangiato il biscottino e
0: proprio la verità.
1: Erano gli Smouth.
0: È la verità. Lo dico sempre quando lo fa anche lui.
1: Ma poi c'è mica nulla di male.
0: No, ci mancherebbe. Per rimanere in tema di abbonamenti, andiamo un attimo indietro nel passato e ripercorriamo quel periodo buio, oscuro della nostra vita in cui era ganzo avere una suoneria divertente per il cellulare.
1: Lo chiami oscuro quel periodo?
0: Beh, io lo chiamo oscuro perché se adesso se ci pensi tutti noi o abbiamo il telefono in silenzioso o abbiamo più o meno tutti la stessa suoneria.
1: La classica.
0: Mentre prima il telefono quando ti squillava era una personalizzazione, cioè era il tuo biglietto da visita, ti diceva questo ascolta un certo tipo di musica oppure è un tipo molto divertente.
1: Anche se devo dire una cosa, comunque qualcuno ancora usa le suonerie, soprattutto magari gli over 60, tipo dal dentista 2 settimane fa, silenzio, e a un certo punto sinceramente
0: può capitare, però è di persone diciamo un po' più age.
2: Salutiamo il mio papà,
0: ecco, per esempio.
1: che c'ha sinceramente di Annalisa?
2: No, ha un'altra canzone, non ricordo quale, però
1: italiano o straniera?
2: È straniera.
0: Sarà, pensavo capolavoro del volo.
1: Ti immagini dal dottore, dal cardiologo cade dal cielo.
0: Perché dico questo? Perché in quel periodo lì oscuro tutti pensavi di vedevi la pubblicità alla televisione, pensavi di scaricare quella determinata suoneria a un tot e invece ti iscrivevi a un servizio di abbonamento che ogni settimana ti dava dei loghi o delle suonerie e però ti scalava 5 euro dal credito e tu finivi senza soldi nel cellulare.
1: Sì, ma vuoi spendere 5? Sì, perché già c'erano gli euro, stiamo parlando dopo il 2002,
0: certo.
1: E avere questa sul cellulare?
3: Siamo vivi!

0: Se qualcuno della programmazione musicale sta ascoltando la radio, tranquilli, non avete fatto errori. Cioè, non è che era in lista questa canzone, no, l'abbiamo aggiunta noi.
1: Cioè, sì, sì. Cioè,
0: ne abbiamo tolte tre per mettere questa.
1: Adesso mettiamo la canzone vera e propria. Me ne fai sentire un'altra di quelle lì, per favore?
0: Crazy Frog.
1: Questa è il top in assoluto. Questo è il top in assoluto.
0: Questa è Harry Styles del 2002.
1: Questa è quella che è andata, è quella che ha fatto più spendere soldi alle famiglie di tutto il mondo, perché
0: sono famiglie che ancora pagano quella crisi.
1: Sì, sì, sì.
0: Voi parlate della crisi del 2008, no. Ma che 2008?
1: Più o meno, però gli anni erano quelli, perché sarà stato 2006-2007.
0: Sì, ma non è stata la Fornero.

0: ho la suoneria di The Office scaricata in MP3, tenuta gelosamente nei miei file del mio cellulare, la sposto ogni volta che cambio telefono. Ho 34 anni, non sono ace, non sono ace!
1: No, no, no, no, anzi,
2: dai, di la tua fede, dai.
1: No, sì,
2: sentono
1: no.
2: meglio anche gli ascoltatori.
1: Perché io ho fatto tutta questa gag, ma alla fine anch'io ho una suoneria, io ho una canzone dei Prodigy. Quindi se mi suoni.
2: Prodigy.
1: Sì.
2: Avrà la carica dei 101.
1: No, invece, ma dai, se mi suona il telefono, ma non mi suona mai perché ce l'ho in silenzioso. Invaders must die, pu, pu, pu, fortissimo.
3: Non avete mai avuto il periodo suoneria personalizzata per ogni persona, cioè per le persone?
1: Certo, c'era anche quello. Ma tu pensi,
2: ma a me
1: vedi
2: piaceva
1: che
2: costruire la suoneria proprio MIDI, quindi mettendo le note già da lì, insomma, la carriera da musicista.
1: Quale carriera da musicista, Davide?
2: Io ma parla per te.
1: No,
2: Parla
1: nel
2: per
1: senso
2: te.
1: Ce l'hai, ma non ti è partita dal comporre le suonerie col
2: È
1: Nokia.
2: lì che ho capito che quella sarebbe stata la mia strada,
1: Ma
2: componendo le suonerie MIDI.
1: Se,
2: E poi
1: Barbie.
2: faceva
1: Sì,
2: perché la
1: certo.
2: riascoltavi, qualcosa non ti tornava sul
1: Io
2: momento.
1: mi ricordo che avevo Without Me di Eminem.
2: Sì.
1: Era così,
2: poi non sapevi neanche leggere le note, erano scritte con appunto le lettere
1: certo,
2: B, A, che nota
1: era
2: è,
1: complicato,
2: non lo sapevi.
1: Era.
4: Non posso parlare, non c'è tempo.

0: sigla degli A-Team, e però vorrei riaverlo, ma non so più come si fa perché sono a giro.
1: No, no, no, ma io ora questo termine age adesso continua. No, ma prima eravamo più skillati, cioè adesso col telefono, con questi moderni telefoni, probabilmente non lo sapremo più fare di mettere una canzone che abbiamo nel nostro computer, di metterla nel telefono e di metterla come suoneria.
2: Scusa, io faccio Maria 56. Cosa vuol dire skillato?
1: Bravo, bravo Davide. Skillato vuol dire diciamo con abilità, skill.
2: E allora parlate in italiano, se no poi si perde la lingua e pagate 130 euro d'abbonamento per fare lezioni di spagnolo e di italiano. Poi vi va bene se vi rubano soldi con gli abbonamenti.
1: Senti Barbie, ma c'è ora il tempo per raccontare quello che volevi raccontare?
3: Assolutamente no, mi tappate le ali come sempre.
2: Vabbè, ma fai una storia su Instagram, si vede lì.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme.

0: cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
16: Cadere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
19: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Serial Lover, così si intitola il nuovo singolo di Sienna Spyro, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
1: Sì, inserita proprio fra le tracce che compongono la colonna sonora di questo grandissimo successo che continua ad essere primo al botteghino in Italia e non solo. È il momento di lanciare il gioco, quello più ambito dai nostri ascoltatori, quello della domenica, il Tienila Lì.
0: È un altro grande successo, oltre al Diavolo Veste Prada 2 c'è anche il Tienila Lì, il gioco della domenica di Picchè Damiani.
1: La Letucci infatti ne ha parlato nel suo programma, mentre conosceva la ricetta del tiramisù, diceva in Italia sta andando fortissimo questo gioco, cui ci si può prenotare al 347 342 5220. Per coloro, per i pochissimi che ancora non conoscessero le regole, non sapessero niente di questo game, di cosa si tratta? Semplicemente sono 15 domande, ad ogni domanda si risponde con la risposta alla domanda precedente e alla prima domanda la risposta è Pecchia e Damiani.
0: Se si sbaglia si torna indietro, non si vince assolutamente nulla.
1: Due minuti di tempo
0: è molto...
1: E tanta felicità.
0: Ma sì, no, ma poi parlate in diretta con noi, c'è cioè una cosa che raccontate stasera a tavola, con gli amici, con la famiglia,
1: sì,
0: eccetera.
1: Me
0: quindi...
1: immagino, sì sì.
0: No, poi ovviamente se fate anche un ottimo risultato, questo è ancora meglio. La scorsa settimana non l'abbiamo fatto perché eravamo a Disneyland Paris, però quella precedente il nostro ascoltatore ha fatto tipo 5 domande su 15. Veramente una pessima prestazione, ma ha vinto in simpatia.
1: No, io stavo pensando, l'altra settimana eravamo lì a Disney, avevamo detto no, lo facciamo uguale, tutto a tema cartoni, tema Disney, appena fuori esci dall'orario di lavoro, no?
0: No, certo.
1: Gli abbiamo chiuso il microfono subito sulle attrazioni.
0: Subito.
1: Non ci abbiamo pensato minimamente perché ci vuole una certa organizzazione nello scrivere il gioco.
0: Non è facile,
1: no,
0: certo.
1: A Disney avevamo da fare altro. Quindi 347-342-5220 per oggi.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Sei nell'anima.
7: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
8: Goccia, goccia. Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
1: Gabriele
10: e Furio.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca.

0: Trazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su Toyota.it.
3: Vecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
4: Ultima mezz'ora in compagnia qui su Radio DJ con Pecchi e Damiani. 347-342-5220, prenotatevi per il gioco del Tienila Lì, perché tra pochissimo giochiamo con voi. Nel frattempo,
5: no Fede, oggi male male,
4: vi diamo aggiornamenti per quanto riguarda lo sport. No guarda, è, no,
5: Fede,
4: è
5: io non ti riconosco.
4: No, è
5: che
4: pazzesco,
5: è successo? Dai dillo, perché no, tanto gli ascoltatori se ne sono accorti.
4: Cioè ma non è vero, infatti c'è la finale in corso in questo momento a Roma, tra poco comincerà Sinner, ma c'è un'altra finale importantissima del doppio maschile, perché l'Italia è anche lì. Bolelli e Vavassori sono lì in gara in questo momento.
5: Come hai fatto a omettere completamente il tennis?
4: Guardavo la MotoGP.
5: Poi abbiamo esordito con il calcio perché è giornata parecchio tosta da quel punto di vista lì. MotoGP ora all'improvviso, va bene, comunque. Per adesso insomma sta girando dalla nostra parte, ecco, diciamo il meglio.
4: Per il momento sì, nel senso che abbiamo vinto il primo set 7-6, adesso siamo al secondo set, al tiebreak del secondo set, quindi insomma speriamo che i nostri Bolelli e Vavassori riescano a chiudere in questo set, perché altrimenti poi si va al terzo, lo sappiamo, c'è un tiebreak con a 10 punti che insomma è quasi un terno all'otto. Per quanto riguarda invece la MotoGP,
5: una domanda però,
4: vai.
5: Tennis, ma giusto. Piove?
4: No, anzi c'è un sole per il momento, c'è un sole importante.
5: Ma cambia a maggio,
4: no, è vero,
5: perché è un mese pazzerello.
4: Lo sapevo che l'avrebbe detto. Mentre per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna della MotoGP, a trionfare è stato di Gian Antonio. Vi abbiamo raccontato la gara nel corso di queste due ore e mezzo.
5: Molto tranquilla.
4: Una gara maledetta perché è stata interrotta due volte per altrettanti incidenti. Ha preceduto di Gian Antonio Mir e Aldeguer, quarto Gura, quinto Bagnaia, sesto Bezzecchi, che comunque rimane leader dopo la caduta di Martine, perché anche Martine è caduto nel terzo incidente, quello che poi non ha decretato diciamo una sospensione della gara. E
5: mi
4: cosa
5: fido,
4: vuoi da me?
5: Fido.
4: Ah no, pensavo tu dici sì, che
5: no,
4: cosa
5: no,
4: vuoi da
5: fido,
4: me?
5: Mi fido.
4: Va bene, allora mettiamo Tom Walker.
5: Sì, dai.
4: Mettiamo Tom Walker, dai.

0: Sì, e che facciamo allora?
1: Dai, si gioca!
0: Sì, è quel momento lì e giochiamo con Alessia. Ciao Ale!
2: Ciao ragazzi!
0: Alessia, buon pomeriggio, buona domenica a te. Da dove ci chiami?
2: Da Sant'Elena, in provincia di Padova.
0: Ok, quindi Veneto, oggi Veneto alla grande.
3: Forte.
0: Prima Venezia, sì. Poi DJ Ten a Treviso, sì. E oggi concludiamo, e ora concludiamo con Alessia.
2: Per forza,
3: va bene. Allora,
0: senti Alessia, le regole le hai ripassate prima con noi o hai bisogno di una rinfrescata?
2: No, spero di ricordarmi.
0: Perfetto,
2: dai.
0: Allora, 15 domande, se te sei pronta, noi lo siamo con te, per partire.
2: Prontissima, vai.
0: Allora, 3, 2, 1, si comincia. Chi ha rappresentato l'Italia ieri sera all'Eurovision?
2: Becchi e Damiani.
0: Becchi e Damiani, okay, no, dovrebbe essere il nome di un nuovo programma. Viene eletto al conclave.
2: Oddio, adesso cosa
0: chi
2: mi avete
0: c'era
2: detto?
0: A Qatar? Saremo io e te.
2: Salda Vinci.
0: Ok, si riparte. Chi ha rappresentato l'Italia ieri sera all'Eurovision?
2: Becchi e Damiani.
0: Viene eletto al conclave.
2: Salda Vinci.
0: Sono famose le orecchiette con le cime di?
2: Papa.
0: Piccola pietanza servita nei bar spagnoli.
2: Rapa,
0: sì, al singolare stile Rapa. Di gioco calcistico reso celebre dal Barcellona. Il tiki?
2: Il... Madonna, in Spagna.
3: Tacos. Sono messicano, da capo. Chi ha rappresentato l'Italia ieri sera all'Eurovision?
0: Linus e Nicola.
3: Pecchia e Damiani.
2: Viene eletto
3: al conclave.
2: Salda Vinci.
3: Sono famose le orecchiette con le cime di?
2: Papa.
3: Piccola pietanza servita nei bar spagnoli.
2: Rapa.
3: Stile di gioco calcistico reso celebre dal Barcellona. Il tiki, che cos'era?
2: La tapas.
3: Sì. La canzone dei mondiali 2010 di Shakira. Waka.
2: Non mi ricordo più. Guarda.
0: Chi ha rappresentato l'Italia ieri sera all'Eurovision? Ciccio Chiara. Viene eletto al conclave.
2: Salda
0: Vinci. Sono famose le orecchiette con le cime di?
2: Papa.
0: Piccola pietanza servita nei bar spagnoli.
2: Le... Tacos.
3: Ma no. Che è?
0: Le famose cime di tacos.
3: La capo. Come ride.
0: Vai Fede.
3: Chi ha rappresentato l'Italia ieri sera all'Eurovision?
2: Ancora sì.
0: Rudy e Laura.
3: Ma tu l'hai voluto fare questo gioco, Alessia. Ti sei prenotata. Ma
2: mamma
3: come ancora
2: mia. Mi sembrava facile.
0: Ti piace a Marco Liorni all'eredità che dice con la ghigliottina ancora.
3: Non se può.
2: Ci proverò domenica prossima.
3: Domenica prossima.
2: Questa è proprio stata la prima.
0: Ti mandiamo il gioco a casa.
3: Sì, esatto. Alessia, sei stata veramente molto simpatica. Ti mandiamo un abbraccio. Sarà per la prossima volta. Dai, ha vinto lo sport.
2: Grazie mille.
3: Ciao, Alessia. Ciao. Radio DJ. One Nation.

0: su Radio DJ alle 16:18. Stiamo ancora ridendo per la prestazione di Alessia che ha fatto al Tienela Lì.
1: Sì, alla prima risposta praticamente hai dato tutto il palinsesto di Radio DJ, tutti i programmi ha messo, eccetto Pecchi e Damiani. Poi Pecchi e Damiano, un nuovo programma da settembre.
0: Vabbè, però è stata simpatica. Come diceva giustamente Mary, tutti quelli che dopo la prestazione dell'ascoltatore dicono ma scusa, ma questa, ma non si deve svegliare, prenotatevi voi,
2: fatelo voi, scrivete,
0: fatelo voi. È già due volte che io inveisco contro gli ascoltatori,
1: come dai. Ieri io prendo le distanze da tutto ciò perché io ho un rapporto idilliaco con gli ascoltatori.
0: Idilliaco.
1: Fede non la vive allo stesso modo. Cioè lui si sente in cattedra. Cioè ieri ha messo un vocale per insegnare
0: agli ascoltatori. Sì, ho fatto ascoltatori
1: perché avevano detto che avevamo sbagliato dicendo che ci sarebbe stata anche l'Australia, che comunque è arrivata anche terza, mi sa.
0: È andata fortissimo
1: all'Eurovision, dicendoci non è possibile l'Eurovision.
0: Ha detto studiate meglio la geografia perché forse intendevate l'Austria.
1: Lui ha messo il vocale andando ad elencare tutta la storia,
0: sì, certo,
1: del perché ci fosse l'Australia. Cioè, guarda,
0: e che serva di lezione agli ascoltatori che hanno subito l'impulso di correggere gli speaker in onda, perché poi
1: io
0: fanno queste figure.
1: Io non c'entro niente in tutto questo. Lui è Pecchi e io sono Damiani.
0: Damiano, a questo punto va bene. Nel frattempo siamo al terzo set della finale di doppio maschile. Okay. Quindi terzo e decisivo set, un tie break con a 10. Speriamo per la vittoria dell'Italia.

0: Greg con questo pezzo. Noi vi salutiamo e lasciamo lo spazio a Andy e Mike, soprattutto in un giorno così importante.
1: Tanti auguri Mike, oggi è il compleanno, eh.
0: Ma scusa, ha portato pasticcini Mike?
1: Io ho intravisto, cosa no. Mi parte niente, perché non abbia portato niente.
0: No. Andy, beh, cosa? Cosa? Tu li hai portati?
2: Adesso diglielo a lui.
0: No.
2: Adesso vai a lamentarti.
1: No, tra l'altro, Andy, al suo compleanno, Andrea l'aveva portato.
0: L'aveva portato. Cominciamo a mettere un po' zizzania nella coppia. Cominciamo un po' a mettere.

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche 2 o 3. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
13: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Dall'esperienza di

0: Divina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Con Nettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1.
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: In viaggio, in pausa o dopo la DJ 10 c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
13: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Somber con Potential su Radio DJ 16:34. Eccoci qua, ringraziamo e salutiamo il duo dei toscani Pecchia Damiani, Damiani Pecchia,
1: che ci hanno come al solito magistralmente preceduto. Bravi ragazzi, bravi.
0: E noi siamo pronti per Aspettando Andy e Mike, però oggi, come insomma facciamo di solito, Mike, sai, dovremmo dire buona domenica a tutti, far partire buona domenica.
1: E perché non lo facciamo?
0: Ma perché oggi,
1: perché
0: non
1: ha perso la Juve.
0: No, non perché ha perso la Juve, ma perché oggi non è una domenica qualunque. Oggi 17 maggio, tu Michele compi gli anni e quindi noi vogliamo festeggiarti subito.
1: Ma che bello!
0: Auguri!
1: Grazie, grazie ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori come al solito che poi manderanno gli auguri, che già li hanno fatti sui vari social. Io vi abbraccio tutti. Ma cosa c'è da festeggiare dopo i 50?
0: Boh.
1: Anzi, dopo i 52.
0: 53 e non sentirli.
1: 53 e non sentirli, beh, quello sì, almeno sì, dai. Sei, io oggi speravo in un regalo in più, cioè quello della nostra compagine bianconera che ha fatto la partita più scandalosa e brutta di sempre.
0: E ho capito, dai, so, questo è un peccato per noi tifosi bianconeri, però è un anno così.
1: Sì, non è un peccato per gli altri tifosi invece, perlomeno per quelli della Roma, perlomeno per quelli del Como, perlomeno per tutti quelli del Milan, per esempio, di tutte quelle squadre che oggi invece hanno fatto quello che dovevano fare.
0: Sì, ma basta calcio, dai, c'è altro nella vita, no? Hai le tue soddisfazioni.
1: Certo.
0: Beh, tipo oggi come hai festeggiato?
1: Non ho fatto un cazzo.
0: Niente.
1: Niente, zero.
0: Tristezza più
1: completamente
0: totale.
1: Completamente
0: totale. Stasera non andiamo fuori io e te?
1: No.
0: Ma perché sei così triste?
1: Ma cosa
0: così
1: c'è
0: negativo?
1: Da festeggiare?
0: Ma come cosa c'è da festeggiare? Pensa quando ne avrai 63, guarderai le foto dei 53 e dirai come ero giovane.
1: Come ero giovane? Così. Quindi bisogna festeggiare così, insomma.
0: Ma bisogna festeggiare.
1: Festeggiare.
0: Festeggiamo.
1: Festeggiamo.
0: Buon compleanno a tutti voi amici del Toro che
1: sì,
0: festeggiate oggi.
1: Beh, buon compleanno anche a tutti quelli che compiono gli anni, per esempio oggi il 17 di maggio. Se c'è qualcuno all'ascolto, 347 342 5220.
0: Sì,
1: c'è
0: sì,
1: una
0: sì,
1: per
0: sì,
1: esempio più bella di me che li compie oggi.
0: Chi è?
1: Marika Pellegrinelli, a quali
0: bella,
1: facciamo gli auguri.
0: Molto bella. Un saluto a Simon Paleari in regia.
2: Ciao Simon.
1: Ciao.
0: Come va?
2: Bene, tanti auguri Mikey.
1: Grazie Simon, auguri. Grazie. Poi detto da te, ragazzi, che sei connesso, vivi su un altro pianeta, vale 3.
2: È un lusso per me.
1: Vale 3, vale 4, vale 5.
2: Tanti auguri. Tanti
0: Mike,
2: auguri.
0: Sai che sei in buona compagnia? Ho stampato l'elenco di quelli nati oggi. Vuoi sapere qualche nome?
1: Vai, vai.
0: Vabbè, Jenner, medico inventore del vaccino antivaiolo,
1: sì,
0: ad esempio, c'è Viale Jenner qua a Milano. Poi Eric

0: Pianista e compositore, quello delle Gymnopédies, hai presente?
1: No.
0: Beh, dopo te le metto. Poi Jean Gabin,
1: sì,
0: non male. Gianni Minà, grande giornalista, grandissimo
1: intervistato. Giannone strepitoso.
0: Poi due personaggi del cinema italiano a cui tutti noi siamo molto affezionati, Maurino Di Francesco e Francesco Nuti,
1: che purtroppo non ci sono più.
0: Purtroppo sì. E poi Corrado Guzzanti, quindi insomma un altro personaggio del mondo dello spettacolo. Tony F. delle Tre Lamborghini.
1: Che ecco, esatto. Beh, Tony, cioè, F, per esempio, è un po' più vicino al mio stile di vita, ecco.
0: Sì, però è del 91 Tony F, non è del 73. Avete quei 18
1: anni. C'è qualche
0: anni,
1: anno, esatto, qualche anno che balla.
0: Amici, voi come state passando questa domenica? Noi siamo qua fino alle 19, 347 342 5220 per i vostri messaggi. Non ho notizie di Marco Lo Monaco, che credo sia collegato dagli internazionali di Roma.
1: Spero, con tutto quello che spendiamo.
0: Apriamo il collegamento, lo apriamo, sentiamo dove è.
2: E grazie della linea, Andrea Michele. Avete detto giusto, internazionali,
0: sì,
2: ma non con la I finale, ma con la E, perché sono ancora qui a San Siro, perché sto partecipando almeno alle fasi iniziali della grandissima festa scudetto dell'Inter, che si terrà,
0: sì,
2: dopo la partita, insomma la partita in corso, 1-0 per l'Inter contro il Verona, o almeno credo, perché sono già uscito dallo stadio, mi sto già avventurando verso il bus.
1: Ma tu che ci fai lì, milanista?
2: Beh, ma io sono qui perché è il mio dovere di cronaca, di giornalista, di radio DJ e collaboratore di Andy Mike, mi impone di seguire anche gli eventi a me più sgraditi, perché come sapete sono milanista. Ma poco importa, ci sarà questa festa dell'Inter in tutta Milano, indipendentemente dal finale di questa partita, che comunque al 72esimo è 1-0 per l'Inter,
0: sì,
2: col Verona. Io comunque seguirò le fasi iniziali e poi mi recherò con un jet supersonico a Roma, dove seguirò per voi la vera partita importante di oggi, la finalissima degli internazionali di tennis, tra Jannik Sinner, numero 1 al mondo, e Casper Ruud, numero 23.
1: Certo,
0: bravo,
1: 23,
0: Marco.
1: Senti come l'ha detto, 23.
0: Beh, voi milanisti siete contenti?
1: Oh, Milan in Champions, eh?
2: No, Mikey, no, guarda. Ma però sai cosa, Mikey? Prima ti sentivo parlare con Andrea, non voglio dirti niente oggi, perché so,
1: sì,
2: che compi gli anni, non è una giornata positiva, la
1: no,
2: Juve è andata così, quindi non,
1: allora,
2: non voglio litigare.
1: Posso dire. La vera incazzatura è quella legata sempre ai giovani. Cioè, vedere mio figlio che si arrabbia come una bestia, perché comunque, giustamente, da giocatore di calcio e anche da tifoso, dice: ma cacchio, c'hai una partita dove devi dare l'anima, e cioè poi alla fine, addirittura metà del secondo tempo, squadra scollata, centrocampo che non correva, non seguivano le azioni, cioè proprio la malavoglia nell'interpretare una partita fondamentale del passaggio di una stagione, cioè ti fa dire: vabbè, ma questi cosa stanno lì a fare?
0: Bravo Mike. Allora, per me lui è pronto per andare a fare l'opinionista,
2: sì,
0: in uno di quei programmi,
2: sì, sì,
0: televisivi,
2: una seconda vita,
0: sì,
2: esatto,
0: sì, sì, vendiamolo, ragazzi. Sì, Michele, tra l'altro, pensa a tuo figlio che non vedrà l'Italia in mondiali, non vede la Juve in Champions.
2: Ma non è ancora detto, non è ancora detto.
1: Però una grande Conference League a disposizione.
2: Beh, però la Conference League, insomma, si può anche vincere.
0: Sì,
2: la Champions,
0: certo,
2: è difficile,
0: no,
2: l'obiettivo.
0: A me dispiace vedere il mio amico così in una giornata che dovrebbe essere, sì, Gaia, e invece non lo è. Ti dedico questa canzone, e non ho detto Gaia a caso, Mike. Ti dedico questa canzone che a noi piace tanto. Bossa Nostra su DJ.

0: Ah, Gaia, su Radio DJ, quanto mi piace sta canzone.
1: Sì, fa molto... è già estate.
0: Fa Brasil.
1: Sì, dai, speriamo che si alzino anche un po' le temperature. Oggi finalmente su Milano c'è il sole. Non è un discorso ad ascensore, ma il tempo, perlomeno le condizioni meteo, in questa settimana l'hanno fatta da padrone. Ne abbiamo parlato anche ieri. Insomma, nevicate su tutto l'arco alpino, temperature basse. Una cosa che a maggio non si era mai vista. Speriamo davvero che sia arrivata l'estate.
0: Ce lo auguriamo. Mike, citando tutte le persone nate oggi, 17 maggio, poco fa ho citato Erik Satie, pianista e compositore che nasceva nel 1866, quindi oggi sarebbero i 160 anni della sua nascita.
1: Ah, vedi?
0: E ti dedico questa canzone.
1: Vai.
0: Senti. Bellissima, senti qua. Dai, l'avrei
1: sentita. Ah, è lui!
0: Certo,
1: ah, vedi, non avevo collegato.
0: Chimno Petit.
1: Ma certo.
0: Anzi, Pedì si dice. Senti qua, su queste note ti faccio sentire una nota, scusate il gioco di parole, audio di un'ascoltatrice. Senti,
1: vai.
0: Senti qua.
2: Ragazzi, scusate, io sto tornando al lavoro, vi sto ascoltando con molto amore, però mi aspetta a casa un tifoso, no, tifoso di più, juventino, che già gli gireranno i... E ci mettete pure voi, vi prego. Un po' di pace in questo tragitto da lavoro a casa. Sì. Grazie, un bacio a tutti.
1: No, ma figurati, basta che non gli parli di calcio, parla di tutt'altro, parla di quanto è bella la vita, di quanto il sole faccia bene alla pelle.
0: Sì,
1: preso,
0: posso dire. Donne all'ascolto, che avete mariti, fidanzati, juventini, oggi fate loro tante coccole, mi raccomando, perché sono già molto tristi di loro. Ci colleghiamo invece con il Festival di Cannes, con il nostro super inviato, ex redattore di Andrea Michele, il dottor Giacomo Brunoro.
1: Giacomo!
0: Eccolo!
3: Ciao ragazzi!
1: Ciao! Prima di tutto, allora, ti abbiamo visto sui social con davanti una cinquantina di ostriche, hai passato vivo la notte?
3: Sì, tutto bene, ma sembrano pesanti, ma sono leggere. Poi qui in Costa Azzurra erano della Normandia, queste, eccezionali.
1: Ragazzi. Certo, immagino. Stupendo nel tuo frac, com'è andata la serata?
3: Molto bene, tra l'altro io mi sono scottato la testa qui perché c'è stato il sole per tutta la settimana, vi
0: sì,
3: dico solo questo.
0: Ti sta bene.
3: E
1: con la pelata che hai, magari un po' di crema faceva faceva bene metterlo, no?
0: Allora, Giacomo, ieri abbiamo parlato di John Travolta, della Palma d'Oro che gli hanno dato alla carriera, diciamo, di questa onorificenza. Ieri sera tu hai mangiato ostriche in frac, ma in tutto ciò hai visto qualche film?
1: Esatto.
0: O no?
3: Sì, no, ho visto qualche film, quasi tutti quelli in concorso, ma vi parlo di un film fuori concorso che in realtà è un documentario di Steven Soderbergh, che qui vinse l'esordio con Sesso, Bugie e Videotape, poi ha fatto un sacco di film, Traffic, tantissimi altri.
0: Grande regista.
3: Su John Lennon, perché c'è John Lennon, The Last Interview, che è una cosa molto curiosa, nel senso che hanno utilizzato l'audio di una registrazione che John Lennon fece per una radio californiana di San Francisco. Ed è stata l'intervista registrata l'8 dicembre 1980 al mattino.
0: Ah.
3: Al pomeriggio John Lennon è stato ammazzato.
0: Sì.
3: Quindi capite il valore dell'intervista.
0: È l'ultima, proprio ultimissima.

0: l'ultima, l'ultimissima, tant'è che nel documentario si vedono anche questi tre, il tecnico e i due speaker che parlano, che raccontano l'esperienza, ed è anche bello per il mondo radio, perché dice: ai nostri tempi la radio era la cosa più importante, nel senso che John Lennon decide di fare un'intervista in radio, l'unica per la promozione di Double Fantasy, dopo 5 anni che non faceva nulla, quindi per capire cos'era la radio negli anni 80 e 70. E loro sono stati importunati all'uscita da un fan che poi era quello che ha ucciso John Lennon dopo, quindi anche questa cosa particolare. Ma c'è un altro aspetto particolare, perché il film è in parte finanziato, diciamo coprodotto da Meta, quindi da Facebook, perché è stata usata l'intelligenza artificiale per ricreare alcune scene di illustrazioni mentre appunto si ascolta l'intervista. E devo dire che la parte di AI è la parte un po' più debole, nel senso che sì, vista a schermo non funziona, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto tutti, okay, in sala.
1: Ma è un po' kitsch?
0: Sì, sì, sì, le illustrazioni sono kitsch, mentre le parti di archivio di John Lennon, Yoko Ono, sono molto belle, ed è bellissimo ascoltarlo, perché io l'avevo letta, questa è un'intervista famosa, insomma, i fan la conoscono.
1: A memoria, immagino, figurati.
0: Sì. Però sentire la voce di John Lennon, l'emozione che aveva, perché lui stava progettando di tornare in tour dopo 5 anni, voleva registrare dei dischi, era pieno di idee, si sentiva un uomo cambiato, maturo, dopo anni un po' turbolenti, anche con Yoko Ono, insomma, sappiamo che ha avuto un periodo un po' strano, ed era veramente pieno di energia. E quando tu l'ascolti, sai già che lui sarà, è stato ucciso subito dopo, e quindi ti si crea un cortocircuito pazzesco.
1: Certo.
0: Fa male, chiaramente.
1: Sì, slide in doors. Sì.
2: Fa male ancora dopo tutti questi anni. In quell'album Double Fantasy c'erano due canzoni meravigliose. Una, Woman, che tutti noi conosciamo, e l'altra era Just Like Starting Over. Magari la suoniamo. Giacomo, grazie mille.
1: Mi raccomando, la crema.
0: Sì. Non mancherò. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Buon festival. Ciao.

0: John Lennon, Just Like Starting Over su Radio DJ. Qualcuno dice: l'8 dicembre 1980 ero a Londra a studiare, quel giorno ho visto i Queen in concerto alla Wembley Arena.
1: Spettacolo.
0: Silvano scrive questo: un giorno la racconterò a qualcuno di voi, bel ricordo sbloccato anche se legato ad un evento tragico. Sì, fa effetto pensare, no, col senno del poi, a quest'ultima intervista di John Lennon che si vede nel documentario di Soderbergh presentato a Cannes.
1: Oh ragazzi, la vita è un attimo,
0: mamma mia,
1: cioè, adesso sei qua, parli davanti a un microfono,
0: lo so, vai, che
1: guarda Prisco che si sta ravanando i gioielli di famiglia lì in un angolo. Ma non hai ancora cominciato a parlare su radio. Grazie.
0: Ma allora, il giorno del compleanno bisogna esorcizzare il tempo che passa. Giustamente,
1: certo.
0: No, però è vero quello che dici, cioè tu sei lì nel presente di quel momento a rilasciare un'intervista pieno di vita, pieno di progetti.
1: Sì.
0: Proprio lui che diceva: la vita è quello che ti succede mentre stai facendo progetti. Mm. La frase di John Lennon che tutti usano, no? In questi casi. Detto ciò, messaggi che arrivano anche di persone che festeggiano oggi, tra l'altro.
1: Sì, devo così fare un abbraccio a Sara, che oggi ne compie 49, e lo dice lei: io non mi sarei mai permesso di dire un'età di una signora, io ne ho 53 invece, però è mia così coinquilina in questo giorno, 17.5, quindi l'abbraccio, e chiaramente faccio gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni come me in questo giorno. Poi arrivano delle rassicurazioni da Torino per questa ultima giornata di campionato.
2: Andy, Mike, ciao, sono Sergio da Torino. Vi aspetto domenica alle 15 allo Stadio Grande Torino.
0: Ok.
2: Vi aspetto a braccia aperte.
0: Grazie.
2: Stato tranquilli, che il toro, come sempre, farà un regalo.
0: Ma come
2: Ciao.
0: No?
1: A parte che oltre che al toro ci si devono mettere un po' in tanti per farci, un regalo.
0: Allora spieghiamo: la settimana prossima, nell'ultima di campionato, la Juve va in casa del toro, proprio allo Stadio Olimpico.
1: La Juve è sesta.
0: La Juve in questo momento è sesta a 68 punti.
1: Perché ha dietro pure il Como, se non erro, perché nonostante sia pari merito,
0: è così.
1: Il Como è davanti perché per differenza reti.
0: Ti confermo che è
1: così. Negli scontri diretti, chiaramente.
0: Quindi Juve sesta, Como quinta. La Roma, vincendo il derby, è arrivata a 70 punti, a pari merito col Milan, ma è dietro. E poi abbiamo il Napoli a 73.
1: Però posso dire, cioè, ma vuoi mettere la Conference League con la Champions?
0: Oh,
1: cioè adesso allora, Champions.
0: Dillo a tuo figlio, Michele.
1: No, ma dico, poi la Champions non l'avremmo mai potuta vincere. Dai, oggettivamente siamo oggettivi.
0: Magari.
1: E invece magari esattamente la Conference, insomma, potrebbe essere. Cioè, no, ridimensioniamo.
0: Neanche l'Europa. No, ma sempre che ci si vada.
1: Esatto.
0: Può succedere di tutto.
1: Può succedere di tutto.
0: Finisce qui aspettando il Jamaica tra poco.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey.

0: 1 è gratis. Cashback di salsa alla spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Ernia. Madame,
12: con gli occhi gonfi del mio disincanto.
11: Neffa,
13: devi stare molto calmo.
11: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
14: Le 17.

0: questo pezzo. Pink Panthers, Radio DJ, 17:03 minuti, di nuovo insieme Andy e Mike, pronti per l'inizio ufficiale dello show. Ci colleghiamo con Roma, Michele, perché sì, il nostro Marco Lo Monaco, che mezz'ora
1: dovrebbe
0: fa
1: aver abbandonato San Siro, dovrebbe essere sulla strada, sulla via per Roma, perché tra l'altro tutte le strade
0: portano
1: a Roma, quindi
0: Marco!
2: E in questo caso al Foro Italico, Andrea e Michele, mi trovo qui.
0: Sì, ma scusa, pronto? Se tu mezz'ora fa eri a San Siro, come fai a essere già a Roma?
1: Elicottero!
2: No, no, jet supersonico, l'ho detto prima. Adesso io mi trovo addirittura qui nel tunnel dove c'è Yannick Sinner che si sta riscaldando.
1: Ah, sei con lui proprio?
2: Sì, adesso infatti parlo piano. Anzi, se facciamo un attimo di silenzio, sentirete i riscaldamenti di Sinner. Facciamo un attimo di silenzio.
1: Vai.
3: Allora, siete pronti?
1: Ragazzi, state sentendo così live, ecco, i riscaldamenti di Yannick Sinner.
2: Avete sentito? Che stava facendo un po' di squat,
0: sì.
2: Po' di,
0: no,
1: questo sì, posso dire una cosa? Possiamo vantarci all'interno di questo programma di avere un livello di giornalismo altissimo. Questo, certo, signori, certo, è signor giornalismo.
2: Ma questo non è merito assolutamente mio, è merito di Radio DJ, perché si entra ovunque, no? Dicendo che
1: certo,
2: sei di Radio DJ.
1: È
2: poi
1: un passepartout.
2: Dopo questa puntata non lo sarò più, però non so, verrò
0: allontanato. Sei giocata male, un po' come la Juve oggi.
2: Esatto, comunque siamo qui in questo momento per celebrare Bolelli e Vavassori, che sono fiore all'occhiello del doppio italiano, la coppia più vincente di sempre del tennis italiano.
0: Bravi!
2: Hanno vinto anche gli internazionali di Roma battendo Granollers e Zeballos questa mattina.
0: Sì, Zeballos.
1: Zeballos. No, hai fatto bene a citarli comunque, perché sai, noi citiamo sempre i singoli, ma abbiamo dei doppisti pazzeschi.
2: Perché Bolelli e Vavassori vincono sempre, ok? Vincono, no? Oppure arrivano sempre in finale in tutti gli Open, sono straordinari, grandi campioni, e rischiamo di fare la doppietta italiana a questi internazionali di Roma.
1: Bene,
2: forza Italia,
1: senza guffare, mi raccomando.
2: Beh, vediamo, ho detto rischiamo, forza
0: rischiamo,
2: Italia.
0: Sinner rischiamo.
2: Comunque è favorito, ragazzi, non è Sinner Alcaraz, eh?
0: No, certo, certo, sulla carta, però attenzione alle insidie, poi non è stato benissimo anche fisicamente, l'avete visto l'altro giorno con questa respirazione diaframmatica. Non so se avete intercettato sui social la spiegazione biologica, sì, di questa cosa, di lui che respira. E chi non ci guarda queste cose.
1: No, beh, certo, per un atleta penso che sia
2: ognuno
1: necessario,
2: sì,
1: no?
2: Sì, la respirazione è quella, no? Per imparare, esatto, a migliorare l'ingresso dell'aria, no? La usa anche, se non sbaglio, Michele quando fa lo spiedo bresciano.
1: Sì.
2: Quando
1: sì,
2: è no, sotto lo spiedo.
1: A
2: ah, quando
1: tavola.
2: Sei a tavola anche.
1: A tavola,
2: certo,
1: è fondamentale.
0: Al sesto piatto di spiedo.
1: Per cercare di lasciare più spazio, chiaramente al cibo.
0: Lui fa la respirazione quella.
2: La respirazione quadrata, sì.
0: Poi va avanti a mangiare, ovviamente.
2: Va bene.
0: È tutto?
2: È tutto. Fra poco vi darò gli aggiornamenti. Sì, beh, la partita sta per iniziare. Sta per iniziare.
1: C'è il pubblico delle grandi occasioni?
2: Sì, certo. Adesso voi non lo sentite perché gli spogliatoi qua sono ben isolati. Sì.
1: VIP?
2: Bah, tantissimi, tantissimi, certo. Dopo che sarò in
1: tribuna. Vuoi fare dei nomi?
2: No, beh, c'è Kate Middleton, mi è sembrato di vedere, che era a Reggio Emilia.
0: Sì,
2: no,
0: vabbè,
2: l'altro giorno era a Reggio Emilia e sarà passata da Roma. Mi è sembrato di vederla, ci siamo salutati con un cenno.
1: Sì. No, che c'è Spalletti anche.
2: Assolutamente. Non era la partita,
0: no,
2: della Juve.
0: Lì in panchina non l'abbiamo visto.
2: Ecco, esatto.
0: È tutto, grazie.
2: Sì, a voi la linea.
1: Ciao, Marco.
0: A

0: Radio DJ. One Nation, One
1: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
5: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.

0: Andy e Mike fino alle 19 su Radio DJ. Ancora buona domenica.
1: Buona
0: a tutti
1: domenica
0: voi.
1: A tutti, belli freschi e operativi.
0: Sì, sì, ci siamo. Stiamo seguendo in tempo reale gli eventi. Abbiamo sentito il nostro Marco Lo Monaco dagli internazionali di Roma, dove appunto stanno entrando in campo Casper Ruud e ovviamente il nostro Yannick Sinner.
1: Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in studio qua in via Massena. L'asta della vita, la lunga asta di legno in cui sono snocciolati gli anni. Io ho messo una tacca al 53 oggi e sì, insomma
0: E stai guardando che arrivare a 100, posto che uno ci arrivi, Michele,
1: manca meno
0: di quello che hai già fatto. Vuoi una base triste per questo?
1: No dai, non pensiamoci.
0: No dai,
1: pensiamo alla gloria, pensiamo a tutto ciò che ci ha reso felici negli anni.
0: Senti qua, ciao Andy e Mike, mi chiamo Catherine, volevo chiedervi di salutare il mio ragazzo Marco, già che oggi è il suo compleanno e vi stiamo ascoltando
1: anche a lui.
0: Siamo a Milano. Ciao Catherine, ciao Marco, auguri anche a te.
1: Un abbraccio.
0: Poi ciao ragazzi, vi stiamo ascoltando durante tutto il viaggio, stiamo rientrando da, credo, Ulx, come si pronuncia? Io non l'ho mai capito.
1: Ulx,
0: che non è il plurale.
1: Ma tu di Ulx.
0: Salice Dulzo?
1: Salice Dulz.
0: A Lussemburgo. Mio marito è pure juventino, ma stasera un bel aperitivo lo farà star meglio. Sì. Un abbraccio e viva le mogli degli juventini. Daniela e Loris.
1: Guarda, ciao, fagli bere 2 litri di vermouth, perché per mandare giusto groppo, insomma, secondo me ce ne vuole.
0: Alberto da Varese scrive: comunque siete in Europa League perché l'Inter, avendo vinto la Coppa Italia, ha aperto un posto in più.
1: Ah, vabbè, allora, vabbè, cambia tutta la solfa. Io già pensavo la Conference, quindi figurati.
0: Mike, comunque posso dire: occasione persa, in due partite.
1: Ah, la schifo.
0: Occasione
1: roba pazzesca.
0: Persa.
1: Guarda, non farmi aprire questo di.
0: No, ma io voglio allargare il concetto, cioè nella vita in generale, cioè quella volta che ce la dovevi fare e non ce l'hai fatta.
1: E non hai dato il massimo per farlo. 347-342-5220, forza ragazzi, ravanate all'interno dei vostri ricordi.
0: Ognuno di noi ha degli scheletri negli armadi di quelle volte in cui dici: dai, stavolta ce la faccio, stavolta dai, ce la faccio.
1: Vogliamo salutare tutta la miriade di ascoltatori che stamattina ha corso alla grande la DJ Ten, la DJ 5 a Treviso, l'ennesimo fiume, la grande successo e la grande festa di Radio DJ. Anche stavolta, numeri pazzeschi.
0: Sì. Bellissimo, la grande famiglia. Mettiamo una canzone.
1: The Big Family.
0: Dai, mettiamo.

0: i Maneskin. Senti come spingeva Damiano David. Spinge sempre, però quando era giovane, con questa bella voce potente, insomma, ci dava dentro.
1: Beh, questo pezzo spaccato ovunque.
0: Sì, sì, sì, anno 2017, le 17 e 15 invece di questa domenica 17, quanti 17 che stanno girando? Vedi mai che è il tuo compleanno, le energie si stanno smuovendo intorno a questo numero che oggi agli Juventini non ha portato benissimo.
1: Direi di no.
0: Noi dobbiamo essere scientifici, lucidi, Mike, fino alla fine, come dice il nostro motto, e capire che cosa potrebbe succedere da qui alla fine del campionato. Lo facciamo con un altro juventino però lucido più di noi, Gianni Balzarini.
1: Gianni!
0: Gianni Balza!
2: Ciao, ciao. Oggi sono lucido perché sono pelato e basta.
1: E basta, okay. Certo, perché dopo aver visto quello che abbiamo visto a Torino oggi, cosa vuoi dire?
2: No, mamma mia, che tristezza, ragazzi.
0: Tristezza, per favore, va via. Occasione persa, no? Quando sei lì che dici ce la devo fare, non ce la facciamo. Niente, quindi adesso tu sei di quelli, aspetta Gianni, sei di quelli che dicono no, basta, è finita, siamo sicuramente fuori, o nutri ancora una piccola speranza?
2: Guarda, mi unisco al sorriso nella parte finale della tua domanda, quindi assolutamente zero speranza.
0: Anche perché
2: il Torino ha un'occasione fantastica di regalarsi il secondo derby degli ultimi 30 anni, 40 anni, non lo so. Cioè, non credo che questa squadra possa andare a contrastare il Torino domenica prossima. Non ha proprio gli attributi per poterlo fare.
1: Oh, bravo, guarda, attributi secondo me è una parola grossa, che poi, no, la parola giusta, non grossa, che in un momento come questo, cioè, dovevano essere messi sul piatto, e poi è il DNA probabilmente di questa squadra, di quest'anno, perché più volte...
2: Ma l'ha messo anche Spalletti, Spalletti alla fine, noi siamo evidentemente questa è la nostra qualità e è quello che riusciamo a fare. Locatelli ha detto... praticamente ha fatto capire che sono scesi in campo con la paura della troppa pressione, capisci che non sono dichiarazioni
1: da giocatori maturi che...

0: possono affrontare anche palcoscenici più importanti, quindi cioè, alla fine è giusto che sia così. L'ennesimo errore assurdo di Gregorio, che non è assolutamente, adesso divento cattivo, no, non è un portiere all'altezza perlomeno di tutti quelli che abbiamo visto sfilare tra i pali della Juventus, perché prendere gol così, anche con una deviazione all'ultimo ma sul proprio palo, cioè ha fatto la stessa parata il portiere della Fiorentina contro Conceição, ma l'ha fatta giustamente col piede, perché vai coi piedi lì, cioè,
1: esatto.
2: Sentite, bravo, ragazzi, oggi è così, sfogo bianconero molto amaro. Se guardiamo...
0: Sì, nel giorno della festa meritatissima dell'Inter, Gianni, perché certo, bisogna dirlo, perché l'Inter comunque ha messo sul piatto un grande calcio, è tutto meritato quello che ha portato a casa quest'anno.
1: No, ma assolutamente, pensa che era la squadra che si pensava che non potesse fare una stagione del genere, specialmente dopo il Mondiale per Clark, con tutti i casini all'interno, la Lite Cialanoglu, Lautaro, la scommessa Kivu, quindi devo dire che sono stati veramente
0: bravissimi
1: da fare i complimenti, perché hanno meritato assolutamente di conquistare la seconda stella sul campo.
2: Bravo Gianni da Juventino, questo vale molto, e noi sportivamente diciamo la stessa cosa. Sentite, facciamo il Toto Champions, abbiamo già detto che noi non ci crediamo più, anche un po' scaramanticamente. Sì. Veniamo alle partite del prossimo turno, l'ultimo di Serie A. Il Milan gioca in casa col Cagliari, la Roma va a Verona e la Juve appunto al derby, e il Como viene a Cremona contro la Cremonese.
0: Vabbè, la Roma ha già un risultato in mano, io penso che il Como a Cremona tra l'altro sancirà anche la retrocessione della Cremonese, quindi
1: ho paura di sì, alla fine guarda, la Cremo pagherà probabilmente anche quell'ultimo gol preso contro la Lazio al 94esimo,
0: certo,
1: contro la Lazio che...
0: Certo,
1: quindi totalmente distratta dalla Coppa Italia ed è riuscita a vincere.
2: Però escludendo la Juve, ragazzi, ci sono tre posti, giusto? Per due squadre. Secondo te, Gianni, chi va?
1: Io penso che Allegri alla fine il suo obiettivo lo porti a casa sempre.
2: Quindi Milan e Roma,
0: secondo me Milan e Roma.
1: Sì.
2: Tu Mike sei d'accordo con Gianni?
0: Sì, Milan e Roma. Sì,
2: credo anch'io, mi accodo a questo pronostico. Amici di Como, non vogliatecene ovviamente, vi aspettiamo a Cremona con una bella stecca di torrone in amicizia.
0: Certo. E per noi un altro anno di sofferenza davanti.
2: Comunque ragazzi, scusate, adesso dai un po' di ironia, fino alla settimana scorsa si diceva Juve anti Inter, sì, il prossimo anno, quindi
0: sì, come no, certo.
2: Certo. Che

0: di scattare una foto.
1: Amore è il nuovo singolo di Elisa su Radio DJ. Elisa, che avremo il piacere di avere con noi, Mike,
2: sì,
1: al Mountain Beat Festival, dove noi saremo protagonisti,
2: certo,
1: insomma,
2: certo,
1: sul palco,
2: certo,
1: insieme a lei.
2: Ma è chiaro, io sogno da una vita di fare un pezzo con Elisa, figurati in mezzo alle montagne, alle nostre montagne. No, allora, Mountain Beat Festival 20-28 giugno, Pinzolo, vi aspettiamo, due passi da Madonna di Campiglio. Il 20 ci sarà un concerto bellissimo di Ben Harper a 2100 metri. Replicheremo col grande closing di Elisa il 28. Vi ricordo che i due concerti saranno tutti e due alle 12.30 per permettere a tutti di godersi una bellissima giornata in montagna. Quindi andate su campigliodolomiti.it e trovate tutte le info per acquistare i biglietti. Forza, dateci dentro perché ci sono pochi posti, quindi forza.
1: Posto bellissimo. A proposito del Friuli, regione di Elisa, faccio un saluto. Ciao ragazzi, auguroni a Super Mike, scrive Marica. In una giornata di finali qui si soffre per salvarci in prima categoria. Mio nipote è il capitano, sto recitando tutto il rosario, forza Virtus Roveredo, provincia di Pordenone, perché in questo periodo, a parte la Juventus, sì, le squadre di Serie
2: play-off,
1: A, play-off, sfide, finali, sì, tornei,
2: guarda, allora
1: bla, bla, bla.
2: Mi accodo, faccio i complimenti alla Juniores dell'Orceana Calcio, che ha vinto i play-off e l'anno prossimo sarà in categoria Elite, quindi tanta roba, bravi.
1: Allora,
2: veramente,
1: dai, gioisci su,
2: no,
1: basta
2: veramente, sì,
1: a me
2: almeno abbiamo queste soddisfazioni.
1: Beh, a proposito di occasioni perse e gente che si è vista sfumare proprio la vittoria sul finale, guarda che c'è una cosa clamorosa che arriva dalla Scozia, non so se vi interessa questa cosa. Gli Hearts hanno perso praticamente lo scudetto scozzese a 3 minuti dalla fine, sì sì sì,
2: pensa il cumulo di birre che sono volate lì allo stadio.
1: No, hanno dominato il campionato scozzese e poi niente, alla fine hanno vinto aspetta, i Celtics, credo, no, i Rangers, no, i Celtics, ok.
2: Beh, ragazzi, guardate che cioè, ci vuole un attimo a crollare,
1: sì,
2: cioè,
1: sì,
2: i castelli,
1: sì,
2: ci vogliono, diceva qualcuno, i castelli ci vogliono anni ad edificarli, ma bastano minuti perché crollino, quindi
1: certo, ho detto Celtics come quelli di Boston, in realtà la squadra è Celtic Glasgow,
2: Glasgow Celtics,
1: loro sì, campioni, sì, di Scozia, e niente, e gli Hearts a 3 minuti dal termine, Mike, hanno perso il campionato. E qui parte Erik Satie,
2: sì,
1: nato 160 anni fa, il 17 maggio.
2: Ehi, ciao ragazzi. Se anche voi, come noi, siete tifosi bianconeri, oggi è una giornata un po' così, ma dentro di voi potete trovare comunque delle soddisfazioni. Cercatele, pensate ai nostri successi nel passato. Pensate ai campioni che hanno illuminato la grande compagine bianconera e che sono ormai un ricordo lontano.
1: Sì.
2: Qualcuno paragonava Ildiz a Del Piero. Che cazzo dici? Basta guardarlo oggi in campo.
1: Ma è troppo facile osannarlo quando gioca bene e poi criticarlo quando non gioca
2: qualcuno
1: bene.
2: Qualcuno paragonava Vlahovic a Higuain. Che cazzo dici? Basta,
1: Michele,
2: guardarlo in campo.
1: Ma sei negativo. Senti qua la storia degli Hearts, invece. Hanno dominato il campionato scozzese,
2: sì,
1: per 226 giorni. Ok, hanno mantenuto sempre la prima posizione. Una regolarità impressionante, perché se pensi che nel campionato scozzese la rivalità,
2: sì,
1: storica era Rangers-Celtic.
2: Certo, non, okay, è un gran campionato, diciamolo.
1: No,
2: cioè,
1: no,
2: sono
1: no,
2: poi quei campionati dove tipo il campionato tedesco, cioè c'è il Bayern che va avanti come un tuono,
1: sì,
2: e poi ci sono tutti gli altri dietro.
1: Però Mike, pensa a questa scena. È come quello che è primo in una maratona,
2: sì,
1: e poi arriva

0: ma il secondo che fa lo scatto finale
1: e negli ultimi 20 metri cioè tu lì. Butti via tutto ciò che hai fatto nei 41 chilometri precedenti.
0: Io oggi tengo all'Arz, sì. Ho deciso,
1: ma basta. Sì, dai, è così, bisogna così cercare di sorreggere tutte quelle squadre che ce l'hanno messa fino all'ultima. E dopo... poi e lo dico anche a tutti quelli che magari sono all'ascolto e
0: hanno perso qualcosa.
1: Qualcosa perché sai, alla domenica ci sono le gare, qualsiasi dai, tipo dai. Di competizione, basket, tennis, che ne so, padel per dirne una, no?
0: Cosa avete perso oggi? 347-342-5220. Mettiamo loser dopo, ragazzi. Un po' di ghimnopedì, dai, poi pubblicità.

0: Fuori casa, in viaggio o per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate le croccanti crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o le deliziose Nature Valley Protein con 10 grammi di proteine.
1: Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Oh, mischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
16: E invece sì, e non le manca niente.
17: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
20: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
21: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
22: I curiosi rallentano sempre.

0: sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicezia con tutti.
1: Piacere!
2: Carattere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Ed Olivia Rodrigo su Radio DJ, le 17.38, continua Andy e Mike con noi due che siamo Andrea e Michele. Buona domenica ancora a tutti voi. Mike, oggi Torino è protagonista,
1: sì.
0: La città, sia sulla sponda granata, visto che ci hanno già mandato i messaggi di ragazzi vi aspettiamo domenica prossima.
1: Il benvenuto per questo derby è fondamentale per la Juventus, non si sa per cosa ormai.
0: No, comunque Europa League Conference, sì. Non lo so, vediamo Michele.
1: Tiriamo i dadi.
0: Sì, nel frattempo dunque Sinner è sotto 2-0.
1: Ai.
0: 2-0, adesso non so come stia andando in tempo reale, cioè ho visto fino a pochi istanti
1: fa. La partita è lunga, ragazzi, quindi.
0: Detto ciò, saluto un amico in anonimato garantito che scrive questo: oggi dopo anni sono tornato allo stadio a vedere la Juve, appena uscito per consolarmi sono andato a salutare una mia vecchia amica.
1: Sì.
0: E tutto passa. Non ha detto vecchia signora.
1: No.
0: Ha detto
1: vecchia amica. Quindi da vecchia signora a vecchia amica il passo è breve, però almeno si è dato un senso.
0: Si è consolato così. A proposito di Torino, a Torino al Salone del Libro c'è il nostro Guido Damini.
1: Guiduzzo!
0: Eccolo, Guido,
2: ciao.
0: Allora. Ah, nel frattempo Sinner sta rimontando 2-1 per Ruta. Guido, dunque sei con gli amici di One Podcast al Salone del Libro, come sta andando?
2: Molto bene. Abbiamo appena finito, adesso mi sono spostato da altri amici, gli amici di De Agostini, perché sono qua a fare il firmacopie del mio libro per UTET.
0: Certo.
2: L'intera storia umana, ragazzi.
0: Bellissimo.
2: Dalla scimmia a Trump.
0: Che è anche uno spettacolo teatrale che vi invitiamo a vedere. Guido, l'abbiamo scoperto noi, come si diceva qualche anno fa. Senti, allora veniamo ai cenni storici per fare gli splendidi. Oggi, 17 maggio, compleanno di Michele e non solo. Che cosa vogliamo ricordare di storico?
2: Di storico abbiamo fatto la storia della fotografia quest'oggi, perché nel 1861 è stata scattata la prima fotografia, fra virgolette, a colori della storia.
0: Ma dai, oggi?
2: Oggi, proprio 17 maggio 1861.
0: E che cosa avevano fotografato?
2: Era un fiocco realizzato in tartan scozzese, quindi sai, quelli dei kilt, no? Ecco, un fiocco scozzese.
0: Ma dai.
2: Ed è appunto la prima fotografia a colori della storia. L'aveva scattata un famoso fotografo dell'epoca, appunto, Thomas Sutton, sotto però la direzione di un fisico che ha fatto la storia dell'Ottocento e poi del Novecento, James Clerk Maxwell.
0: Maxwell.
2: No? Maxwell.
1: Famosissimo.
2: Assolutamente sì, questo geniaccio aveva capito che il colore poteva essere ricostruito scomponendo l'immagine in tre componenti fondamentali, no?
0: Dai,
2: quindi
0: pensa che coincidenza.
2: Rosso, il verde e il più violaceo.
0: RGB.
2: E questo qua è proprio la genialata, quindi ha chiamato Sutton che ha fotografato lo stesso nastro tre volte, no? Usando però questi filtri colorati diversi, e poi queste tre immagini sono state proiettate, sovrapposte con gli stessi filtri, e così facendo ecco che sono sbucati i colori. Ecco perché è una sorta di prima immagine a colori. E la cosa è interessante perché questa è la base della logica RGB, quella che è ancora oggi tra dietro gli schermi, la fotografia digitale, la televisione, insomma, l'immagine elettronica, tutto.
0: Cioè, claro.
2: Tutto parte questo 17 maggio, signori.
0: Bello. Guido, pensa alle coincidenze, abbiamo parlato del campionato scozzese oggi, perché la squadra degli Hearts ha perso all'ultima giornata negli ultimi tre minuti, dopo essere stata in testa praticamente per più di 220 giorni, aveva dell'incredibile questa cosa, e la prima cosa fotografata a colori è stato il classico tartan scozzese, che poi lì se non li vedi i colori ti vanno insieme le linee, no? Perché tu sai che quello è il tessuto dove
2: ognuno
0: li devi distinguere.
2: Ha il suo clan, esatto, certo. Distinguere perché la Scozia ha tutti i suoi clan, e quindi è interessante, però allora ha portato sfiga a questo punto.
1: Non dire così.
0: Bello l'argomento fotografia colori, che alla radio funziona, no?
1: Certo.
0: Sai quando dici
1: mandate le vostre fotografie.
0: Però se siete bravi, fotografate quello che state vedendo in questo momento con lo sguardo
1: e descrivetecelo
0: in una nota audio oppure
1: e
0: in un
1: create
0: messaggio.
1: Un prompt, perché adesso bisogna fare tutto così, hai capito? No, detto questo, però scusa, guarda che la fotografia di quello che sta facendo la gente adesso in giro potrebbe essere interessante.
0: Sì, Guido, ti lasciamo al Salone del Libro, ricordiamo il tuo podcast Accenni Storici per fare lo splendido, buon firmacopie, buon divertimento.

0: Campione di I Love Rock and Roll, ti ricordi John Jett, grande disco guerriero?
1: Come no?
0: Le 17.46 su Radio DJ, andiamo a Roma, gli internazionali, la finale è in corso.
1: Marchino!
0: Sentiamo.
1: Marco, Marco,
0: linea,
1: Marco dovrebbe essere lì, Marco?
2: Scusa, potete abbassare abbassate un po' il volume, perché sì. Scusate, mi sentite su scambio?
0: No, certo, certo.
2: Allora, in questo momento Sinner è sotto, ha appena perso il quinto game, siamo ancora nel primo set, è avanti Rud.
0: 3-2?
2: 3-2 Rud. C'è stato un po' uno shock all'inizio, scusate, abbasso anche un po' la voce perché mi guarda, sono proprio di fianco a Kate Middleton.
0: Ma non dire scemenze, okay. Sarà in tribuna stampa se va bene.
2: No. Ho dei posti, infatti mi sembra un po' strano che di avere questi posti, me li ha dati Michele, non lo so.
1: Guarda che sono biglietti comunque che io ho pagato delle cifre importanti.
0: Ah sì, tu?
2: Sono stampati un po' male, boh, vabbè, vediamo, per adesso nessuno mi ha detto niente.
1: No, arrivano da Roma tra l'altro, quindi figura.
0: Scusa, all'ingresso t'han fatto entrare?
2: Sì, però non lo so, sono qui di fianco insomma nella zona VIP, al solito c'è Emanuele Filiberto, insomma
0: non
2: tutti i grandi, tipo Adriano Panatta.
0: Vogliamo sapere della partita.
2: Allora, la partita 3-2, in questo momento è avanti Rud, sta giocando meglio, il discorso è che c'è stato un inizio un po' shock, perché 2-0 subito Rud, poi Sinner è andato in rimonta, c'è anche un altro problema secondo me, che non è che si vede un granché, perché il campo è un po' al buio, ok, c'è il sole, ma il

0: Italico, sapete, siete mai stati? Non so, voi che siete gente di mondo, forse non avete mai visto una finale degli internazionali d'Italia.
1: Io sono stato, ma non mi hanno fatto entrare.
0: Ah, non ti hanno fatto entrare, ecco. E chissà come mai. Allora, il discorso è che il campo è. Le tribune sono un po' a spiovere sul campo e
2: coprono.
0: C'è moltissima ombra dal lato di Sinner. Tra l'altro, Sinner è anche vestito di nero, quindi non è che io lo vedo benissimo.
2: Quando è nell'ombra non si vede.
0: Io vedo solo la pallina, no? Vabbè, che va di là.
1: Parliamo di cose importanti. Sì. Come sta Emanuele Filiberto?
0: Ma molto bene. Adesso
1: l'hai salutato da parte nostra?
0: No, non è che ci parliamo. Però insomma devo chiedergli se viene qui a promuovere il suo libro.
1: Com'è vestito?
0: Ma è molto elegante come al solito. C'è anche Panatta, molto molto elegante. Tutti vestiti un po' all'inglese. C'è questa cosa di vestirsi all'inglese quando si va a vedere il tennis. C'è grande eleganza.
2: Perché tutti sognano di essere a Wimbledon in realtà, secondo me, no? Perché...
0: Allora, Sinner un po' impreciso. Anche qui sta tirando delle cartelle in mani. Vi piace questo termine tecnico?
2: Molto. Sì.
0: Però continua a sporcare. Continua a sporcare e spesso va a prendere, va fuori dal campo. Va un po' lungo addirittura. È andato appena adesso in esterno, cioè ha tirato una cartella che è andata al lato del campo.
2: È uscito come quelli che fanno padel praticamente.
0: Forse non sta benissimo, non lo so.
2: Infatti il dubbio che ho io
1: è
2: questo.
1: Mi segnalano adesso però i nostri ascoltatori che Emanuele Filiberto è stato appena visto anche alla Sagra delle Rane.
2: Me
1: l'hanno appena
2: Michele?
1: Scritto e non hanno scritto dove, però c'è la foto. Sagra delle Rane, ecco, presenza di Emanuele Filiberto.
2: Allora scusate, avrà un sosia a Roma probabilmente.
0: Scusate, ma voi vi fidate di questi ascoltatori o vi fidate di me? Scusate, ma questi sono ascoltatori che dicono la loro, ma
1: certo,
0: non ci mettono la faccia.
1: Certo.
0: Io sono qua in prima linea. Allora, attenzione perché Sinner adesso se la sta. No, non è vero. Allora, Sinner sta tirando dei. Sapete proprio il colpo a campana?
2: Sì.
0: Cioè, non riesce neanche.
2: In alto.
0: Sì, sta tirando tutto. Cioè, che comunque Rudd sta tirando molto forte di là e Sinner sta smorzando, sta rispondendo, ma debolmente.
1: Sì,
0: non
1: per...
0: sta benissimo, secondo me.
1: Per onor di cronaca, bisogna comunque essere tassonomici e dire che la Sagra delle Rane è a Rivis al Tagliamento, ok? Frazione di, se leggo bene, Sedagliano Udine.
0: Non lo so se Emanuele Filiberto. A me sembra proprio qui a tre posti da me, dopo la principessa, insomma.
2: Chissà quale dei due è quello vero. Grazie Marco.
0: Allora
2: grazie,
0: vi ridò la linea. 3-2 Wood, 15-15 nel sesto game.
2: Ciao, a dopo, grazie.
0: A dopo.
2: Pedala, Frankie.

0: Frankie Energy e Jovanotti su Radio DJ. Frankie che sarà con noi 7 giugno a Party Like a DJ in 1212 Celebration insieme ad altri.
1: Oh yeah, serata che comincia alle 18:30, giusto?
0: Giusto,
1: dico bene?
0: Giusto Mike, giusto.
1: Quindi vi aspettiamo numerosi, c'è ancora qualche posticino sulla domenica, quindi dateci dentro perché sarà una bellissima serata dedicata ai suoni, possiamo dire un po' old school.
0: Sì, anche.
1: Anche.
0: Panorama urban, hip hop.
1: Sì, un po' urban, sì.
0: Mike, oggi domenica 17 maggio è successo di tutto anche durante la MotoGP. Ne
1: mamma
0: hanno
1: mia.
0: Parlato Pecchi e Damiani prima di noi.
1: Che paura.
0: Sì, se non avete visto in diretta la gara, praticamente i ragazzi della MotoGP sono dovuti ripartire due volte perché ci sono stati due incidenti che hanno visto coinvolti rispettivamente Alex Marquez e poi Joan Zarco. Fabio Di Giannantonio insomma ha vinto, però insomma non c'era quel clima di festa, perché tu sai che quando succedono questi incidenti, per fortuna non ci sono state conseguenze gravissime, però due incidenti molto molto brutti, si è creato quel clima di tensione. E tra l'altro quando succede in diretta, adesso succede che la regia, per rispetto nei confronti del pilota incidentato, non ti fa vedere subito le immagini,
1: certo,
0: no?
1: Ci mancherebbe.
0: E quindi tu vedi in diretta, senti le voci dei commentatori e poi ci sono minuti eterni di attesa.
1: Allora sì, ci abbiamo anche forse un file proprio di Guidone Meda sul
0: sentiamo,
1: primo degli
0: sentiamo,
1: incidenti.
0: Sentiamo, sentiamo, sentiamo. Arriva forse. Sì. Questo è quello di Alex Marquez.
1: Esatto.
0: Ci si è spaventati tantissimo.
1: Molto, molto, perché comunque si è impennata la moto. Lui è stato sbalzato via, è andato via per il lungo, fortunatamente non cozzando lui stesso contro
0: il guardrail,
1: il muretto di protezione, ma soprattutto anche la moto non le è andata addosso. Quindi insomma, da quel punto di vista lì è stato anche molto fortunato, visto il volo che ha fatto.
0: Sì, davvero, davvero. Facciamo una pausa, amici, a tra poco con Andy e Mike dopo le news.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai

0: Sassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes.

0: Miss Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
2: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
1: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
0: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
1: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
2: Radio DJ consiglia.
3: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
4: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
5: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
3: Wimbrace Games, Play Wild.
4: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
5: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
3: Tutte le info su dj.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors.

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Le 18 in punto. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. Il presidente della Repubblica Mattarella, insieme alla premier Giorgia Meloni, si è recato in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da un 31enne fuori controllo. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale ospedaliero. Intanto l'uomo che era alla guida dell'auto si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti ai PM. Il 31enne, originario della provincia di Bergamo e residente nel modenese, deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Domani si terrà l'udienza per la convalida del fermo. Nessun segno di radicalizzazione né di legami con la Jihad. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici. Il caso Modena diventa un caso politico. Scontro a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega, Salvini, invoca un giro di vite, la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono reati. Replica il vice premier forzista Tajani. Il responsabile dell'evento di Modena è un cittadino italiano. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi esperti in recupero subacqueo è arrivata questa mattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte di uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo dell'imbarcazione insieme ai 5 sub dispersi sono ripartiti da Malé e rientreranno stasera in Italia. Mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che gli Stati Uniti e Israele decidano presto di attaccare nuovamente l'Iran, Netanyahu rende noto di aver parlato al telefono con Trump della situazione e per questa sera il premier israeliano ha convocato una riunione del suo gabinetto di sicurezza in vista di una possibile ripresa del conflitto. Lo sport e il calcio tutte in campo in questa penultima giornata di Serie A. Il Napoli approda in Champions, batte il Pisa per

0: 3-0 e va in Europa. Nel derby capitolino Roma batte Lazio 2-0 e si piazza al quarto posto. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Il Milan batte il Genoa 2-1, successo del Como 1-0 sul Parma. L'Inter pareggia in casa col Verona 1-1 in attesa della grande festa itinerante da San Siro a Piazza Duomo. Ed è in corso al Foro Italico la finale degli internazionali di tennis tra Jannik Sinner e Casper Ruud, alla presenza del presidente Mattarella, impresa di Bolelli e Vavassori, che si aggiudicano il doppio maschile e diventano la prima coppia italiana a vincere a Roma. E infine la MotoGP, Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, in una gara con due incidenti con bandiera rossa e due brutte cadute. Il pilota romano trionfa davanti agli spagnoli Mir e Aldeguer.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.

0: Idol, Bruno Mars su Radio DJ.
1: Bellissima.
0: Che bellissima meraviglia. 8 minuti dopo le 18 su Radio DJ.
1: Sai che questa secondo me è veramente la canzone che ti mette in pace con te stesso.
0: Sì, poi è romantica, poi un po' latina, ha tante caratteristiche. Ma
1: sei
0: tutto
1: incazzato,
0: l'album...
1: ti girano i coglioni, ti hanno risposto male, hai litigato con la fidanzata, hai litigato col fidanzato, col marito, con la moglie, con quelle... Metti questo pezzo
0: sì.
1: con le cuffiette, non pensare a nulla, no, e ti passa tutto.
0: Ma te ne aggiungo una, la tua squadra che doveva vincere oggi, sì. Michele, non vince, non solo non vince ma perde in casa e quindi rischia di non andare in Champions League. Ti ricorda qualcosa? Te la butto lì.
1: Però penso che farò tutto il viaggio di ritorno stasera con Bruno Mars. Ti piace come antidoto?
0: Nel frattempo dicono che insomma l'Inter si stia spostando con il pullman da San Siro direzione Piazza Duomo.
1: Oggi è grande festa.
0: È una cosa molto milanese. Cari cittadini milanesi, attenzione perché c'è questo tragitto con tutti i tifosi che seguiranno giustamente il pullman dei nerazzurri che si sposterà dallo stadio direzione Duomo, passerà a due passi anche da Radio DJ e quindi se siete nella zona diciamo ovest della città, occhio perché ci sarà tanto traffico con anche strade bloccate, ma quindi noi dobbiamo uscire dall'altra parte.
1: Sì. Perché non vorrei mai imbattermi in una giornata triste già come questa in un corteo festante di interisti che insomma voglio dire abbiamo un casino di amici interisti che salutiamo, che abbracciamo, ma è giusto che festeggino loro.
0: Sportivamente se lo sono meritato questo duplete, quindi godetevi questa bella giornata. Se volete invece intristirvi un attimo, pensiamo a domani con la rubrica Uffa domani è lunedì.
2: Uffa domani è lunedì.
0: Che poi diciamo non serve per intristirsi, serve per esorcizzare le cose pesanti che vi attendono da domani. Lo facciamo tutte le domeniche più o meno a quest'ora. Chi ha la cosa più pesante? Cosa vince, Mike?
1: Vince la possibilità di portarsi a casa, pensate...
0: La...
1: Teaser, pausa.
0: Sì, pausa.
1: La DJ Box
0: col premio fedeltà, quindi 347 342 5220. Sfogatevi se dovete fare chilometri, se dovete incontrare colleghi non simpaticissimi, se avete ragazzi, voi che avete non so compiti in classe, prove da fare a scuola perché è periodo, no? Si avvicinano gli scrutini, siamo alla fine del campionato.
1: Mio figlio mi ha detto è l'ultima settimana, quella tosta.
0: Sai
1: la
0: che...
1: settimana delle verifiche.
0: Stavo dicendo siamo alla fine del campionato, volevo dire dell'anno scolastico.
1: Sì.
0: È un po' irrazionale.
1: Ma ragazzi, oggi è così. Beh, del resto, scusa, veniamo via da serate importanti, anche tu hai festeggiato ieri sera, insomma, anche la sera prima avevamo un cinquantenne,
0: sì, è periodo...
1: un cinquantesimo.
0: Sì, sì, sì, io ho festeggiato
1: caro amico.
0: Due compleanni di cinquantenni, venerdì e sabato sera, finiti tardissimo, ma
1: sì.
0: Non ho più l'età.
1: Cioè, una volta sì, ci ho fatto la doppia, ho suonato di qua e di là, no, invece no, andiamo ai compleanni dei cinquantenni.
0: Sai che musica si suona? Questa, senti qua, senti, cioè la House Story.
1: Questa?
0: Anche questa.
1: Ho sentito altra roba. Nei video
0: da questa a Sal Da Vinci.
1: Cioè, ma magari ci fosse questa. Dico.
0: Un grande classico della storia della house music. Senti che bella, è sempre meravigliosa questa canzone. Bellissima. La voce di Ultramate. Anno 1997. Il DJ Mikey la suonava, io me la ricordo. Free su DJ.

0: da disc jockey su quale label era stato stampato?
1: Beh, Strictly Rhythm.
0: Bravo Michele!
1: Strictly Rhythm, che ci ha regalato grandissimi successi.
0: Sì,
1: un'etichetta di riferimento.
0: Ma posso dirti una cosa? Non siamo referenziati, però dovremmo fare un programma house io e te, secondo me.
1: Perché, scusa, non siamo referenziati?
0: No, perché non è che abbiamo fatto programmi house nella nostra storia.
1: Ah, ho capito. Ho fatto 16 anni dietro le console.
0: Sì, tu sì. Però dico, radiofonicamente, no. non abbiamo mai fatto programmi house.
1: Beh, ma sarebbe, posso dirti una cosa? Cioè, ci verrebbe anche più facile, cioè nel senso, almeno, cioè, è stata la mia vita per parecchi anni.
0: Da
1: giovane sì.
0: Anche adesso, ogni tanto.
1: Beh, adesso ogni tanto, però insomma sono state tante le console che
0: ti hanno visto protagonista.
1: No, dove mi sono divertito, quindi
0: ho fatto
1: la scena quella vera.
0: Ma vediamo alla rubrica Uffa, domani è lunedì, perché ci sono un po' di messaggi che ci raccontano di cose tediose e pesanti.
2: Uffa, domani è lunedì.
0: Senti qua.
3: Ciao Andy e Mike, per me domani sarà un lunedì pesantissimo, perché smontante notte in ambulanza, riprendo domani mattina subito fino alle 9 di sera. Steven da Treviso.
0: Ciao Steven, tanta stima, ti vogliamo bene. Abbiamo trovato qualcuno che ha qualcosa di pesante da domani mattina e quindi facciamo un regalo.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Non ce ne vogliono gli altri, ma noi abbiamo scelto Juanita dalla provincia di Ascoli.
1: Juanita!
0: Hola!
1: Ciao, come stas? Che bel nome!
0: Sì, molto bello.
1: Allora, guarda, Andrea ha fatto una citazione poc'anzi parlando di musica house e io, avendo lavorato parecchio a Ibiza, cioè, quando ho sentito il nome Juanita mi è venuto immediatamente, e adesso tutti i frequentatori di Ibiza saranno così con le orecchie aguzzate, perché, se si dice che orecchie aguzzate, non lo so, mi è venuto in mente così. No, c'era un posto pazzesco dove si mangiava il pollo,
0: sì,
1: in città vecchia, lì sul porto, anzi proprio sul porto di Ibiza, e lui, il proprietario, era Juanito.
0: Ma
1: il pollo del Juanito era, esatto, il pollo del Juanito era il pollo più unto del secolo. Io ne avrò mangiato quintali.
0: Ma in che anni?
1: Stiamo parlando degli anni 90, stiamo parlando ma però, allora, la cosa pazza, era vicino a Banana Republic, più o meno come zona, e
0: chi ha frequentato Ibiza, sì, gli anni lo sa. Juanita,
1: certo,
0: tu sei parente
1: al Desigual, per dire, sì, ti ricordi il negozio, no? Desigual,
0: Juanita, tu sei parente di Juanito dal pollo di Ibiza? Juanita, aspetta,
1: è svenuta. Abbiamo perso Juanita.
0: Aspetta.
1: Ma no, ragazzi,
0: adesso la recuperiamo, Juanita.
1: Però per finire il discorso,
0: è caduta la linea.
1: La cosa fantastica è che, siccome

0: la famiglia di Juanito e viveva praticamente vendendo polli dalla mattina alla sera, la cosa che mi faceva sorridere è che aveva preso le sembianze, cioè proprio dei polli, cioè lui aveva i bargigli, cioè era, me lo ricordo, era molto alto.
1: Ma cosa prendevi in quegli anni a Ibiza?
0: Te lo giuro. No ragazzi, io me lo ricordo, è molto alto, sempre bisunto, sai, con questi grembiuli, certo. Bisunti e con le sembianze, coi bargigli da pollo.
1: Juanita, ci sei?
2: Sono tornata,
0: okay. Eccola.
2: Va
0: bene, nel frattempo noi abbiamo fatto una super cazzola completamente inutile su un ricordo, cioè su Juanito, sul pollo di Juanito ad Ibiza.
2: Adesso
0: guarda, 347 342 520, qualcuno l'avrà mangiato, io lo so.
1: Invece Juanita non fa i polli arrosto,
2: no,
1: ma fa la commercialista, ed è il motivo per cui l'abbiamo scelta, perché domani è giorno di IVA, giusto?
2: Sì, IVA, IMPS. Sì, domani è un giorno grigio.
1: Domani si paga. Sì, Mike, sei felice che domani festeggi,
0: certo,
1: il compleanno?
0: Come no,
1: pagando,
0: ma
1: difatti, l'IVA.
0: Ma figurati, ma guarda, il mio commercialista che saluto mi ha fatto gli auguri 10 minuti fa, tra l'altro.
1: Vedi. Ti ha detto domani,
0: Andrea,
1: si paga.
0: Esatto, Andrea mi aveva già spedito tutto in settimana. C'è l'IVA della società, c'è l'IVA della partita IVA.
2: Domani,
0: certo,
2: sì,
0: certo. Bene, tutto bene, tutto bene.
1: Giornata pesantissima.
2: Domani tocca. Sì. Fate i bravi e versate allo Stato.
0: Che schifo.
1: Le tasse sono bellissime, diceva qualcuno. Juanita, vogliamo ricordare a tutti che voi commercialisti siete solo dei tramiti, cioè non avete colpe, perché poi noi clienti ci arrabbiamo,
2: esatto,
1: con voi. Ma quanto c'è,
2: esatto,
1: da pagare? Come se fosse colpa tua, invece no, non è così.
2: Grazie, non è così. Ci chiamiamo appunto intermediari, giusto appunto, perché facciamo da tramite. Chiaro. Non è giusto che ve la prendete con noi.
1: Allora,
2: grazie.
1: Qua sta arrivando la guardia di finanza
0: a prenderci. No, probabilmente sono quelli. No. Sono quelli del corteo dell'Inter, tranquilli, sì, che stanno festeggiando.
2: Mi hanno trovato, non sono stata io.
1: No. Noi ti regaliamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ piena di F24.
0: Sì.
1: Che arriva proprio così. Sei
2: che
1: felice.
2: Bel regalo, non vedevo l'ora.
0: Però posso dire, avere un mercialista che si chiama Juanita deve essere una cosa bellissima.
1: Sì,
0: secondo me ti rende tutto più leggero.
2: Sì, però è vero, il mio secondo nome, ma ormai lo utilizzo come primo, però da consulente. Brava. Mi faccio chiamare Samuela, Samuela.
1: Ok, quello è quello serio, Juanita per gli amici. Quello. Buona serata,
2: esatto.
1: Buona settimana di IVA IMPS,
0: ciao.
1: È tutto.
2: Grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie, buona settimana a voi.
1: Ciao.

0: che bella questa canzone prodotta da Mace con Salmo e Colapesce, si chiama Cattive Abitudini.
1: Me pias, qualcuno direbbe. Arrivano anche auguri cantati in diretta.
2: Happy birthday Cuyo, happy birthday Cuyo, happy birthday Michele, happy birthday Cuyo.
1: Il grande Matteo Lotti che salutiamo.
0: Il musicista.
1: Grazie Matte.
0: Cantante.
1: Sì, il menestrello di noi altri. No Matte, sì. grazie. Devo salutare anche Enzino Fargetta e consorte che stanno rientrando da un lavoro, che ormai sai che lavorano insieme loro due.
0: Sì, sì,
1: perché
0: lo
1: Enzo
0: so.
1: Non fa più niente senza la Ronchetti.
0: Beh, lei cubista vocalist,
1: sì,
0: grande
1: sì.
0: performer.
1: Ciao, e lui, Barbara. Lui niente, cioè lui ha detto alla Ronchetti praticamente.
0: Grande Enzo, ti
1: anche,
0: vogliamo bene.
1: Fa anche le playlist lei,
0: addirittura.
1: Lui non sceglie più niente.
0: Sì, addirittura.
1: Grazie
0: dai.
1: Per gli auguri,
0: Per la rubrica

0: farò un culo a padella e sarà solo lunedì. Non so da dove parta.
1: Dai, non ti lamentare, scusa, vedi, fai del crossfit senza pagare abbonamenti, cosa vuoi di più?
0: Vai Tony. Mike, è finito il primo set a Roma, mi collegherei con il nostro inviato.
1: Vamos, Marco.
2: Grazie alla linea, Andrea Michele, eccomi qua agli internazionali d'Italia, dove Sinner ha vinto il primo set per 6-4 contro Rud.
1: Quindi la ribaltata.
2: La ribaltata, ha subito un break nei primi due game, poi contro break, quindi poi è andato a vincere 6-4 il primo set. Diciamo,
1: mi sento annoiato.
2: No, perché insomma io avevo previsto l'andamento di questa partita. Voi mi avevate detto no, gliela stai tirando
1: come
2: no?
1: Cocciante, l'avevi previsto.
2: Invece no, era già tutto previsto, perché Sinner era avanti 2-0 anche nel secondo set. Qua c'è veramente buio, perché non si vede più
0: come
2: nulla.
0: Buio?
2: Forse
0: ma
2: è quello
0: stai
2: che Rud non vede Sinner e non capisce dove arriva la palla, perché Rud ha smesso di giocare.
1: Allora, di Sinner bisogna dire chiaramente tutto bene, però effettivamente cioè, è un po' tutto previsto quando guardi le sue partite, no?
2: Sì, diciamo che il primo set Sinner tirava delle cannonate, non aveva inquadrato tanto bene il campo, forse pensava di giocare il doppio perché tirava sempre nei corridoi laterali. Poi ha cominciato a inquadrare, Rud non ci ha capito più niente, ha perso 4 game consecutivi, e se ci mettiamo anche questi due del secondo set ne ha persi 6 consecutivi, quindi non vince un game da un'ora più o meno Rud. Straordinario Sinner, vediamo se riuscirà. Attenzione, cos'è? Mi arrivano.
3: È già tutto previsto.
2: Era già
0: tutto previsto.
1: La colonna sonora delle partite di Sinner.
2: Giocando.
0: Cosa fai, canti adesso?
2: Sinner vince anche con Rud.
0: Mi dici contro break, per favore.
2: Contro break di Sinner di nuovo. E vinciamo la partita.
0: Non bufarla.
2: Portiamo a casa anche questa. Che emozioni, Yannick Sinner.
0: Andiamo in pubblicità che è meglio, vi prego, ragazzi.
2: Auguri, Michele.
1: La droga fa male, ragazzi.
2: A voi la linea.
0: Bevi di meno. La droga pausa, fa male.
1: Pausa, pausa. Tra poco che arriva la Gini con l'oroscopo. Ci sono e demai. Ci sono e demai.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna.

0: fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Veramente?
12: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
14: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
15: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
14: E poi dura come minimo 20 minuti.
15: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
14: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
16: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
14: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
15: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
16: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni

troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: Beach, Lizzo su Radio DJ. Eccoci di nuovo insieme, amici. Andy e Mike fino alle 19. Ultimi 20-25 minuti. Siamo quasi sul finale.
1: La vedo, la sento, la percepisco.
0: Beh, qui Michele.
1: La maga Circe.
0: È qua. La Ginny. Eccola.
2: Eccomi.
0: Ciao, Ginny.
2: Bello, la maga Circe mi piace.
1: Ti piace,
2: lo
1: so.
2: Con tutte quelle pozioni fatte di erbe.
0: Sì, Ginny.
2: Mi piace.
0: Fai gli auguri, Michele.
2: Ah, tanti auguri. Ma lui lo sa che è il mio torrone preferito.
1: Wow.
0: Perfetto, allora che settimana ci attende?
2: Allora, una settimana particolarmente frizzantella, perché tra questa sera e domani, quindi domenica sera e lunedì, i tre pianeti veloci, cioè Mercurio, Venere e Marte, cambiano di segno zodiacale e quindi di conseguenza vanno a cambiare le dinamiche che creano, no? Cioè i segni zodiacali che ce li hanno a favore e chi ce li ha a sfavore. Quindi succede che Mercurio già adesso è entrato nel segno dei gemelli, a favore per cui dei segni d'aria. Venere entra in Cancro domani, tenerina, a favore dei segni d'acqua, mentre Marte entra in Toro, appunto a favore dei segni di terra.
1: Vado di vaselina allora, perfetto.
2: Esatto.
0: Ok, perfetto, allora partiamo come sempre con i segni cosiddetti flop. E cosa leggo qua, Ginny? Il primo di questi siamo noi del
2: Sagittario.
1: Ma no, come?
2: Perché Mercurio passa in gemelli e quindi è proprio in opposizione. Se ti viene un'idea geniale per risolvere un problema furbescamente, Sagittario, sappi che non è geniale quasi certamente. Anzi, morditi la lingua e cuciti la bocca, che con Mercurio contro le gaffe sono praticamente già pronte e servite. Non fare come la Milka, che credeva di passare inosservata assottigliando le tavolette di cioccolato di un millimetro, che poi tra l'altro, cioè comunque era il 10% del prodotto, e invece se ne sono accorti.

0: tutti e si sono molto offesi.
1: Beh, ma ragazzi, poi dai, guarda, cioè, gli intenditori del cioccolato ci mettono un attimo a percepire sotto il dente il cioccolato.
0: Ma anche la massaia che soppesa la tavoletta quando la prende dallo scaffale.
2: Quindi, cari sagittari, non fate i furbetti questa settimana, cucitevi la bocca perché noi siamo soliti fare le gaffe.
0: Esatto.
2: Settimana fredda anche per il segno del
0: Capricorno. Ci sarebbe da ritrovare la pace interiore e anche l'amore esteriore, Capricorno, dato che Venere è a sfavorissimo.
1: Ma appunto l'avevi detto la settimana scorsa.
0: Esatto, perché prima aveva Marte a sfavore, adesso ha Venere a sfavore e quindi lo rende rude e brontolone, ma soprattutto intransigente, peggio di Vannacci. Consiglio del giardinaggio per ritrovare la dolcezza della vita che cresce delicata, metodo proposto dalle culture orientali da sempre, ma diventato certificato solo dopo che David Beckham e Pamela Anderson si fanno i selfie mentre piantano le peonie.
2: Bene,
0: qui c'è della polemica da parte mia.
2: Bene, cioè, che senso?
0: No, che adesso questo metodo del giardinaggio pare che sia diventato la panacea di tutte le ansie da quando lo fa David Beckham.
1: Ho spazio per tutti a casa, quindi ci sono zappe, badili, strumenti, quindi avanti.
0: Tutti
1: forza.
0: I capricorni dovrebbero venire da te.
1: In primis mia figlia, che così almeno la metto sotto subito.
0: Esattamente.
2: Settimana freddina anche per il segno della
0: Bilancia. Niente, Bilancia, non ti danno pace sti pianeti e questa è la settimana con Venere a sfavorissimo che ti fa sentire sola e abbandonata come Labrador fuori dal supermercato, sicuro che il suo umano di riferimento se ne sia andato carico di punti fragola dall'uscita sul retro. Quindi Bilancia, la sensazione di vuoto cosmico ti invade e tu ti senti un po' come l'astronauta McCondless che fu fotografato galleggiante nello spazio senza alcun legame di sicurezza.
2: Ah, sì, che non è il massimo.
0: No, proprio solo via, abbandonato.
2: Solo e via. Settimana flop anche per
0: l'Ariete. Dopo settimane surfando sulla figaggine e sentendoti invincibile, adesso tocca ritornare a posto, Arietone. Con Marte che se ne va e Venere che si piazza a sfavore, un po' come quando ti rendi conto che hai la patta sbottonata. Immediatamente torni polemico e tagliente come Charlize Theron, che dice di essersi tolta dalle chat di incontri perché i maschi che incontrava lì sono tutti o malati di fitness oppure direttori creativi del nulla.
1: Malati di fitness, ho temuto tantissimo sui malati di fitness.
2: Siamo tutti malati di fitness. Vabbè, qua sai,
1: lei cercava invece altri malati,
0: ma è invece niente, tutti fitness,
2: niente, povera Charlize,
0: che si fanno i selfie nello specchio del bagno.
2: Sì, vabbè, troppo narcisi, diciamo. Vabbè,
0: troppo
2: vabbè.
0: Narcisi.
2: Cosa leggo qua ultimo dei segni flop?
0: Lo Scorpione.
2: Tu.
0: Sì, perché questo Marte è a sfavore. La tua ansia da persecuzione paranoica potrebbe essere amplificata da questo Marte contrario questa settimana. Nemici veri o immaginari sono dietro ogni scatola dei cereali che incontri. Se vuoi, però, Scorpione, sappi che su internet spopola la biblical eating, cioè per scacciare il diavolo dicono che bisogna mangiare soltanto dei cibi e delle ricette che sono citati nella Bibbia.
2: Dai.
0: È il nuovo trend, ragazzi.
2: Anche questo.
0: Anche
2: quanti
0: questo,
2: trend. Tra poco avremo invece i segni più caldi, i cosiddetti segni hot. Mi raccomando, se non vi siete sentiti nei flop, beh, è chiaro che siete negli hot. Cioè,
1: quindi
2: non è che si voglia un genio a capirlo. Il tempo di una canzone. My Life Is Going On, Burak Yeter su DJ.

0: canzone del 2017.
1: Sì. Ma beh, dalla casa di carta.
0: Sì, salutiamo anche l'amico Giacomo Aiolini, Time Records. Yes, produttore di questo pezzo. Ciao, certo. Giacomo. Siamo nel mezzo dell'oroscopo con la nostra Ginny, che è qua con noi. Poco fa i segni flop, vado a rileggerli velocemente se vi siete appena sintonizzati.
1: Vai, recap.
0: Purtroppo noi del Sagittario saremo flop insieme a Capricorno, Bilancia, Ariete e Scorpione. Quindi a questo punto i segni hot della settimana.
1: Vamos!
0: E partiamo con
2: l'Acquario. Che è tiepidino, l'Acquario. Okay. Marte è a sfavore, quindi tu hai il vaffa sulla punta della lingua, anche quando non sarebbe necessario, dovresti morderti la lingua, appunto, e respirare profondamente. Oppure andare nel bar di Tokyo, dove i camerieri sballano apposta tutte le ordinazioni, e lì diciamo che il vaffa se lo aspettano.
0: Sì, ma è voluta
2: sì, così
0: sta
2: si
0: cosa?
2: Scarica. Sì.
1: È un trend anche quello, cioè
2: trend.
1: Tu se vuoi bere praticamente un gin tonic devi ordinare un americano.
2: Esatto, una camomilla, che gli piace sbagliare proprio tanto.
0: Sono strani però
2: sono
0: i giapponesi,
2: giapponesi. Sì,
0: io
2: sì,
0: voglio
2: sì.
0: bene i giapponesi, però le cose normali a loro non piacciono. Andiamo avanti, settimana tiepida o calda?
2: Tiepidina.
0: Gini, per il segno del
2: Leone, Marte è passato a sfavore e tu ti senti non abbastanza, tanto che per bilanciare la sensazione di essere trasparente rischi di strafare, come quando esci di casa in minigonna di latex e boa di struzzo per andare alla Lidl. Tocca ritrovare l'equilibrio elegante senza ansie da protagonismo per non finire come i tizi che si menano per il nuovo Swatch.
0: Sì, ne abbiamo parlato ieri.
2: Meritiamo l'estinzione,
0: cosa.
2: Ragazzi.
1: Assolutamente, non solo per questo.
0: Abbiamo commentato.
1: Questo è uno dei tanti segni,
2: cioè,
1: dell'evoluzione,
2: esatto,
1: della nostra società.
2: Che siamo vicini, tra l'altro, all'estinzione.
0: Andiamo avanti, segno caldo.
2: La Vergine. Se si sposa pure Rudy Zerbi, ce la puoi fare anche tu, verginona, soprattutto questa settimana in cui la Venere non ti rende più il cuore duro come il marmo di Carrara. Anzi, il tuo problema in questi giorni sarà dire cose intelligenti, ma se ti sposi devi soltanto dire di sì, non puoi sbagliare.
0: Mi raccomando, salutiamo ancora una volta il nostro Rudy, che insomma sai...
1: Fresco nostri... sposo!
0: Sì, poi nei nostri cuori sempre,
2: certo,
0: Rodolfo.
2: Sempre.
0: Settimana hot per il segno dei
2: Pesci. Venere è a tuo favorissimo, ma Mercurio no, quindi probabile che ti capitino probabile che non ti capiamo, tanto che sarai fulminato e geniale, oppure che tu non ti esprimerai bene, insomma la comunicazione si interrompe e gracchia, pesciolone. Sei come Guglielmo del Toro, che racconta che a 14 anni ha visto un UFO ed è stato meglio che farsi i funghi allucinogeni. L'arte in fondo ha sempre qualcosa di extraterrestre e voi pesci lo sapete benissimo.
1: Certo, secondo me è andata in un altro modo, cioè lui si è fatto i funghi allucinogeni e ha visto, si è pensato di aver visto un
2: comunque
1: UFO.
2: Comunque vada, gli è piaciuto.
1: Vai Guillermo, vai Guillermo.
2: È stata una bella esperienza.
0: Ma scusa, se Guillermo è del Toro, Guillermo, perché l'hai messo nei pesci?
2: No, comunque è della Bilancia.
0: Ah, ok.
1: Perché se no sarebbe stato Guillermo dei pesci.
0: Chiedo, perché non capivo, scusa.
1: Anzi, Guillermo de pescado.
0: Beh, della Bilancia lui. Che casino, vabbè.
2: Che casino.
1: Beh, però scusa, il pescato lo metti sulla Bilancia.
2: Tutto torna.
0: Settimana calda per il segno dei
2: Gemelli. Le tue strategie di comunicazione questa settimana sono da prima pagina, Gemelli, e anche una cosa normale la fai diventare una notiziona scandalosa che ti mette in mostra. Ma la cosa piace a tutti. Sei meglio di Anna Pepe che va da Mattarella vestita come Nicki Minaj e si fa pure dei selfie ammiccanti.
0: Sì, l'abbiamo visto.
2: Bella, bella.
0: Con tanto di meme che girano in rete.
2: Sì, sì, bella,
1: tipo,
2: mi piace.
1: Anche per questo meritiamo l'estinzione comunque.
0: L'avete visto quello dove si vede lei con Mattarella e sotto c'è scritto lei è la badante, lui tuo nonno. Avete visto quello?
1: No. Vabbè, non
0: vi
1: c'è
0: dipendio.
1: Più rispetto.
0: No,
1: vi dipendio.
0: No,
2: Mattarella, santo subito.
0: Io cito,

0: quello che si trova in rete. Proseguiamo con i segni Oti, il prossimo è...
1: Il Cancro. Sei un tipo semplice, questa settimana ancora più semplice, solo l'amore e piccoli piaceri della vita, grazie a Venere nel tuo segno, che ti rende dolce come la colazione a letto. Sei meglio del miliardario Giovanni Ferrero, che quando gli hanno chiesto che cosa desideri, lui ha risposto che ha un solo desiderio, ovvero che nell'aldilà ci sia un barattolo di Nutella.
0: Ma sai che non ha tutti i torti.
1: In fondo.
0: Quello è il paradiso.
1: Esatto, soprattutto per lui.
2: Beh, lui non può farne a meno.
0: Signori e signori, ultimo dei segni Ot, cioè il più bollente, è lui!
1: È lui, il Toro!
2: Eccoci!
1: Sì!
2: Un abbraccio a tutti quelli che festeggiano compleanni oggi e nei giorni a venire e hanno festeggiato in passato, chiaramente.
1: Prendere spunto dalla natura per te è una legge universale e ogni volta decidi da che genere di natura. Questa settimana, ad esempio, grazie a Marte, che ti rende super voglioso e super dotato, il tuo guru sarà il porcellino d'India Randy, che si è intrufolato nell'area riservata di un rifugio inglese e lì ha messo incinta più di 100 porcelline.
2: Ciao. Vai, sì. Randy! Bomber!
0: Vai, sei il nostro.
1: Ci aveva le occhiaie.
2: Randy, gli hanno fatto uno zabaglione.
1: L'hanno
2: fine.
1: Trovato stanco.
0: Sì, sì. Randy non lo traduco dall'inglese. No. Vi dico solo che era il soprannome del principe Andrea d'Inghilterra.
1: Ah,
0: Randy Andy. E non è bellissimo.
1: No.
0: Ginny, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Buona settimana. Ricordiamo le tue pagine social.
1: Una parola buona per tutti.
2: Ciao tesoro.
1: Ciao.

0: Madame Marrakesh, ultima canzone di questa puntata di Andy e Mike. Ragazzi, abbiamo praticamente finito. Mike, allora hai sentito? Sì. Sei come il porcellino d'India queste settimane.
1: Sono come Randy.
0: Randy Mike.
1: Cioè, meglio che mi chiudo in casa perché potrei fare dei disastri.
0: Non lo so. Vedi tu, prima di chiudere, ci colleghiamo con il nostro inviato da Roma, Marco Lo Monaco.
2: Marco, buonasera, Randy e Mike. Buonasera.
3: Bravo, bravissimo.
2: Buonasera, amici. Purtroppo c'è poco da sorridere perché qui mi sentite allegro. Purtroppo mi hanno buttato fuori.
1: Come?
2: Da dove? Perché ero al Foro Italico, sì, come pochi minuti fa, insomma, certo, potevate sentire dalla mia radiocronaca. Purtroppo sono stato allontanato dallo stadio, portato fuori perché avevo dei biglietti che a quanto pare sono stati forniti da Michele ed erano anche falsi.
1: No, quindi, guarda, te lo giuro, me li hanno venduti come buoni. Però cioè, li ho pagati anche
2: stampati,
1: come buoni.
2: Erano stampati un po' strano, effettivamente. Sembravano stampati da uno che ha finito il toner a casa della stampante.
1: Vabbè, Marco, io sono andato un po' lungo con l'acquisto dei biglietti, quindi ho preso quello che c'era. Bagagliaggio.
2: Io non so più nulla, sapete che sono collegato qui dalla cabina telefonica.
1: C'era un mio cugino di Tor Tre Teste, che tra l'altro non vedo da una cifra, mi ha detto che aveva questi biglietti migliorati per buoni.
0: Scusate, ma se prima eri dentro, adesso perché sei fuori? Cioè,
2: sono stato portato via a forza, purtroppo adesso sono qua collegato dalla cabina telefonica. Sentite
1: gettoni,
2: i rumori ambientali. Ecco, però fate silenzio, ecco. Ma in lontananza, sentite che è in lontananza, ma perché io sono fuori dallo stadio, anzi sono qua vicino allo stadio olimpico quasi.
1: Che schifo. Ma non puoi chiamare qualcuno dentro e dirti quanto siamo, no?
2: Ma come faccio, ragazzi? Sono tutti dentro, non c'è nessuno. Cioè, certo. Poi non mi fanno neanche entrare perché non c'è nessuno qui.
0: Perfetto, quindi e non riesce a dirci niente.
2: Io non ho il cellulare, non ce l'ho, sapete che non ce l'ho, l'ho dovuto vendere. Vabbè, mi è stato pignorato.
0: Allora, ma io non ho parole.
1: È una situazione drammatica, un po' come quella della Juve.
2: Ma posso dire, Randy e Mike, potete guardare dal telefono. Insomma.
0: Allora, per carità, ma noi ti mandiamo lì per darci
2: ma non è che
0: il tempo
2: posso
0: reale
2: tutto,
0: delle informazioni.
2: Ragazzi, ma mi date anche i biglietti falsi.
0: Secondo me ti dico io, è già a mangiare.
1: Sicuro.
0: Questo qua è già a mangiare. Ti salutiamo, ci vediamo forse la settimana prossima, chissà.
2: Speriamo.
0: Grazie.
2: Perché adesso vedo arrivare le forze dell'ordine, infatti vi saluto. Scusate che io devo sparire per un po'. Magari
0: sì,
2: ci risentiamo più avanti.
0: A mai più, grazie.
2: Scusate. Vado via.
0: Io chiedo scusa agli ascoltatori di Radio DJ per questo servizio sotto il livello proprio del
1: cialtronismo di bassa lega.
0: Abbiamo finito, grazie Simone Paleari in regia, tra poco le news delle 19, poi il Jimmy Show con Guido Bagatta. Noi ci risentiamo puntuali sabato prossimo, sempre con Andy e Mike, dalle 16.30 alle 19. D'Andrea,
1: Michele,
0: è tutto, buona settimana.
2: Ciao.
0: Vai a festeggiare, amico
2: tutti
0: mio.
2: Festa.
0: Ciao. Ci sono
4: DJ One Nation One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. anche domenica.
12: Lo rifacciamo?
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto.

0: fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno a me. Night.
8: Dici che resti, allora urlalo forte.
7: Fabri Fibra.
9: Stavo pensando a te.
7: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
10: Sono le 19. Buonasera dalla redazione di DJ, grazie per quello che fate, ha detto ai medici il presidente Mattarella, che si è recato in visita con la premier Meloni alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il 31enne, originario della provincia di Bergamo e residente nel modenese, ieri davanti ai PM si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Domani si terrà l'udienza per la convalida del fermo. Nessun segno di radicalizzazione né di legami con la Jihad, l'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici. E il caso Modena diventa un caso politico, scontro a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Salvini invoca un giro di vite e la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Replica il vice premier forzista Tajani, il responsabile dell'evento di Modena è un cittadino italiano. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, in un colloquio telefonico di oltre mezz'ora, hanno discusso la possibilità di riprendere gli attacchi all'Iran in vista di una nuova escalation militare. È in corso ora la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Il calcio, è partita la festa a San Siro per l'Inter, campione d'Italia. I nerazzurri pareggiano in casa col Verona 1-1 e poi si dedicano ai festeggiamenti che termineranno in serata in Piazza Duomo. Tutte in campo in questa penultima giornata di Serie A. Il Napoli approda in Champions battendo il Pisa per 3-0 e va in Europa. Nel derby capitolino Roma batte Lazio 2-0, si piazza al quarto posto. La Juventus in casa perde con la Fiorentina, scivola al sesto e di fatto dice addio alla Champions. Il Milan batte il Genoa 2-1, successo del Comune 0-1 sul Parma. In campo Atalanta-Bologna ferme sullo 0-0 al termine del primo tempo. È in corso al Foro Italico la finale degli internazionali di tennis tra Jannik Sinner e Casper Ruud, alla presenza del presidente Mattarella. Impresa di Bolelli e Vavassori, che si aggiudicano il doppio maschile e diventano la prima coppia italiana a vincere a Roma. La MotoGP, Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, in una gara con due incidenti con bandiera rossa e due brutte cadute. Il pilota romano trionfa davanti agli spagnoli Mir e Aldeguer. Infine il ciclismo: Jonas Vingegaard vince la nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia corno alle scale di 184 km, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio, giunto al traguardo a circa 40 secondi dal vincitore.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
10: Ci risentiamo tra un'ora.
12: Radio DJ. One nation, one
13: station. Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
21: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
22: GB Show.

0: La nuova di Alex Warren, questa canzone si chiama Fever Dream, se vi interessa è numero uno in Spagna. Vabbè, notizia così, tra un disco e l'altro si può anche parlare di altri mercati. Noi siamo in Italia, questa è Radio DJ e questo è il GB che inizia adesso.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagatta. Guido Pagatta.
0: E voilà, benvenuti e bentornati, Guido Pagatta con voi, con me il giovane Tito, questo è il GB per il vostro rientro domenicale, speriamo tranquillo, senza troppi alti e bassi, per una domenica che finisce quasi con Radio DJ e con il GB. GB che inizia andando a raccontarvi una storia meravigliosa. Dobbiamo trasferirci in Belgio, televisione belga, dove c'è uno show dove viene invitato Eric Boschmann. Lui è il miglior sommelier belga, uno che si intende di vini e che ha una credibilità 100 su 100.

appunto in pratica quello che dice lui in materia di vini rossi, bianchi, insomma, di bere bene è una specie di Bibbia. Tutto quello che esce dalla sua bocca è perfetto. Nello show gli dicono: senti, facciamo una prova. Se tu comprassi il peggior vino come prezzo ma come qualità in un supermarket qui fuori, fuori dalla nostra televisione, e lo trasformassi senza modificarlo troppo in un vino di quelli che possono vincere un concorso, fare la differenza, secondo te col tuo nome riusciresti? E lui dice: ma certo, accetto la sfida. Secondo me era già tutto preordinato, però comunque lui ha detto sì subito. Cosa succede? Vanno in questo supermarket, spendono 2,99 euro per un rosso belga francese, insomma, nella zona di confine tra Belgio e Francia. A quel punto, tutto documentato dalle telecamere, inizia la trasformazione, ma soprattutto non tanto nel vino contenuto nella bottiglia, ma una trasformazione di marketing. Viene creata un'etichetta di una cantina che non esiste, Le Chateau Colombier, con una storia costruita alle spalle che risale addirittura all'Ottocento, ai primi Novecento, tra la Francia appunto e il Belgio. Viene ritoccato il vino inserendo con una siringa dal tappo una serie di aromi che gli cambiano leggermente il gusto, ma neanche poi tanto. Il vino, la bottiglia che appunto è stata prodotta, ne fanno tre o quattro per essere sicuri, con degli odori, con dei profumi particolari, tutto quello che potete immaginare che vi raccontano quando andate a vedere o ascoltare gli esperti appunto di vini e dintorni. Bene, tutto questo parte per gli Stati Uniti con una specie di etichetta che dice: questo è un vino, lo Chateau Colombier, definito in Belgio boutique label, cioè l'etichetta da boutique. Se ne fanno pochi perché è così buono, costa così tanto che in pochi se lo possono permettere, e il vigneto ne può sfornare di bottiglie molto molto poche in un anno. Bene, sapete cosa succede? Va in un concorso, uno dei concorsi più rinomati in America per i vini non solo stranieri ma anche americani, e vince a mani basse, 88 voti su 100, con i giudici che aprono la bottiglia, aprono anche la seconda, la terza, degustano lo Chateau Colombier che non esiste ovviamente, e cominciano a raccontarsi: ah, questo profumo di rose, ah, questo lontano sapore di tabacco, tutto quello che abbiamo visto mille, mille volte. Peccato che in questo caso fosse un fake gigantesco, fosse un vino di produzione molto bassa, come abbiamo detto. Insomma, Eric Boschmann, inzigato dalla trasmissione televisiva, ha preso per i fondelli l'America intera.

Dal passato è arrivata anche Lisa Stansfield, era il 1991. Abbiamo raccontato di una presa in giro che non può essere definita una bufala. Perché? Perché era finta la bottiglia, ma era tutto vero quello che tentavano di dimostrare quelli della televisione belga attraverso appunto questo sommelier. Bene, adesso invece parliamo di bufale vere e proprie. Gira, e poi vi racconto come l'ho scoperto, per le pagine social, una gigantesca bufala dedicata agli amanti degli animali famosi, ovvero personaggi televisivi mondiali, piuttosto che attori che hanno una fama globale, piuttosto che sportivi, ma anche personaggi locali di ciascuna nazione, che con i loro soldi avrebbero aperto o penserebbero di aprire dei super canili per far star bene i cani, anche in certe situazioni gattili, per far bene i gatti. Questa è la base di qualcosa che non sembra una truffa, tant'è che io questa notizia ve la stavo per dare la settimana scorsa come per vera. Il personaggio che avevo trovato era Morgan Freeman, 88 anni, che secondo questi account di Instagram sui social che continuano a promuovere queste situazioni, secondo questo account avrebbe deciso di lasciare 11 milioni di dollari per aprire appunto il canile più bello del mondo per i suoi amici animali. Bene, tutto questo è assolutamente finto, non è vera una sola parola. Se volete sapere chi sono, diciamo, i VIP utilizzati, Sinner, italiano, Verstappen, il pilota olandese, Elon Musk addirittura, e poi appunto Morgan Freeman, ma ce n'è altri 30-35. Cosa succede? Perché fanno tutto questo? Vi direte, anche perché in realtà chi va a vedere quella notizia non lascia dei soldi, non gli viene chiesto di fare anche lui una donazione, perché comunque c'è già Morgan Freeman che ha lasciato in questo caso 11 milioni di dollari. Ovviamente l'attore ha poi smentito tutto attraverso il suo ufficio stampa, che si è visto recapitare una serie di complimenti per un qualcosa che Freeman non aveva mai fatto. Qual è il trucchetto? Il trucchetto sono i like e i seguaci che si aggiungono. In questo caso, per la notizia di Morgan Freeman, sono arrivati qualcosa come 3 milioni e mezzo di like, quindi era talmente pieno di persone che gradivano il tutto che questo account di Instagram si è gonfiato e poi può essere venduto o può essere più utilizzato successivamente, grazie appunto al numero di persone che lo frequentano e che ci passano, ma ci sono passate per un qualcosa che non è vero, sono state attratte come da una calamita per un qualcosa che non esiste. È un sito antibufale che si chiama Snopes, americano, che ha scoperto tutto questo, che dà la caccia appunto a questi account. Quasi tutto su Instagram, prima era su Facebook, ma Facebook ultimamente è un po' in declino, un po' su TikTok, ma il tutto viene quasi realizzato interamente su Instagram, non per spillare dei soldi direttamente, ma per farlo dopo, grazie appunto alle milioni di persone che hanno creduto a una notizia che non è vera, a dir poco.

Il brano italiano per la prima parte di questa puntata del GB è quello di Coez, Ci vuole una laurea. Beh, fino a un certo punto, almeno qui, da questa parte del vetro, cioè qui di lauree non ce ne sono. Per quanto riguarda Tito, alza la mano, quindi lui laureato è, 1 su 2, 50%, siamo messi bene. Allora, torniamo all'argomento golf, senza annoiarvi. Ieri abbiamo parlato di quello che succede al torneo del PGA, uno dei 4 slam del golf, così come succede anche nel tennis. In questo caso la notizia è meravigliosa. Siamo in Australia, allora c'è un campo da golf che è il più lungo di tutto il mondo. Voi direte, beh, sarà sempre 18 buche, come sono tutti i campi, con però una distanza maggiore tra una buca e l'altra, cioè tra l'inizio di una buca e la fine della stessa. No, qui siamo in un campo da golf che è lungo 1400 km, avete sentito bene, è a Nullarbor la partenza di questo campo e in parecchi cosa fanno? Giocano partendo da lì e vanno fino in fondo mettendoci 3 o 4 giorni. E sì, perché il campo è diviso in 18 buche, ognuna di queste buche è in una città differente che attraversa in pratica una parte dell'Australia, il cosiddetto outback australiano. Ogni buca è una città diversa, si compie il tutto percorrendo un'autostrada, si chiama Erie Highway, che è un po' il percorso che i kart, ovvero i carrettini che vedete sui campi da golf, fanno tra una buca e l'altra. Il problema è che qui le buche sono divise più o meno da una cinquantina di chilometri, buca meno, chilometro più, centimetro più, pallina meno. Comunque queste sono le distanze. Ogni buca è tematica per il paese che la ospita, quindi ogni paese è, che ne so, agricolo, quindi è una buca dove si vedono campi di mele. Un altro è un paese industriale e la buca è in mezzo a delle fabbriche che ormai non sono più tali e via dicendo. Insomma, è un modo turisticamente valido per vedere anche l'Australia. Ci sono i canguri, ogni tanto ovviamente sul green dei campi da golf ci sono anche degli ospiti non indesiderati, che però sono lì e fanno un pochino fatica a spostarsi. E come vi dicevo, il tempo medio di percorrenza è di 2 o 3 giorni. I golfisti vengono da tutto il mondo e se ce n'è magari qualcuno all'ascolto qui a Radio DJ, perché non impostare le vacanze? L'Australia è dall'altra parte del mondo, quindi le stagioni sono rovesciate, ma da queste parti il tempo anche nella nostra estate, che dovrebbe essere il loro inverno, bene, lì l'inverno è molto molto mite, ci sono una ventina di gradi su tutto il percorso, quindi si potrebbe anche per noi italiani andare a fare 4 palline, come si dice tra golfisti, da quelle parti. Arrivano dal 1986 gli Smiths, che sono poi spariti, sono ritornati e poi rispariti, ma hanno ancora un bel zoccolo duro di appassionati che gradiranno assolutamente riascoltare questa

0: questa domenica. Non mancate, perché la seconda è bella ricca ancora di curiosità. Vi aspetto dopo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
1: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
0: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
0: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
13: Venerdì 5,
14: sabato 6,
13: domenica 7 giugno, ritorna
15: Party Like a DJ.
16: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
17: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
18: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
19: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
20: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
21: GB Show con

Questa canzone che si chiama Carry On, siete su Radio DJ, questo è il GB Show. Guido Bagatta con voi anche per questa domenica. Prosegue la nostra corsa, il nostro slalom tra notizie. Abbiamo lasciato l'Australia, il campo da gol più bizzarro, più diverso del mondo. Adesso andiamo in Arabia Saudita, dove una delle due linee aeree locali più forti, la Saudi Airlines, si è inventata un qualcosa di curioso e anche carino nei confronti dei turisti. Allora, è un classico. Noi partiamo, andiamo in una località dove non siamo mai stati e dove c'è della roba da comprare e torniamo con molto più peso rispetto a quanto peso avevamo quando siamo partiti. Dipende, poi uno può comprarsi un tappeto che pesa 15 kg e paga un extra bello pesante, oppure due o tre statuette piuttosto che due magneti, non paga quasi nulla. Comunque c'è per tutte le linee aeree un bel subcharge, come si dice, per il bagaglio in eccesso, che aumenta sul volo di ritorno. Se vi interessa, nel 2025 il totale dei soldi incassati da tutte le linee aeree per i bagagli dei passeggeri raggiunge i 35 miliardi di euro. Ok? Quindi il costo c'è per i passeggeri, il guadagno c'è per le linee aeree. Cosa ha fatto la Saudi Airlines? Ha messo in piedi un sistema che premia coloro che comprano. Quando comprate qualcosa in un mercato piuttosto che in un negozio ufficiale di souvenir, insomma, quando comprate qualcosa in Arabia Saudita, vi viene dato uno sticker per ogni 50 riad sauditi spesi, che sono più o meno 12 euro. Più sticker avete, più avrete uno sconto sul bagaglio, che peserà di più, al ritorno. Da attaccare questi sticker sulle valigie, hanno ovviamente un QR code che verrà inquadrato al momento del check-in. Insomma, se spendete tanto, la valigia torna indietro gratuitamente e non ci sarà nessun surcharge, come si dice in gergo, per i souvenir che avete comprato in Arabia Saudita. È un modo per supportare la cultura locale, per dare un incentivo agli turisti ad acquistare, quindi a spendere, aiutare anche i piccoli negozi, le piccole imprese locali che vendono, con uno slogan: let it fly, spendi di più per spendere meno. Niente male in un mondo, quello delle linee aeree, dove tutti, avete visto con le low cost quello che sta succedendo, pensano solo non tanto a farvi viaggiare bene, ma a svuotarvi le tasche.

Prosegue la corsa del GB. Adesso rimaniamo in Italia per dare un'occhiata a quali sono i cognomi curiosi che sono destinati a scomparire molto presto. Tutto questo grazie a un'indagine, uno studio condotto da MyHeritage, che è una piattaforma internazionale che si è specializzata in genealogia. In pratica studia i nomi, da dove arrivano, che fine faranno e come si stanno mantenendo. I cognomi italiani che potrebbero sparire presto sono abbastanza curiosi. Ad esempio, il cognome Bellagamba, che è tipico tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, che ovviamente è una descrizione fisica medievale. Allora, evidentemente non c'era il politically correct, perché immagino che la Bellagamba non sia di un cavaliere peloso, ma sia di una signora, una signorina che nel Medioevo appunto esponeva la gamba, il polpaccio, alla vista dei cavalieri stessi. Poi Cantarutti. Peraltro Cantarutti è stato anche un buon giocatore, se non sbaglio. Il cognome è di origine friulana, ormai è presente, sopravvive in pochissimi nuclei vicino a Udine. Diotallevi, che una volta era un cognome molto molto utilizzato, perché era dato a quelli che non avevano un padre o una madre, il classico cognome per i trovatelli, anche Diotallevi tra un po' potrebbe andarsene. Stessa origine per i trovatelli, incognito come cognome. I trovatelli sono sempre meno, quindi il cognome non si rinnova e pian piano va a esaurirsi. Poi, che ne so, Mangiaterra, Mezzasalma è tremendo. Tra l'altro Mezzasalma, stavo leggendo, non è un qualcosa di necrofilo, ma è un'unità di misura agraria siciliana che veniva utilizzata ai tempi, quindi non ha un significato macabro, ma un qualcosa di reale. Detto questo, chiamarsi Mezzasalma non è piacevolissimo. Poi abbiamo Proietti. Proietti sta per scomparire, quindi Gigi Proietti ha un cognome che è duro da mantenere, anche se ovviamente verrà sempre ricordato per il grande attore. Poi Scatamburlo, cognome io mai sentito, di origine dialettale veneta, che praticamente sta andando a finire in dimenticatoio. E concludiamo con Vespasiani. Vespasiani era collegato sì con l'imperatore Vespasiano, quindi era un cognome che deriva dall'antica Roma. Però, visto che Vespasiano è stato quello che ha implementato i bagni pubblici, ecco, chiamarsi Vespasiani non deve essere stato, o non lo è, se c'è qualcuno all'ascolto, mi perdoni, non è una cosa meravigliosa, anche se ultimamente il cognome Vespasiani, al di là che si sta estinguendo, non ricorda alle nuove generazioni un qualcosa come alle nostre, cioè ai bagni pubblici che venivano messi nelle piazze, e quindi è andato un po' scemando il discorso attorno a questo cognome, che comunque, come tutti gli altri, secondo MyHeritage, nei prossimi 20 anni dovrebbe scomparire completamente. Tutto questo per i cognomi italiani. Per quanto riguarda Francesco Gabbani, non so se il suo cognome Gabbani rimarrà o non rimarrà, credo di sì, non è nella lista appunto di quelli che potrebbero andarsene molto presto. Gabbani, lo sentiamo con Summer Funk

Summer Punk, sempre qui a Radio DJ con il GB. Adesso voglio raccontarvi una storia particolare di un personaggio che si chiama Steve Komisar. Niente paura, se non l'avete mai sentito nominare, non è un cantante, non è un musicista, non è uno sportivo, non è un corridore, non è un pilota. No, è un personaggio americano che per qualche settimana, un mese e mezzo, divenne popolare nella metà degli anni Ottanta negli Stati Uniti. Chi era Steve Komisar? Di base era un imbroglione, era un truffatore. Prima però di raccontarvi la sua, tra virgolette, impresa, diciamo che spesso e volentieri ci capita di sentire, di leggere di truffe, truffette piccole, imbrogli geniali e un po' di simpatia per chi ha messo in piedi il tipo di truffa, magari con un gioco di parole, fregando la gente distratta. Un po' di simpatia all'inizio c'è, poi ovviamente quello che viene fregato ha tutte le ragioni del mondo per fare causa, per tentare di prendersi soldi e magari anche tentare di mandare in prigione, se la persona l'ha fatta grossa, il truffatore stesso. Ecco che cosa ha combinato Komisar negli anni Ottanta. Si è messo a vendere, non online perché ai tempi non esisteva internet, ma attraverso degli annunci sul giornale e alla radio, qualcosa che lui chiamava Solar Power Clothes Dryer, praticamente un asciuga vestiti che funzionava attraverso la luce del sole. Quindi la gente ha comprato da lui tanti

americani hanno acquistato, sono quasi 10.000 gli acquirenti, un qualcosa che doveva essere innovativo secondo quello che il pensiero dell'acquirente poteva elaborare leggendo un annuncio del genere. Peccato che nel momento dell'apertura del pacco, chi aveva comprato questo Solar Power Clothes Dryer si trovava di fronte a una corda per stendere i panni della lunghezza di 2,5 metri, una classica corda. Allora, il ragionamento, se ci pensate bene, non fa una grinza. Ricordatevi che non siamo in un periodo di pannelli solari, adesso sarebbe un imbroglio vero e proprio. Negli anni Ottanta erano solo un qualcosa nella mente di qualcuno i pannelli solari, l'utilizzo delle energie alternative come quella del sole, del vento, delle onde e via dicendo. Quindi ci stava forse di più in quel periodo, però comunque ricevere una corda lunga un paio di metri, peraltro dopo aver pagato $49 più le spese postali, era una clamorosa delusione. All'inizio l'hanno denunciato, ma qualche giudice ci è passato sopra dicendo ma questo qua guardate che cosa ha inventato, in realtà ha promesso di restituire i soldi. Poi le denunce sono aumentate, erano stati 10.000 i truffati, c'erano in ballo tanti dollari, quasi $500.000 incassati da Steve Commissar, che alla fine hanno dovuto arrestarlo, processarlo, si è fatto un po' di carcere, però viene ricordato come uno dei più simpatici, almeno per l'idea che aveva avuto, truffatori della storia dell'America rurale, dell'America che magari si aspetta qualcosa comprandolo per posta, che poi quel qualcosa non è mai. Ancora adesso anche noi che non abitiamo nell'America rurale compriamo su Vinted piuttosto che su Amazon degli oggetti che quando arrivano sono tutt'altro rispetto a quelli che ci aspettavamo.

0: I Beach Boys, questa Good Vibration, canzone non bella, meravigliosa, forse il manifesto dei Beach Boys, una delle canzoni più ascoltate, anche perché in quel periodo, erano gli anni 60, ma anche nel decennio successivo, questo brano fu inserito in tantissime colonne sonore, quindi l'abbiamo sentito e risentito mille volte. Con i ragazzi da spiaggia, con i Beach Boys, che non ci sono più perché l'ultimo loro rappresentante ci ha lasciato sei mesi fa ormai, quindi sono solo un ricordo. Con i Beach Boys ce ne andiamo, con il Gibi che torna puntuale nel prossimo weekend. Da Guido Pagatta grazie, grazie anche al giovane Tito, a tutti, buon rientro a casa se siete ancora a metà strada, oppure buon riposo, buon tutto, e ovviamente il più clamoroso degli arrivederci. Guido
1: Pagatta. Avete ascoltato il Gibi Show?
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
6: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
5: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
6: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano

0: Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie principali, fatti del giorno. Jannik Sinner, re di Roma, trionfa agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. L'altoatesino si impone sul norvegese Casper Ruud per 6-4-6-4 davanti al presidente Mattarella che assiste in tribuna. Grande successo anche per Bolelli e Vavassori che si aggiudicano il doppio maschile e diventano la prima coppia italiana a vincere gli internazionali. Grazie per quello che fate, ha detto ai medici il presidente Mattarella, che si è recato in visita con la premier Meloni alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Il 31enne, originario della provincia di Bergamo e residente nel modenese, ieri non ha risposto al GIP. Per lui si profilano le accuse di strage, lesioni aggravate, esclusa la pista del terrorismo. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici. Domani l'udienza di convalida del fermo. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo, sono le ultime parole del presidente americano Trump, che ancora una volta torna a minacciare Teheran. Il tempo stringe, ha intimato il capo della Casa Bianca, che proprio sulla situazione in Iran ha avuto un colloquio telefonico nelle scorse ore con il premier israeliano Netanyahu, che ha convocato il gabinetto di sicurezza in vista di una ripresa del conflitto. Lo sport e il calcio, è partita la festa a San Siro per l'Inter, campione d'Italia. I nerazzurri pareggiano in casa col Verona 1-1 e poi si dedicano ai festeggiamenti che termineranno in serata in Piazza Duomo. Tutte in campo in questa penultima giornata di Serie A. Il Napoli stacca il pass per la Champions battendo il Pisa 3-0. Vincono anche Milan e Roma, che entrano con un piede nell'Europa che conta. Dice invece addio alla Champions la Juve, sconfitta in casa dalla Fiorentina. Il Bologna batte 1-0 l'Atalanta e tiene aperta la corsa per il settimo posto. Stasera Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. La MotoGP, Fabio Di Gianantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale. In una gara con due incidenti con bandiera rossa e due brutte cadute, il pilota romano trionfa davanti agli spagnoli Mir e Aldeguer. Il ciclismo, Jonas Vingegaard vince la nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia Corno alle Scale di 184 chilometri. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio, giunto al traguardo a circa 40 secondi dal vincitore.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Domattina cieli velati al centro nord, soleggiato altrove. In giornata aumenta l'instabilità a carico dei rilievi e delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro nord. Temperature in aumento al centro sud. Il meteo.it torna domattina alle 7.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ
4: Radio DJ One Nation.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: My Movies presenta...
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Ascolta!

0: invasione dei meganoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere.
1: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. Attacco solare, energia!
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

Il nuovo di Somber su Radio DJ per cominciare il boss del weekend.

0: 10 ci siamo, no 0-10, 20-10, siamo in diretta Radio DJ, questo è il boss del weekend. Buonasera a tutti, sono Daniele Bossari. In questa domenica sera, come tutte le domeniche, dalle 20 alle 22, insieme a Ilaria Salvaggio.
1: Buonasera.
0: Ciao Ila. Insieme a Simone Paleari.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao Dani. Ciao.
0: Oh, allora vi avviso, questa è una, sarà una puntata densa, estremamente interessante, e quindi mi auguro che voi abbiate adesso il tempo a disposizione per mettervi comodi e restare all'ascolto di Radio DJ, almeno per le prossime due ore, perché si tratta di argomenti importanti. Come sempre, continuiamo questo filone tecnologico. Voglio capire se vi è mai capitato, se avete mai avuto la sensazione che in qualche modo la tecnologia vi stesse cambiando, ma senza che ve ne accorgeste, no? Cioè magari, che ne so, la dipendenza dal telefono, le distrazioni costanti. Oggi mi è successo quotidianamente. Però te ne rendi conto, dopo un po' ti risvegli da questo incantesimo e dici: aspetta un secondo, ma io stavo facendo altro e invece mi ritrovo qui tra le notifiche che mi hanno distratto, la notiziola che inizia a lampeggiarti,
1: il video che mi ha rubato attenzione.
0: Quindi c'è anche il sonno, poi la parte, no, che prima di andare a dormire, sempre comunque uno si scrolla le varie cose, informazioni, e rimane centrifugato in questa specie di stato ipnotico. E non dico la parola ipnosi a caso, perché affronteremo questa sera con l'ospite che è già qui in studio proprio questo argomento così importante. Allora do subito il benvenuto a Bruno Giussani. Lui è un giornalista, autore, podcaster, ex direttore europeo dei TED, i TED Talks, quindi
3: esattamente
0: per oltre 20 anni, mi
3: sì.
0: Dicevi sei stato direttore, quindi
3: certo.
0: Tutti quanti abbiamo visto i video su TED, no? Quando abbiamo voglia di nutrire la nostra mente. Quindi anche solo per questo complimenti. Ma sei qui per parlare questa sera del tuo nuovo libro, un libro che reputo fondamentale. Sentite cosa vi dico. Si chiama La mente sotto assedio: come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. Edizioni Casa Grande. Allora Bruno, grazie mille per essere qui questa sera.
3: Grazie e buonasera a tutte e a tutti.
0: Tu inizi con una specie di esperimento della narrazione di questa cosa, no? Che è avvenuta l'anno scorso, cos'era, la primavera del 2025, dove alcune persone hanno chiesto, qualcuno ha chiesto a ChatGPT, in realtà più persone hanno posto in forme diverse la stessa domanda: se fossi il diavolo, sai, si può fare questa domanda a ChatGPT o comunque all'intelligenza artificiale, questa era la domanda: se fossi il diavolo, come distruggeresti le giovani menti? E cosa ha risposto ChatGPT?
3: Ha risposto un lunghissimo elenco di cose che comprendono: teniamoli occupati, non lasciamoli pensare, distraiamoli costantemente, convinciamoli che una cosa può essere vera anche se non è basata sui fatti, cose del genere.
0: Sì, cose del genere che però rappresentano esattamente quello che sta accadendo un po' nella nostra realtà.
3: Sì, in qualche modo, se noi guardiamo l'esperienza che abbiamo adesso tutti di 15 o più anni di social, per esempio, che sono delle intelligenze artificiali, che sono dei sistemi che filtrano l'informazione che noi possiamo

0: utilizzare e vedere, abbiamo questa sensazione, cioè che sono sistemi che sono programmati per catturare la nostra attenzione, per distrarci, per potenzialmente influenzarci.
1: Sì, stavo guardando

0: anni a me succede continuamente durante la giornata e saluto il collega giornalista perché anch'io lo sono, solo che a volte per finire pezzi ci metto appunto delle ore, delle mezz'ore in più perché vengo, come si dice, blown away, portata via, la mente viene portata via dai social.
1: È proprio così, sei in buona compagnia, perché questo sta accadendo alla maggior parte dell'umanità, mi sembra di capire, tutti quelli che possiedono un cellulare o che comunque utilizzano la rete o sistemi di AI. Stiamo parlando con Bruno Giussani del suo libro La mente sotto assedio. Poi capiremo anche come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale, ma prima cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Abbiamo citato la risposta di ChatGPT prima a questa provocazione, no? Se fossi il diavolo, come potresti demolire in questo senso le menti dei più giovani? Però una parte della risposta che mi ha scioccato, no? È quella di non farli mai annoiare, perché è lì che nascono i pensieri profondi, l'immaginazione. Ma quindi l'AI sa già potenzialmente e perfettamente come soggiogarci, come metterci in trappola?
2: Ma potenzialmente sì, intanto bisogna... Parliamo di AI in termini di intelligenza artificiale generativa, quelli che chiamo i chatbot, ChatGPT, Claude, queste cose, non di altri tipi di AI che esistono nel mondo che fanno altre cose come leggere le immagini radiologiche o guidare automobili autonome, queste cose. Però quell'AI lì, intanto bisogna capire che non è una macchina neutra. È un sistema che è programmato per fare certe cose, per non farne altre, per dire certe cose e per non dire altre. Quindi il potenziale di influenza naturalmente esiste. E poi è una macchina che è programmata per presentarsi come un simile umano e soprattutto come un amico tuo. Quindi ti parla come se fosse un amico, cerca di creare una facsimile di relazione emotiva, è sempre disponibile, è sempre gentile, non ti dice mai no, non ti dice soprattutto mai non lo so, ha sempre una risposta e queste cose. Quindi entriamo in un tipo di relazione con l'intelligenza artificiale che è estremamente problematico, perché la macchina sa molto su di noi e noi non sappiamo nulla della macchina e nulla di come funziona, e quindi siamo in una relazione molto asimmetrica.

0: elettrica.
1: Andiamo per ordine. Tu hai detto che c'è questo mito, no? Nel libro lo spieghi molto bene, della neutralità, ma l'AI non è imparziale. Cioè, noi facciamo, chiediamo sempre delle cose come se fosse l'oracolo, certo, no? A cui rivolgerci e che sa tutto.
0: Nuovo oracolo di Delphi, assolutamente. Esatto.
1: Però in realtà l'informazione che genera non è la verità, perché c'è un perimetro, no? Entro il quale queste informazioni devono essere gestite da chi poi dopo programma questi sistemi di intelligenza artificiale. Ci sono tanti casi specifici, ne vuoi citare qualcuno, magari tra i più noti?
0: Ma posso dare un paio di esempi, magari anche fittizi, ma se tu chiedi a ChatGPT spiegami come costruire una bomba nella mia cucina, ti dirà non posso farlo.
1: Non posso farlo perché
0: sto programmato per non farlo, per non dirti queste cose, per non diffondere un certo tipo di informazione potenzialmente pericolosa. Il che significa che può essere programmato per qualunque altra cosa. Può essere programmato per favorire, per esempio, informazioni pro o contro il clima. Il governo, l'amministrazione Trump ha fatto una regolamentazione per le aziende di tecnologia, chiedendo loro di programmare i loro chatbot perché non tengano conto, non mettano troppo in evidenza dei temi che non piacciono all'amministrazione Trump, quindi il clima, le questioni di genere, queste cose qua, per esempio.
1: Questo fa capire anche come, no, in questo senso l'America stia un po' cambiando le regole. E guarda caso, adesso c'è un pezzo storico di David Bowie e Pat Metheny che si chiama proprio This is not America.
0: Guarda, questa che combinazione.

0: Giussani, parliamo del suo libro La mente sotto assedio. Tu dimostri che l'AI quindi non è uno strumento neutrale, no? Lo stiamo dicendo come magari quando usiamo Excel, Word, ma ci sono proprio di base, cioè viene diffuso comunque un pensiero che quasi sempre è politico, che rispecchia quello del proprio creatore, giusto?
1: Sì, assolutamente, questi sistemi codificano in qualche modo la visione del mondo di quelli che li hanno sviluppati e creati e che li controllano, che anche se noi li usiamo continuano a controllare.
0: C'è il caso di Elon Musk, anche famoso con Grok, no? Che alla fine metteva sempre...
1: Sì, questo caso strano l'anno scorso, a un certo punto per qualche giorno qualunque domanda su qualsiasi tema aveva una frase finale che diceva: e fra l'altro in Sudafrica i bianchi sono vittime di genocidio, perché Musk, proprietario di Grok, era convinto di questa cosa.

0: e continuava a propagarla su X e a parlarne, e il suo chatbot era stato riprogrammato per trasmettere queste cose.
1: O anche il caso di Gemini, no? Che in, per quanto riguarda l'America, diffondeva questa visione per essere un po' inclusiva e corretta, insomma, dei padri fondatori nativi americani.
0: Esattamente, ma queste sono cose molto evidenti, cioè tu lo guardi
1: quasi sorride.
0: Fa quasi sorridere, quasi ridicolo. Ma ci sono molti altri casi dove invece non possiamo accorgercene, perché basta una piccola modifica semantica, basta mettere un pochettino più in evidenza una voce piuttosto che un'altra, o un'opinione piuttosto che un'altra, all'interno di un testo molto fluido che corre bene, che si presenta bene, e non ce ne accorgiamo.
1: Marina dice: ma in questo flusso di immagini, no, visto che stavamo parlando dell'esposizione anche da parte dei più giovani davanti allo schermo, eccetera, nei confronti di questi contenuti, si pone l'interrogativo di eventuali messaggi subliminali?
0: Si pone, sì. Fondamentalmente quello che chiamiamo manipolazione o influenza potenziale da parte dei chatbot sono messaggi subliminali, cioè non sono messaggi inseriti come le immagini subliminali di cui conosciamo, per esempio, la presenza in certi film del passato, dove fra i vari fotogrammi veniva inserito qualcosa che l'occhio nudo non vedeva, ma che il cervello captava. Ma il semplice fatto di poter scrivere una frase in un certo modo o in un altro, dicendo la stessa cosa ma modificando un aggettivo, un avverbio, e quindi indirizzando la comprensione in una direzione piuttosto che in un'altra, è un tipo di messaggio subliminale, e non ce ne accorgiamo perché il testo è di una fluidità perfetta, formalmente è esattamente come lo scrivemmo noi.
1: Tu scrivi di questa ipnocrazia, che in realtà è un concetto, no, che avevi che avevi ripreso, cioè non viviamo più nell'era dell'informazione ma in una architettura della suggestione.
0: Esattamente, che è un concetto sviluppato da Andrea Colamedici sotto falso nome, sì, in un libro pubblicato a nome di un filosofo cinese, ma che è fra l'altro un libro molto interessante da questo punto di vista. Ma sì, viviamo in due architetture che in qualche modo si rafforzano l'una l'altra. Una è l'architettura, l'infrastruttura tecnologica che sta attorno a noi. Non viviamo più in un mondo di prodotti dove noi compriamo un prodotto tecnologico, lo possediamo, lo controlliamo, ne facciamo quello che vogliamo. Viviamo in un mondo dove abbiamo accesso a dei sistemi tecnologici, cioè delle piattaforme controllate da altri. Questo accesso può essere ritirato, limitato, eccetera, ma soprattutto una volta che siamo lì dentro moltissime cose possono succedere che noi non controlliamo. E poi all'interno c'è questo sistema di influenza, quello che si chiama l'architettura subliminale, cioè un modo di gestire e di dirigere il modo delle persone di capire il mondo attraverso cose come la valanga di informazioni che ci arrivano addosso, oppure l'oltraggio costante, le provocazioni costanti, queste cose che ci impediscono di focalizzare la nostra attenzione su un fatto piuttosto che un altro e continuano a distrarci.
1: Quindi è quello che stai, il campo, il territorio è quello della guerra cognitiva.
0: Sì, esattamente.
1: Giusto?
0: Sì, perché tutte queste tecnologie fondamentalmente si rivolgono nella stessa direzione, tutte verso il nostro cervello, che siano i social, i chatbot di intelligenza artificiale, in futuro, ma stanno già cominciando ad arrivare, le neurotecnologie, cioè quelle che si interfacciano direttamente con il nostro cervello senza passare dalla mediazione dello schermo, puntano tutte in qualche modo ad attrarre la nostra attenzione, a trattenerla, a mantenerci davanti allo schermo e ad influenzarci, anche soltanto per farci comprare delle cose, farci cliccare su un'icona.
1: Tu citi questa frase pronunciata nel 2018 davanti ai cadetti dell'Accademia Militare di West Point, che lascia veramente il segno. Il cervello umano è e sarà il campo di battaglia del XXI secolo. Tra pochissimo ci spiegherai che cosa significa concretamente. You don't wanna get to the end of forever and think that...

0: Ciao ragazzi, buonasera. Il discorso è interessantissimo. Le mie competenze sono tutte sull'ambito, diciamo, sociologico, e mi affascina molto quello che state dicendo, nel senso che mi viene da dire qualunque messaggio è mediato, giusto? Quindi qualunque messaggio parte da un punto di vista che è quello dell'ideatore. Così è anche per, ovviamente, l'intelligenza artificiale. Naturalmente non tutte le persone sono pronte a comprendere questo genere di influenza del creatore, dell'ideatore, dello speaker, ma questo si può dire di tutti i media che abbiamo avuto fino ad oggi, anche quelli influentissimi. Non so, un giornale degli anni 20 avrà un'influenza mostruosa sui destini del mondo, forse non così dissimile, se non nei numeri, dall'intelligenza artificiale odierna.
1: Matteo dice, fa un ragionamento molto interessante. Bruno, come gli rispondiamo?
2: No, ha sicuramente ragione sul primo punto, ma sul secondo, sul fatto che il giornale degli anni 20 non avesse un impatto non dissimile, dissento un po'. E per questa ragione, la storia della propaganda e della manipolazione è lunghissima, risale all'inizio dell'era cristiana, ai romani, e poi dopo Machiavelli che ne ha scritto, la rivoluzione francese, naturalmente l'Unione Sovietica, la CIA, le sue campagne di manipolazione in giro pronto, la pubblicità di cui siamo tutti vittime, ed è una campagna costante di manipolazione e di influenza. Ma tutte queste cose, fino in tempi recenti, fino prima dell'arrivo dei social e di qualche altro sistema online, erano fondamentalmente dei sistemi di tentativi di influenza di collettivi. Cioè, tu passi per la strada, c'è un manifesto che promuove un prodotto, puoi prestarvi attenzione oppure no, lo ignori o fai attenzione, così tutti gli altri. Qui siamo in presenza di tecnologie che invece possono personalizzare il messaggio per ciascuno di noi, perché conoscono molto su di noi, perché con ogni interazione conoscono di più gusti, interessi, vulnerabilità, il nostro conto in banca, le nostre passioni, queste cose, e quindi il messaggio, che all'apparenza è qualcosa di neutrale, diventa mirato specificatamente per toccare i nostri punti sensibili.
1: E qui si va a toccare quella che tu definisci l'integrità cognitiva. Rimanete all'ascolto, siamo solo nella prima parte, adesso ci sarà la seconda parte di questa intervista a Bruno Giussani, parlando del suo libro La mente sotto assedio.
3: Il boss del weekend.
4: Il boss del weekend.
3: Su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
9: Cacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Salse buone, signò! Salse Develey! 2 per 1, signò!
13: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
12: Develey ti salsa la vita!
14: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
15: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
16: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
18: Sei nell'anima.
19: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
1: Goccia, goccia.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
0: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio, Gabriele
10: e Furio.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
22: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
23: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
24: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
25: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
26: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
25: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
26: Grazie, mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
27: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free. La domenica dalle 20 alle 22, il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

0: con Bruno Giussani, autore del libro La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale, edizioni Casa Grande. Parlavamo di questa integrità cognitiva, leggo dal tuo libro, e la capacità di un individuo di preservare e controllare i propri processi mentali, i propri ragionamenti, la propria memoria, senza influenze esterne, di pensare liberamente e razionalmente, di percepire la realtà e prendere decisioni in modo autonomo. Ma in che modo gli algoritmi stanno intaccando questa nostra fortezza mentale senza che ce ne accorgiamo?
1: La stanno intaccando perché hanno moltiplicato la loro presenza attorno a noi come filtri fra noi e la realtà. Noi sperimentiamo oggi la realtà per la maggior parte attraverso l'intermediazione di sistemi che passano dal telefonino, dal computer. Naturalmente qui nello studio noi ci vediamo, quindi questa realtà la vediamo in presa diretta, ma tutto il resto, tutto quello che ci sta là fuori, lo comprendiamo, lo capiamo attraverso le informazioni che ci arrivano. E visto che siamo circondati da sistemi digitali che filtrano queste informazioni e ogni tanto anche la inventano, come sappiamo, i chatbot, naturalmente questo limita la nostra capacità di capire il mondo lucidamente.
0: Infatti c'è questa strategia che descrivi nel libro chiamata flood the zone, no? Inondare la zona, cioè quindi non si tratta far cambiare l'opinione pubblica, no? Dicendo questa è la verità, ma confondendo le idee, cioè ti inondo di informazioni e il cervello si paralizza.
1: Assolutamente. Instilli il dubbio su tutto, sulle fonti di informazioni ufficiali, sulla veridicità e credibilità di quello che dice il governo, sulla serietà della ricerca scientifica e queste cose. Quindi crei una situazione di dubbio che rende impossibile da un lato capire veramente il mondo lucidamente e anche dall'altro focalizzare la propria attenzione sufficientemente a lungo su un tema per poter decidere, per esempio, come reagire a quel tema, perché nel frattempo sono già successe 20 altre cose, ciascuna delle quali prende una parte della nostra attenzione.
0: Allora, stanno arrivando le domande al 347-342-5220, per esempio, la domanda... aspetta, è consigliata... di chi è che l'ha scritta questa? È un messaggio audio, perdonami.
2: Sì. Questo l'ha scritto Marcella.
0: Cosa dice?
2: Scritto, se chiede in realtà se è consigliabile utilizzare, ad esempio, un'intelligenza artificiale all'interno di un'attività aziendale dove magari ci sono anche un po' di dati relativi a vendite, acquisti di aziende anche terze, cioè nel caso, probabilmente sarà il suo, di un'agenzia di intermediazione che gestisce specifiche informazioni relative a queste terze aziende che comprano o vendono, chiede se ci sono dei rischi, se è consigliabile farlo o meno.
1: Rapidissimamente, prima di tutto, ovviamente una parte della competitività di ogni azienda, da grande o piccola, in futuro dipenderà dall'adozione intelligente e ben pensata di strumenti di intelligenza artificiale che potranno espandere, accelerare i processi, ottimizzare queste cose. Dall'altro lato però bisogna farlo in modo molto molto prudente, non prudente nel senso aspettiamo, ma prudente nel senso valutiamo bene cosa fare.

0: fare e dove. Adottare l'IA per adottarla non serve niente. Adottare l'IA per accelerare dei processi ben specifici è utile. Adottarla ripensando come facciamo le cose, quindi non semplicemente modificando il modo in cui le facciamo, ma ripensando come facciamo le cose, è anche importante. Sempre avendo appunto in mente quello che dice l'ascoltatrice, cioè la sensibilità dei dati. A me la cosa che fa impazzire è la quantità di persone, per esempio, in azienda che per accelerare il loro mestiere prendono il rapporto interno dell'azienda confidenziale che non mostrerebbero mai a un concorrente e lo buttano su ChatGPT per farsi fare un riassunto senza rendersi conto che facendo così lo danno all'azienda che controlla ChatGPT.
1: C'è questo discorso anche estremamente interessante di profilazione psicologica estrema, cioè i dati, no? Noi generiamo 6 gigabyte di dati ogni ora.
0: Enormità.
1: Ognuno di noi, ognuno di noi. Però poi al sistema, alla macchina, bastano 300 like sui social per profilare proprio la personalità di ognuno di noi meglio del nostro partner.
0: Sì, sì, assolutamente. Questa, una cosa, questi sono tutti i risultati che cito da diverse ricerche ed è, penso che a questo punto siamo tutti coscienti del fatto che molti dati sono catturati su di noi ogni minuto della giornata, anche soltanto per il fatto di avere uno smartphone in tasca. Ma non penso che molti di noi si soffermano a riflettere sulla quantità di dati e sul livello di dettaglio delle cose che le aziende tecnologiche immagazzinano su di noi.
1: Ci sono

assedi o come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. Ci sono però, c'è una parte che adesso ti chiederò di affrontare dopo questa canzone, che riguarda proprio gli effetti dell'utilizzo di questa tecnologia, proprio gli effetti sul nostro cervello

0: pensiero a questi bot, a queste intelligenze artificiali, anche per scrivere una, un, che ne so, una lettera, una mail di lavoro. Ogni volta, no, magari glielo chiedi, la fa lui, che così te la sistema grammaticalmente. Cosa rischiamo di perdere?
1: Beh, rischi di disimparare a farlo. Cioè, la cosa che i chatbot ci propongono è qualcosa di quasi irresistibile, ci propongono la possibilità di delegare a una macchina lo sforzo, perché è veramente uno sforzo, di pensare, di ricercare, di scegliere, di scrivere, di decidere. Però più noi le deleghiamo, più rischiamo di perdere queste capacità. I ricercatori che studiano queste cose lo chiamano il debito cognitivo, cioè la differenza fra il vantaggio immediato a corto termine, il fatto di avere la lettera scritta in qualche secondo, e il problema a medio e lungo termine, che è questa perdita di capacità cognitiva.
0: Perdita di elasticità mentale, linguistica, atrofia dell'immaginazione.
1: Sì, esattamente.
0: E poi parli di questo rischio di una società stupida, idogena, cioè in cui le macchine iperperformanti

0: governano menti umane indebolite.
1: Sì, è una parola che ho preso in prestito da una ricercatrice inglese che, per analogia con la società obesogena, cioè il fatto che siamo tutti molto più sedentari, che mangiamo cibo industrializzato e queste cose, quindi i nostri corpi si modificano, una società dove non abbiamo più queste attività cognitive o dove siamo costantemente inondati di informazioni, quindi pensiamo meno e utilizziamo meno le nostre capacità, rischia di diventare un po' stupidogena. Il che non significa che non possa essere una società ricca e benestante, però dove le persone hanno generalmente una capacità cognitiva ridotta.
0: C'è la seconda parte però di questo libro che io trovo fantastica, perché è proprio il manuale, il piccolo manuale di resistenza. Questo mi piace tantissimo. Cioè, proprio, quali sono quindi i punti principali di questa resistenza? Come possiamo all'atto pratico recuperare la nostra sovranità in questo scenario?
1: Ma senti, intanto in una frase devo spiegare perché resistenza, perché ovviamente essere un resistente tecnologico, come io ne parlo nel libro prendendo in prestito delle analisi di un sociologo, non è essere contro la tecnologia. Non parliamo di prendere un martello e distruggere il computer o rifiutare di usare la tecnologia. È una postura da adottare per rapporto alla tecnologia che non è soltanto entusiasta perché ci permette di fare delle cose più velocemente, eccetera, ma che è molto lucida, che mantiene una distanza critica, che non considera la tecnologia come qualcosa di naturale, ma capisce che è qualcosa creato da persone specifiche, con scopi specifici, con una visione del mondo specifica. Le cose che possiamo fare per tenere questa distanza, per resistere, hanno a che fare con processi collettivi come la regolamentazione o come i programmi di educazione nella scuola, eccetera, ma anche con dei processi individuali, una certa igiene digitale, per esempio, da mantenere, la capacità di relazionarsi con le persone al di fuori di questi sistemi e queste cose.
0: Ci arrivano intanto messaggi tipo da Fede, dice: quello che è successo col navigatore satellitare, questo è il rischio, ne parlavamo anche
1: sì,
0: al campo di
1: spete. Esattamente.
0: Ci sono alcune persone che senza non riescono neppure ad arrivare a casa loro dal lavoro.
1: Esattamente, ma quello è un esempio abbastanza classico. Sappiamo tutti ancora camminare per strada, ma pur anche leggendo una carta geografica non sappiamo più orientarci senza il puntino blu che ci guida, no? E questo è un esempio classico di perdita di un certo tipo di capacità cognitiva, che è la nostra capacità di immaginare, capire, muoverci nello spazio.
0: Dai, rimani con noi che poi diamo altri punti, raccontiamo altri punti su come resistere alla tecnologia.

0: Forse un altro punto importante, no, di questo manuale della resistenza è quello di disconnettersi dalle macchine, no, per riconnettersi poi al tessuto sociale, certo. I rapporti veri, quelli che stiamo portando avanti così, come dicevi prima, dal vivo.
1: Ma sì, una delle ragioni per le quali queste tecnologie hanno un impatto talmente profondo è che il nostro tessuto sociale in qualche modo è già indebolito, è già un po' sgualcito, quindi bisogna rinforzarlo, rinvigorarlo come una delle risposte a questa invasione della tecnologia nelle nostre vite.
0: E poi anche deantropomorfizzare la macchina.
1: Parola lunghissima che significa cercare di creare delle macchine che non hanno i caratteri simili umani che hanno ora, praticamente i chatbot, cioè che imitano le emozioni, che si presentano come degli amici, che cercano di convincerti che sono come te in qualche modo.
0: Ci sono paesi che già

0: stanno portando avanti questo sì, tipo di filosofia.
1: Sì, è un discorso, ma paradossalmente un paese come la Cina ha da poco introdotto una legge appunto per forzare gli sviluppatori di chatbot a deantropomorfizzare, quindi a non presentare la macchina come se fosse un umano, ma come se fosse una macchina, i loro sistemi.
0: Che sembra paradossale, ma è così. Allora, io ti ringrazio tantissimo. So che ci tornerai a trovare presto, perché stai già lavorando alla prossima opera.
1: Ci sarà un nuovo libro, sì.
0: Ma adesso concentriamoci su questo: la mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. L'autore è qui con noi, Bruno Giussani. Grazie Bruno, a presto.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltirolistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
9: si sfideranno per sostenere la fondazione.

0: Art for Sport di Bebevio Grandis.
1: Wimbrace Games, Play Wild, 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
0: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
1: Tutte le info su dj.it.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Sabato 6 giugno è

0: Variety Lab London in the Raid per cominciare la seconda ora del Boss del Weekend.
1: Il Boss del Weekend torna tra poco.
2: Let's pause for a minute and take our time. Take our time.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
6: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
5: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
6: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
1: Adesso preparatevi per un viaggio proprio cosmico, interstellare. Sai, no, che è una mia grande passione l'astronomia.
2: Lo sappiamo, sì.
1: Grazie al libro che adesso vi presenterò ho avuto modo di fare delle riflessioni molto profonde. Sono felice di poterle condividere con tutti gli ascoltatori. Perché una delle cose che mi piace di più è proprio stare, poi adesso con magari l'arrivo della bella stagione, no? Stare all'aria aperta, magari di notte, sotto un cielo stellato e cominciare ad avvertire quella che io definisco sempre la vertigine dell'infinito, cioè cercare di capire, di percepire la dimensione infinitesimale del nostro pianeta, capire che siamo veramente un granello di sabbia, no? Nell'infinito. Alla periferia della nostra galassia. Però poi da qui nascono tutta una serie di domande sull'esistenza. E allora affronteremo proprio queste domande nella prossima ora insieme al nostro ospite. Lui è professore di astrofisica e cosmologia presso l'Università Federico II di Napoli, presidente della Società Italiana di Astrobiologia. È un ospite che è stato qui anche nel Boss del Weekend per il suo libro precedente, che è un altro capolavoro che tra l'altro ha vinto anche il premio Asimov nel 2024. Ma è uscito adesso con un libro nuovo straordinario. Si chiama La vita e le stelle, viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo, edito da Harper & Collins. Giovanni Covone, ciao Giovanni.
3: Ciao Daniele.
1: Harper Collins l'editore, allora libro bellissimo anche proprio dal punto di vista estetico, con questa copertina che fa vedere immediatamente l'uomo così piccolo con una torcia, diciamo così, che punta la nostra Via Lattea. Questa domanda, siamo soli nell'universo, c'è una citazione che tu hai messo anche nel libro, che è tra le mie preferite di un grande scrittore di fantascienza, Arthur Clarke, e dice: ci sono due possibilità, o siamo soli nell'universo o non lo siamo. Entrambe sono egualmente terrificanti.
3: Sì.
1: È così, se ci pensi è così, perché alla fine o uno o l'altro. Cioè, sì. Per il momento comunque questa domanda non ha una risposta, nel senso che rispetto nei secoli non abbiamo ancora trovato.
3: No, il libro parte da Epicuro, Giordano Bruno, e da allora non abbiamo ancora una risposta definitiva. Possiamo dire che abbiamo degli indizi, se vuoi, perché abbiamo degli indizi e dei luoghi possibili dove potrebbe essere nata la vita nella galassia.
1: Allora ci arriviamo, perché io voglio capire come l'idea, no, del anche dell'universo, come si è evoluta nel corso dei secoli. Hai citato anche, no, dei pensatori, dei filosofi, quindi da migliaia di anni, ma c'è tutta un filone di mitologia, una parte anche spirituale. Cioè, come è cambiata proprio l'idea dell'universo?
3: Guarda, le antiche civiltà pensavano che la Terra fosse il centro dell'universo, un luogo immobile, statico, ma soprattutto separato dal resto del cosmo. La prima grande scoperta o intuizione è quella che noi siamo fatti della stessa materia del resto del cosmo, che la materia è universale, che le stesse leggi che valgono qui valgono anche altrove. Prima di ogni scoperta astronomica, secondo me questo è la prima grande rivoluzione concettuale che aveva intuito appunto Epicuro, dicevamo prima. La Terra non è separata dal resto del cosmo, siamo della stessa materia, e quindi quello che è accaduto qui, la vita, potrebbe essere accaduto altrove, soprattutto se l'universo è infinito o immensamente grande.
1: Perché, giusto per dare un'idea, parliamo del numero anche di stelle, che è, cioè, un numero che fa venire le vertigini, perché allora si stimano 100 miliardi di stelle, sì, solamente nella Via Lattea, giusto?
3: Sì, giusto.
1: Però poi la Via Lattea, cioè quante galassie ci sono nell'universo?

0: o meno allo stesso numero, grosso modo, 100 miliardi o 1000 miliardi di galassie. Quindi devi moltiplicare i due per avere il numero di stelle e ognuna ha i suoi 10 pianeti, grosso modo.
1: Quindi veramente fa venire le vertigini.

0: venire veramente le vertigini, dicevamo insieme a Giovanni Covone, autore del libro La vita e le stelle, viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo. Leggo i numeri che tu riporti nel tuo libro. Nell'universo osservabile ci sono 10 triliardi di stelle, che significa 10.000 miliardi di stelle, cioè un 10 con 22 zeri, fondamentalmente è questo. Noi stiamo scoprendo praticamente ogni giorno, cioè ogni settimana si scoprono nuovi pianeti extrasolari, no? Da quanto? Da 30 anni a questa parte?
1: Sì,
0: perché dal
1: 1995
0: 95,
1: esatto.
0: Quindi ne abbiamo scoperti migliaia, circa 6.000 adesso.
1: 6.200 credo sia l'ultimo conteggio sul sito della NASA.
0: Ma quanti pianeti potrebbero ospitare la vita?
1: Ecco, questa è la domanda delle domande, perché quello che abbiamo scoperto è che la natura è estremamente creativa nel produrre pianeti. Ce ne sono molto di più di quanto ce ne aspettavamo quando ero studente, negli anni 90 appunto. E sappiamo che ogni stella ha pianeti, non perché li abbiamo scoperti ancora intorno ad ogni stella, ma abbiamo capito che il meccanismo con cui nascono i pianeti è universale. Quando nasce una stella, dal materiale di scarto letteralmente nascono pianeti.
0: Tra l'altro, per tornare alle dimensioni, no? A quello che stiamo, cerchiamo di percepirlo, perché poi la difficoltà è questa, sono numeri che ovviamente non hanno alcun senso per il nostro cervello, che non è programmato per riuscire a comprenderli, ma ci sono gli strumenti, c'è la tecnologia che permette di accedere anche a quella parte che risulta quasi invisibile. Parlo per quella che è la mia esperienza personale e sono felice di poterla potermi confrontare con te. Semplicemente dal mio terrazzo di casa dove vivo, no, a Varese, in una notte bella, magari un po' limpida, senza inquinamento luminoso, con un mio piccolo smartphone, smart telescope, che ha la tecnologia, la capacità di, grazie alla lunga esposizione, di far vedere anche, no, galassie, oggetti lontani, io mi rendo conto che veramente, e questo lo scrivi anche tu, cioè in una porzione di cielo grande quanto un'unghia, cioè scopro che lì ci sono migliaia di stelle, ma addirittura vedo attraverso il telescopio decine di galassie, magari l'ammasso della Vergine, eccetera eccetera, e lì torno ad avere quel ma caspita, ma possibile, cioè siamo, non è possibile che siamo solamente noi. Allora definiamo la prima cosa, perché per capire cosa stiamo cercando dobbiamo sapere che cos'è la vita.
1: Ecco, partiamo dalle domande facili, letteralmente.
0: Esatto.
1: Infatti, dalle domande facili. È una domanda a cui non ho potuto dare risposta nel libro. Credo che nessun filosofo o biologo oggi possa darti una definizione completa, robusta, omnicomprensiva del fenomeno vita. Sappiamo cosa fa la vita, ma è difficile dire cosa sia la vita. D'altra parte è proprio questo il motivo per cui la cerchiamo. Tu non devi cercare, non abbiamo bisogno di sapere esattamente cosa sia la vita prima di cercarla. Anzi, proprio quando la troveremo altrove nel cosmo, capiremo meglio.

0: Egli cos'è anche la vita sulla Terra? Cos'è questo esempio di vita di cui facciamo parte? Anche questo è il motivo per cui la cerchiamo, appunto.
1: Ma non rischiamo di essere condizionati dall'idea di noi esseri umani, cioè quindi no, la nostra coscienza, intelligenza e quello che sappiamo di noi, però in realtà magari ci sono forme completamente diverse.
0: Questo è un rischio, certamente è vero, di cui dobbiamo essere consapevoli.
1: Non rischiamo di avere magari degli strumenti.

0: Noi dobbiamo essere estremamente consapevoli che l'universo ci potrebbe sorprendere ancora, come ha fatto tante altre volte. Molte volte ci ha presentato esempi di pianeti che non avevamo previsto, ad esempio pianeti intorno a stelle binarie, pianeti con oceani di magma. E i pianeti sono strutture semplici, se vuoi, sono sferici, un po' di roccia, gas. La vita è molto più complessa e probabilmente la natura ci sorprenderà, mostrandoci forme inimmaginabili o non teorizzate.
1: C'è da dire che forse adesso non stiamo perdendo un po' l'abitudine, no, di alzare gli occhi al cielo. Non lo so, forse siamo ipnotizzati da questi schermi che abbiamo sempre gli occhi lì in basso, non guardiamo più, non ci lasciamo più meravigliare. Quindi insieme a Giovanni Covone vogliamo questa sera riscoprire proprio il piacere della contemplazione stellare.

0: L'inganno è grammaticale perché la parola vita è un sostantivo e i sostantivi ci inducono a pensare alle cose, un sasso, un tavolo, una sedia, ma la vita non si lascia definire come una cosa, non è un oggetto fermo e tangibile, è un processo in continua trasformazione. Forse somiglia più a un vortice che a un sasso. Un vortice non è un oggetto a sé stante, ma una manifestazione del fluido in movimento. È fatto d'acqua, certo, ma se prendiamo un secchio e raccogliamo l'acqua del vortice, questo sparisce, ci rimane solo acqua ferma e comprendiamo che il vortice non è semplicemente l'acqua, è una delle geometrie meravigliose e temporanee che l'acqua assume quando viene attraversata da un flusso di energia. Se interrompiamo il flusso, il vortice sparisce e qui si entra nel discorso dell'entropia, no?
1: Sì, sì. La più terribile delle leggi della fisica. L'entropia tende ad aumentare nell'universo, il disordine tende ad aumentare. E la vita, se vuoi, lotta contro questo incessante flusso verso il disordine, verso la completa omogeneizzazione. Cerca di mantenere un ordine per un periodo limitato, ci riesce. Ordine e bellezza.
0: Ma questa è una cosa interessantissima, cioè per definire la vita, perché alla fine anche qui non mi ero mai fermato a riflettere su questo aspetto. Sì. Cioè la legge universale che veramente governa

0: Tutto il cosmo è quella del caos, cioè che si porta, no, tutto quanto va verso l'entropia. E la vita è quella che invece riesce a resistere a questa legge.
1: Sì, in uno spazio limitato, in un tempo limitato, riesce non a contraddire la legge, non è che la viola, ma inverte il flusso dell'entropia in quella sua breve esperienza.
0: C'è Massimiliano, cosa ci scrive?
2: Allora, Massimiliano dice che se dice bene, spero di pronunciarlo bene, Gurdjieff.
0: Ah, Gurdjieff.
2: Infatti io sapevo che non l'avrei pronunciato bene. Diceva che l'organico che è sulla Terra è il medesimo che c'è nel raggio di creazione sino all'assoluto, ma il suo percorso di studio è appena iniziato, quindi dice che approfondirà con il tuo libro, così che potrà andare avanti.
1: Sì, certo. No, tocca un argomento, un punto che è vero. Il mezzo interstellare, le nebulose, le comete sono piene di materiale organico. Gli amminoacidi sono sulle comete, sulle meteoriti, nelle nebulose, anche l'etanolo. Questa la molecola che a volte ci fa così felici sulla Terra. L'abbiamo trovata nello spazio interstellare. Gli amminoacidi, i mattoncini della vita, sono probabilmente venuti sulla Terra portati da meteoriti, da comete. E questo spiegherebbe perché la vita è nata così presto.
0: Ecco, allora spieghiamolo bene, perché difficilmente prendiamo coscienza di quanto siamo legati, cioè quanto la nostra vita sia legata alle stelle. Cioè, questa è una cosa che. E però tu nel libro lo spieghi benissimo.
1: Infatti, questo era anche il motivo della scelta del titolo, La vita e le stelle. Anche se la vita fosse unica, solo qui, su questo piccolo pianeta, io non credo che sia così. Anche se fosse così, è comunque irrimediabilmente collegata col resto del flusso della materia cosmica, è legata alle stelle. Se non ci fossero le stelle, la materia di cui noi siamo fatti, gli elementi chimici, non esisterebbero.
0: Quindi, a parte gli atomi di idrogeno ed elio che sono presenti dal Big Bang, tutti gli atomi che compongono i pianeti della galassia, tutti gli organismi viventi, tutti questi atomi sono forgiati nelle centrali nucleari al centro delle stelle, miliardi di anni prima della nostra esistenza.
1: Miliardi di anni prima del Sole stesso. Il Sole è nato da materia creata, processata, generata nel cuore di altre stelle o nelle esplosioni di altre stelle. Il ferro che porta l'ossigeno nel nostro sangue, nelle molecole di emoglobina, è nato nelle esplosioni di supernove.
0: Sì, la cosa paradossale è che il ferro qui disegna un po' la fine, no? La morte delle stelle, e invece porta la vita nel nostro sangue, fondamentalmente.
1: Sì, sì, è una bella immagine. La cenere di altre stelle, la fine di altre stelle, è quello che ha reso fertile poi un pianeta come la Terra. Quindi sì, c'è veramente un legame che lega il ciclo della vita delle stelle al ciclo della vita nostra qui sulla Terra.
0: Allora, fate le vostre domande a Giovanni Covone. Stiamo parlando della vita e le stelle, viaggia alla ricerca di altre vite nel cosmo. 347 342 5220.

0: sono tantissime dimensioni che stiamo esplorando insieme a Giovanni Covone per cercare la vita su altri pianeti nell'universo, perché qui ci si scontra anche con il tempo, no? Paolo dice: ma se altre forme di vita avessero una percezione del tempo diversissima, come no, un secondo magari per loro è tantissimo. Sono domande interessanti, sì. Curiose.
1: Sì, sì, chiaramente questo è un campo dove la nostra poca conoscenza, la nostra tanta fantasia si incontrano, naturalmente.
0: E io però voglio capire come, cioè, la vita emerge facilmente. Cioè, abbiamo parlato prima a proposito della dimensione temporale, no? L'età dell'universo che è stimata in
1: quasi 14 miliardi di anni.
0: Mentre quella del Sole
1: 5 miliardi di anni.
0: La
1: circa.
0: Terra 4 miliardi e mezzo di anni. E invece,
1: ecco,
0: l'essere umano,
1: la nostra specie, direi 200-300 mila anni, l'Homo sapiens.
0: Quindi veramente l'ultimo battito di ciglia, no? Sì. Rispetto a questa scala cosmica. Ma quali sono i passaggi che ci hanno poi portato a diventare degli esseri coscienti, intelligenti? Cioè, come si è arrivata dalle stelle al neurone?
1: Sì, dalle stelle al neurone, bella espressione, certamente. Ecco, uno dei problemi che ho cercato di affrontare è quanto questa evoluzione della materia, dal Big Bang poi alla vita complessa, sia in un certo senso determinata, già quasi scritta nelle leggi della fisica, prevedibile, ripetibile, oppure dominata dal caso, dall'eccezione, dagli eventi fortuiti.
0: È una bella domanda.
1: È una bella domanda. Se avessimo un pianeta come la Terra, l'evoluzione ripercorrerebbe gli stessi passi? Ecco, io credo che molta della nostra evoluzione sia determinata anche dal caso. Siamo stati fortunati innanzitutto che a un certo punto i grandi rettili non dominavano più la Terra, perché i grandi rettili la dominavano per bene. Se non c'era quell'asteroide, quell'incidente cosmico, può darsi qui c'erano ancora i dinosauri o i loro discendenti e non ci sarebbe stata una nicchia ecologica per i mammiferi o per i primati. Poi noi discendiamo da primati e probabilmente per circostanze climatiche, ecologiche nell'Africa orientale, siamo scesi dagli alberi, abbiamo incominciato a dominare la savana e abbiamo liberato questi arti che non ci servivano più per sostenerci sugli alberi, e questi arti ne abbiamo fatto i nostri strumenti per modificare l'ambiente. Ecco, questi passaggi non erano necessari, non erano inevitabili, sono capitati anche per fortuna, perché qui, essere qui secondo me è una fortuna.
0: Assolutamente sì, è una fortuna, ma si aprono adesso diverse parentesi. Facciamo una cosa, adesso ascoltiamo un po' di musica. No, andiamo in pubblicità, giusto, scusa, vedevo qui l'intro. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché ho veramente tante domande da farti. Guarda, lo vedi?
1: Ci sono.
0: Ti faccio vedere quanti appunti ho preso dal tuo libro. Insieme a Giovanni Covone per parlare di la vita e le stelle.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Buon compleanno, Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
10: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
15: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
9: E poi dura come minimo 20 minuti.
15: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
9: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
16: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
9: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
15: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
16: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
17: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
18: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: My Movies presenta.
21: Inizia dicendomi perché sei qui.
22: Mi serve un vestito.
21: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
22: Non sapevo dove altro andare.
20: Il premio Oscar Anne Hathaway.
22: Non volevo tagliarti fuori,
21: ma lo hai fatto.
22: Non puoi odiarmi davvero.
21: Oh sì che posso.
20: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
22: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
20: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.

Vita ci scrive: rispetto alle scale temporali di miliardi e miliardi di anni dell'universo, sembrerebbe che la vita sia possibile solo per finestre temporali brevissime e

0: su dei granelli della nostra immensità. Un evento così poco probabile ti fa apprezzare di più il fatto di essere un essere vivente.
1: Sì.
0: Quindi condividiamo questa cosa.
1: Condividiamo. No? Non sappiamo ancora quanto probabile, improbabile sia la vita.
0: Prego.
1: No, però certamente nel sistema solare almeno non c'è niente di paragonabile alla Terra.
0: Oh, adesso è interessante perché entriamo proprio anche nel dettaglio, sull'esplorazione, sulla ricerca della vita su altri pianeti. Rispondiamo però prima anche a Enrico da Napoli che dice: ma come si fa a stimare l'età dell'universo? E prima dell'universo cosa c'era?
1: Ecco, bella domanda. Da quello che sappiamo, la risposta che diamo nei corsi di cosmologia è che il tempo è iniziato con l'universo stesso. Il tempo e lo spazio non c'erano prima, al di fuori di questo universo. Un metodo, se vuoi, per stimare l'età dell'universo è stimare l'età degli oggetti più vecchi che esso contiene. Sappiamo determinare attraverso vari metodi l'età delle stelle. Non abbiamo trovato stelle più vecchie di 13 miliardi di anni.
0: Con Giovanni Covone, professore di astrofisica e cosmologia presso la Federico II di Napoli, parliamo della vita e le stelle, viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo. Sentiamo gli ascoltatori. Francesco cosa dice?
2: Sì, io la domanda che mi pongo da sempre è che gli elementi che costituiscono la vita sul nostro pianeta devono essere per forza gli stessi elementi che compongono la vita su altri pianeti?
1: Eh sì, questa è una bella domanda, perché noi non sappiamo se le leggi a cui obbedisce la vita sulla Terra siano universali, siano le stesse leggi della vita che potrebbe esistere altrove. Sulla Terra la vita è basata sul carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo. Potrebbe la vita utilizzare altri elementi? Io tenderei a credere di no, perché la chimica organica che troviamo negli aminoacidi dello spazio interstellare è la stessa chimica organica della Terra. Però non è da escludere che altrove la vita abbia trovato altre soluzioni, quindi su questo c'è un dibattito. Ad esempio su Titano, il satellite di Saturno, ci sono laghi di metano. Il metano, piove metano, è l'unico altro luogo nel sistema solare dove piove, ma non piove acqua, piove metano. Quindi il metano è chimica organica. Potrebbe il metano svolgere su quel pianeta il ruolo che svolge sulla Terra, come solvente per la vita? Ecco, potrebbe darsi, è una bella domanda a cui ancora non abbiamo risposta.
0: Ecco, proviamo però a rimanere adesso un secondo sul nostro sistema solare, cioè quindi proprio i vicini di casa, i vicini della Terra. Si parla tanto, no, di trasferire l'umanità su un altro pianeta, su Marte, ci sono queste visioni, in alcuni casi si parla di poche decine di anni, comunque, no, della prossima generazione, di chi adesso è alle scuole elementari, insomma avrà modo di capire, di assistere all'uomo sulla superficie di Marte, però non sono mai state trovate delle tracce di vita organica.
1: No, ancora no. Su Marte, da quello che sappiamo, Marte è un luogo deserto al momento, la superficie, chissà, forse nelle profondità. Quello che sappiamo è che 3,5-4 miliardi di anni fa Marte aveva l'acqua, aveva oceani. Ecco, un alieno o un osservatore extraterrestre che avesse attraversato 4 miliardi di anni fa il nostro sistema solare avrebbe trovato probabilmente tre pianeti con l'acqua sulla superficie: la Terra, Marte, sì, è sicuro, Marte aveva acqua sulla superficie, e forse anche Venere. E così come è nata subito la vita sulla Terra, potrebbe essere nata subito anche su Venere o su Marte.
0: Ma rischiamo anche noi, no? Si parla tanto con il discorso del cambiamento climatico, eccetera, di fare la fine di Marte o di Venere, cioè nei due casi, uno un deserto rosso, arido, e quell'altro invece
1: un inferno. 500 gradi sulla superficie, certo, l'effetto serra dominante. Sì, forse non quegli due estremi. Però certo, noi come fenomeno vivente stiamo modificando il nostro pianeta. La vita ha sempre modificato i pianeti. L'ossigeno della nostra atmosfera è di origine biologica, basta ricordare questo. Però noi lo stiamo modificando su scale temporali così piccole, così rapide, da rompere ogni equilibrio. E quindi in modo pericoloso, in modo inconsapevole e pericoloso. Quindi questo monito che ci viene dalla storia della geologia, della biologia, dei altri pianeti, dobbiamo tenerlo presente.
0: Adesso poi ti chiederò anche effettivamente la tecnologia, cioè gli strumenti che vengono utilizzati dalla scienza, come stanno cercando la vita su altri pianeti, proprio come procedete voi scienziati per proseguire in questa ricerca. Intanto il numero è 347 342 5220.

0: quali sono i criteri che adottate per cercare un pianeta che potrebbe essere tra i candidati ad ospitare la vita? Perché qui vedo nel tuo libro c'è il limite della zona abitabile. Per molto tempo gli astronomi hanno ridotto la ricerca di mondi abitabili alla caccia di una seconda Terra, cioè quindi doveva avere le stesse caratteristiche, distanza dalla propria stella, ma non è così semplice.
1: Non è così semplice. Se vuoi, questo è proprio l'errore di cui parlavamo prima, di partire troppo legati al caso della nostra esistenza, ad essere troppo antropocentrici. Quindi la zona abitabile è quel intervallo di distanza intorno ad una stella dove un pianeta simile alla Terra potrebbe avere atmosfera e acqua liquida sulla superficie. Ovviamente potrebbe darsi il caso in che la vita si sviluppi su pianeti molto diversi dalla Terra, quindi quel nome zona abitabile devo ammettere che non mi piace tanto. È una chance per la vita, ma non l'unica. È un nome che uso perché ormai è molto diffuso in letteratura.
0: Ma voi partite in realtà dalla stella, perché avete appurato che praticamente tutte le stelle hanno dei pianeti, giusto?
1: Sì.
0: E quindi la caratteristica della stella è il primo indizio.
1: È il primo indizio, perché sai, questa cosa che la Sole sia una stella mediocre è una piccola bugia bianca che ci dicevano a scuola.
0: Cioè, che ci dicono, ci hanno sempre raccontato che la nostra stella, ma è una stella mediocre, no, una stella qualsiasi. No, non è così.
1: No. Non è così. Spiegaci perché ha due caratteristiche che messe insieme sono rare. Innanzitutto è longevo il Sole. Vivrà altri 5 miliardi di anni, fa 10 miliardi di anni in totale. E il tempo è importante. L'evoluzione sulla Terra ha richiesto molto tempo per passare da esseri unicellulari fino ai grandi rettili, ai mammiferi e a noi. Miliardi di anni. Tutte le stelle che vedi ad occhio nudo stasera, quando esci fuori o torni a Varese, tutte le stelle che vedi sono più luminose del Sole e moriranno prima. In 1, 2, 3 miliardi di anni. E in 3 miliardi di anni sulla Terra non c'era niente di interessante dal punto di vista biologico. C'era molta vita, esseri pluricellulari, ma non c'erano ancora i grandi pesci o i grandi rettili.
0: C'è un esperimento che è stato diciamo così incoraggiato da Carl Sagan a proposito dell'osservazione della Terra da una sonda, giusto?
1: Sì,
0: per
1: esatto,
0: capire come potrebbero vedere, no, altre civiltà il nostro pianeta. È risultata individuabile la vita sulla Terra?
1: Sì, ma in un modo che non ti aspetteresti, perché c'era questa sonda Galileo che doveva andare verso Giove e per accelerarla la facevano tornare verso la Terra e con l'effetto fionda l'acceleravano per portarla verso Giove negli anni 90. E Sagan aveva questa idea geniale: usiamo questa sonda per osservare la Terra, con i nostri strumenti capiremmo che la Terra è abitata. Perché come fai a cercare la vita altrove se non sei sicuro che trova la risposta?

0: corretta già col tuo pianeta. Ecco, quello che quella sonda poteva dire è che sì, la Terra è abitata, ma perché aveva trovato questi segni di, come dire, squilibrio biochimico nell'atmosfera. C'è presenza di ossigeno e metano, che non dovrebbero esistere per molto tempo, perché sono gas molto reattivi, l'ossigeno ossida, brucia. Quindi la presenza dell'ossigeno molecolare vuol dire che c'è una sorgente continua, c'è fotosintesi, c'è fitoplancton, ci sono amazzonie. Quindi non è possibile rivelare la vita attraverso semplici immagini che richiedono alta risoluzione, ma attraverso le analisi chimiche delle atmosfere innanzitutto.
1: Ma dal 1995 a oggi, appunto, hai detto quasi 6200 sì. pianeti sono stati già scoperti, quindi al di fuori del nostro sistema solare, ma il censimento di questi pianeti quanti ne vede poi dopo invece con caratteristiche interessanti?
0: Ma per al momento nessuno è un pianeta B, un'altra Terra. Al momento nessuno di questi è un pianeta simile alla Terra intorno ad una stella come il Sole. Abbiamo trovato pianeti simili alla Terra intorno a stelle, le nane rosse, che sono anche se longeve, ma sono irrequiete, instabili. Hanno forti emissioni di raggi X ultravioletti dannosi per le atmosfere di questi pianeti. Quindi la maggior parte dei pianeti di tipo terrestre che abbiamo trovato sono probabilmente luoghi aridi devastati dalla loro stessa stella.
1: Ila, tu volevi fare una domanda?
2: Sì, allora la mia domanda è un po' anche futuristica, nel senso, cioè è possibile che magari nel futuro si cerchi di ricreare su un altro pianeta le condizioni del nostro, come se
1: terraformare
2: un'altra Terra?
0: Ma guarda, il primo problema è arrivarci su quel pianeta.
2: Sì.
0: Cioè, già con Marte sarebbe difficile, però se parliamo di pianeti extrasolari, il primo scoglio, la prima barriera, la prima difficoltà è superare questo oceano di anni luce che ci separa, e non credo che sia semplice. Io spero che gli studenti dei miei studenti un giorno navigheranno fra le stelle, ma...
1: I tuoi nipoti, allora.
2: Magari, nipoti, ma... glielo auguro.
1: Tra poco, insieme a Giovanni Covone, adesso ci ascoltiamo Nina Simone, Tra le stelle.

0: che l'attuale verità matematica dell'astrobiologia è che, come vedo dal tuo libro, è N uguale 1, cioè conosciamo un solo pianeta con la vita e quel pianeta è la Terra, cioè la nostra biosfera. Ma questo, secondo te, è il risultato temporaneo del fatto che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza potenti, o siamo davvero l'anomalia statistica più grande dell'esistenza?
1: Io scommetterei sulla prima ipotesi. I nostri strumenti ancora non sono abbastanza potenti da trovare pianeti simili alla Terra intorno alle stelle vicine, perché secondo me sono rare le altre Terre. E quindi serve una ricerca molto approfondita, dobbiamo vedere più lontano, osservare meglio, con più pazienza.
0: Però poi nel tuo libro citi, non so, l'equazione di Drake, il paradosso di Fermi, no? Se l'universo brulica di 10.000 miliardi di stelle, se la vita è una necessità chimica universale, dove sono tutti quanti?
1: Sono tutti quanti? Infatti, secondo me la vita evoluta, complessa, tecnologicamente anche avanzata, è estremamente rara. Quindi se esistono sono molto lontani. E quindi il silenzio potrebbe essere spiegato con la grande distanza.
0: Ma stavi dicendo una cosa prima, microfoni spenti, a Ilaria, riguardo lo scopo di questa ricerca della vita su altri pianeti.
1: Sì, terraformare un altro pianeta è un sogno della fantascienza. Noi non cerchiamo altri pianeti con questo obiettivo. Non cerchi un'altra Terra perché vuoi un pianeta, una nuova stella su cui ricominciare, come diceva Finardi, giusto? No, noi cerchiamo altri pianeti come la Terra per capire meglio il nostro, per capire meglio qual è la storia del nostro pianeta, per conoscere meglio la vita, per capire meglio noi stessi, per trovare, se vuoi, uno specchio nel cosmo. Quindi, alla fine, la domanda fondamentale di ogni ricerca scientifica è capire meglio chi siamo noi, come individui e come specie.
0: Ma alla fine, secondo te, qual è il ruolo dell'essere umano, quindi, in questa grande scena cosmica?
1: Ah, cavolo! Guarda, innanzitutto, non so quale sia il ruolo, però io credo che la scienza sia molto importante per costruire, per capire meglio il palcoscenico in cui ci muoviamo. Cioè, noi arriviamo su questo palcoscenico dove la storia è già iniziata e ce ne andremo via prima che questa finisca. E questo possiamo, quello che rende bello questo nostro breve passaggio è anche la consapevolezza, che ti aiuta ad apprezzarlo. Se tu osservi le stelle, sapere di cosa sono fatte, quanto vivranno, quanti pianeti ci sono, questo dona una bellezza alla tua visione, per esempio. E quindi, ecco, non, da astronomo non posso rispondere a questa domanda. Posso dare un piccolo contributo? Che, insomma,
0: da essere umano?
1: Da essere umano, ecco, forse parte della bellezza anche la sua rarità, la sua brevità.
0: Ma secondo te siamo i figli attesi di questo cosmo, oppure siamo una vertiginosa anomalia? E allora lì c'è una scintilla, un miracolo solitario, e quindi stiamo osservando questo universo indifferente alla nostra esistenza.
1: Sì, in gran parte io credo che l'universo sia abbastanza indifferente alla nostra esistenza. Siamo qui, siamo stati fortunati a trovare un pianeta su cui è potuto fiorire. Non eravamo previsti, ma non siamo nemmeno così un'eccezione. Siamo in un certo senso compatibili con le leggi del cosmo. E niente, io vorrei ritornare in questa trasmissione fra 10-20 anni, perché lì certamente in questi anni capiremo qualcosa di più. Forse potrò rispondere meglio alla tua domanda.
0: Quindi siamo fortunati a vivere in questo periodo con questo grande progresso tecnologico che ci permette.
1: Abbiamo gli strumenti per rispondere alle domande che si poneva Giordano Bruno. Cioè, se pensi a questo, il profeta dell'infinito.
0: Non è finito tanto bene.
1: Non è finito tanto bene, ma ha permesso che noi. Il momento in cui noi siamo. Avrebbe amato essere oggi qui con noi.
0: Io ti ringrazio tantissimo, ma come sapete, in questi casi, al di là di quello che è il capire tutte quelle che sono, quello che è il progresso scientifico che ci ha aperto veramente gli orizzonti, credo che sia importante porsi le domande, no? E qui nel tuo libro ce ne sono tante e si cercano le risposte. Il libro è La vita e le stelle, viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo, edito da Harper Collins. L'autore con noi era Giovanni Covone. Grazie Giovanni.
1: Grazie Daniele.
0: Buonanotte, grazie. Buon viaggio. Grazie buonanotte. A tutti. Grazie a Ilaria Salvaggio.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Simone Paleari. E adesso abbiamo, diciamo così, la sigla finale, apposta dedicata per voi. E vi invito ovviamente a guardare il

0: 20 alle 22, tutte le domeniche su Radio DJ, il boss del weekend.
1: Il boss del weekend. Il boss del weekend.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
5: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì, un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
15: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
14: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
16: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
17: Ufficio cosa smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Sai che suono ha la serata perfetta?
20: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
22: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
25: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.it.

0: Kentgarden.com/AI.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

Noah Kahan, Doors su Radio DJ in questa nuova puntata fresca, scusate ma stasera siamo veramente a bomba perché arriviamo tutti da Weekend Rock and Roll, il nuovo disco appunto di Noah Kahan, meravigliosa questa canzone, cantautore americano del Vermont. Mi piace tanto il messaggio un po' che c'è tra le righe di questa canzone, con riferimento forse anche al gruppo quello storico, insomma, senza fare troppi riferimenti specifici, però si parla del

0: Doors, cioè c'è una porta che una volta aperta e attraversata ti permette poi di cambiare anche parte della tua vita. Ecco, quello che è successo a noi questo weekend più o meno ha a che fare con porte attraversate, ma ve lo raccontiamo tra poco. Piccola pausa e inizia DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Ci siamo, buonanotte, benvenuti, state ascoltando Radio DJ. Ogni domenica sera tra le 22 e mezzanotte c'è questo programma che si chiama DJ on the road, nato un po' di anni fa, esattamente credo 2015-2016, con l'idea di poter raccontare sì di viaggi che vi hanno cambiato la vita, sì di esperienze che porterete con voi per tutto il corso della vostra esistenza, ma anche del vostro weekend passato fuori porta. Siamo in onda appunto alla domenica tra le 22 e mezzanotte, c'è la voce di Frank che vi sta parlando in questo momento, poi c'è quel disgraziato di Marco Lomonaco, ma soprattutto c'è il mio imprenditore preferito, cioè DJ Aladdin.
1: Insomma, un po' stanco, con le gambe stanche.
0: Perché lo dicevo in apertura, no? Poco fa, dopo Noah Kahan, che è stato, siamo molto contenti, felici tutti. Dopo sono curioso di capire anche Marco, perché per noi è stato un weekend intenso. Allora,
1: sportivo.
0: Sì, c'è Treviso DJ 10, poi sabato ho fatto un bel giro in bici con i ragazzi della radio, abbiamo fatto una cosa molto bella tra Treviso e Jesolo. Stanchissimo.
1: Io sono rimasto in Lombardia, abbiamo fatto sabato la Faster the Dead Run
0: e poi oggi
1: a Milano, e oggi sono andato a correre la Monza Montevecchia di 33,5 km.
0: Ragazzi, questo programma si sta trasformando da un programma di esperienza e viaggi a un programma di prestazioni. A quanto hai fatto il chilometro?
1: No, lascia stare. No, lascia, a me piace prendere mi piace godere il panorama.
0: Esatto.
1: L'importante
0: esatto.
1: È chiuderla.
0: Ecco, quella è quella DJ Training Center, salutiamo gli amici Linus e tutti gli altri. No, noi vi raccontiamo esperienze, e infatti la vera domanda per iniziare questa puntata è: ma con tutto questo sport,
1: cosa ha fatto
0: Marco? Ma Marco Lomonaco, che cosa ha fatto?
2: Io ho giocato a tennis stamattina.
0: Come hai giocato a
2: tennis? Io gioco a tennis tutte le domeniche mattina. Forse non sei informato.
0: Con chi giochi a tennis?
2: Col mio amico Corradini, che saluto. Saluto il mio amico Corradini, che è un grandissimo giocatore di tennis. Assolutamente.
0: Sai che pensavo fossi sparring partner di come si chiama, del nostro fortissimo
2: Sinner. Non a quel livello.
0: No, perché conoscendoti tu hai l'opportunità.
2: Non a quel livello, no, però sono
1: io stato... vorrei un gioco 8-bit anni 90 cabinet delle Olimpiadi, che però il personaggio è Marco Lomonaco.
0: Beh, c'era, si chiamava, se non sbaglio si chiamava Track and Field.
1: Track and Field c'erano il tipo con i baffoni.
0: Esatto.
1: E adesso c'è la nuova versione con Marco Lomonaco, che fa tutti gli sport. Sarebbe il top.
0: Tra l'altro,
2: tipo Super Mario alle Olimpiadi.
0: Esatto. Tra l'altro,
1: Marco Lomonaco alle Olimpiadi.
0: In tema di esperienza, io non ho fatto in tempo a risponderti nella nostra chat segreta su WhatsApp di DJ on the road, ma la chiudiamo subito e non c'è bisogno di commentarla. Sono stato molto felice di vedere che ti sei dovuto confrontare con le forature da bicicletta,
2: sì,
0: per la prima volta.
2: Sì, mi ha risposto solo Dino, mi è venuto in soccorso solo lui.
0: Esatto. Sì, sì, sì,
2: ovviamente.
0: Ma perché
2: come
0: sono artista, capito? Io faccio,
2: certo,
0: il VIP, non rispondo.
2: Lo so, infatti tu hai visualizzato subito perché hai il telefono in mano, ma hai scelto di non rispondermi perché giustamente hai voluto, no, che io me la cavassi da solo. E come me la sono cavata?
0: Come te la sei cavata?
2: Gonfiando la gomma, cambiandola, no, tornando a casa con la bici sgonfia, con le ruote sgonfie.
1: E rotto i cerchioni.
0: Bravo.

0: Che la prima regola quando si va in bici è quella: portati sempre una camera d'aria dietro, anche se nel certo. 2026 sarebbe utile che tu passassi.
1: Ma io ce l'avevo,
0: a tubeless.
2: Lo spray, quello che normalmente ti salva la vita, che esatto, quello
1: ce l'avevo. Avevo la camera d'aria,
0: ma
1: però purtroppo non avevo la pompetta.
0: Ma quindi, come fai a uscire in bicicletta senza
1: no, ma perché sai, quando
0: stai facendo morire DJ Ale,
2: gonfiato con la bocca.
1: Io sono Dino mi ha suggerito di gonfiare con la bocca, però ormai ero già arrivato a casa, ho detto: cavolo Dino, potevi dirmelo prima.
0: E con questa immagine meravigliosa iniziamo una nuova puntata di On The Road con un disco. E che disco! Questa era Radio DJ. 347 342 5220, se volete c'è la mail on the road @dj.it. Ora sono i The Birds.

0: Ma quanto sei scemo.
1: Abbiamo montato il toro meccanico oggi,
0: ma,
1: in studio.
0: Ma sai che per un attimo ho pensato che fosse
1: il disco.
0: No, ma no, questo è un disco meraviglioso che conosco benissimo. No, pensavo che avessi campionato, perché è capitato qualche volta di farla questo giochino con me, che fuori onda ti facevo ia. Quindi, ma cosa ha fatto? Ha campionato la voce? Invece sei te, disgraziato. Questa è Radio DJ, DJ on the road, domenica 17, Frank DJ Aladin, c'è Marco in redazione. The Birds, Wasn't Born to Follow, una canzone che probabilmente più di voi, molti di voi conoscono, canzone di un po' di anni fa direi, ma scelta anni 60, ma scelta certo. Soprattutto perché questa settimana, mentre preparavo il programma, mi è veramente venuta fuori questa notizia, ho detto no, non possiamo farcela scappare, faccio il giro breve. Sarebbe stato il compleanno di Dennis Hopper. E voi direte, chi? Marco,
2: ma
0: aiutami,
2: no,
0: ma a far capire. Lo so, però considera che noi ci rivolgiamo, per fortuna, essendo a Radio DJ, a tantissime persone di varie, come dire, estrazioni culturali.
2: Anche
0: non tutti conoscono.
2: Pubblico giovane, magari.
0: Anche
2: pubblico giovane non sa chi è Dennis Hopper, solo uno dei più grandi attori della storia del cinema, grande caratterista.
0: Non citarmi quello che mi serve, il film che mi serve, che lo dico subito. Per me è Dennis Hopper e Easy Rider, punto. E adesso capirete perché.
2: Anche perché questa canzone non
0: esatto.
2: Sbaglio, ecco.
0: Questa canzone arriva proprio da quel film lì. Però prima di andare su Easy Rider, che mi serve poi per raccontarvi una storiella, citami un altro film di Dennis Hopper, quello serio, quell'altro lo teniamo per dopo.
2: Vabbè, a me piace molto Apocalypse Now, devo dire che è tra i miei preferiti in assoluto.
1: Il mio preferito in assoluto, Non aprite quella porta a due, Texas Chainsaw Massacre, esatto.
0: Ok, poi abbiamo anche una citazione che ci riguarda tantissimo di Hopper, ma la facciamo dopo. Perché ho scelto, perché ho voluto parlare di Hopper, a parte per il compleanno, ragazzi, 1936, insomma, tanta roba, ma soprattutto perché Wasn't Born to Follow appartiene, abbiamo detto pochi istanti fa, alla colonna di Easy Rider. E quando si parla di Easy Rider, per noi di On The Road è veramente, come dire, una rima facilissima, no? Che cosa raccontava quel film per quei pochi che non l'hanno mai visto, che non l'hanno mai intercettato? Ragazzi, per dirvi, se seguite tanto anche Aldo Rock, Steppenwolf, la colonna sonora che introduce ogni venerdì Aldo a DJ Chiama Italia, arriva proprio da quel film lì. Il motivo per cui Easy Rider è diventato un film pazzesco è perché alla fine raccontava un'idea di libertà tramite le moto, noi oggi lo facciamo con le bici, che però alla fine non era una libertà figa, perché c'è una frase molto bella pronunciata da un certo Jack Nicholson durante il film, che per

0: davvero libero li spaventa. Questa frase, traslata ad oggi, nel 2026, non ha perso alcun tipo di significato, è ancora lì. Cioè, tutti continuiamo a dire, dovete essere liberi, dovete essere al di fuori degli schemi, almeno noi di Under, non la popolazione di Under Road. Ma in realtà, quando si vede poi un uomo realmente libero, che magari lavora poco, sta sempre in giro in bici, va a correre.
1: Tutti i riferimenti casuali.
0: No, parlo di quelli che ascoltano questo programma e che danno molta importanza alla vita vissuta. Ecco, secondo me è un bel gruppo di persone. E Marco, anche te pian pianino ci stai entrando dentro. Quindi questo concetto di Easy Rider mi piace tantissimo, mi piaceva tantissimo poterlo riportare, no, ai giorni nostri. Da lì, chiaramente, quando si parla di libertà, quando si parla di Under Road, ho avuto l'ispirazione, l'idea di scrivere due righe. Però facciamo così, mettiamo una canzone e poi al rientro vi leggo due parole sulla libertà e come l'abbiamo trasformata.

The Beauty Room, Soul Horizon su Radio DJ, in DJ on the Road. Bello questo messaggio che ci scrive: teoricamente siamo liberissimi, Frank, ma siamo sempre dentro algoritmi, aspettative, produttività, identità costruite online. Vedi, a quest'ora anche gli ascoltatori sono particolarmente ispirati. È esattamente quello il tema, cioè è vero la libertà, è vero poter fare di più quello che si vuole, che poi dipende sempre da quale punto del mondo si osserva questa parola, no? Perché per noi occidentali, noi culoni fortunati occidentali, è tutto, poi noi italiani in particolare, è tutto molto più semplice. Quando ti sposti verso Oriente, vedi quello che sta succedendo, è secondo me un pochino, lo dico col sorriso amaro sul volto, verso anche gli Stati Uniti, insomma la situazione sta diventando sempre più paradossale. Quindi la vera domanda, mentre vi leggo queste due parole alle quali, se avete voglia, potreste rispondere, è proprio questa: siamo davvero più liberi oggi o semplicemente abbiamo più scelta? Fateci un po' una riflessione. Intanto vi dico che sono partito da questa domanda per leggervi e raccontarvi questa storia. Viviamo in un'epoca in cui possiamo scegliere tutto. Cosa guardare, cosa ascoltare, dove andare e chi seguire. Abbiamo mappe ovunque, indicazioni continue, infinite possibilità. Eppure a volte non è mai stato così difficile capire chi siamo davvero. Perché forse abbiamo confuso la libertà con la comodità. La vera libertà spesso è scomoda. Vuol dire rallentare quando tutti corrono. Cambiare strada mentre gli altri continuano dritti. Avere il coraggio di dire: questa vita funziona perfettamente, ma non mi appartiene. Nel 1969 uscì Easy Rider, un film diventato simbolo della strada, del viaggio, dell'America libera. Ma la frase più importante del film non parlava di moto, parlava di paura. Parlano continuamente di libertà individuale, ma quando vedono un individuo davvero libero, li spaventa. E forse è ancora così, perché essere liberi non significa vivere senza regole, significa riuscire a restare fedeli a se stessi, anche quando sarebbe più semplice assomigliare a tutti gli altri. E allora magari la libertà non è partire per migliaia di chilometri, forse è qualcosa di molto più difficile, più sottile: smettere, almeno per un momento, di vivere la vita che ci si aspetta da noi.

90 anni, questi sono gli anni che avrebbe compiuto Dennis Hopper, 1936, lo dicevamo pochi istanti fa. Questa era The DJ, DJ on the road, Clay La, Link.

0: B su Radio DJ. So però dalla regia, o meglio più che dalla regia, dalla redazione, dalla distante redazione di questo programma, che c'è dopo Apocalypse Now, dopo Easy Rider, un altro film di Dennis Hopper che piace molto a questo programma, sì, per una motivazione specifica.
1: Sì, degno di rilevanza, un grandissimo film, ti dico solo gli interpreti. Allora, il film si chiama Ticker, Esplosione Finale del 2001, è un film d'azione, c'è Tom Sizemore, c'è Steven Seagal e c'è anche Dennis Hopper. Ho detto tre attori a caso, giusto.
2: Guarda
1: per
2: che
1: capire.
2: Seagal ha lavorato coi top nel mondo.
0: Cioè, certo. Cioè, noi facciamo le citazioni più belle, i monologhi, la libertà, Easy Rider. E poi si va a finire sempre a Seagal.
1: Il mio sogno è quello che Paolo Sorrentino si decida a fare un film con due attori che sono Rocco Siffredi e Steven Seagal. Un film drammatico. Assolutamente, e sono serio.
0: Avete visto Sorrentino da Mattarella, tra l'altro, questa settimana? Che meraviglia. Vabbè, la citazione è molto specifica, perché Mattarella incontra... Posso dire una cosa che c'entra poco, ma stiamo parlando di Superstar, quindi il link è molto semplice. Mattarella superstar a tutti gli effetti, cioè è una rockstar,
1: sì,
0: oramai. Perché questa settimana ha incontrato gli editori SIAE e non solo. Quindi tra i tanti c'erano Carlo Verdone, c'era appunto Sorrentino, ci sono diversi cantanti. E la cosa mi ha fatto molto sorridere, perché ha fatto diverse foto. Forse la foto più virale, perché l'ho vista anche citata dalla radio, dal nostro account Instagram, è quella fatta da Anna con la rapper trapper vestita da Barbie,
2: tutta
0: forse
2: rosa.
0: Sì, tutta rosa.
2: Rosa,
0: esatto. Mi ha molto colpito questa immagine di Mattarella che si fa fare fotografie da tutti. Gianna Nannini che l'ha baciato e l'ho invidiata molto in quel momento. Dai, questa Radio DJ, piccola pausa, tra poco torniamo.

0: DJ!
1: One nation, one station.
2: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Allora, questo giochino, o meglio, questa scelta è arrivata in questo modo. Erano due settimane che continuava a rimbalzarmi in testa.
1: Berlino, che andiamo a Berlino, Beppe!
0: No, non era quello.
1: Non era quello.
0: No, c'avevo, non so dove l'ho sentita, non ho la più pallida idea, davvero, vi prego. Addirittura eravamo nel ponte del 2 maggio con Linus, a un certo punto mi sono messo a cantare questa canzone e lui mi guarda e mi fa: ma stai cantando Garbo? Ma non lo so dove l'ho sentita.
1: Ma quando vai in bici spari musica dal telefono?
0: No, quello sei tu, disgraziato.
1: E lì è per darti la pompa sui tornanti.
0: Lo so. No, hai visto,
1: però
0: no?
1: Però quando non c'è nessuno, perché sennò poi dà un po' fastidio. Come quelli che passano in moto con
0: la musica a palla.
1: Esatto, tipo che
0: cacchio
1: che fa
0: senti?
1: Marco Lo Monaco.
2: Ma io quando vado in moto ho il ghetto blaster legato a mo' di
0: certo.
2: Zaino.
0: No, la tua moto, che non diremo, Marco Lo Monaco, sennò ti vengono a cercare, ti picchiano.
1: Quella tre ruote con dietro la tipa seduta.
0: Quella di Bud Spencer.
1: Vai, quella.
0: Ecco, lui ha quella e è senza impianto. Ma
1: senza
0: ci sono
1: impianto.
0: Dei modelli di moto chiaramente che hanno proprio le casse.
1: Io l'altro giorno ne ho beccato uno dentro Milano, era ridicolo.
0: No, più che altro,
1: altissima la
0: musica. Più che altro è strano perché l'ho provata, quindi parlo per conoscenza, so come funziona. La musica la riesci ad ascoltare per un breve periodo, nonostante tu abbia magari un impianto importante, perché ci sono alcune moto che hanno davvero degli impianti. Cioè, io ho visto moto montate con Marshall, per intenderci.
1: Sì.
0: Però quando superi poi determinate velocità, insomma, non è che funzioni così.
2: No, non senti
0: ma poi,
2: più.
0: Ognuno spende i soldi e si diverte come vuole. Al netto di questo, era due settimane che continuavo a sentire a Berlino che giorno è nella mia testa e ho chiesto a Dario: ti va di metterla? Ed eccoci qua. Musica che riporta immediatamente agli anni in cui l'Europa, non so se siete d'accordo, ma era davvero un sogno, no? Anche la frase stessa, tu hai citato Devo Berlino, ma era proprio un'idea di, a parte psichedelica, meravigliosa, perché sembra fatta veramente adesso questa canzone, ma ti dava l'idea che fuori c'era qualcosa di nuovo da scoprire. Oggi non so, cari viaggiatori che siete all'ascolto, se ancora esiste questo voglio andare in Europa, voglio andare a Londra. Tu c'hai ancora voglia di andare a Londra? Boh, non lo so, è un po' strano.
1: Ma questo periodo storico tra problemi di quello
0: capito.
1: Che succede, manca la benzina, io preferisco spostarmi in bicicletta. Ti direi, andiamo a Berlino in bicicletta.
0: Guarda!
1: Quest'estate.
0: Firmato!
1: Andiamo?
0: Facciamo tutte le
1: capitali.
0: Madonna, tutte le capitali europee.
1: Andiamo.
0: Beccheremo caldo, Dino. Potremmo beccare
1: però,
0: un po' di caldo.
1: Diciamo, quando pedali che fa caldo, si
0: alla fine te la porti a casa.
1: Sì,
0: boh, vedi perché abbiamo scelto questa canzone? Perché alla fine ci ha portato da qualche parte. 347-342-5220 oppure la mail on the road @dj.it. Voi dove andrete quest'estate?

Miraculous and Love Affair, Crossed Line insieme a Mr. Finger. Non fatevi ingannare da tutti questi nomi strani, adesso capirete perché abbiamo appena ascoltato questa canzone su Radio DJ, in DJ on the Road. Intanto Mr. Fingers è l'alias di Larry Heard, che se un minimo ascoltate

0: musica vi piace andare un po' a cercare anche tra le varie playlist di Spotify, una leggenda davvero assoluta della house di Chicago, e loro sono un progetto dance new disco fondato da Andrew Butler, così almeno avete tutte le informazioni. Però, come sempre, trovate tutti i dischi che suoniamo durante le due ore della domenica di DJ on the road su Spotify, cercate la playlist, seguiteci, e se volete anche Instagram, che non lo diciamo mai, @DJOnTheRoad, @DJOnTheRoad, così ci sono tutti i nostri aggiornamenti. Niente viaggio d'estate, ci scrive Ale, ho speso tutto per il viaggio di notte in Giappone, parto dopodomani, ciao Frank, ciao On The Road, Marco e Dino. E Ale, bel viaggio di nozze comunque, tanta roba, parto quest'estate, andiamo a Barcellona in bici, partendo da Genova, bella sfacchinata. Fede, è molto bello invece il viaggio, abbiamo fatto l'estate scorsa, o non era estate, era fine dell'estate, con Paolo Penny Martelli, che saluto. Quest'estate andiamo a Selvino a trovare DJ Aladdin, speriamo di incontrarlo. Chris da Milano, andate,
1: sì,
0: andate.
1: Probabilmente mi trovi ad agosto.
2: Che corre, su.
0: Che
2: su
0: corre. Allora, è arrivato il momento, quello meraviglioso, ma lo facciamo adesso? Posso?
1: Mi sta già venendo freddo.
0: No, questa volta non ti porto al freddo.
1: Ah, ok.
0: No, non ti porto.
1: Facciamola, sì.
0: Sì, facciamola adesso. La storia del viaggiatore, quel momento in cui vi racconto una storia di un personaggio, un viaggiatore che mi ha tanto ispirato. Sono partito da questo concetto. Abbiamo parlato di Easy Rider nella prima mezz'ora, per il compleanno del compianto Dennis Hopper, e la frase che mi ha colpito tantissimo è stata: ci sono delle libertà che si cercano sulle strade, vedi noi che andiamo in bici, chi va a piedi, corre, chi cammina a Santiago e compagnia bella, ma ci sono libertà che si lasciano la costa alle spalle, quindi in barca.

Ci sono libertà che si cercano sulle strade e altre che si cercano lasciando la costa alle spalle. È il 1895. In un porto del Massachusetts c'è una piccola barca di legno che non sembra fatta per grandi viaggi. La vernice è consumata. Il ponte porta addosso i segni del sale, del tempo, delle stagioni passate in mare. Non è una nave moderna, non è veloce. È una vecchia imbarcazione da pesca lunga poco più di 11 metri. Si chiama Spray. L'uomo che la osserva non sta preparando una spedizione ufficiale. Non ci sono giornalisti né finanziatori né grandi saluti. Anzi, molti pensano che sia una cattiva idea, perché quell'uomo vuole fare una cosa che fino a quel momento nessuno ha documentato davvero. Girare il mondo completamente da solo in barca a vela. Non un grande equipaggio, non una nave militare. Da solo, per mesi, forse anni. La cosa più incredibile è che la barca non l'ha comprata nuova, l'ha recuperata quasi abbandonata. L'ha riparata pezzo dopo pezzo con le proprie mani. Legno, corde, pazienza. Come se prima del viaggio avesse dovuto ricostruire anche il mezzo capace di contenerlo. Il 24 aprile 1895 lascia il porto di Boston. All'inizio la costa resta vicina, le luci sono ancora visibili. Poi il mare cambia colore e la terra, lentamente, sparisce. Le giornate sull'oceano non assomigliano a quella sulla terraferma. Non ci sono strade, non ci sono riferimenti fissi. Solo vento, corrente e tempo. A bordo, ogni cosa dipende da lui. Le vele, la rotta, le riparazioni, il sonno. Dormire, soprattutto, diventa un gesto strano. Piccoli intervalli, un orecchio sempre attento, il rumore dell'acqua contro lo scafo che cambia intensità e ti costringe a svegliarti. Passano settimane, poi mesi. Attraversa l'Atlantico, scende giù verso il Sud America, attraversa lo stretto di Magellano, uno dei passaggi più difficili del pianeta. Vento violento, onde fredde, nebbia. In certi punti il mare sembra voler salire dentro la barca, ma continua. Non per battere qualcuno, non per diventare famoso, semplicemente perché a un certo punto il viaggio è diventato il suo modo di stare al mondo. Nel Pacifico le distanze cambiano significato. Per giorni non vede nulla, solo orizzonte, acqua, cielo e quella sensazione strana che arriva quando sei abbastanza lontano da capire che nessuno potrebbe raggiungerti davvero. Dopo più di 3 anni, però, nel 1898 torna a casa. Completa il primo giro del mondo in solitaria documentato della storia.

Ma forse il punto non era arrivare. Forse era scoprire quanto lontano si può andare quando smetti di avere paura del silenzio. Il suo nome era Joshua Slocum.

0: Rixop, what else is there? Ecco, forse era questa la domanda che si più volte si è fatta. Joshua Slocum, la storia del viaggiatore di questa notte. A me è piaciuta tantissimo, non perché l'ho scritta, è troppo facile, no, non è per quello, è perché comunque c'è sempre l'aneddoto da raccontare dopo aver declamato, come dire, la quasi poesia, no, del viaggiatore. E cioè che Slocum, tanto ha fatto un libro bellissimo, che non vedo l'ora di leggere perché non mi è ancora capitato tra le mani, Sailing Alone Around the World, c'è anche la versione italiana, prima o poi
1: Solo intorno al mondo.
0: Solo intorno al mondo, bravissimo Marco. Ma poi c'è la cosa più bella, sai qual è?
1: I baffi, i suoi baffi.
0: No, non c'aveva solo i baffi, c'aveva il pizzetto.
1: Sì, un pizzo veramente, infatti mi piacerebbe. Dino per un periodo ha avuto, un pizzo così importante.
0: Beh, ma lui un pochino ce l'ha, anzi gli assomiglia un po' a Slocum, DJ Alari.
1: Sì. Anche i capelli, sì, effettivamente hanno lo stesso taglio anche.
2: Sì, vabbè, più che baffi sono uno zerbino.
0: No, la storia tremenda.
1: Dino ce l'ha, ogni tanto il baffo ottocentesco, io gliel'ho visto sfoggiare.
2: Sì, quando faccio crescere.
0: Un po' d'Artagnan. No, la cosa tremenda, e la volevo immaginare romantica, è che lui dopo aver completato il giro del mondo è tornato, ha scritto il libro, tutto quello che vuoi, in barca a vela, da solo. Questo poi dopo è ripartito, non l'ha mai più ritrovato. Oh, a me questa cosa mi fa impazzire. È la terza volta che succede nelle storie dei viaggiatori che raccontiamo. Vi ricordate, settimana scorsa c'era il viaggiatore e l'esploratore giapponese, anche lui è ripartito per una spedizione.
2: Ciao, basta.
0: Ma è più ritrovato. Cioè, scusate, sorrido amaramente, ma è incredibile. Cioè, questi fanno delle imprese pazzesche, tornano, magari hanno un minimo di soddisfazione personale. Vedi il libro, ancora oggi questo libro pare che sia considerato un must della letteratura di viaggio, e non solo, anche per chi è appassionato proprio di viaggi in mare, no? Di barca a vela, anche solo di farsi l'esplorazione vicino casa, in Liguria magari, lo conoscono apparentemente, datemi conferma ascoltatori. Ma la cosa tremenda è sempre quella che a un certo punto nel 1909, scusate, riparte da solo, nessuno lo vede più, e la barca chiaramente non verrà mai più ritrovata. Alla fine che faremo io e te, DJ Aladdin?
2: Donna mia, che buffo.
0: Non troveremo mai più le biciclette.
1: Frank sparirà.
0: Sto scherzando.
1: Scappando dalla pressione
0: fiscale. Però adesso, anche lì, certo, pensate al romanticismo. Ma quanto è figo sparire nel nulla a un certo punto? Non ti ritrovano più.
1: Certo.
2: Insomma, sono tanti, chi rimane qua, diciamo.
0: Più che altro è quello. Sì. Quegli anni probabilmente queste persone erano davvero anche esploratori, ma perché erano anche molto, molto da soli. Va bene, dai, abbiamo scherzato anche un po'. Mettiamo l'ultima canzone.
1: Sì.
0: Oh, ancora cassa dritta. Bene, bene, sono proprio contento. Questo è DJ on the road.

Kalkbrenner, Feed Your Head su Radio DJ. Che bello il messaggio di Antonio, che dice: Frank, il libro l'ho letto e la cosa più impressionante che viene fuori, il libro di Slocum, Viaggio in giro

0: Giro per il mondo. Come è tradotto in italiano? Scusami, Marco, l'avevi visto
1: sì,
0: prima?
1: Sì, dovrebbe essere solo intorno al
0: solo intorno al mondo,
1: mondo
0: vero? Perché la versione inglese è Sailing Alone Around the World.
1: Solo intorno al mondo.
0: Ok, c'è lui in copertina, vero? Appoggiato
1: no,
0: là.
1: In realtà no, sulla questa copertina italiana che vedo, tra l'altro bellissima, c'è una di quelle barchette a vela modellino.
0: Ah, caspita.
1: È molto bella, sì, la copertina.
0: Perché ieri, forse erroneamente, cercandolo sul noto rivenditore online di libri e non solo, credo di aver visto la copertina con lui in foto. Prova a vedere, Marco, se ho sparato una stupidata, ma così almeno diamo qualche informazione.
1: Ci saranno, immagino, diverse versioni, vediamo un attimo.
0: Perché c'era la Spray, cioè la nave con cui lui ha navigato.
1: Credo che questa nave... Esatto, infatti, la nave, esatto, è questa qui. Sì. Cioè, in copertina c'è il modellino... Di questa nave. Però sì, esiste anche una versione. Sì, sì, esiste anche una versione con lui.
0: È l'imbarcazione. Comunque, saluto Antonio perché dice: Frank, ho letto il libro. È la Spray. Una delle cose più belle che
1: sì,
0: Slocum
1: eccola.
0: Dice: vedi, una delle cose più belle che Slocum dice nel libro, o meglio, che fa intendere, è che la Spray, la nave, l'imbarcazione, sembrava quasi guidarsi da sola. Ora, io non sono un esperto marinaio, non lo sono mai stato, anche se mi affascina molto, ma probabilmente soffro di mal di mare. Però una delle cose più belle è che è molto complesso quando sei da solo in navigazione ritrovarti in mezzo al mare, perché appunto devi costantemente dare un occhio a quello che succede all'imbarcazione, a quello che succede alla rotta, anche perché ricordatevi, l'ho detto all'inizio, era il 1985, quindi insomma anni in cui 1895, scusate, in cui non si aveva probabilmente a disposizione tutti gli strumenti che si
1: certo,
0: hanno
1: anche
0: che
1: l'abbigliamento hanno... perché vedo che lui faceva queste cose vestito come se fosse a un matrimonio. Quindi viaggiava serenamente con giacca a doppio petto,
0: sì, sì, col cappello, no?
1: Sempre bombetta,
0: vedere,
1: cappello,
2: vestiti eleganti, no?
0: Però ragazzi, ditemi se non siete d'accordo, quella è una forma di stile normale per quell'epoca, cioè
1: certo,
0: provate a pensarci,
1: certo,
0: quando si immaginano anche le carrozze, cioè comunque sia gli uomini che le donne erano vestiti in maniera sempre molto dignitosa e molto,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: elegante,
1: sì,
0: no? Oggi siamo tutti un po' scatascioni,
1: sì, no, ma anche le generazioni molto successive, io penso mio nonno che era degli anni 20, mio nonno io credo di non averlo visto neanche d'estate in casa, cioè mio nonno teneva sempre comunque o la camicia,
0: esatto,
1: o comunque il pantalone dell'abito, esatto, con la camicia, al massimo con 50 gradi poteva mettere una canottiera e tenere la camicia leggermente aperta, al
0: bravissimo
1: massimo.
0: Questa è un'immagine che hai appena descritto, esattamente mio nonno Ciccio, chiaramente Francesco come me, lui al massimo quando c'erano le giornate estive calde pugliesi, quindi provate a immaginare 35-40
1: certo,
0: gradi, lui aveva la camicia e la canottiera bianca sotto che si vedeva, che adesso fa figo se ci pensate, no?
1: Sì, però quella loro adesso si usano quelle tutte che ti fanno il fit, no?
0: Ah sì,
1: prima si usavano quelle con la spallina sottile che invece ti facevano un fisico peggiore di quello che avevi.
0: Con la canotterina sotto, dici?
1: Certo. E poi all'epoca,
0: beh, sì,
1: c'era anche, insomma, bisognava, se non avevi la catenina d'oro lì dovevi avere la catenina che si
0: sì,
1: vedeva.
0: C'era la catenina sottile, quindi, col crocifisso.
1: E c'era un po' quindi questo contrasto tra alto e basso, perché comunque la catenina, che era un simbolo, secondo me, io mi sono sempre detto, cavolo, quella catena è importante, no? Però sempre
0: vabbè,
1: l'abito
0: la
1: anche
0: mettono,
1: in casa.
0: La mettono anche i rapper.
2: Adesso ti vesti in stile Peaky Blinder perché fa figo. Ma
0: esatto,
2: è quella roba lì.
0: Esatto. C'è limitazione
2: certo,
0: alla serie, non mi vesto così perché sono a mio agio. Però è incredibile, davvero, davvero veramente incredibile. Pensa, abbiamo parlato anche di moda. Questa sera alle 23
1: mamma
0: verrà
1: mia
0: a trovarci, ditemi il nome ora, Ferragni, non lo so. No, no, no, torneremo a parlare di viaggio tra poco, la vedo già pronta.
2: On the road veste Prada.
0: Sì, on the road veste Prada non è male però da fare. La vedo già pronta, Martina Massai, tra poco DJ on the road su Radio DJ. Torniamo subito. DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Ernia.
7: Fallo per te.
6: Madame.
8: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
6: Neffa.
9: Devi stare molto calmo.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: È incredibile comunque, a me viene da sorridere, ma credo che non sia un'affermazione così geniale quella che sto per fare o così originale. Oh, questi sono ancora in giro, DJ Ale. Non c'è possibilità di perderli.
1: È uscito anche quello di Paul McCartney
0: nuovo. Quello nuovo, cioè sembra veramente di essere tornati indietro di un secolo, però fanno musica ancora fighissima e la ascoltiamo molto volentieri, soprattutto poi a On The Road. Di chi sto parlando? Dei Rolling Stones, che aprono questa nuova ora insieme. Domenica 17 siamo sempre qua. Canzone scelta dal maestro Dario Suelli in questo caso, vi ricordo, tutti i dischi li trovate su Spotify e cercate, c'è tutta la playlist, che si chiama, il titolo è In The Stars.
2: Un besito a todos.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
5: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: DJ on the road. Martina Massai, buonanotte Marti, benvenuta.
7: Buonanotte, grazie per avermi invitata.
0: Come stai?
7: Bene, molto bene.
0: Dicevo, ti ho scoperta per caso perché tu sei molto affezionata, e stringo tra le mani un libro che ho leggiucchiato in queste settimane, appunto al Nord Europa, in particolare alla Norvegia, poi in realtà a tutto il Nord Europa, e ultimamente, quanto tempo, da quanto è uscito? A febbraio, hai detto?
7: A febbraio, sì.
0: Scorso è uscito L'aurora delle cose invisibili. Un libro struggente, Marti, per certi versi, cioè nel senso che...
7: È tosto.
0: Sì, è molto bello, ma ecco, se vi capita di... vi capiterà, fatelo, prendetelo, leggetevelo, è importante, ci hai messo tanto di te.
7: Sì.
0: Cosa racconti in questo libro?
7: Ovvio che il titolo lascia un po' a interpretare il fatto che ci sia l'aurora boreale e le cose magiche del nord. Però c'è anche poi tutta la parte sottile di quello che uno non vede, soprattutto dai social, perché
0: certo,
7: si crede che da questi mondi sia tutto bellissimo, no? Quindi il comfort a livello economico, il comfort della vita, le luci del nord, l'aurora boreale tutte le sere, gli animali magici, però poi tutta la difficoltà che c'è nel vivere in un posto del genere, nel trasferirsi a 4.000 km da casa. Come si vive questo?
0: Bello, mi piace che ci hai fatto una piccola premessa, quella che si legge in copertina o quasi per iniziare a leggere il libro, ma adesso faremo un passo indietro così vi presento bene chi è Martina e soprattutto ci passiamo un'ora insieme al freddo, per la nostra gioia, perché qui siamo tutti amanti del freddo, cioè soprattutto con DJ Adi, quando arriva la primavera, quando arriva l'estate noi iniziamo a infastidirci.
7: Un po' troppo.
0: Sì, poi
7: 20 gradi secondo me.
0: Troppi.
7: Vero?
0: Troppi. Sei proprio a casa tua. Dai, mettiamo un disco.

0: Alex G, Poison Rot su Radio DJ. Martina, ma sai che questa sera è ospite con noi? È una travel content creator, è una scrittrice, è un'accompagnatrice di viaggi di gruppo, originaria di Grosseto Maremma, leggo. Però appunto poi la tua biografia prosegue. Una delle cose che mi ha più colpito è che, come spesso è accaduto in tutti gli ospiti che sono venuti a On The Road, a un certo punto della tua vita sei riuscita a fare questo dopo una forte crisi personale. E questo, come dire, è quasi forse oramai un comune denominatore tra chi viaggia, tra chi si mette in gioco tanto, no? C'è una metafora però bellissima che non so se ti hanno mai fatto, che io ieri, leggendo il tuo libro, ho ritrovato nella tua storia. Cioè, tu a un certo punto all'università hai deciso di fare l'Erasmus e di andare appunto a vivere in Norvegia, no? In particolare eri già a Tromsø?
1: Era Oslo.
0: Era Oslo, ok. Il paragone qual è? E che tu sei andata a studiare, a fare una ricerca sul grasso superfluo, correggimi, sì, dei salmoni e di come questo possa infastidire,
1: esatto,
0: la loro esistenza.
1: E la nostra poi.
0: E la nostra, certo, perché poi... Ma una delle cose più belle che ho, come dire, con cui ho fatto rima, qual è? È che il salmone nasce in un fiume, poi a un certo punto decide di attraversare il mondo per esperienza, sviluppa la capacità di navigare, permettetemi questo termine, in acque salate, per poi in un certo senso andare anche a morire di nuovo dove è nato. E, togliendo questa parte finale, ma la tua vita è così, cioè tu sei partita da Grosseto, sei andata a vivere in acque dolci,
1: sì,
0: in acque anche salate, cioè nel nord
1: Freddine.
0: Europa, per poi però un pochino tornare anche a casa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ti ritrovi? Te l'hanno mai fatta questa considerazione? Ti ritrovi?
1: Più sul controcorrente, visto?
0: Certo, vabbè, ma quella era troppo semplice.
1: No, salmone... questa no. Sul controcorrente sì, ma il sì, salmone che poi ritorna a casa no.
0: I due al mondo che non lo sapessero, il salmone si sì, è caratterizzato da questa, per quello poi ci muore, no? Perché per ritornare, per risalire la corrente, salta, fa cose matte, cose se non ci sono orsi, riesce a... Perché a un certo punto hai scelto di andare in quella parte di mondo, appunto così fredda, così apparentemente inospitale?
1: Ci sono questi legami che si spiegano difficilmente, no? Si sentono e basta. A volte ci sono queste connessioni con le persone, come se tu le conoscessi da una vita. Io ho questa sensazione con la Norvegia e con la Finlandia, quindi poi con tutta la parte della Lapponia, e non lo so perché. Per me non è mai stato un posto inospitale, troppo freddo, troppo buio. Era semplicemente un qualcosa che io devo inseguire. Sicuramente all'inizio scappavo anche da casa. Si scappa sempre tutti, no?
0: Ma è la parte essenziale per la vita stessa,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: l'andar via.
1: Sì.
0: Altrimenti non si matura, no?
1: Esatto. Rimanendo comunque sempre nella zona di comfort, non è che si possono fare grandi cambiamenti.
0: Sì, poi vabbè, è chiaro che dipende sempre dalla vita di ognuno di noi, non possiamo
1: certo,
0: così essere generalisti, però tendenzialmente quando si decide di lasciare il nido, la natura ce lo insegna, qualcosa
1: sì,
0: accade, no?
1: O impariamo poi a navigare da soli o se sì, no...
0: Questa è una cosa che viene fuori tanto nel tuo libro, lo ripeto, chi avesse acceso la radio adesso, l'aurora delle cose invisibili, cioè tu insisti molto nel riscoprire se stessi, nel ritrovare se stessi, nel... Però voglio chiedertelo subito, ripeto, ho citato, tra l'altro è Martina Massai, è il tuo account Instagram, è proprio nome
1: sì,
0: e cognome,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Ok. Però alla fine non sei diventata, il percorso di Martina va spiegato in maniera molto semplice, dopo aver fatto questa esperienza tu però vicissitudini varie,
1: sì,
0: che magari appunto nel libro sono spiegate bene, a un certo punto decidi di lavorare un po' sui social,
1: uh-huh,
0: e questa cosa funziona grazie a un reel che diventa virale?
1: Sì, il terzo reel su una cosa normale in Finlandia ma non in Italia, il riciclo delle

0: lattine, ti danno uno scontrino e hai, che ne so, in base alle bottiglie che hai portato, 7 euro di spesa da fare gratuita.
1: Sì.
0: È una cosa che in Italia non funziona così semplicemente. E questa cosa ha fatto impazzire tutti, 6 sì. milioni. Il terzo video che ho postato, 6 milioni, e da lì poi c'è stata questa crescita.
1: Perché lì naturalmente dopo, con quei 6 milioni sono arrivati tantissimi follower.
0: Tantissimi, no? Nel giro di nemmeno un mese 20.000.
1: Ok. E dicevo, questa cosa dettata anche un po' dalla casualità, perché
0: sì,
1: tu hai fatto
0: totalmente.
1: Ok. Ma non ti ha poi resa in realtà schiava di questa cosa? Perché quando uno ha una performance così esagerata, a un certo punto dice, ammazza, ma allora funziona.
0: Mm-mm.
1: Aspetta che mi impegno e ci provo. E quindi entri in quel giochino lì dove in realtà sei schiavo un po' di te stesso,
0: sì.
1: No?
0: Lo sai dove mi sono sentita più schiava soprattutto? Nel momento in cui le persone che mi seguivano quasi pretendevano che io rimanessi poi in Finlandia o in Norvegia. E inizialmente era una cosa che mi faceva soffrire, perché poi io facevo i miei 6 mesi in ogni stagione e poi ritornavo in Italia. E nel momento in cui tornavo in Italia quasi che si arrabbiavano, ma perché stai tornando? Ma non stai meglio lassù? E questa cosa mi faceva soffrire,
1: porca
0: mi faceva
1: miseria.
0: Sentire quasi obbligata a rimanere là.
1: Certo.
0: Questa volta ti dico, non me ne importa.
1: Certo, che diventi schiava dell'algoritmo,
0: sì.
1: Dai. È molto interessante questa chiacchierata. Continuiamo proprio lì. Tra l'altro, 347-342-5220 c'è Martina Massai, stiamo parlando un po' della sua vita, ma poi chiaramente andremo anche in giro per il nord dell'Europa.

0: State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, Biceps Glue su Radio DJ, appunto. C'è Martina Massai questa sera con noi. No, stavo leggendo che in realtà forse il click è arrivato nel tuo cambio di vita. Martina ha trascorso diversi periodi della sua esistenza nel nord Europa, un po' per casualità, però, e per scelta, anche entrambe le cose, come la vita giustamente ci insegna. Però forse lo spartiacque è stato il tuo incidente in auto, mi pare di aver capito. Cioè, raccontalo brevemente, cos'è che è successo? Perché dai importanza a questa cosa, almeno quello che mi par di capire.
1: Sì, perché è da lì che poi ho deciso di cambiare tutto, di fare quello che effettivamente volevo, quindi viaggiare e vivere fuori. Avevo finito l'università, finalmente, dopo 7 anni, e ero nel periodo in cui, ok, cosa fai? Inizi la magistrale? Ok, provo a riniziare la magistrale, vediamo come va. In realtà poi, 2 mesi prima di iniziarla, c'è stato questo incidente che fortunatamente è finito bene, quindi niente drammi. Però sono quelle cose che ti costringono a rimanere comunque ferma in casa un mese e a chiederti, ok, se fosse andata male, perché grazie al cielo c'era lo spartitraffico, no? Se non c'era lo spartitraffico io finivo nell'altra carreggiata.
0: Ma eri in auto anche
1: te? Ero in auto, io stavo guidando.
0: Ah, ok.
1: E ero con il mio ex e niente, quindi ci hanno tamponato.
0: Ah.

0: Ah, ok. Classico tamponamento,
1: sì,
0: da.
1: Molto forte, però, nonostante la strada fosse piena di macchine.
0: Quindi
1: così.
0: Totale casualità, questa parolina totale. Magica che si ripete,
1: sì,
0: nella tua vita, ma come tante,
1: sì,
0: volte accade, no?
1: Che poi niente è lasciato al caso, secondo me, sì, tutto succede perché deve succedere. E infatti lì, poi l'ex è appunto
0: è diventato ex. Ma per colpa dell'incidente, poi stavo guidando lui?
1: No, io stavo guidando, ma lui ha detto: io non vedo l'ora di scendere in Sicilia domani, ma come? E quindi abbandonata ai miei, per fortuna, da una parte.
0: Cioè, no, aspetta, scusa, sì, adesso, sì, per carità, non voglio essere pruriginoso, ma in che senso? Cioè, voi avete fatto un incidente, ospedale.
1: È sceso dalla macchina e io non vedo l'ora domani di andare in Sicilia.
0: Ma perché, scusami, questa considerazione? Perché? Cioè, te eri incriccata lì?
1: Sì, sì, io tutta incriccata, col collo incriccato, e lui: oh, non vedo l'ora domani di andare.
0: Vabbè.
1: E quindi poi quello ha segnato.
0: Come dire, cioè, qui non è coincidenza, è un messaggio,
1: esatto,
0: proprio chiaro.
1: Chiarissimo. Okay. E quindi gli ho detto: ok, io mi preoccupo tanto per gli altri, quando poi in una situazione del genere nemmeno il mio compagno si preoccupa per me. Andate tutti a quel paese.
0: Certo, che carina, andate tutti a quel paese. Io ho detto: oh, ma vaffanculo, cazzo, mi sono fatto male.
1: Non so se si possono dire le parolacce.
0: Sì, sì, sì, a quest'ora della notte, sì, ok. Quindi da lì
1: hai detto:
0: vabbè, aspetta, fermi tutti,
1: sì,
0: la vita è mia.
1: Sì.
0: Quella frase famosa: fermate il mondo, voglio scendere, di,
1: sì,
0: solito, no?
1: Sì, sì. E quindi mi sono detto: ok, io ho 27 anni, se la mia vita fosse finita oggi, sarebbe stato lo schifo, perché non avevo fatto niente di che.
0: Eh sì, questo è tremendo.
1: E quindi allora lì mi sono detto: ok, cosa vuoi fare? Pensando a te, basta. Viaggiare e vivere fuori. Vai.
0: Adesso voglio capire però come funziona questo giochino. Cioè, a quell'età, secondo me, perché ci siamo passati anche un po' tutti noi, è molto, perdonami, semplice dire: vabbè, viaggio è. In realtà non è così semplice, perché tu lo racconti spesso. Non è semplice per un cacchio.
1: No.
0: Quindi.
1: Più che altro per i blocchi mentali che uno si pone. Cioè, a meno che tu a 27 anni non abbia una famiglia, già.
0: Esatto, se sei un figlio ricco ereditiero, secondo me i blocchi mentali.
1: No.
0: Per le persone normali già è diverso.
1: Devi avere un po' una base economica. Infatti, grazie ai soldi dell'assicurazione dell'incidente, io poi sono partita.
0: Pensate che giro.
1: È tornato tutto.
0: Vabbè, l'hai usato bene. Qualcuno si sarebbe comprato una macchina
1: nuova. Sì, io l'ho usato, l'ho investito tutto nella Lapponia.

Ma questi suoni mi sembra di riconoscerli perché li ho già sentiti. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, c'è Martina Massai con noi. Stiamo raccontando di stelle

0: anche di Aurore tra poco, ma soprattutto di scelte di vita. Piccola pausa dalla vita di Martina, perché non posso non dedicare un secondo di attenzione a questo disco meraviglioso prodotto da un certo signor DJ Aladdin, che si chiama Bass and Frequency.
1: Esatto.
0: Ma è Bonneau?
1: Bonneau.
0: Bonneau è francese.
1: DJ italiano, no, che però vive a Tenerife in Spagna, e Tilly cantante, che però è di Londra.
0: Ma senti, come ti è venuta sta cosa di fare questa canzone dolce con un ritmo a portata di...
1: Avevo bisogno di dolce, perché mi vedi, no, così tranquillo. Poi quando invece mi viene la produzione, mi vengono un po' queste robe.
0: Parte. Sei passata dalla colonna sonora di Tratti Giappone, dove comunque c'è una cassa più o meno dritta, proprio
1: da un mondo un po' più trip hop, a quello che è il drum and bass, drum da and club, bass, da festival.
0: Andatelo ad ascoltare, c'è nella nostra playlist di Spotify, Bass and Frequency, anche se volete, DJ Aladdin. Marti, scusa, abbiamo fatto un racconto.
2: Tu,
0: che musica ascolti, giusto per avere un'idea?
2: Tanto rock.
0: Ma dal nord Europa non ti parte nulla?
2: No, insomma, no. Io sono cresciuta con i Led Zeppelin, Pink Floyd.
0: Ma proprio neanche tutto ciò che arriva dall'Islanda, insomma.
2: Tipo Sigur Rós, così. Sì, però...
0: Troppo moscio. È arrivato con un giobbottazzo di pelle, con un accompagnatore grosso, tatuato in faccia.
2: Una barba lunga.
0: Barba lunga, sì.
2: Un vichingo.
0: Bravo. Tra poco raccontiamo ancora un po' di storia di Martina. Piccola pausa, questo è DJ on the road. DJ.

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Venerdì 5,
8: sabato 6,
7: domenica 7 giugno, ritorna
9: Party Like a DJ.
10: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
11: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
7: Domenica sera sempre all'Arco 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
12: E ancora nella giornata di sabato al Castello tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
13: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Jamie Callum, High and Dry su Radio DJ, in DJ on the road. Ancora buonanotte da Frank DJ Aladdin, c'è Marco in redazione, ma soprattutto c'è Martina Massai, che questa sera ci sta parlando, all'inizio, in questa prima mezz'ora, un po' della tua vita, più che di geografia. Ma adesso andiamo anche a parlare di luoghi e di posti. Voglio solo dire una cosa: ti abbiamo lasciata pochi istanti fa con una domanda: che tipo di musica ascolti? Io mi aspettavo, no, beh, insomma, un po' di Nord Europa me la sono portata dietro anche da un punto di vista musicale, perché il tuo cane si chiama Enya.
1: Sì.
0: Ma caspita, ma io mi aspettavo, beh, no, ma quell'artista l'adoro.
1: No.
0: Perché l'hai chiamata Enya?
1: Perché volevo un nome straniero, ma corto, perché per i cani funziona.
0: Ah, non respirato la cantante?
1: No, bravissima, però non è la mia preferita.
0: No, certo, perché no. Fa musica molto particolare.
1: Molto, sì. Però no, l'avrei chiamata Anastasia, ecco.
0: Che è un po' più vicino ai tuoi gusti.
1: Sì.
0: Senti, faccio lo zio del...

0: del sud, perché sono originario della provincia di Taranto, quindi perdonatemi ascoltatori che non avete la più pallida idea di chi vi stia parlando in questo istante, ma e com'è questo Nord Europa, Martina? Raccontacelo un po', cioè...
1: È freddo?
0: Ho capito, ma poi che cosa, cos'è che ti ha catturato così tanto? A parte, lo diciamo subito, le aurore, uh-huh. E vabbè.
1: Classico, banale.
0: E beh... Poi le renne che girano da sole in città. No, scusa, che l'ho traversata tutta la Norvegia, poi
1: sì,
0: tra l'altro, fino al Capo Nord.
1: Sì.
0: E poi cosa c'è
1: le
0: di
1: alci?
0: Sì, le alci. E poi la come si chiama la merendina che fanno loro?
1: Cannelbolle.
0: La cannelbolle, ok. Sì. Quelle tre.
1: A parte il silenzio, la pace. Cioè, per me il ricordo più bello, che poi questi viaggi li ho fatti sempre con Enya. Inizialmente andavamo in macchina, poi andando su in inverno inizia a essere un po' più difficile.
0: Che cagnolino è?
1: È un Cocker Spaniel, la mia bimba. E noi andavamo a fare i trekking, soprattutto in estate, con il sole di mezzanotte.
0: Quindi te la sei portata su?
1: Sì, sì, okay. Sì, sì.
0: E come hai fatto, tra l'altro? Aereo banale?
1: No, no, macchina.
0: Ah, infatti, perché mi ricordavo che in aereo devi metterli nella stiva.
1: Sì,
0: i cani,
1: no, esatto. Enya non può venire con me, non può salire sull'aereo perché ha 13 kg, quindi dovrei metterla in stiva, ma assolutamente no. Quindi
0: certo.
1: Tutte le volte siamo andate o in macchina, o ora quest'ultima volta in treno, anche peggio.
0: Lunga,
1: Tirata 3 giorni, guidando dalla mattina alle 8 fino alla sera a mezzanotte.
0: Da sola?
1: Da sola.
0: Senza cambi? Mamma
1: Senza
0: mia.
1: Cambi. No,
0: bella
1: no.
0: Mazzata.
1: Io
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: Guido vado dritta, se no in treno, anche peggio, in treno è mortale.
0: In treno cos'è? Una settimana? Quanto ci metti?
1: Ora ci ho messo 4 giorni, anche lì tirata un bel po', se no 5 giorni.
0: Da treno, il treno dalla Toscana? Da Grosseto? No.
1: All'andata mi hanno lasciato a Innsbruck i miei, poi al ritorno sono arrivata fino a Siena.
0: Quindi scusami brevemente, senza essere troppo didascalici, però che giro fai in treno, scusami, perché mi manca, l'ho fatto in macchina, l'ho fatto in bici, ma non...
1: Attraversi l'Austria, Germania, poi tutta la Danimarca, Svezia, tutta la Svezia, arrivi ad Abisko e poi ad Abisko entri in Norvegia.
0: Quindi veramente 4-5 giorni
1: sì,
0: ti van
1: sì,
0: via.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo per evitare giustamente delle inutili sofferenze alla povera Enya da metterla nella stiva. Va bene.
1: E quindi il ricordo più bello è questo: di me e lei in cima a queste montagnette finlandesi a guardare il sole che poi arriva all'orizzonte e risale, e intorno a me il nulla. Bellissimo.
0: Questa è quella che la cosa che, come dire, ti ha stregato
1: sì, totalmente. E poi tutte le volte il ritrovarmi, cioè il ritrovare me stessa in questa situazione di semplicità.
0: Perché consiglieresti, credo che tu l'abbia fatto tra l'altro, forse l'ho letto proprio ieri sera nel libro, perché consiglieresti di andare a fare un'esperienza nel nord del mondo, in Norvegia in particolare? Quando mi riferivo al tu l'abbia fatto, la guida di aurore boreali, che secondo me è una cosa veramente terribile da fare.
1: Terribile,
0: no?
1: Ok, pensavo che tu mi dicessi bellissima.
0: No, per carità,
1: terribile.
0: Cioè, tutto ciò che... Infatti dopo voglio un po' massacrarti, ma nel senso buono. Però perché consigli di andare, chi sta ascoltando adesso la radio, dice almeno una volta nella vita andate lì, perché?
1: A livello paesaggistico la Norvegia è bellissima, quindi secondo me è uno di quei posti che lascia veramente a bocca aperta. È magico. E poi però il problema è che l'asticella si alza, no? Perché quando ti abitui ad avere l'aurora nel cielo, panorami fantastici,
0: tutto il resto
1: sembri in un documentario di National Geographic.
0: Questo è un problema però per tutti i viaggiatori o chi comunque ha fatto un minimo di esperienza, cioè poi quando inizi, soprattutto poi se viaggi a piedi o in bici o con mezzi come dire a efficienza motore umano, fai delle esperienze talmente tanto belle che quando torni nel quotidiano fai fatica. E tu come hai fatto poi?
1: Fatica, tantissima, soprattutto poi perché a me a livello paesaggistico la Maremma non fa impazzire, io sono più da montagne, fiordi. E quindi poi tornando a casa soffro sempre un pochino, ho bisogno proprio di quella vista di montagne.
0: Ma non hai mai pensato di trasferirti totalmente, definitivamente lì?
1: Sì, ed è stata però la domanda grande di quest'anno. Mi sento pronta a trasferirmi così lontana, che poi comunque è anche un posto scomodo. Dove ero io ora a Tromsø, che non è Oslo, comunque devi fare sempre un po' di scali.
0: Sì, sì.
1: E a livello logistico
0: stiamo parlando del nord della Norvegia.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro,
1: molto...
0: posto meraviglioso perché vicino alle, spero si pronunci
1: Lofoten,
0: anche di cui ho perso completamente
1: bellissimo.
0: La testa.
1: Uno dei posti più belli del mondo, secondo me. Siamo 8 ore da Capo Nord lì, quindi siamo molto alti. E a livello logistico è un posto comunque un po' complesso. E per me, che ho Enya, io ho bisogno anche di qualcuno facendo viaggi, di qualcuno che me la guardi. E io mi fido dei miei genitori.
0: Ma perché? Allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone perché mi viene da chiederti: ma perché te sei presa un cane? Vabbè, mettiamo una canzone, dai.

0: California Soul, London Grammar su Radio DJ in DJ on the road. Ma non potevi andare, vedi, al sole della California, startene al caldo, che poi sì, anche lei un po' generico, un po' banale come osservazione. No, Tromso, cos'è, meno 25 durante
1: meno
0: l'anno.
1: Meno 19 le minime.
0: Le minime, ma arriva anche più giù,
1: no, minima registrata meno 19. Però...
0: E perché c'ho in mente un meno 25? Io non lo so, sono
1: impazzito. Meno 25 in Finlandia.
0: Ah, è di là, dall'altra parte, lunghissima la Finlandia, mamma mia.
1: Più lunga la Norvegia però,
0: Sì, da fare forse perché c'ho in mente questa stradina stretta che passa tra i boschi e arriva
1: tutto
0: fino...
1: Uguale.
0: È tutto uguale. La Norvegia invece alla fine ha delle caratteristiche.
1: Sei passato dalla Svezia, perché la Svezia è anche peggio secondo me.
0: Sì, un pezzettino credo di averne fatta. Prima di abbandonare il tema cane, anche perché purtroppo stiamo finendo il nostro tempo, cioè Enya, sto scherzando, cioè che è il cagnolino che poi ti porti dietro, che voglio dire, ma perché ti sei presa un cane con tutti i viaggi che fai?
1: Ma perché quello era il mio sogno da bambina. Io avevo un cocker, noi in casa avevamo un cocker, che però poi è scappato a un certo punto. E a me è sempre rimasta...
0: Che già è un messaggio importante questo.
1: Me ne vado, scappo da questa famiglia. E quindi io volevo redimere questa cosa e mi ero promessa, nel momento in cui avrò il primo lavoro io prenderò un cocker.
0: Ok.
1: E quindi poi così è stato. Avevo questo lavoretto a Pisa, receptionist, pagato una miseria, e la prima cosa che ho fatto poi
0: i
1: dopo due
0: soldi,
1: mesi...
0: Chiaro.
1: Giuro, sì.
0: Sei pazza subito. Completamente. Però io ho un rapporto molto particolare con i cani, nel senso che chiaramente apprezzo tantissimo chi come te ha l'amore nei confronti di questo meraviglioso compagno di vita, però ho scoperto qualche settimana fa, questo si chiama Filippo Spreafico, credo che sia uno stand-up comedian, e chiedo anche a Marco e Dino di buttarci un orecchio, perché lui fa questa cosa, soprattutto Dino, perché lui ha avuto un cagnolino anche, e fa questa considerazione, te la faccio sentire, poi parliamo appunto anche dei tuoi viaggi, sentite.
2: Voglio avere figli perché figli ormai sono.
0: Aspettate che faccio ripartire, eccolo.
2: La nostra generazione non vuole più avere figli perché figli ormai sono.

0: sono la causa principale del sovrappopolamento mondiale e vengono sempre di più rimpiazzati dalla versione sostenibile che sono i cani. I cani durano un'autonomia di 9-12 anni, che sono gli anni più belli per un bambino, e mentre i bambini possono durare 90-95 anni. Effettivamente è troppo per la nostra economia. E i bambini vogliono studiare, votare, lavorare.
1: Allora, mi fa molto ridere il comico, come dire, il monologo prosegue. Adesso, perdonateci, come dire, la battuta che ho ripreso non sono miei. I bambini possono durare 90 anni, è molto divertente. E non è, cioè, nel senso, non è molto complesso gestire la vita con Enya. Soprattutto,
2: a livello logistico,
1: la vera domanda
2: sì.
1: È: non è una forma di narcisismo? Perché il cane ti vuole bene comunque. Infatti, per quello sono gattaro io. Il cane ti vuole bene comunque. Qualunque cosa ti voglia, tu li faccia, alla fine c'è.
2: Sì, sì, è vero.
1: È un appagare il nostro narcisismo, no?
2: Sì, però lei mi odia. No, si vede. Quando torno dai miei viaggi, lei per una settimana non mi considera. Ok, coccolami, grattami, però io mi giro dall'altra parte. Rancorosa.
1: Certo, c'ha ragione, perché te ne vai in giro per il mondo. Guarda, ce l'abbiamo ancora un po' di tempo prima di mettere un'altra canzone. Domanda secca: ma dici, nel tuo libro soprattutto, a me l'idea di andare appunto a creare situazioni con di affrontare il turismo di massa, no? Perché la Norvegia per un periodo lo è stata, lo è ancora, mi infastidiva quasi, no? Però poi fai i viaggi di gruppo? Ma com'è, Marti?
2: È vero
1: che ognuno deve lavorare.
2: Sì. No, è un po' un controsenso, certo. Quello che posso dire è che io cerco di farli comunque in un modo un po' più etico, cioè facendo cose che non tutti fanno. E il fatto di aver vissuto lassù per un bel po' di tempo mi permette anche poi di far conoscere altre parti che non sono così turistiche, che non sono così inondate da...
1: Perché lo fai in autonomia? Dimmi di sì che ti salva sta cosa.
2: Beh, sì.
1: Ah, ok, non sei appoggiata.
2: Appoggiata dall'agenzia per forza.
1: Vabbè, quello certo.
2: Però organizzo tutto
1: però
2: io.
1: Sì, cioè, non sei in uno dei vari gruppi, quelli grossi.
2: No.
1: Martina, promossa, salva.
2: Grazie.

0: What's going on? Marvin Gaye su Radio DJ. Allora, Marti, adesso dobbiamo affrontare un punto delicatissimo, perché te l'ho buttata prima lì e tu mi hai detto no, ma lo faccio in maniera etica. Perché anche te, fuori onda ne abbiamo parlato tanto, abbiamo pochi minuti, perché anche te con questa cosa dei viaggi di gruppo ne parli molto, no? Nel libro hai un rapporto un po' di amore e odio, più di odio da quel che mi pare di capire. Perché c'è un'immagine, la racconto brevemente, che mi ha molto colpito, che tu descrivi nel libro, quando fai la guida che porta in giro la gente a vedere le aurore boreali, dici mazza, ma sta roba è terribile, io sono lì ad aspettare come una cretina per delle ore, sì, che si veda l'aurora in cielo, e questi sono con la testa sul telefono preoccupati solo di fare la foto.
1: Esatto, soprattutto i turisti asiatici, c'è da dire. L'italiano è un pochino più attento, ma è anche molto più lamentoso poi.
0: Se non arriva l'aurora, allora!
1: No, è arrivata, ma non è abbastanza verde. Ma io non la volevo verde, io la volevo rossa, ma io la volevo rosa, ma perché non si muove? Ah, ma si muove troppo. Mille sfaccettature di lamentele. E questo poi è pesante, perché non è che dici, ok, sei a casa con il telecomandino e scegli te cosa vedere, no?
0: Poi l'aurora veramente merita proprio una forma di attenzione particolare,
1: sì,
0: no?
1: E poi io ormai mi sono abituata, io ormai sono anni che vedo le aurore, e effettivamente quest'anno avevo una casa con una vetrata enorme, io aprivo la finestra e la vedevo da lì.
0: Ma che solita fortunella che sei da questo punto di
1: vabbè,
0: vista.
1: Uno se le cerca le fortune,
0: sì,
1: no?
0: Sì, hai ragione.
1: E quindi poi portare le persone che non sono nemmeno così aperte mentalmente e rispettose poi nei confronti della natura è pesante. Infatti, come lo dici, no? Faccio la guida dell'aurora. Bellissimo, sì, un lavoro stupendo, idilliaco. No, fallo, perché comunque devi stare fino alle 2 di notte fuori. Andare magari in Finlandia, partendo da Tromsø, quindi erano 2 ore e mezzo ad andare, 2 ore e mezzo a tornare. E poi magari ti metti lì, un'ora non c'è niente, c'è la tempesta.
0: Certo.
1: Quindi dipende dalle persone con cui viaggi poi, perché se sono persone che capiscono e che scelgono quel viaggio con una visione più aperta, allora ok. Ed è per questo che poi io faccio i viaggi di gruppo, per cercare di educare le persone.
0: Esatto,
1: infatti
0: sì,
1: tutti
0: sì,
1: quelli che sono venuti con me, felicissimi su qualsiasi cosa poi succedesse.
0: Tutto Nord Europa? Fondamentalmente sei lì, quindi tra
1: Norvegia e Finlandia,
0: okay.
1: Sì.
0: Sì. Va bene, cercatela, ripeto, Martina Massai su Instagram. Mettiamo l'ultima canzone e poi ti salutiamo, dai, questa è On The Road.

0: Goodbye, una canzone per salutarti Martina, no?
1: Questa la consigliamo quando arriverà il periodo caldo e torrido. Se non hai il condizionatore o un ventilatore, metti questa. Goodbye di Apara e vedrai che sentirai del fresco uscire dalle case.
0: Ti viene un po' d'aria
1: fresca.
0: Che tu non l'hai sentita povera perché lei non voleva sentirsi la voce, non è senza cuffie. Però ti dico, ha ragione DJ Aladdin, è una canzone che si avvicina molto alle atmosfere che abbiamo raccontato fino adesso.
2: L'ascolterò.
0: Cercatelo, Apara Open Skin Goodbye, il nostro artista preferito. Minestra calda anche questa notte per Apara.
1: Che minestra,
0: e che minestrone, sì. Qual è il legame forte che c'è con Terzani? Perché ti ho fatto sentire una cosa fuori onda.
2: Sì, Terzani mi ha un po' sbloccato. Se poi c'è stato l'incidente, no? Prima c'è stato Terzani, perché ho iniziato ad avere attacchi di panico la notte, quindi pensando di morire.
0: E a causa dell'incidente o ne soffrivi già?
2: Prima. Era a causa dell'università, secondo me, di tutta questa insoddisfazione e depressione che c'era in quegli anni. E una notte ho avuto questo attacco di panico mentre stavo dormendo, quindi lì ho detto ok, io sto morendo. E allora ho iniziato questi mesi in cui tutte le sere andavo a letto e avevo paura di non risvegliarmi la notte. E io avevo iniziato un altro giro di giostra di Tiziano Terzani anni prima, ma ero arrivata a pagina 110, perché comunque è un bel mattone,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, meraviglioso.
2: E secondo me da leggere in alcuni momenti della vita, non puoi leggerlo così, a caso.
0: Sì, diciamo che se hai 20 anni fai un pelino, poi non tutti, sì. Stiamo un po' generalizzando però.
2: E quindi l'ho ripreso in quel periodo, che poi era anche periodo Covid, quindi questa cosa della morte c'era, era molto pesante. E in questo libro lui parla della sua di morte, perché praticamente ha questo tumore che non è curabile, e quindi lui va in Asia, si riscopre e poi conclude dicendo che alla fine la vita non è altro che un altro giro di giostra e che è un miracolo se noi oggi siamo qui, perché non era per niente scontato. A me con questa frase, con quest'ultimo capitolo, mi ha svoltato totalmente, da così a così. E stavo andando dalla psicologa, quindi stavo provando ad aiutarmi.
0: Infatti è importantissimo che tu l'abbia detto, perché va benissimo il percorso personale, i viaggi e tutto il resto, ma ci sono dei professionisti che ti aiutano.
2: Fondamentale.
0: Se avete qualunque dubbio, andate sempre a fare delle sedute di psicoterapia, perché aiutano. Non vi danno soluzioni,
2: No.
0: Vi fanno delle altre domande.
2: Sì.
0: Però bella questa testimonianza. Sai che ho dormito nella casettina dell'Orsigna? Sì, dopo te lo racconto a microfoni spenti. Abbiamo finito. Grazie Marco, grazie DJ Aladdin, grazie soprattutto Martina Massai. Cercatela, l'aurora delle cose invisibili. Buonanotte.
2: Buonanotte, grazie.

0: DJ
1: One Nation One Station. Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
7: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Ernia. Madame.
8: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
7: Neffa.
9: Devi stare molto calmo.
7: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: Need Your Love è il titolo di questa canzone.
1: Roba di chiesa?
0: È un po' di chiesa al finale, no? Sono i One Republic che cantano Ho bisogno del tuo amore.
1: Ah,
0: ho bisogno del tuo amore.
1: Ah, quando è che te lo dico? A te te lo dicono continuamente, a me mica tanto.
0: Ma chissà,
1: ma io do una vita che non c'è nessuno che mi dice, devo chiamare loro, vedere se...
0: I One Republic, se vogliono.
1: Metterlo nella playlist di Spotify.
0: Mettiamo la sigla.

0: Siamo la nuova puntata. Come sempre il sabato mattina, no? Stavo pensando, no? Ma sempre il sabato mattina, sempre qua, 2 ore dalle 10 a mezzogiorno, questo è.
1: Molto bene, molto sì. Bene, Salone del Libro, grande successo, sì. Tanto pubblico, sempre sì. Di più, ogni anno sempre sì. Di più.
0: Sì.
1: E oggi c'è anche la presentazione del mio libro, alle ore 18:15 in Sala Oro, c'è la presentazione del Tempo della Lala con sì. Alessia Gazzola che mi presenta, sono bene. Molto contenta.
0: Bene, bene.
1: E poi insomma ci sono stati tanti incontri, Follese Pintus, Berti e Maionchi, Linus e Nicola con Preste Dose, e adesso lunedì ancora Alfa e Malgioglio per raccontare come sono cambiati i cantautori nel tempo.
0: Certo, giusto. Volevo soltanto dirti che nel frattempo, dato che il salone attira molte persone, anche molti ascoltatori, un ascoltatore che si chiama Marco è venuto sotto casa tua a fotografare la tua macchina e mi ha mandato la foto.
1: No, dicendo, ma veramente?
0: Certo, dicendo è sempre qui, un po' bozzata dalla grandi. E io continua, vive e resiste e combatte insieme a noi. Gli ho detto guarda, punta a diventare praticamente tipo, che ne so, museo nazionale.
1: Ma cioè, guarda, anche le persone sono diventate molto più longeve di un tempo. Non capisco perché le automobili non possono esserlo. Non ha notato invece il cofano della mia macchina che è leggermente alzato di almeno 3-4 centimetri. Controlla bene.
0: Vado subito a vedere, ma ho fatto anche il video. Aspetta,
1: probabilmente con un van mi è entrato dentro posteggiando credo
0: e
1: mi ha sminchiato la cosa, però non mi ha lasciato un biglietto,
0: no,
1: perché l'ha vista e ha detto ma forse questa è talmente scema che non se ne accorge, invece me ne sono accorta soprattutto dal rumore.
0: Fammi vedere se è già alzato. Forse sì, perché il video qua me lo fa vedere un po' da lontano, però
1: è già alzato.
0: Bene,
1: è alzato.
0: Bene.
1: E poi è vero che c'ha tutti i segni della grandine, che però adesso continuano a parlare di queste celle che si formano, che non è un riferimento a celle ligure, ma sono praticamente delle cose di venti e di temperatura, no? Che si formano e creano i temporali. E quindi ci saranno un sacco di temporali, cosa mi cambia la macchina a fare?
0: Ma no, ma brava, certo, giusto. Tieni quella lì, giustissimo.
1: La grandine.
0: È vero,
1: pensa
0: vero.
1: Che la mia amica gli è bruciata la macchina,
0: sì.
1: La Panda, perché hanno dato fuoco a una macchina davanti a lei.

0: E ha preso fuoco anche metà della sua, cioè metà della sua. Poi sono arrivati, lei non c'era, sono arrivati i pompieri, l'hanno spenta, ma nessuno le ha detto niente. Quindi poi lei, quando è andata a prendersi la macchina,
1: aveva metà normale, metà abbrustolita.
0: Era carbonizzata, cioè praticamente abbrustolita per metà.
1: Ma poverino.
0: E adesso non si capisce cosa succederà, perché probabilmente la macchina di quella, che è, insomma, quella che ha preso fuoco in prima battuta, non era assicurata.
1: Ah,
0: quindi
1: e allora macello.
0: Macellissimo. Per cui può andare sempre peggio.
1: Sì, esatto, brava Luciana. Ed è così che vogliamo partire con questa nuova puntata della bomba.
0: No. Partiamo che andiamo sempre avanti e mai indietro.

0: Each Time You Break My Heart, 1986, grande Nick Kamen, che non c'è più ma ci ha lasciato questa canzone, anche un altro paio di dischi, però questa forse è la più famosa che aveva fatto appunto negli anni 80. Allora, dopo diciamo l'inizio, ovviamente legato a questi giorni, che la Luciana, ragazzi, chiamatela, fatele fare qualcosa perché è annoiatissima.
1: No, ti prego, guarda, non so più.

0: insieme da fare. Vabbè, dai, ma penserò poi dopo. Qua, allora, te lo dico, quando ci sarà l'ultima puntata della bomba, la Luciana saluterà dicendo: sono un po' triste, finisce la bomba. Poi
1: ma
0: adesso
1: certo.
0: Non so
1: ma
0: che cosa fare.
1: Io non dico che non deve esserci lavoro, ma non tutto insieme, non tutto così, insieme. Un po' più
0: hai ragione.
1: Tranquillo.
0: Ma
1: no?
0: È sempre così, cioè... va ad ondate, non si capisce. Deve essere la teoria del caos. Quindi, quando parte un momento di caos, arriva poi tutto insieme, capito? Non riesce a ridistribuire.
1: Non riesci,
0: le cose.
1: È tutto congestionato, è tutto sì. Un grumone di robe che poi, se tu sei un po' più precisetti quando ci lavori, fai fatica. Perché
0: certo.
1: Vabbè, adesso dovrò venire anche a Milano perché sì. Tu. Sì. Meno male che ne hai solo due di occhi.
0: Sì,
1: meno male.
0: Devono anche operare l'altro occhio, quindi.
1: Mamma mia!
0: Che barba! Sì, sì, sì. Però dai, dopo. Teoricamente, scusa
1: no,
0: un attimo, che le mani
1: no,
0: non mi
1: prego.
0: Cerco il culo, mi cerco un'altra roba, scusa,
1: no,
0: è
1: no,
0: più davanti.
1: Non dirlo, perché no, è la storia infinita.
0: Appunto, però, vabbè, dai, andiamo avanti, parliamo
1: allora,
0: delle cose belle.
1: Parliamo di premi e trofei. Allora,
0: dai.
1: Perché ho visto un video sul Messaggero che mi è piaciuto molto.
0: Sì.
1: Allora, in tanti nel corso della loro vita vincono qualche solido riconoscimento del loro talento.
0: Sì.
1: Tu sicuramente ne avrai un casino di premi. Vic.
0: Ma che
1: cioè,
0: quando...
1: di sport dico
0: di
1: anche
0: sport.
1: Tu Daniele.
0: Ma Daniele per me, spiedone bresciano,
2: esatto.
0: Probabilmente.
1: No, non sei uno sportivo.
2: Sì, ero uno sportivo, adesso non più. Quando, quando avevo 9 anni ho vinto
1: vabbè,
2: giocatore adesso. Del campionato.
1: Ecco, quindi ci avrai una coppetta.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, esatto. No, io non ne ho mai avute perché facevo schifo.
0: Sì.
1: Cioè proprio, non lo so, non so, un cubo di plexiglass, un palloncino d'oro del calcio, quelle robe lì. Perché
0: niente.
1: Niente.
0: Niente,
1: no.
0: Niente.
1: Però, detto questo...
0: Sì.
1: Poi il problema è che quando porti a casa questi premi non sai dove metterli.
0: Sì, certo.
1: Cioè, come dice Amleto, è più nobile nasconderli in fondo all'armadietto delle scope e non sembrare vanitosi o esibirli con giusto orgoglio sulle mensole dell'IKEA.
0: Dell'IKEA nello specifico, cioè sì. Sulla smurfr dell'IKEA.
1: O sulla libreria Billy che è la classicone.
0: Certo,
1: no?
0: Certo, giusto.
1: No, perché io poi ho cominciato a prenderli quando ho iniziato a fare questo mestiere, dopo un po', prima
0: sì.
1: Zero, no?
0: Sì.
1: Però bisogna fare un distinguo. Allora, ci sono quelli esteticamente belli, che
0: okay.
1: Non sono tantissimi,
0: mm-hmm.
1: E quelli bruttini, che sì. Sono la maggior parte.
0: Sì, è vero.
1: E quindi di conseguenza varia anche il posto dove tenerli. Io alcuni li ho in bagno, altri sulla
0: sì.
1: Libreria dove c'è anche il primo tapiro, il secondo l'ha dato Vanessa, quelli più vecchi li ha mia mamma che ha dedicato proprio una vetrinetta.
0: Sì.
1: E perciò quando ho visto questo video dove ci sono alcuni vincitori dei David di Donatello
0: sì.
1: Che raccontano dove hanno messo i loro David e gli altri premi, mi sono incuriosita.
0: Giusto, giusto.
1: E allora devo dire che il bagno va sempre forte.
0: Ma come il bagno?
1: Vabbè. Anche Salvatore, l'Oscar l'ha messo in bagno.
0: Ah, in bagno.
1: Cioè, proprio una mensolina apposta.
0: Sì, vabbè, insomma, è originale, però un po' anche. Vabbè, è una scelta.
1: Ma
0: una scelta.
1: Guarda, tantissimi lo metto. Anch'io
0: sì.
1: Io ne ho due in bagno.
0: Sì. Ah davvero?
1: Sì.
0: Vabbè, okay.
1: Matilde De Angelis, che
0: sì.
1: Ha vinto anche lei il Davide, lo tiene sopra il televisore circondato da piante verdi, un po' come fosse un selvaggio nella giungla.
0: Bene, giusto.
1: E tutti gli altri premi ce li ha in bagno.
0: Anche
1: invece,
0: lei.
1: Anna Ferzetti li ha messi tutti in bagno.
0: Tutti, ma il bagno va fortissimo, è proprio che te lo. Ma
1: sì.
0: Non è che te lo dicono nelle istruzioni, dice da tenere in bagno proprio appena te lo consegnano. No, perché se lo mettono tutti lì.
1: No. No, perché è un po' inconsueto tenere un premio in bagno. Se tu lo metti nella libreria, cioè
0: sì,
1: è facile. Invece
0: chiaro.
1: Se tu lo metti in bagno, che ne so, vicino allo specchio, piuttosto che nel bordo della vasca da bagno,
0: sì,
1: fa anche più ridere.
0: Certo.
1: Poi il regista Gabriele Mainetti dice
0: sì.
1: Che i suoi David li tiene defilati e hanno pure la targhetta staccata.
0: Okay.
1: Quindi non li considera tanto. Mentre Claudio Santamaria
0: sì.
1: Va controcorrente e fa un discorso molto giusto secondo lui e secondo me, perché lui dice che il suo David lo espone. E le sue motivazioni sono giuste, cioè proprio non fanno una grinza. Dice: qualcuno ha creato questo premio come riconoscimento per il nostro lavoro, e allora perché non dobbiamo trattarlo con supponenza?
0: Certo, no? giusto.
1: Allora, se proprio ti fa schifo, non andare a ritirarlo, ma a ritirarlo, puoi dire ci fermo la porta, non è tanto bello.
0: No, chiaro, giusto.
1: Perché magari ci hanno messo

0: bello del buono inventarselo.
1: Sì.
0: E lui dice che il suo per qualche mese se l'è tenuto sul comodino per vederlo tutte le mattine, poi adesso gli ha cambiato posto, però sempre comunque
1: in un
0: esposto.
1: Posto, certo, prestigioso.
0: Allora mi è venuta la curiosità di sapere come si comportano i vincitori degli Oscar, perché va bene che il Davide è il più importante premio cinematografico italiano, ma l'Oscar è il più importante proprio del mondo, no?
1: E allora facciamo così, mettiamo una canzone e per l'Oscar tra poco.
0: Va bene.
1: Ti piace?

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Sei nell'anima.
6: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
1: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: Radio DJ.

0: Drive Safe su Radio DJ, Miles Smith. Ma già abbiamo parlato comunque di macchine. Noi stiamo parlando adesso di premi, e cioè dei premi Oscar. O meglio, dopo una carrellata veloce dei premi più italiani, esatto, del cinema italiano, il cinema internazionale, o meglio, il premio più famoso del cinema in assoluto è l'Oscar. E giustamente chi l'ha vinto, evidentemente interpellato sulla faccenda, ha detto dove lo tiene l'Oscar.
1: Certo. Per esempio, hanno intervistato Penelope Cruz e Xavier Bardem,
0: sì,
1: e loro dicono che i loro Oscar li hanno trasformati, senti qua, in abat-jour, e li tengono sul comodino. Guarda che è carino,
0: è carino, cioè nel senso l'Oscar gli ha messo sopra il paralume, diciamo.
1: Sì, l'avranno fatto montare in modo che insomma, sì, hanno messo il paralume sopra e lo usano come abat-jour.
0: Carino, uno di qua e uno di là, ognuno c'ha il suo.
1: Certo. Hanno avuto anche quel culo lì,
0: sì, cioè, è chiaro,
1: non poi hanno una sola abat-jour,
0: no,
1: anzi forse magari ne hanno anche altre, certo. Ho fatto solo abat-jour per la casa.
0: Esatto.
1: Poi invece l'attrice Anna Paquin, non mi ricordo bene come si dica, l'attrice che ha vinto a 11 anni il film, l'Oscar per il film Lezioni di piano,
0: sì,
1: lo tiene nello sgabuzzino accanto a un paio di stivali.
0: Però
1: ma forse perché a 11 anni della statuetta te ne freghi, avresti magari preferito, non so, certo, come premio ti dessero una bici
0: certo,
1: una collanina,
0: certo.
1: Comunque è ancora lì vicino agli stivali, che sono ancora lì, si vede che c'ha questi due punti fermi nello sgabuzzino stivali
0: Esatto.
1: Non so. Kate Winslet appartiene alla schiera del lo tengo in bagno, e come lei Jodie Foster e Emma Thompson, mentre Emma Stone l'ha dato a sua madre, però le ha messo prima un paio di minuscole mutande.
0: All'Oscar.
1: Ma che secondo me ce l'ha già comunque di suo, cioè, no?
0: Ma non so se vado a vederlo, scusa, non penso che sia nudo. Statuetta.
1: No, ma no.
0: Statuetta Oscar, vado a vedere al volo.
1: Non può competere con i competere col David Michelangelo lì.
0: Ah no, certo, fammi vedere. No, però
1: qualcosa ha,
0: Ma sì, non ha niente, non è che si capisca bene, cioè ha quella specie di spadona lì davanti e
1: che
0: poi
1: copre, che copre, è lo spadone. Forse uno spiedone.
0: Forse
1: dici
0: uno spiedone.
1: Che l'Oscar ha uno spiedone.
0: Forse è bresciano Oscar.
2: Sarebbe un bel colpo di scena.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Vabbè. Ma chi li batte tutti è Natalie Portman, che ha vinto l'Oscar nel 2011 con Il cigno nero.
0: Certo.
1: E quando le hanno chiesto dove tiene la sua prestigiosa statuetta, ha risposto: non ho proprio idea di dove sia finito. Da qualche parte sarà, ma dove non saprei.
0: Esagerata.
1: Ma, dai.
0: Ma che brutto. Che brutto.
1: Allora hai ragione Santa Maria, tanto vale vincerlo se te lo freghi totalmente pure lo perdi, ma dai.
0: Brutto, sono d'accordo con te, brutto. È un brutto messaggio anche. Va bene.
1: Andiamo avanti.
0: Sì.
1: Andiamo avanti, vorrei parlarvi brevemente di un'app che ho scoperto da poco, che se ci fosse un campionato nomi delle app assurde, vincerebbe proprio stracciando
0: a mani basse.
1: Sì. E il campo in cui agisce questa app non è allegrissimo, e infatti è il Campo Santo.
0: Sì.
1: Allora, praticamente fa ridere,
0: sì.
1: Cioè fa ridere perché allora è un'app che ti aiuta a sbrogliare questo un problema che è capitato a molti, cioè cercare una determinata tomba in un grande cimitero, magari non di una persona particolarmente vicina, magari di una persona che insomma conoscevamo, oppure famosa,
0: certo.
1: Difficile da trovare. E in genere per riuscirci la maggior parte dei cimiteri mette a disposizione delle mappe all'ingresso dei computer dove puoi fare la ricerca.
0: Certo. Un esempio, Jim Morrison a Parigi, c'è proprio la mappa che tutti vanno, a parte che se segui la gente.
1: Anch'io sono andata.
0: Sì, vanno tanti.
1: Sì, ma il Père Lachaise non è neanche un cimitero,
0: no.
1: È un posto pazzesco, magico,
0: con delle
1: cose d'arte meravigliose, delle tombe bellissime.
0: È vero.
1: Ma a Cuneo si sono inventati, a Cuneo,
0: sì,
1: una nuova app
0: sì.
1: Che promette non solo di rintracciare la tomba, ma anche di averne cura a distanza. Ad esempio, tu puoi attraverso questa app fartela pulire, farti mettere i fiori freschi, anche finti. Cioè, tipo quando chiami l'Interflora, no? E fai spedire dei fiori a casa, e lì attraverso questa app fai mettere dei fiori freschi nella tomba.
0: Beh, che comunque bello, no? sì, no, bello. Allora, poi da un lato un po' spiace, perché dice non ci vado neanche a cambiare i fiori alla nonna, perché tanto con l'app. Però magari uno è molto distante oppure non può muoversi agevolmente, e dice lo faccio.
1: Puoi anche far accendere un cero, sempre a distanza.
0: Sì.
1: E poi nella app c'è scritto che è possibile far deporre sulla tomba anche altri gadget.
0: Dei portachiavi, delle penne. Se hai vinto l'Oscar di Natalie Portman, lei non
1: so dove metterlo. No, ma tipo gadget mi fa, non so, sorpresina del pacchetto di cereali.
0: Sì, un po' sì.
1: Comunque, evidentemente questa app funziona, perché è già successo, è già collegata con tantissimi cimiteri italiani, e il sito invita quelli che ancora non l'hanno fatto a digitalizzarsi al più presto, in modo da entrare a far parte della rete di questa app, che non abbiamo detto il nome.
0: Infatti sto aspettando.
1: Sai come si chiama?
0: Vai.
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: Sei pronto, Daniele?
3: Sì.
1: Aldilap. Si chiama così.
0: Aldilap. Posso dire che non è niente male. Scusa, quasi mi spiacerebbe aggiungere dell'altro. Vogliamo mettere un disco?
1: Mettilo, poi finisco dopo.
0: Va bene.
1: Aldilap.
4: Yo, man. Yo. Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

0: Wasn't Me. Il disco di Shaggy, It Wasn't Me, dal 1999. Abbiamo appena finito di parlare, ma non abbiamo ancora concluso l'argomento, comunque, di un'app, al di là, che è
1: per i cimiteri, per sapere cimiteri. Dove ci sono le tombe che vuoi trovare.
0: Certo.
1: Io sono andata sul sito, ho visto il video, che merita, perché c'è una giovane donna bruna molto charmant che si aggira in un camposanto graziosissimo, si guarda intorno speranzosa, come se si aspettasse di vedere risorgere da una di quelle tombe, non so, qualcuno.
0: Sì.
1: Musica in sottofondo e una voce dall'accento vagamente francese che dice le cose meravigliose che puoi fare con l'aldilà, ad esempio creare un profilo social del defunto. Ecco, questa roba qua mi sembra
0: un po'
1: tantone,
0: troppo,
1: sì, veramente un po' grottesca,
0: un po' Black Mirror, che è una serie di questa che tratta questi temi qua. Sì.
1: Però volevo parlarvi di questa aldilà. Al momento lei praticamente la fa da padrona, perché un'unica altra app simile che ho trovato è sviluppata dal comune di Milano, che ha scelto la strada del nome inglese. Io ve lo dico in italiano per non dimenticare, quindi
0: ok, not to forget,
1: bravo. Però è scritto così: not T-V-O forget. Cioè, non è scritto per dimenticare, è scritto
0: è scritto 2-4. Esatto, col 2, perché
1: 2-4. Cioè 2-4 e poi è un casino. Cioè, secondo me devono trovarne un altro.
0: Posso
1: perché
0: dire,
1: l'hanno scritto sbagliato.
0: Posso dire, a Cuneo molto più avanti.
1: Ma a Cuneo sono avantissimo.
0: Non c'è proprio gara, assolutamente zero gara. Va bene.
1: Andiamo avanti con le scoperte che ho fatto questa settimana. Ho scoperto un'altra cosa che una risposta ad una domanda che non mi sono mai fatta, a cui però qualcuno ha dato una risposta. Non me la sono mai chiesta, ma adesso lo so. E quindi ho scoperto perché in fondo a certe bottiglie di vino pregiato c'è una specie di buco. Una cavità, cioè una rientranza, è presente?
0: Sì, come no.
1: Nel sedere della bottiglia.
0: Sì, certo.
1: Cioè, l'avevo notata, ma non gli avevo dato un significato particolare. Cioè, al limite pensavo che servisse al sommelier per impugnare meglio la bottiglia e versare da bere in modo un po' più scenografico.
0: Infatti, ovviamente quello non sarà il motivo, però alcuni la tengono proprio infilandole il pollice dentro un po' nel sedere della bottiglia, diciamo. E poi le altre quattro dita servono da appoggio, e la bottiglia con un braccio solo ti versa, insomma.
1: Con insomma molto charme. Invece ovviamente in origine aveva una funzione molto pratica, che risale proprio al tempo in cui le bottiglie non le facevano le macchine, ma le facevano gli artigiani soffiatori del vetro. Erano molto molto più belle, cioè ovviamente erano
0: pezzi unici
1: quasi. Artigianato, però era impossibile ottenere un vetro perfettamente piatto sul fondo, perché soffiandolo con la bocca ovviamente era un po' irregolare, c'era il rischio che la bottiglia, una volta appoggiata sul tavolo, traballasse, cadesse, scappiasse, eccetera. Quindi per evitare questo disastro i vetrai creavano questa rientranza che diventava un anello di appoggio stabile.
0: Sì,
1: zigrinato, capito?
0: Infatti è zigrinato, certo.
1: In più era necessario che la bottiglia fosse un pochino panciuta, di modo che la pressione interna si distribuisse bene, impedendo al fondo della bottiglia di esplodere. Quindi questione di fisica, di ingegneria. E poi ancora, i vini che invecchiano a lungo producono dei sedimenti che sono chiamati feccia, che sempre per questioni fisiche, di cui ignoro tutto, tendono proprio a fermarsi intorno alla rientranza, così non arrivano nel bicchiere, capito?
0: La feccia. Tra l'altro, quando tu dici la feccia, sarà per quello?
1: Può essere.
0: Potrebbe essere. Ma che bello, guarda.
1: Quindi questa rientranza serviva un sacco di cose. E allora, come mai oggi la grande maggioranza delle bottiglie, anche di vini pregiati, hanno un fondo piatto come una moneta?
0: Giusto.
1: È perché la rientranza non è più necessaria, perché le moderne tecniche di produzione fanno fondi piatti che sono però solidissimi.
0: E la feccia non si forma?
1: E la feccia non c'è più.
0: C'è la pubblicità, però. No, c'è un disco per la pubblicità.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto.
6: Birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
8: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
7: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
8: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Sabato 6 giugno è Party Like.

0: Risk It All, il disco di Bruno Mars su Radio DJ, che conclude così, proprio in modo trionfale. Noi siamo ripartiti la seconda ora, che però ha quel momento di pausa velocissimo.
1: A quell'attimo. Sì.

0: E dopo un attimo eccoci qua pronti per la seconda ora fino a mezzogiorno e ripartiamo.
1: Allora ripartiamo, abbiamo già detto tante cose sì. che non sapevamo, no?
0: No,
1: abbiamo scoperto
0: certo.
1: l'aldilà, abbiamo scoperto la feccia.
0: Esatto, la bottiglia con quel buco che non serve per infilarci il dito, ma per Mamma mille altri motivi, esatto.
1: E adesso c'è una new entry
0: sì.
1: di nome, perché sì. è un po' la specialità di adesso, no? Dare un nome a qualcosa che esiste da sempre,
0: sì.
1: che però non aveva una definizione precisa.
0: Sì.
1: Ma adesso l'abbiamo battezzato, tutti lo studio e tutti ne parlano. Come quando
0: sì.
1: Recentemente è entrato il termine gringe.
0: Sì, certo, certo, brava.
1: Gringe si dice.
0: Sì, sì. Senza dire la E in fondo.
1: Gringe.
0: Sì, esatto.
1: Che in pratica sarebbe quando tua mamma o qualcuno insomma vicino a te dice o fa una cosa che ti mette
0: in imbarazzo. Sì. Esatto.
1: Non so. Tipo?
0: Non lo so, magari delle cose. Vuoi un esempio pratico?
1: Sì.
0: Non so. Lo dico proprio, è il grande esempio, tipo la tua mamma, tu sei con lei, sei piccolo, incontri una signora, saluta, dai saluta per bene, quella roba lì
1: sì,
0: di solito ti mette in imbarazzo.
1: Oppure no? Che dice quando eri piccola, ti ricordi quella volta che ti sei fatto la cacca addosso?
0: Quello di più.
1: Ricordati sempre che tu hai pisciato nel letto fin quando facevi prima media.
0: Ma tu metti carichi pesanti allora, certo.
1: Quelle cose lì, certo. Adesso invece arriva un nuovo monosillabo che trasforma in argomento da social una realtà che in realtà c'è sempre stata, cioè da sempre. Ick, cioè ICK.
0: Sì.
1: Credo che si dica ick.
0: ICK,
1: ick.
0: Non saprei.
1: Cioè, per esempio, che ti faccio un esempio, quando una donna cancella dalla sua vita un tizio che magari le stava piacendo, magari con lui stava iniziando una relazione, ma lo cancella per un unico piccolo particolare che la disgusta. Ma questo succede anche al contrario, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Un maschio che comincia ad innamorarsi di una ragazza e poi lei fa una roba che
0: è tremenda.
1: Gli dà così tanto fastidio che si allontana.
0: Ok.
1: E quindi per quanto riguarda le donne, cioè lui può essere bello, simpatico, intelligente, ma se ha questo ick, non c'è niente da fare, lo lasci.
0: Certo. Ovviamente seguiranno esempi.
1: Certo. Allora, si è presentato all'appuntamento con le collage nere e i calzini corti bianchi, cosa che peraltro adesso va di moda.
0: Esatto,
1: e quindi,
0: adesso piace da morire. Sì,
1: Oppure arriva con i jeans strappati molto molto attillati, che non va bene che un maschio abbia questi pantaloni così attillati che sembrano zampe di merlo. No, e neanche che siano pantaloni che sembrano
0: perché zampe di merlo, ho detto caspita, no, invece merlo, ok? No, certo, però hai perfettamente ragione, l'uomo non so come mai c'è questa roba di mettere i pantaloni ancora, c'è stato un momento che erano di moda, però il momento è passato da sei anni forse.
1: È tanto, ci sono proprio quelli, ma magari anche un po' sbrindellati,
0: oppure
1: che mettono 750 braccialetti, troppi braccialetti, ma neanche la Madonna d'Europa ha messo tutti questi braccialetti, e poi non li togli mica tutte le volte che vai a fare la doccia, quindi quelli che hanno dei pezzi di stoffa e quelle robe lì, poi puzzicchiano,
0: cioè di cane quando lo porti fuori che piove, sanno di quello, o di asciugamani che non si sono asciugati bene,
1: così. E poi tu magari sei al computer, ti tieni il mento con le dita, con la mano così, e dici oddio che tanfo è questa roba qua, sono i bracciali, ma questo anche le donne, non è
0: certo,
1: solo gli uomini.
0: Se sono di stoffa c'è quel problema lì,
1: oppure non so, lui si fa i baffi di ketchup quando mangia l'hamburger, insomma, oppure che ti manda dei video che sono imbarazzanti, che ti fanno orrore e dici no, non siamo
0: sintonizzati, non abbiamo la stessa comicità.
1: E anche i giovanissimi, ho visto che si sono appassionati al concetto di ick e infatti spopola su TikTok. Poi, come succede quasi sempre, poi il gioco prende la mano e si postano delle assurdità giusto per postarle. Cioè, ho chiuso quando ho visto come sputa il nocciolo delle olive. Adesso però bisogna essere troppo rigidi, no?
0: No, certo.
1: Però la base reale c'è. Infatti è una cosa che succede da sempre, anche quando la vita privata era effettivamente privata.
0: Sì.
1: Non so, magari può essere un modo di stare a tavola, come mastica, qualche abitudine igienica, qualche mancanza di educazione, abbandono totale dell'uso del congiuntivo, nei messaggi niente apostrofi, niente H.
0: O H dove non ci vanno, quello un po' disturba, sì.
1: Per i giovani invece un fattore importantissimo sono le scelte musicali, ma anche lì dipende, cioè se vi piacciono due musiche diverse, tipo che una adora il jazz e l'altra il pop,
0: sì,
1: ci si può amare lo stesso,
0: ma
1: no?
0: Certo, certo, magari non si va insieme ai concerti, però ognuno ascolta.
1: Magari poi uno contagia l'altro.
0: Brava, sì, sono d'accordo. Infatti sulla musica secondo me è anche bello così. Cioè, beh, ma l'importante è non imporsi, cioè non dire allora devi per forza sentire quello che piace a me. Però invece no, è stimolante.
1: Davide mi faceva tanto sentire gli Steely Dan, che sono molto bravi, però sono proprio per appassionati cultori. E anche Harry Rollins, che invece mi faceva sanguinare le orecchie. Cioè, ma perché dovevo sentire quella roba lì? Solo che
0: a lui piaceva tanto.
1: L'amavo.
0: L'amavo.
1: E quindi niente. C'è anche da dire che insomma questa cosa della musica non è precisamente un ick, perché le scelte musicali insomma rivelano invece tantissimo una persona, perché se a lui piace qualcosa che proprio a te fa orrore, magari ci sono altre cose che non ti piaceranno.
0: Potrebbe essere, sì.
1: Però l'ick vero è proprio una cosa piccola che dà proprio tanto tanto fastidio. Troppo.
0: Sì, troppo.
1: Per esempio, ditemene una voi.
0: Allora, a me personalmente dà tanto fastidio

0: manda proprio
1: però,
0: giù di
1: però
0: te.
1: È molto maschile,
2: è, non è tanto maschile, è vero, sì, infatti mi dà fastidio a prescindere dal sesso, cioè comunque mi urta, nel, cioè no, sì, ecco, una donna che fa così proprio, no, si può vedere.
1: Dice, stavo chiamando il gatto. Il problema è che questi che ci fanno la pulizia dei denti, la detartrase, eccetera, poi ci convincono giustamente a usare tutti quegli scovolini, quei cosini che passi in mezzo ai denti, eccetera. Per cui i denti si separano.
2: Sì, e in mezzo c'è un sacco di spazio.
1: E tu ti mangi il bollito e poi lì è un disastro. Se sei, cioè, hai un unico pensiero. Come faccio a togliermi questo pezzo di bollito?

0: Black Velvet dal 1990 su Radio DJ, però noi nel frattempo siamo andati a controllare, perché in diretta poi non riuscivamo, cioè durante certo. tanto che stavamo parlando, intanto la pronuncia esatta di Ick. Cioè io lo dico così perché ICK, ma
1: io non l'avrei detto ICK, però io non pronuncio niente nella maniera giusta e no. allora cosa faccio? Anche io vado sempre, sì. sempre a cercare la pronuncia, poi non me la ricordo.
0: Intanto vuol dire disgustoso, tipo schifoso, disgustoso. Questo

0: significato. E sentiamo la pronuncia dal computer, che cosa ci dice?
1: Ek.
0: Ek. Ok.
2: Ancora?
0: Sentiamo.
1: Ek.
0: Già è cambiato. Ci ha ripensato.
2: Allora deciditi. Io li ma sai che li detesto. Li detesto. Perché io capisco che c'è la cosa, la fonetica, la lingua in mezzo ai denti, nel calabrese, la S. È così. Però tu non mi puoi fare le pronunce sempre.
0: Ma poi soprattutto la prima.
2: Allora la faccio anch'io. Guarda, metto su un'app.
0: Sì.
2: Facciamo ic. E mi faccio tutte le pronunce di merda. Ma per una come me, che l'inglese lo ingoia, neanche lo mastica, ma come faccio a capire come lo devo dire, come lo devo pronunciare?
0: C'hai ragione. È vero, perché fanno quattro versioni diverse? Ic e ic.
2: Magari fanno l'inglese, poi fanno l'americano, poi fanno l'australiano.
0: Brava, forse.
2: Tu dimmelo in un modo, è come la matriciana, se la fai la mangi in Italia è buona, da tutte le altre parti la fanno lo stesso, ma la fanno diversa. Dimmi quella originale. Non questo scatarrare di gola, di laringe, non mi interessa.
0: Mi piace anche quella che fa.
2: Brava. E tu però. Diminuisci il vino però, perché il tuo mestiere non va bene
0: bere così tanto.
2: Va bene. Comunque vabbè. E niente, allora per cui c'è questa cosa qua. La cosa interessante è che l'ic colpisce quasi esclusivamente le femmine. Perché ci può essere qualche maschio particolarmente sensibile che fa caso al piccolo particolare stonato. Ma all'inizio di una storia sappiamo benissimo che cosa comanda in lui. E non è il buon gusto.
0: Zero. C'è altro.
2: Certo, gli mette in giostra il Walter, è difficile che una scarpa sbagliata o un risucchio quando beve il brodo lo fermino.
0: No, direi
2: perché
0: di no.
2: La sua attenzione è concentrata su altre caratteristiche femminili, e sappiamo quali.
0: Certo.
2: E poi l'attenzione maschile è quello che è, lo sappiamo, è capace di non accorgersi neanche se ci facciamo i capelli rosa, figurati se nota che solleviamo il mignolo quando beviamo il caffè.
0: No, brava, esatto.
2: Magari il maschio li nota con il tempo, quando è troppo tardi, cioè passata la passione, si accorge che lei fa X mila cose che gli danno fastidio, ma ormai sono sposati da 3 anni.
0: Ormai certo.
2: E invece se ne accorge subito, ma se lui proprio le piace tanto, se è innamorata soda, anche giustamente non si fa scoraggiare e pensa lo cambierò.
0: Ah, quindi perdonami, scusa, mentre noi non ce ne accorgiamo comunque molto tardi, voi anche da innamorate ve ne accorgete subito?
2: Noi ce ne accorgiamo e abbiamo due possibilità, o vi lasciamo subito oppure diciamo tanto io lo cambio.
0: E questa cosa non accade praticamente mai. Cioè, quindi ve ne accorgete su, questo è interessante, vedi? Non
2: ce ne accorgiamo e poi vogliamo cambiare. Allora, per esempio, se è una cosa che riguarda l'abbigliamento, allora lei comincia a comprare le calze di lui, le mutande, le scarpe, le magliette, e a lui a poco diventa presentabile e più vicino al modello che lei. Cioè,
0: vero,
2: no?
0: Vero,
2: mentre
0: vero.
2: Prima ci arrivava la mano così, festa della fica di marittima.
0: Certo.
2: Cioè, un mio amico ad una riunione di lavoro si toglie la giacca, festa della fica, che è un po', cioè il marittimo è un posto bellissimo dove vado spesso d'estate,
0: però
2: dove fanno la festa della fica, che è il fico,
0: il fico perché è al femminile, certo, però è un po' forte per il resto di
2: giro
0: Italia.
2: Con la festa della fica in una riunione di lavoro,
0: capisci? No, certo, parlare di budget.
2: Comunque c'è una bellissima poesia di Stefano Benni che secondo me dice la parola definitiva sulla questione. E io la recitavo come bis nel mio primo spettacolo. E adesso se c'è tempo e ci avete un bel sottofondino,
0: Ah, bello,
2: ve la leggo qui per ricordarlo, visto che siamo nei giorni del Salone del Libro. E lui è stato uno scrittore umoristico bravissimo, geniale.
0: Va bene.
2: E si intitola Le piccole cose che amo di te.
0: Ok, sentiamo.
2: Le piccole cose che amo di te, quel tuo sorriso un po' lontano, il gesto lento della mano con cui mi accarezzi i capelli e dici vorrei averli anch'io così belli, e io dico caro, sei un po' matto, e a letto svegliarsi col tuo respiro vicino, e sul comodino il giornale della sera, la tua caffettiera che canta in cucina, l'odore di pipa che fumi la mattina, il tuo profumo un po' blasé, il tuo buffo gilet. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso strano, quel gesto continuo della mano con cui mi tocchi i capelli e ripeti vorrei averli anch'io così belli, io dico caro, me l'hai già detto. E a letto stare sveglia, sentendo il tuo respiro un po' affannato. Uh-huh. E sul comodino il bicarbonato. La tua caffettiera che sibila in cucina, l'odore di pipa anche la mattina. Uh-huh. Il tuo profumo un po' demodé. Uh-huh. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso beota, la mania idiota di tirarmi i capelli e dici vorrei averli anch'io così belli, ti dico cretino, comprati un parrucchino, e a letto stare sveglia, sentirti russare, e sul comodino un tuo calzino e la tua caffettiera che esplosa finalmente in cucina, la pipa che impesta fin dalla mattina, il tuo profumo di scimpanzé, quell'orrendo gilet. Le piccole cose che amo di te.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ. Siamo ritornati insieme, l'ultima parte della bomba, quindi le ultime due cose, Luciana, che possiamo raccontare.
1: Sì, no, volevo raccontare queste cose che mi ha fatto tanto ridere sui le interviste di Calenda. Le foto di Calenda fanno ridere, perché sì, o si fa vedere con quei gambini che dicevamo prima, sì, scoperti, pantaloni corti, a Pilates, oppure con l'aria un po' da non so, da garga, si dice in piemontese,
0: sì,
1: che no, forse un po' troppo, però comunque quell'aria un po' da fighetto, da
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì, è vero, hai ragione, un po' quello.
1: E allora ho letto un'intervista proprio a Carlo Calenda, che sta insieme alla sua compagna Violante da 35 anni e con lei hanno tre figli.
0: Ok.
1: Ma dice che continuano a litigare come il primo giorno e forse per questo mantengono la loro relazione sempre giovane, no? In questa intervista ha definito serenamente sua moglie una delle donne più cattive che l'universo abbia mai prodotto.
0: Porca miseria.
1: Che poi non è neanche vero, perché quando è stata male lui, insomma, è stato vicino notte, sì, e giorno, quindi. Sì. Però la signora Violante viene per questo comunemente chiamata Violent.
0: Urca. Sì.
1: E lui piace così, dice che l'ha maltrattato sempre, fin dal loro primo incontro, perché si sono conosciuti ad una festa chic, perché sì, d'altronde lui, lo sappiamo, nasce benissimo, cioè figlio di Cristina Comencini e di un economista importante, Fabio Calenda.
0: Sì.
1: Allora lui era a questa festa, avevano 18 anni, lui in smoking, lei in abito da sera, nasce qualcosa, si baciano, e poi quando si rivedono la mattina dopo, il commento di lei è: ammazza quanto sei brutto senza smoking.
0: E lì è stato amore.
1: Sì, e l'anno sera è stato poi quello.
0: Certo, tutta la vita però.
1: Tant'è che dice ancora oggi, periodicamente, più o meno ogni 3-4 mesi, lei lo caccia di casa e lui va a passare la notte in un albergo, sempre nello stesso dove ormai lo conoscono. Poi la mattina dopo, come se niente fosse, Carlo torna a casa e ricomincia tutto da capo.
0: Stupendo.
1: Dai, è bellissimo, ma poi che lui lo racconti fa ancora più ridere, dovrebbe fare il comico.
0: Davvero.
1: Però non rivela i motivi per cui la moglie lo butta fuori casa. E allora la domanda sorge spontanea, cioè che cosa fa il leader di Azione per scatenare la belva che vive dentro sua moglie?
0: Sì.
1: Cioè, se il suo partito si chiama Azione, possiamo immaginare che Calenda agisca.
0: Certo,
1: è male,
0: farà,
1: per di più,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Non so, lascia troppe tavolette del water alzate, i calzini sparsi per la casa, ha fumato in camera da letto, certo, ha criticato la pettinatura di lei.
0: Sì.
1: O invece ci sono magari motivazioni più profonde, tipo che lei ha letto la recente dichiarazione in cui Calenda dice che lui non è né di destra né di sinistra, ma sta posizionato esattamente al centro. E allora lei gli ha detto: sai cosa c'è al centro? E vai, fatti la valigia e vai. Oppure magari litigano per questioni più così stupide, cioè non serie ma di serie, tipo che lui piace Emily in Paris e lei preferisce quella in cui l'assassino fa la vittima in 7 pezzi e la sparge nella tundra,
0: sì,
1: che adesso un po'
0: più
1: le
0: o meno
1: sceneggiature sono quelle.
0: Sì, esatto.
1: Oppure no, che tipo che lui le rovescia per sbaglio il flacone di profumo, sì, e allora lei lo manda in albergo. Poi Carlo è tifoso della Roma, e lei è una conclamata fan della Lazio, per cui se la Lazio perde magari il derby, Calenda lo sa già e mette il dentifricio nel beauty case.
0: È già là, sì sì, no, proprio l'hotel è già, gli ha già mandato le chiavi, sì.
1: Oppure è tutto un gioco, cioè lui va in albergo già sapendo che a sera lo raggiungerà una donna misteriosa, sconosciuta, cioè Violante in versione amante. Però
0: no,
1: quello che è sicuro è che il suo sistema funziona, perché stanno insieme da un sacco di anni, no?
0: Sì.
1: Quindi potrebbe essere un modello da imitare per le coppie vicine al punto di rottura. Invece di lasciarvi definitivamente, che poi tocca fare documenti, decidere chi tiene la casa, organizzare i natali separati, figli e alimenti e altre rotture di scatole, lasciatevi periodicamente. Cioè,
0: sì, sì,
1: lui o lei fa la valigia, se ne va. Dopo qualche giorno torna.
0: Sì.
1: Però pronto ad altri mesi di convivenza. Cioè, certo, bisogna permetterselo, ci vogliono i soldi perché
0: per andare in albergo, certo, tutto quanto. Sì, sì. Oppure mogli che dicono peste corna del marito perché lei è così, no? Cattivissima nei suoi confronti, anche quello. Cioè, comunque, insultare periodicamente il marito potrebbe essere un'altra.
1: Ma questo già succede, secondo me, non dobbiamo neanche
0: c'è
1: dirlo.
0: Bisogno.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai ragione.
1: Perché ci sono dei mariti e dei compagni che sono dei pungiball proprio.
0: È vero, è vero.
1: Comunque, tornando al travagliato menage Calenda, io so di sapere qual è la massima cattiveria che la perfida signora fa al suo Carlo. Secondo me, quando proprio vuole farlo sbroccare, si avvicina, piano piano, e gli sussurra all'orecchio. Era meglio se mi mettevo con Renzi.

0: You're Beautiful, dal 2005 il disco di James Blunt. Questo è quello che Calenda di solito dedica sempre a sua moglie. You're Beautiful, rientrando dall'hotel.
1: No, però fa ridere che, lei, che lui racconti delle cose così private.
0: Sì,
1: cioè, fa passare sua moglie per un mostro.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè. Senti, invece c'è stata la festa della mamma la scorsa settimana, il 10 maggio, e ti volevo raccontare due piccole cosine legate ancora alla festa della mamma.
0: Giusto.
1: E come si possa festeggiarla senza cadere nello stucchevole. Nel 2019 la Maison Chanel ha avuto questa idea molto carina. Ha scelto di affidare la campagna pubblicitaria proprio per la festa della mamma ai bambini, figli dei loro dipendenti.
0: Ah, bello, brava.
1: E allora, sai che poi per la festa della mamma in realtà si fa sempre un po' così, no? Nelle scuole materne e elementari i bambini e le bambine cominciano a fare un lavoretto così da portare alla mamma per festeggiare.
0: Sì, classico, certo.
1: Di solito sono orrendi, no? Tu fai finta che siano belli, dici arriva, che
0: amore,
1: carino,
0: stupendi.
1: Grazie.
0: E invece
1: il mio mi ha detto Lu è al contrario, giralo. Tanto che avevo capito com'era. Comunque, a questi piccoli Chanel è stato affidato il compito di disegnare uno dei prodotti famosi di questo marchio.
0: Sì.
1: Quindi non solo i profumi da Chanel numero 5, Mademoiselle, Coco Chanel, ma anche creme, rossetti, smalti, no?
0: Sì.
1: Perché i bambini magari li conoscono, li avranno visti in casa.
0: Beh, essendo dipendenti magari, certo.
1: Sì. Comprano anche a prezzo ridotto, quindi non hanno avuto problemi a disegnarli. È così. Ah. E la campagna ha avuto un enorme successo perché mamme e nonne si sono inchiodate davanti a quei manifesti o pagine di riviste che somigliavano ai disegni dei loro figli. No?
0: Certo.
1: Ma se andate in rete e lo cercate, sono proprio carini.
0: Bello.
1: E mi stupisce che nessun altro li abbia copiati. Penso una campagna per merendine fatta con i disegni dei bambini.
0: Sì.
1: Cioè, che non spendi niente, solo fogli, matite, pennarelli, invece di girare sti video pazzeschi ambientati nelle campagne con modelle da milioni di euro di ingaggio.
0: Sì.
1: Fai una roba di creatività. Forse è sfruttamento della creatività.
0: Forse minorile. Sì. Io ricordo perfettamente, e per lo stesso motivo mi era piaciuto tanto, una ditta di trasporti, non mi ricordo quale, perché in questo caso, come si dice della pubblicità, era talmente forte il risultato finale che ti dimentichi il marchio.
1: Hai
0: capito come? Allora, proprio sui camion stessi, sai quelli molto lunghi che hanno il bilico di dietro con il tessuto?
1: Sì.
0: Sulla parte dietro c'era disegnato gigante il camion visto praticamente dagli occhi del figlio del guidatore. Ogni camionista aveva il suo camion, perché poi ognuno ha il proprio, e il figlio aveva col nome del papà, quindi
1: bello.
0: Tipo ciao papà Luca, e poi c'era il camion
1: del camion.
0: No,
1: vabbè. Ma che bello,
0: era bellissimo. E non so se ce ne sono ancora in giro. C'è stato un momento dove ne ho visti due o tre, quindi avevo capito che era una specie di campagna pubblicitaria o un modo per così distinguersi.
1: Ma è proprio una cosa affettuosa.
0: Sì,
1: è bello.
0: Sì, era
1: e
0: molto
1: di affettuoso, domenica c'è stata anche l'iniziativa di quattro società di calcio di Serie A, Milan, Lecce, Genoa e Fiorentina, che per le gare che avevano in programma tra sabato e domenica hanno sostituito il loro nome, il nome dei calciatori che sta sulla maglia, con quelli delle loro mamme.
0: Ah, ok.
1: Quindi Genoa e Lecce hanno messo i nomi di battesimo, mentre il Milan e la Fiorentina hanno scelto i cognomi materni.
0: Ah, ok.
1: Magari no, ma è bello, no? Perché per 364 giorni all'anno portiamo i nomi nostri, che sono i nomi del papà.
0: Sì,
1: capito?
0: è vero, almeno per un giorno.
1: Ma per un giorno niente, metti anche il nome della mamma. Però faceva ridere che tu vedi un calciatore sto bestione con la maglia con scritto dietro Claudia.
0: Sì, col nome proprio fa ancora più ridere.
1: Sembra un po' gay pride. Rita, Mariel.
0: No, però bello.
1: Però bellissimo, perché anche le mamme, cioè chi è che mette le mani in quei borsoni di merda?
0: Puzzole.
1: che puzzano come il culo di un topo e tirano fuori, mettono tutto in lavatrice. Chi è che prepara quelle pastasciutte che arrivano a casa i figli come degli orchi? Ma vanno anche allo stadio anche loro,
0: certo,
1: gli allenamenti.
0: Tifare, ma va, sono accesissime, certo, certo.
1: A gridare anche loro, non sanno niente, e per amore dei figli imparano anche come cos'è il fuorigioco, perché ma loro non gliene frega niente. Io l'ho fatto per il mio, poi dopo un po' mi sono stufata perché congelavo a stare lì negli spalti. E poi tutto il giorno il maschio, il bambino arriva a casa, dribbla nelle gambe del tavolo e poi dà le pallonate allo specchio.
0: E chi sopporta tutto? Cioè,
1: chi è che sopporta
0: tutto? Sempre le
1: mamme. Chi è che va a portare il bambino a nuoto e poi vedi queste mamme uscire dalla piscina che sembrano dei cacchi maturi, tutte sudate perché stanno un'ora ad aspettare? Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare.
0: Esatto.
1: Anche le mamme si fanno un gran mazzo quanto riguarda lo sport dei loro figli.
0: Altro che.
2: E ciao, aspetterai 100 video.

0: lei, l'ultima canzone di oggi. Achille Lauro sarà tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa?
1: No.
0: Però
1: ci abbiamo
0: saranno...
1: Sal Da Vinci che vediamo se vince o no sto Euro Festival.
0: Certo, quando è stasera. Adesso c'è tutta la settimana, ma poi cos'è, la finale sabato mi pare.
1: Sabato,
0: sì,
1: cioè
0: questa
1: oggi.
0: Sera è già, certo, scusa, è che io sono in differita.
1: Stai proprio sempre tanto bene. Guarda, io più che l'occhio andrei a farmi fare un attimo tagliando alla testa.
0: Sì.
1: Poi abbiamo Bernie Sanders,
0: wow,
1: che non so se
0: sì.
1: mi spiego, Bolle, Roberto Bolle, Elly Schlein.
0: Sì.
1: E poi abbiamo di nuovo Maionchi, Orietta, e poi ci sono anche io insieme a loro, perché presentato al salone loro due, e quindi torna questa telenovela di
0: tutte delle storie dietro le quinte delle storie
1: trio, trio Medusa che siamo.
0: Brave, ti guardiamo in televisione, torniamo il prossimo sabato, bacio a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame.
7: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
6: Neffa.
8: Devi stare molto calmo.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it. Legend.